Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Europa e in Italia, anche se il sud non viene interessato in maniera diretta dall'onda di calore, avremo comunque temperature massime in campagna, sempre intorno ai 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualcosa in meno sulle zone costiere, la situazione andrà avanti almeno per diversi giorni. Da segnalare questo mercoledì ancora la possibilità di qualche locale acquazzone o temporale al pomeriggio sulle zone interne collinari, con il rischio di sconfinamento alle zone costiere, anche se per lo più rimarranno asciutte. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ten, e meno male. Come meno male, tu dici? No, meno male, la top ten delle città più calde in questa giornata. Decima posizione Verona, poi abbiamo Perugia, Rieti, Viterbo, Frosinone, Torino, Milano. Al terzo posto con 36 gradi abbiamo Roma, poi abbiamo 38 gradi Bologna, vince Firenze tra i 37 e i 41 gradi. E vai, quella più fresca tra virgolette dovrebbe essere Pescara con 32-33 gradi, diciamo che si bolle anche lì. Noi siamo al 13° posto tra i 31-32, ma secondo me qualche grado in più sicuramente lo avvertiremo. Buongiorno ad Antonio Manganiello, buongiorno ad Anellino Iorio e buongiorno a tutti. Giovanni, oggi San Giovanni, attenti cari Giovanni, perché vi sgaviamo subito il vostro nome famosissimo appena arrivate nei pressi di un bar. Giovanni, un caffè subito. Volete raccontarci un po' come è partito questo mercoledì 24 giugno 2026? E allora 342 00 00 100, primo pensiero del mattino, cosa state pensando in questo momento? A parte il caldo, a parte non ce la faccio ad andare a lavorare, a parte voglio pensare solamente al periodo delle vacanze, ma il primo pensiero proprio che ti viene adesso, pensaci e me lo comunichi, così come la geolocalizzazione. 342 00 00 100, questo è il pipistrello.

0: messaggio, mi ha fatto ridere. Dice: tanti auguri all'avvocato Giovanni Vigliotti. Ma non si chiama Giovanni Vigliotti. Gianluca. Veramente, è l'onomastico di Vigliotti, perché festeggia San Giovanni. E conoscendolo, lui che è un po' sillipino, adesso porterà quei cornetti mignon, nel senso buono, che sono quelli eleganti, prelibati, di un certo livello. Mi raccomando, avvocato, se sei all'ascolto, bussa con i piedi, fai capire veramente chi è il signore di questa radio, non portare quelle sfogliatelle sradicce che porto io ogni anno, quell'avanzo, no? Biscotti alla marena, ti aspettiamo. Poi c'è un altro amico che dice: ma mica solo Giovanni, Giovanna, Giannino e ancora Vanna, perché giusto, pure Vanna, perché chi si chiama Vanna, sa, non ero mai accorto di questa cosa. Vanna, è vero. E vabbè, tutti Gianluigi, quindi Gianluca, Gianfranco, festeggiano San Giovanni, hai capito? Vabbè, non mi facite fa fesse, mi raccomando. Poi ancora qualche amico dice: il mio primo pensiero del mattino, zucchero, bicarbonato, dentifricio, limone. Ok, quindi non lo so, starà a fare dei gargarismi oppure utilizzi tutti questi prodotti perché ti brucia la gola, quindi prima zucchero e bicarbonato, oppure non hai digerito, boh, non lo so, fammi sapere. Un altro dice che devo fare il mutuo, e non lo fare, scusami, la cosa principale è che devi pagare il mutuo, però per farlo, cioè, ne ho bisogno, quindi che ti devo dire, la famosa casa col mutuo, quella che un po' tutti gli italiani, no, poi si accollano, ma ci fai il tuo mutuo al posto di pagare l'affitto, è una cosa classica italiana, mi faccio 30 anni di mutuo e mi tengo a casa. No, non te la tieni, perché dopo 30 anni ti fatta 80 anni, se ne viene bene tuo figlio eventualmente, oppure qualcuno al posto tuo, vabbè, sono scelte nostre. Vogliamo sentire qualche vocale? Questi siete voi. Hello, what's your name? My name is Giovanni Vigliotti.
1: Buongiorno Nellino, buongiorno a tutti gli amici pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Come sto mettendo? Rinda la macchina.
0: Rinda, sembra Nidolietto però. Frullone. Frullone.
1: Ecco, come siamo noi? Nuova e splendida giornata.
0: Eccolo qui, lui ha preso il posto fisso.
1: Il caldo.
0: Certo. Non ti lamentare se non faccio come ieri, vi banno. Ancora qualcuno.
2: Ando, buongiorno, oggi è il mio onomastico, Giampiero.
0: Oh, hai visto? Anche Giampiero.
2: Auguri. E c'ho anche la menata di coriandoli per gli amici di lavoro.
0: Hai visto? Cosa hai portato? Tanti auguri a te, caro Giampiero, Gianfranco, tutti. Vedi, buongiorno, magari non so, Gianni sono. Vabbè, pronto, andiamo ancora.
3: Buongiorno da Cammello.
0: Vai Cammello, buongiorno.
3: Non sto facendo sentire ragione.
0: Ma
3: ricordati, sono sempre presente.
0: Caro Cammello, che stai lavorando tanto, qualche volta ti mando Nellino, che ha un fisico pazzesco, e devi fargli una bella marenna. Come la vuoi la marenna? Guarda che lui è il re delle marenne, Provolone e mortadella, ma lui fa polpette, hai capito? Fa braciole, fa salsicce friariel, fa cose di un livello altissimo. Ok, salsicce friariel è una bella birra ghiacciata con rutto libero. Pronto?
4: Buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te.
4: Fanno poco guaglione, carice. Questa canzone è dedicata a tutti i carcerati. Come si portava una volta nel paradiso.
0: Che cazzo fa? È facile, cioè, va detto così. Ce l'hai una canzone napolegna, caro Nellino? Che ne so, metti, te la do al momento. Va, Tommy Riccio o latitante. Lui vuole che io imiti, e non l'ho mai fatto. Beh, ci proviamo. Il cantante, o meglio, lo speaker di una volta, quello che salutava un po' tutto il rione. Avete capito bene, no? Sta la pubblicità, quello che augurava buon compleanno a tutto il condominio. Ho capito quello che vuoi, quel tipo di speaker lì, quello che fa. Ok. Vediamo, dai, ci provo, giusto un minuto, vediamo. Ora apriamo anche la linea diretta, in modo tale che partecipate a questo momento. Un attimo solo, la chiameremo Radio Napoli Sound, ok. Ok. Radio Napoli Sound con Tony Manganiello. Lello Bell, bravo, un tempo lo facevo. Abbiamo tante telefonate nel frattempo, vi ricordo lo 081-546-6873 per le vostre richieste musicali. Un saluto a Giovanna che compie il suo onomastico, 13 anni, è diventata signorina, e tanti auguri da parte nostra. Un attimo solo, la diretta tra poco la prendiamo. Salutiamo Vincenzo, Giovanni, Alessandro. Salutiamo tutti gli ospiti dello Stato. Salutiamo tutti quelli che sono in questo momento in casa, gli arresti domiciliari. Abbiamo la prima telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, mancami.
0: Buongiorno, vuoi salutare qualcuno?
5: Vorrei aprire questa bottiglia che sta a fianco all'onore frate Mendici con una testa di testa. Andiamo, Enzo!
0: Ok, ok, ok, abbiamo salutato anche Enzo, salutiamo anche Vincenzo che in questo momento si sta facendo la barba. Saluto anche Alessandro che in questo momento invece si sta schiacciando quel famoso punto nero perché deve andare al mare. Pronto?
5: Pronto, Filippo.
0: Filippo, vuoi salutare qualcuno in particolare?
5: Papà, quando esce la carcola, questa macchina dove diventava che è nato? Papà,
0: e allora salutiamo anche quest'altro padre che è lì, ma è ingiustamente carcerato perché è innocente. Andiamo avanti, prossima telefonata, la penultima, pronto?
6: Uelello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chi sei?
6: Buongiorno, dedica ragione e sentimento di Maria Nazionale con Marito, perché a me ma mi sei ceppo in capo.
0: Bene, ma ti ha fatto pure i corni, io vedo qui nelle mie carte, giusto?
6: Come lo amo.
0: Lo ami lo stesso, perché questo uomo lo ami. Ti abbraccio forte forte anche a te, tenetevi stretti i vostri uomini, anche se mi fanno i corni perché sono uomini. Sono uomini veri. Ultima telefonata, pronto? Sentiamo chi ha il telefono 081-546-6873. Vi ricordo ogni telefonata 10 euro, mi raccomando, a carico vostro. Pronto? Pronto chi è? Sì, da dove chiami? Da quale carcere?
7: No, il Poggio Reale.
0: Da Poggio Reale? Come mai hai il telefono? È arrivato col drone?
7: No, stavo aspettando a Salvatore. Mi
0: ah, ok. Ma se, quindi Salvatore tra poco si accoppierà, se ho capito bene con te.
7: Sì, va bene, dice la Salvatore che ci fa di spaghetti a bong.
0: Va bene, che tunnina, hai pescato 8 kg di telline che sono vietate, fai attenzione. Va bene Nellino, mettiamo la canzone, io scompaio, poi ritorno magari nei prossimi giorni. 081 546 6873, restate lì.

0: arrivano tanti messaggi, basta perché perdo la voce, stasera sono anche live in quel di Benevento e basta fare ok, altrimenti poi dopo non è più ok. Vediamo, leggiamo qualche messaggio. C'è questo che dice ciao Antonio, buongiorno a tutti voi, e ce n'era uno che volevo leggere, mannaggia non lo trovo più. Ah, è questo qui, eccolo qui. Carissimo Antonio, giornata bellissima, risveglio dal sapore unico, mia figlia Sofia questa mattina in online ha scoperto il risultato degli esami diploma da bancaria in Svizzera, addirittura Igdenar, Anto vieni qua, ma non tenim più problemi sord, avete ragione, vi vengo a trovare lì in Svizzera, magari puoi chiamarla per le 8 per farle gli auguri e dirle che non avevamo mai esitato a credere che ce l'avrebbe fatta. Okay. Ah, ma è un Telegram, perfetto, c'è anche il numero di cellulare e allora più tardi la chiameremo. Sentiamo un po' di vocali, non vedo l'ora, questi siete voi, pronto?
1: Quando, ma non si può fare una giornata così, fai lo speaker come stai facendo mo.
0: La vorrei fare.
1: Ti piace?
0: Allora facciamo così, ve lo prometto per fine settimana, massimo una settimana prossima facciamo, non dico una puntata così, ma una mezz'oretta così la facciamo, pronto?
2: Saremo magari se lo mostra, ma stai facendo pisciare sotto stamani.
0: Ti è piaciuto? Sentiamo così improvvisato.
3: Buongiorno Mangani. Buongiorno. Giovanni da Napoli.
0: Ciao Giovanni.
3: Mangani, ma stamattina che ti ha fatto un crack?
0: No, ma c'è un amico che ha detto fai un po' lo speaker di una volta, sai, quello napoligno, e io l'ho fatto, anche perché la gavetta l'ho fatta proprio in quelle radio, capito? Era quel periodo lì. Ok, pronto?
4: Andoi a radio e Killer e Joss, perché è uguale.
0: È uguale, no, ma quella è la stessa cosa, cambia poco. Pronto?
5: Buongiorno, un saluto allo speaker che sta imitando a Gianluca Manzieri.
0: Assolutamente, non mi permetterei mai di imitare un artista di quel livello così alto, per l'amor di Dio. Pronto?
6: Mangani, ma fatta sta bella, Mangani, sei il numero uno.
0: Ancora, sentiamo, pronto?
6: Mangani, sei proprio bella, pare che l'Urinsli Radio Studio na...
0: No, ragazzi, non offendiamo. C'era un amico che ci ha detto di fare sta cosa e l'abbiamo fatta. Vai, pronto?
7: Manganillo, buongiorno, Enzo da Cancello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Comunque io chilo spaghetti.
0: L'hai fatto?
7: Pittellino, ha fatto in Eugenia.
0: Mamma mia,
7: che ero mastri il mio giorno libero. Mangito a mare, ma ci ho fatto una mezza.
0: Ma veramente? Non ci credo.
7: Magari non ha fatto un bello spaghetto alle telline, ma ci schiattava una bella bottiglia di vino in casa.
0: Di vino bianco, no, suppongo. Sì, sì, ragazzi, ho spaghetto con le telline. Io non l'ho fatto ieri per mancanza di tempo, ma oggi mia moglie mi ha promesso, mi farà lo spaghetto con le telline. Pronto?
8: Buongiorno, andò, Vittorio da Giuliano.
0: Vai, Vittorio.
8: Numero uno.
0: grazie di cuore.
8: Magari, buongiorno, sono
0: Ciao.
8: Sempre Guido da Vito Lazio.
0: Vai, Guido.
8: Mi vuoi contattare che devo fare la festa a mia figlia? Febbraio.
0: Cioè, allora ti dico, non è il posto giusto questo qui, siamo alla radio, vado in difficoltà, ci sono altri canali per contattare il sottoscritto per quanto riguarda gli spettacoli. Pronto?
9: Buongiorno, vorrei mandare un messaggio alla mia moglie Genoveffa con un fortissimo ti amo.
0: Anche con l'eco, è vero,
9: che mio pure squacquare a te.
0: C'era anche l'eco, quanto hai ragione. Quando non avevano l'eco nelle radio piccole di una volta, lo facevano loro, tipo ciao. Ricordo anche questo. Pronto ancora qualcuno? Vediamo un po'.
10: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno. Vai.
10: Sto andando al lavoro.
0: Sì.
10: E a me è mercoledì.
0: È una giornata di mercoledì, lo diciamo sempre. Pronto?
8: Bella festa mia figlia.
5: Buongiorno Mangani.
0: Dai.
5: Iarici e Cancello. Magna di sti
0: confietti. Magna di sti confietti mi ricorda i vari film di Mario Merola, oppure a forse Wolverhunt a me, Wolverhunt sarebbe immazzata, no? Più o meno. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo e ci teniamo a dire non imitiamo mai nessuno. E che ci vuoi fare? Ok, magari. Poi ci sono gli anni 80.

0: argomento del giorno, parliamo di risparmio. Si parla spesso di caro vita, ma gli italiani continuano a essere un popolo di risparmiatori. Secondo recenti indagini, oltre la metà degli italiani riesce ancora a mettere da parte qualcosa ogni mese. E il risparmio resta una delle priorità delle famiglie italiane. Allora oggi voglio chiedervi una cosa. Non parliamo di grandi investimenti, strategie finanziarie, ma di quei piccoli trucchi a volte geniali e a volte decisamente assurdi che avete escogitato per spendere meno, no? La domanda è: qual è la cosa più assurda che avete fatto per risparmiare? Che ne so, avete percorso chilometri per trovare la benzina qualche centesimo in meno, che poi cos'è? È un gatto che si morde la coda, fai chilometri, spendi benzina per trovare quei due centesimi in meno, ma lo facciamo, fatto psicologico. Avete tenuto il riscaldamento spento tutto l'inverno e avete indossato 3 maglioni, oppure avete riutilizzato qualcosa in modo creativo pur di non comprarla. Raccontatemi il vostro episodio più divertente, il risparmio più furbo o quello che alla fine vi è costato più del previsto. Io ho anche la classifica modi migliori per risparmiare soldi. Attenzione: riduci le spese grandi, quindi affitto auto, assicurazioni, bollette, abbonamenti, qui si ritrovano i risparmi più importanti. Poi risparmia automaticamente, appena arriva lo stipendio metti da parte il 5-10%, e non è così semplice ultimamente. Porta il pranzo da casa, è uno dei modi più semplici per risparmiare. Quanti di voi vanno a comprare, che ne so, qualcosina al bar oppure la pizzetta? Porta tutto da casa, sarà contento adesso quello che vende le pizzette e risparmi. Poi controlla gli abbonamenti, cancella quelli che non usi, poi ancora aspetta, questo è bellissimo, aspetta 48 ore prima degli acquisti online. Molti acquisti impulsivi spariscono da soli. Avete mai notato che siete sul divano, comprate qualcosa di assurdo in quel momento perché c'è un'impulsività nell'acquisto, poi dopo dite: ma grazie a fa sta cosa o no? E allora attenzione, la domanda è molto semplice: il vostro episodio divertente, il risparmio più furbo che consigliate anche agli altri, al 342 00 00 100.
1: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: imprese e forza ai talenti. Nuovo lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

A me mo dango romagon, c'è niente da fare, raga, ma quanti anni ha? 67, 68, una roba del genere, credo, mi butto, sempre straordinaria, la regina indiscussa, le 7.29, ancora buongiorno, con il pipistrello Antonio Manganiello fino alle 9 in regia Nellino Iorio, 67, oh, più o meno, ci ha azzeccato quasi, ed è ancora molto passionale, no? Si vede, molto brava ancora, grande Madonna. Noi parliamo di risparmi stamattina. Gli italiani sembrano essere tornati a risparmiare. Una recente ricerca dice che il 58% riesce a mettere da parte qualcosa, un record che non si vedeva da circa 20 anni. E sappiamo bene che dietro ogni risparmio spesso si nasconde una storia. E io vi sto chiedendo di raccontarmi qual è il sacrificio, il trucco o la cosa più assurda che avete fatto o che fate per risparmiare qualche soldo al 342-0000. Per esempio Marco mi scrive: per risparmiare sulla palestra ho iniziato a fare le scale del condominio, vedi, geniale, abito al nono piano, dopo una settimana conoscevo tutti i vicini ma non avevo perso neanche un chilo. Ma come, nove piani non hai perso un chilo?

0: ma li facevi in salita o in discesa? Fammi sapere, perché c'è una differenza enorme, no? Ho fatto 15 chilometri, mi dice Lucia, per andare al supermercato dove il detersivo costava 2 euro in meno. Mio marito mi ha fatto notare che tra benzina e tempo ci abbiamo rimesso. E succede sempre quello, no? Poco cornuta e mazziata. Davide, per non accendere il riscaldamento d'inverno, giravo per casa con due felpe, una coperta e il cappello di lana. Lo sai che mio suocero è un tirchio pazzesco, 88 anni, se lo può anche permettere, ma d'inverno non accende i riscaldamenti, vai a casa sua e ha il montone in casa, cioè dorme col montone, una roba pazzesca, nevica a casa di mio suocero, siamo terrorizzati, soprattutto il periodo di Natale, quando dobbiamo andare a mangiare lì. Ragazzi, dovete credermi, ci mettiamo proprio come se dovessimo andare a Roccaraso. Poi vediamo io e la mia ragazza mangiamo a casa dei nostri genitori. Ah, ottimo, quindi risparmiate i soldi del ristorante. Ancora ce n'era qualcuno. Io non faccio mai nessun acquisto sconsiderato, lo dice Gianni da Pozzuoli. Auguri Gianni, perché ho il cervello direttamente in modalità pidocchioso e ci penso mille volte prima di fare un acquisto, e neanche quello va bene, perché uta uta non tieni il sac, ricordalo caro Gianni. Poi vediamo l'ultimo, dice buongiorno Antonio, risparmiare con una polizza vita a prelievo mensile automatico su conto corrente. Domenico da Baiano, ottimo come consiglio, però non voglio parlare di alta finanza, no, di assicurazioni, ma di situazioni veramente molto molto semplici. Sentiamo qualche vocale, pronto?
1: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai.
1: Giù. Buongiorno Pipistrelli. Dici.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Anche Giù. Buongiorno. Saluta. Ma che state parlando? Ma che risparmio? Risparmio? Che cos'è?
0: Niente.
1: Una cosa che si mangia, sapete.
0: Cioè non riesci a conservare,
1: non so come si fa.
0: Neanche un centesimo?
1: Non so come si fa.
0: Porca miseria. Vabbè. Per esempio, la butto lì e i baristi adesso mi schiferanno. Quanti caffè prendete al bar ogni giorno? Mettiamo 3 caffè al bar? Tutti i giorni? Sono 1,20 euro se ti va bene a caffè, sono 3 caffè, sono 1, 2, 3, 3,60 euro. Ah, ti faccio il conto. Tu prendi. No, perché poi in tempo reale io in matematica, ragazzi, faccio schifo. Vediamo se trovo una calcolatrice. Nellì, mi fai questo conto, ce la fai? Allora, fai 3,60 euro al giorno, 3 caffè presi al bar. Facciamo per 5, 10, facciamo per 20 giorni. Quindi ho tolto sabato e domenica. Quanti sono? 3,60 euro per 5, boh, non lo so, 30. 72 euro, ragazzi, 72 euro di caffè. Ecco, quella è la prima cosa che devi abbattere. Fatti un caffè a casa, ti porti in una bottiglia un po' di caffè, a risparmiare i primi 70 euro. Ripeto, non sarà contento quello del bar. Allora facciamo così: un caffè al bar lo prendiamo, va, giusto per solidarietà, e altri due ci arrangiamo. E hai risparmiato 50 euro al mese. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Fabio da Barra.
0: Vai.
3: Ascolta, il mio modo più creativo lo sto facendo già da 3-4 mesi.
0: Vai.
3: Ho posato la macchina, ho scattato una bella bicicletta elettrica.
0: Ah, vedi?
3: Vado a lavoro a torre.
0: Ottimo.
3: Barra Torre del Greco in bici. Sparagni benzina.
0: Hai voglia?
3: Autostrada.
0: Sei un grande. Un grande.
3: Via.
0: Però quanti chilometri sono? Ciao, un bacio anche a te. Tipo, io abito a 43 chilometri dalla radio. È improponibile venire con la bicicletta elettrica, non lo so. Datemi un consiglio. Poi in inverno come si fa? Non è possibile. Pronto? Ancora qualcuno?
4: Allora, buongiorno, siamo Pasquale Trambelli di Bologna.
0: Ciao Pasquale.
4: A me la cosa che ci ho fatto per risparmiare su che le offerte che sono un po' all'applicazione per mangiare quel famoso panino.
0: Hai ragione.
4: La famosa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì, lo conosco bene. Lo conosco bene.
4: Non voglio fare sponsor. Da là praticamente tutte le offerte video e sfrutto che l'hai l'applicazione.
0: Lo sai che è vero? Io non lo so. Spesso mio figlio mi dice: mi porti a mangiare quel panino lì? Io dico: vabbè, giusto, andiamo a mangiare una pizza. No, voglio quel panino lì e ho anche delle offerte. Apre l'app, la sua, io non so neanche che cacchio sia, e spende veramente poco, tipo 6-7 euro e mangia tantissimo. E vabbè, è buono tutto quanto. Pronto?
5: Manganello, buongiorno, sono Claudio. Ieri ho trovato un sistema infallibile
0: per risparmiare.
5: Praticamente entravo nel bar,
0: sì,
5: mettevo 20 centesimi sopra il bancone in orario un po' affollato.
0: 20 centesimi.
5: Quando il caffè costava 80 centesimi.
0: Ok.
5: Di conseguenza il barista,
0: hai capito?
5: 20 centesimi, era convinto che era il resto.
0: Ah, ok.
5: E quindi mi dava il caffè. Io mi risparmiavo 60 centesimi ogni caffè.
0: No.
5: E me ne pigliavo 3-4 giorni. Per 6 giorni a settimana, fatto un culto. Comunque era misa. Poi a un certo punto mi hanno scamato.
0: Certo.
5: Anna pure, in merito praticamente questa tattica amici.
0: Ecco, possiamo anche aggiungere la tattica che utilizzate anche poco legale, ecco, diciamo così, o che avevate utilizzato, poi vi hanno sgamato per risparmiare qualche soldino, ma lì andiamo in un altro argomento che la Vodega ha messo a quel servizio un'altra persona. L'ultimo, avevo scaricato 5 app diverse per raccogliere coupon, è vero, i punti, a un certo punto passavo più tempo a cercare sconti che fare la spesa. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, raccontateci i vostri trucchi, l'escamotage per risparmiare qualche soldino.

0: Mark si sposa. Marco Pesacane si sposa proprio oggi e io voglio provare con la marcia nuziale a capire se è convinto di sposarsi con la splendida Sofia. Ma come, è occupato a quest'ora? Vabbè, si sposa. Avete capito che questo si sposa e oggi viene in radio, cioè chi sta alle 10 viene qui a trasmettere insieme a Rosario Verde. Incredibile, non vengo quando ad avvenire, vengo quando ad avvenire. Ma Marco è così, vediamo se ci risponde.
1: Pronto?
0: Pronto, parlo con lo sposo Marco Pesacane. Marco, sei in diretta su Radio Kiss Napoli alle 7.40, ma ci hai pensato? Buono, sono Antonio Manganiello, come stai? Io sono 25 anni sposato, mi vedi come sono ridotto?
1: Guarda, ora che mi ci fai pensare, effettivamente.
0: Hai capito? Tu ti trasformerai, tu dici, ma io già convivo, non è la stessa cosa. La donna cambia, Sofia adesso è dolce, gentile. Quando ti sposi, cagni pure la voce, fidati di me. Non lo fare, allora, sei convinto?
1: Ma guarda, se poi mi inizi a portare pure lei le bombole del gas sopra casa, non vale la pena.
0: Bravo, bravo. Allora dobbiamo fare così. Ti devo così fare una cosa. Abbiamo fatto così. Un appuntamento con Rachele e Sofia. Quindi faccio capire come si fa per far durare il matrimonio. State a portare la bombola in coppa, hai capito? Bisogna cucinare come una volta.
1: Della spiaggia, quella là che sta al nord con il muro in mezzo, uomini di qua, donne di là.
0: Sì.
1: Andiamo in vacanza lì. Spiaggia là. Siamo
0: allora, Marco, parliamo di cose serie. Tu hai ricevuto una busta chiusa ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, ecco, di questo omaggio insomma che abbiamo fatto tutti noi. Mancava il mio, perché questi bastardi non mi hanno detto della busta corale, ok? Quindi se ti do la mia busta, faccio una figura in merda perché sembra poco, ma il problema è che poi 8-9 Loran parate quei 4 soldi, capite che dico? Cioè mancava, mancavano i miei, oggi li avrai tramite Nellino, avrai anche i miei, ok? Ti volevo dire questo.
1: Ma potevi anche non dirla in diretta.
0: No, ma io lo sai che dobbiamo dire tutto in diretta, poi non è una scusa, io non vengo al matrimonio perché uno, cioè il matrimonio di mio cugino, e stasera sono in una serata, in una piazza, puoi andare a vedere, non è un problema.
1: Ma
0: sono...
1: non ti preoccupare,
0: ci tengo, io sono a Casale Maccabei, questa località la conosci, Casale Maccabei?
1: Guarda, ci ho fatto le vacanze l'anno scorso, veramente bella, cioè...
0: Ho visto 30 abitanti in quel di San Leucio del Sannio, quindi sono un po' lontanuccio, ma con il cuore sarò con te. Allora, a parte tutti
1: però
0: questi,
1: è bello perché se un paio di loro hanno l'influenza stasera, c'è la piazza vuota praticamente.
0: Speriamo che ci bavano almeno quello, che ci sia il prete e 3-4 persone, se no almeno di sera una sorpresa te la faceva. Tu sai che la mattina si è svegliato Leonardo, giusto?
1: Sì, sta andando a me da tutto il tempo.
0: Ah, ma ti posso dire, a parte gli scherzi, sì, tu sei un papà meraviglioso. Io ti vedo nelle storie, hai gli occhi dolci. Da quando è nato Leonardo non sei più tu, perché non dorme più, no, giusto?
1: Sì. Assolutamente.
0: Marco, io per ti faccio... ci credo. Ti faccio tanti auguri per questo matrimonio che poi suggella un amore.
1: Devo dire una cosa, devo dire una cosa importante.
0: Vai.
1: Ho preso il telefono, visto che era il numero che ho detto... Ma questo numero mi ricorda tipo la radio, ma mo è successo. Ecco qua, mi hanno licenziato il giorno.
0: No, ma veramente.
1: Ho pensato a tutto tranne che a te.
0: Hai visto? Sei un po' come me. Dopo 23 anni di radio, appena vedo sul mio telefono Antonio Niespolo, oppure vedo, che ne so, il numero della radio, i trem. Cioè, perché noi siamo sul filo del coltello.
1: Il numero della radio sul telefono di Antonio Niespolo e pensi, uillo!
0: Sì. Cioè, guarda, sono solo cazziate se ti chiamano. È quasi difficile che sia un complimento, no? Mai.
1: Quindi, grazie, mi hai fatto cagare sotto prima ancora del tempo del matrimonio.
0: Vabbè, l'hai già sbloccato un pochettino. Dai, così vai in bagno adesso. E non vai stasera. Vabbè.
1: Bravissimo.
0: Oh, tanti auguri.
1: Tanto, grazie.
0: Ti vogliamo bene.
1: Se tu hai anche l'altro matrimonio,
0: sì,
1: il pensiero per me, non ti preoccupare.
0: Ah, tu dici lo metto nell'altra busta? Ma che il 50 euro è? Come hanno fatto tutto quanto? Non è...
1: Vabbè, sta posto.
0: Ma la cosa sai qual è? Che io non vengo, quindi è tutto 50 euro regalato. Attenzione che qualcuno viene pure a mangiare, che la bomboniera con 50 euro è una figura in merda mondiale. Cioè,
1: però
0: te lo voglio dire.
1: Un'altra cosa, all'ultima, giuro, ma vai. Non lo dicevi in radio, io li pigliavo stamattina e me li tenevo per me. Mo
0: hai ragione. Va, poi tanto, perché mo, la tua dolce metà, sentite che con 50 euro sta da busto, già sentito?
1: Ma sicuro lo verrà a sapere adesso, sicuro.
0: Ma già l'hai fatto l'addio al celibato? Già l'hai fatto?
1: Sì, tutto fa.
0: Ah, ma perché sennò 50 era tu una tascia, te la puro riso. Ma, oh, dobbiamo togliere il disco, pensa un po', mannaggia miseria, perché abbiamo parlato troppo. Tanti auguri, sposi.
1: Anche tu, vai, non ti riposo.
0: Ciao, un bacio a tutti e due, anzi a tutti e tre. Vabbè, togliamo il disco, andiamo direttamente in pubblicità. Se volete potete fare gli auguri a Pesacane, perché dalle 10 sarà qui in diretta lo sposo con Rosario Verde. Vi abbiamo anche sgamato quando siamo messi da Bucci, quando era a testa. Affamma proprio, ma stiamo scherzando. Un giornalista ieri mi diceva: ma noi siamo in 9, quindi 9 per 5 sono 4,50, facciamo una bella figura. Mancava solo 50 euro mi per apparirci 500 euro. Allora io ci ho messo 50 euro, diciamo, for a man da solo. Solo 50 euro sembra proprio una satisfa. Allora ho detto: lo devo chiamare, ma apparà. Poi voglio dire, loro vanno, io no. Ci ho messo 50 euro, chi è che ha vinto? Io o loro? Io, come sempre, vinco sempre io. A tra poco.
2: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per l'avvocato Vigliotti. Giovanni Vigliotti ha offerto cornetti vuoti, cornetti a crema e graff, ma tutta roba di Posillipo. Si sente il mare dentro, il mare. Ma che sono scampi? Che suettellina? O sono i cornetti quelli che hai portato? Veramente straordinario. Guarda, fa dei gesti meravigliosi, come vorrei che li facesse in diretta televisiva, ma non lo vedrete mai. Tra poco poi ci facciamo anche gli auguri in diretta, o meglio, facciamo gli auguri a Gianluca Vigliotti in diretta dalle ore 9:05, il momento più bello del pipistrello, no? Quando ci affacciamo sul bar dello sport. Grazie Gianluca, ma ne posso prendere un altro? No, uno a testa? Che cacchio? Ma sai che qualcuno ne prenderà 5, no? Ma faccio un bello piattino e me lo porto a casa. Vabbè, stiamo parlando di risparmi. Abbiamo chiamato Pesacane poco fa, un messaggio di Jalson da Norimberg dice: ecco come abbiamo trovato uno peggio di te, pur di non perdere la giornata venne pure il giorno del matrimonio a lavorare. In effetti è vero, perché noi abbiamo la partita IVA, ma credo che Marco venga anche per farsi fare gli auguri un po' da tutti quanti voi, oltre a non perdere la prestazione. Poi ancora qualcuno che dice: buongiorno Manganiello, ma hai fatto veramente il regalo a Pesacane di 50 euro? Sì ragazzi, ma io dico la verità, cioè io ho dato la quota che hanno dato tutti quanti, e cioè 50 euro. Lui ha ricevuto una busta qualche giorno fa di 450 euro, mancava il mio, io l'ho portato stamattina. O tiembro fa un momento, ho dato la busta al nostro Nellino Iorio, che adesso completerà un anello mancante, cioè 4,50 in dabu, almeno 500 euro. Poi a Taffo Un e si connette Vigliotti a piede occhio, d'acca, ma è rimasto in canna, e arrivi a 500 euro. Poi un'altra cosa: chi andrà al matrimonio di Pesacane a mangiare a Sebiglia la bomboniera con 50 euro? Veramente, per me è vergognoso. Chi non andrà ha fatto un signore, diciamo a metà, perché il minimo era 100 euro. Nell'indagato sullo cornetto, vai.
1: Ragazzi, il modo per risparmiare i soldi, buongiorno a tutti, innanzitutto è lasciare le proprie mogli. Raga, oggi tengo i soldi, buona giornata.
0: Hai ragione, hai ragione. Mentre mi affogo col cornetto di Vigliotti, andiamo avanti con altre telefonate, altri WhatsApp. Sentiamo, pronto?
2: Buongiorno Mangani. Buongiorno. 50 euro al matrimonio. Ma manca più a festa di creatura di 10 anni.
0: Ho capito, aspetta un momento. La cominciamo. Mamma mia. Non iniziamo.
2: Ho lui gli andiamo obbligo.
0: Ah, c'ho capito, ma lui gli andiamo obbligo, a parte che io prendo l'olio pugliese. Ragazzi, giuro, mai capitata una dose del genere in diretta dopo aver assaggiato il cornetto di Viglio. Ma non è che ci ha messo qualcosa lì? Ma anzi, lui ci sono pezzi riscuppettato, vai con un altro avvocato.
3: Buongiorno cuccioli, buongiorno pipistrelli, comunque pure a San Giovanni. Putin mine.
0: No, non sono d'accordo, ma continua Briano, se voglio c'è sto lacrimando, vai avanti, oppure sui gli astimmi pesa caldo.
2: Si sordo. 25 euro però ne era ben pagato.
4: Mangani, ma comunque li fa a figuriamo su 50 euro. È giusto. Ragazzi, non so, c'è come da chiamare.
0: Ma di cosa vuoi parlare? Allora, scusami un secondo. Tutti i collaboratori radiofonici, 9, e non sto scherzando perché io le cose le dico alla radio, hanno cacciato 50 euro e hanno fatto una busta di 450 euro. 9 per 5 in matematica, 4,50. Io avevo detto volevo partecipare con la quota, anche la mia, ok? E mancava la mia. Io ho dato il 50 euro for man in un'altra busta, ok? E ho chiamato Pesacane per spiegare. Stasera non ci sto. Un 50 euro è tutto regalato. Facciamo così, Pesacane. Non voglio manca a bomboniere, neanche i confetti. Quindi è 50 euro proprio nella tua tasca. Pronto?
3: Oh, Mangani! Ma tu vuoi bere un bicchiere d'acqua, no? Ma
0: come muovi? No, no, è tutto a posto. È passato. Era il cornetto che si è fermato proprio alla gola. Perché Vigliotti, il suo cornetto, non tu mangia mai. È il cornetto di Posillipo. Pupupupà. Mi si è affogato. Hai visto? Ci fermiamo? Ok, tutto a posto ragazzi, sembra passato anche un po' di dos. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spotto? 342-00-00100, tra pochissimo i Telegram, ma subito Vincenzo Perna con le news.
5: Buone, fresche, crocchette, cennamo, genuine, cennamo. bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Spasiano, 21enne incensurato, ferito mortalmente al petto ieri mattina. Esclusa subito la pista della criminalità organizzata, l'attenzione del nucleo operativo dei carabinieri si è concentrata sulla pista di una vendetta personale nata per futili motivi. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno esaminando con la massima attenzione un episodio specifico risalente allo scorso marzo, una violenta lite che avrebbe visto Lorenzo contrapporsi a un 17enne durante una partita di calcetto. Una diverbio che avrebbe lasciato pesanti strascichi e rancori nelle settimane successive. Tra i possibili sospetti, un giovanissimo vicino a un noto clan di camorra della zona, ma al momento vengono seguite anche altre piste dagli inquirenti. Ancora cronaca, venivano da tutta Italia per conseguire in Campania il diploma, in qualche caso senza mai frequentare. La meta era una scuola con sede ad Acerra. Una società che gestisce due scuole paritarie in Campania è finita sotto sequestro. Gli studenti, secondo gli investigatori quasi sempre residenti fuori regione ma con domicilio nel napoletano, sarebbero stati attratti dalla possibilità di un agevole superamento delle prove d'esame. Alcuni residenti in Lombardia, Piemonte e Sardegna non si sarebbero mai recati presso l'istituto a sostenere gli esami e la documentazione relativa alle prove d'esame sarebbe stata falsamente predisposta dagli indagati. Oggi è stato emesso anche un decreto di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 9 indagati, ipotizzando a loro carico i reati di associazione per delinquere e falso in atto pubblico. Se per cronaca, incidente stradale a Napoli ieri sera nel quartiere del Vomero, una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. Soccorsa dai passanti prima e poi dal 118, le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 3.0 stanotte a una profondità di 3 km epicentro in zona Solfatara. Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa INGV. Pochi minuti dopo si è verificata un'altra scossa di minore intensità, di magnitudo infatti 2.1, 7 in tutto le scosse dello sciame sismico, di cui queste due le più importanti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Terminata la seconda giornata dei gironi mondiali, ben 7 le squadre già qualificate al turno successivo, ora l'ultima giornata che inizierà stasera con il gruppo B, mentre nella notte il verdetto del gruppo C con il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà la Scozia di Scott McTominay. Intanto oggi rientra in Italia Aurelio De Laurentiis col presidente del Napoli che stringerà per Allegri ma senza fretta, visto che l'allenatore potrebbe essere ufficializzato non prima del weekend. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: brava, rampana con i soldi.
1: Perché di domenica, di sabato la paghetta la devi sganciare, c'è niente da fare, mica solo quella. Ancora buongiorno, ho sganciato 50 euro per poter contribuire alla busta da donare al nostro sposo, ovvero Pesacane. Oggi si sposa, stasera c'è un banchetto. Io purtroppo per problemi di lavoro e impegni non ci sarò con la mia persona, ma con il cuore sì, e con 50 euro perché no. Attenzione, non cominciamo, 50 euro è poche, non ci vado, non voglio la bomboniera, non voglio i confetti, 50 euro regalato così, senza nulla a pretendere. Abbiamo tanti telegram da consegnare, partiamo con il primo, dobbiamo chiamare in Svizzera, sì, con Antonio Manganiello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti, il nostro festeggiato, oggi è San Giovanni e c'è Gianluca Vigliotti, no? Gianni si chiama, festeggia Gianni, non Luca, non San Luca, e ha portato 30 cornetti, li ho contati, sono 30 ragazzi. Sono graffe, cornetti a crema, cornetti vuoti, c'è proprio il profumo di posillipo, Tutti fragranti, qua ci sta, ci sta, non dobbiamo dire altro. Mi stavo addirittura affogando poco fa con un cornetto di Vigliotti. Vediamo un po' se risponde questa nostra amica. Dice: giornata bellissima, risveglio dal sapore unico. Mia figlia Sofia questa mattina online ha scoperto il risultato degli esami e dobbiamo chiamarla. Vediamo se Sofia ci risponde. Purtroppo, caro Stefano, mi dicono dalla regia che non prende la linea, abbiamo problemi con il collegamento, mannaggia, mi dispiace tantissimo. Allora leggo il messaggio, dice: tanti auguri a Sofia, senza problemi ce l'ha fatta, e anche la sorella Giulia, a prescindere da qualsiasi situazione, sono l'orgoglio di mamma e papà, quindi saluto anche mamma Monica e ovviamente Stefano, un abbraccio a tutti voi. Non ci risponde, andiamo avanti con il prossimo. Buongiorno Manganiello, sono Giovanni da Mirandola. Oh Giovanni, tanti auguri a te, sei te che fai un telegram stamattina. Ti chiedo di chiamare il mio collega Luigi. Ok. Ogni mese non si trova con lo stipendio. Questo è un problema un po' di tutti quanti noi, non soltanto di Luigi. Vediamo per quale motivo, cosa fa di extra. O magari lo stipendio è basso e non ce la fai a tirare fino al 27 più o meno del mese.
2: Iliad.
1: Mi sa che stamattina c'è un dus gamma. Questo qui non lo so, mi sa tanto che ci risponde, non lo so, forse per come è scritto. Per mia moglie Bianca, per il nostro anniversario, 18 anni di matrimonio, perfetto. Chiamiamo Bianca, tra l'altro a quest'ora saluto anche gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, tutti i giorni potete sia guardarci che ascoltarci ovunque anche nel mondo attraverso www.kisskissnapoli.it, ma anche con l'app gratuita, la scaricate sul vostro smartphone e a posto, potete sentirci quando volete e vederci anche, perché no? Vediamo un po' se... No, non è possibile, neanche Bianca ci risponde. Allora forse il problema ce l'abbiamo noi. Proviamo ancora un altro, l'ultimo. Dice: puoi chiamare mia mamma Carolina? Ok, e le dice che le vogliamo tanto bene. Vediamo, se non risponde neanche Carolina, allora vuol dire che c'è qualche problemino, no? Il caldo ha surriscaldato le linee telefoniche, i fil. Non ci sono più forse. Allora, vediamo se riusciamo a fare anche almeno un telegram oggi, se riusciamo, perché non è possibile che 4 su 4, caro Nellino, non ci rispondono, praticamente impossibile. Saluto anche qualcuno che mi dice è occupato pure qui, allora non è possibile, secondo me il problema è proprio nostro. Facciamo così Nellino, mettiamo un disco, oppure ricordiamo ancora l'argomento di stamattina per non perdere questo passaggio, dai, poi dopo vediamo se si sbloccano le linee telefoniche, perché non è possibile 4 su 4 che non vanno bene. E eccezionalmente ricordiamo l'argomento proprio adesso, lo ricordiamo per i nuovi arrivati, e stiamo parlando dei risparmi, perché dovete sapere che secondo una recente indagine gli italiani stanno riscoprendo il valore del risparmio, quasi 6 persone su 10 riescono a mettere da parte qualcosa ogni mese. Non è sempre facile, però, tra bollette, spesa, carburante, piccoli imprevisti, ognuno trova il proprio modo per spendere meno e arrivare a fine mese con qualche euro, qualche centesimo in tasca. E io vi sto chiedendo, voi, qual è la cosa più assurda, divertente o inaspettata che avete fatto per risparmiare, non per imbrogliare gli altri, attenzione, ma per risparmiare, al 342 00 00 100. Abbiamo tanti messaggi scritti, ne leggo qualcuno. C'è Elena dice: ho tagliato l'abbonamento alle piattaforme streaming per risparmiare. Dopo 2 settimane ero a casa di mia sorella a chiederle la password. Perché ormai ci siamo abituati, no? Alle piattaforme, a vedere quella serie TV. Magari non la utilizzi, però quando l'amico ti dice: oh, hai visto quella serie su quella piattaforma? Dice: annaccia, mi sei non l'hai vista. Però pure se non mi piace, ma la già avrei lo stesso, perché poi di cosa parlo in ufficio, visto che si parla solo di quella serie. Poi c'è Paola, dice: per anni ho tenuto un vecchio cellulare perché funzionava ancora. Quando l'ho cambiato, mio nipote mi ha detto che era praticamente un reperto archeologico. E poi mio padre lavorava e riutilizzava perfino i bicchieri di plastica delle feste. Wow, ma è esagerato! Quando uno si rompeva era quasi un lutto familiare. Beh, qui parliamo veramente di una sorta di malattia di tirchieria, eh? Che cacchio, veramente. Nellino, vogliamo sentire qualche vocale? Perché a questo punto li facciamo saltare i Telegram, visto che non c'è la possibilità di collegarci, non sappiamo per quale motivo. E poi leggo ancora qualche messaggio scritto. Dai, pronto? Vediamo.
0: Fernando, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Però c'ha potuto regalare una bella cornice d'argento. Mamma mia, 50 euro, una bella cornice d'argento e facevo una bella figura.
1: Vabbè, ma la cornice, guarda, serve a poco, poi è riciclata. Non è meglio regalare pure se sono pochi dei soldini agli sposi? Adesso metti che su 9 di noi, 10 di noi, 500 euro, ne vanno solamente 2, credo, oppure no, ma a parte gli scherzi, comunque si è buscati dei 400 euro puliti. Ragazzi, pronto?
2: Mangani, a parte non c'è nessuno messaggio che domani.
1: Eccolo qua.
2: Non lo so, prima sentivi sempre.
1: Ma non è vero.
2: Se fai sentire questo, io non ci credo, ma anche se ho bevuto con lui, c'è me, a bandiere, cornetto, graffo, porto l'avvocato.
1: No, ragazzi, giuro che è vero.
2: Non lo so,
1: se volete.
2: Ma è chiuso che lì sono a Tille, chiuso sono tirato.
1: No, allora, devo essere sincero.
2: Una bella figura, ma. Da zone meno in.
1: Su questo, guarda. Ce l'ha con l'avvocato. Ti posso dire che non è così, perché l'avvocato è un signore e ha portato 30 cornetti, li ho contati. Al momento ne sono ancora 23, quindi ancora non si fanno i fagottini, sai, però ci sta. Pronto?
3: Magari, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma ogni tanto fallo, vive da sanguigna.
1: Ma che schifo! Ma che significa? Cioè, scusami, allora, tutti i miei colleghi hanno cacciato 50 euro, ma boost, io devo cacciare 200 euro. Dov'è il motivo? Cioè, perché? Fatemi capire. Io mi sono adeguato a loro. Pronto?
4: Buongiorno, Pepistello e Pepistello. Andò. Allora. Io non ce la metto 50 euro in da boost. Come ti conosci, tu ce la metti di più, devo fare la parte del signore. Mamma mia.
1: Aspetta, però.
4: Te, non me l'aspettavo.
1: Allora, Raffaele, no, mettiamo i puntini sulle i. Allora, io volevo fare una busta più corposa, però ho detto dopo faccio fare una figura in merda agli altri 9 che già l'hanno fatta, perché hanno messo solamente 50 euro nella busta di Marco Pesacane, che oggi si sposa, ok? Ho detto mi adeguo, ci metto anche io il 50 e ci siamo fermati, ma non cominciamo, non ci vado al matrimonio. Pronto?
5: Mangani, buongiorno. Dimmi che non vai bene a nessuno.
1: Lo sapevo, cioè, non solo io. Allora vado a pigliare Vincenzo Per, Lucio Pengue. Chi c'è stato che ha fatto i 50 euro? Calvano, tutti i giornalisti, Miranda, tutti i 50 euro, ci sono io e il pidocchioso. Bah, ancora qualcuno e poi mettiamo un disco. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Un zio mio, no? Si chiama Belli, lei che lo sa pure sentendo. Guardi, non puoi sparagnarsi cose di andare evangelista.
1: No. Non ci credo. Leggo, è fantastico. Leggo un messaggio. Biagio, ma capite che è Biagio? Biagio Sollazzo, il cantante, esatto, del bar dello sport, da Scafati. Dice: buongiorno Antonio, devo confessare sta cosa. Andavo spesso a Citara e ogni volta il ticket parcheggio costava. Utilizzando un software per modificare le immagini, no, stampavo un biglietto identico all'originale, cambiavo data e ora e lo esponevo, non se ne sono mai accorti. Biagio, ma tu sei un personaggio straordinario, complimenti a te. Poi ancora, Marx Spose, già da una casa a dove si porta cose vecchie a fuori i rosari, auguri. Ah, già da una casa, Marco? Beh, la casa della neosposa, suppongo? Azza, gli sa da coscia, se mi sa da casa. Se n'è andato a porti, ci ha fatto bene. Sentiamo giusto un ultimo vocale, l'ultimissimo, dai, poi mettiamo un disco. Vediamo che succede.
7: Magari i colleghi vogliono fare 100 euro. Tu hai detto a giù, ma che ti capisci?
1: No.
7: Fino a 50 partecipo.
1: Non è vero, non è vero, c'è Nellino qui testimone. Io ieri ho detto: Nellino, 50 euro è una figura in merda, parliamoci chiaramente. Però purtroppo ognuno ha le proprie disponibilità e niente, mi sono adeguato a loro. Vorrei che si mettevo 250 euro nella busta e non andavo, mi criticavano, cioè, ma chi si crede essa, vuole fare lo sborone o fu buffone. Allora io umilmente sono sceso dal piedistallo, ho detto anch'io mi adeguo e metto il 50 euro. Non è questo l'argomento, anche se si sposa un pochettino con quello che stiamo a dire, cioè il metodo che utilizzate per risparmiare. Ne parliamo tra poco, adesso mettiamo un disco. Purtroppo i Telegram sono saltati perché siete sempre voi che ci date numeri sbagliati, ok? È incredibile. Babbo.

0: Antonio che mi scrive: allora manga, scherzi a parte, 50 euro sono ridicoli, secondo me avete fatto una brutta figura, bisognava mettere 100 euro per 50 euro, mica vi cambiava la vita. Ma io sono d'accordo con te, sono d'accordissimo. Quando mi hanno detto 50 euro ho detto: ragazzi, ma veramente è poco, no? È veramente poco, ridicolo. No, vabbè, noi ci sentiamo, abbiamo questa possibilità e mettiamo 50. E io che facevo? Ci mettevo 100 da solo e non andava bene. Poi avevamo 5,50, no, nella busta. Invece in 10, vedi, 50, 500 euro, bella tondi tondi, e stai a poi. Sarebbe il vecchio milione, no? Un milione, un numero obbligatorio. Adesso però dobbiamo sentire ancora i messaggi, gli escamotage che voi avete per risparmiare. Vediamo un pochettino se abbiamo qualche vocale. Pronto?
1: Tanto, buongiorno, il libro ci passo così, già 50
0: euro. Finalmente qualcuno che dice la verità, pragmatico, rispetto a tutti gli altri.
2: Buongiorno, ma facci sentire un attimo parere Nellino. Tu parli solo tu, facci sentire la voce Nellino.
0: Ma Nellino in questo momento è in regia. Nellino vuoi venire di qua a dare un parere tuo? Non può ragazzi, proprio da regolamento non può. Nellino, tu come la pensi? Vabbè, ma Nellino va stasera al matrimonio e fa una busta a parte, perché Nellino è un signore. Ecco, possiamo dire quando ci mettono la busta, Nellino? 200 euro? Ragazzi, va a mangiare e ci vuole un momento 200 euro. Lui sì che è un signore. Pure perché è di Volla, abita a Ger e so gente che sanno campare. Ok? Pronto?
3: Ma sei buona, ragazzi, mangiare i 50, questa solo tu.
0: Ma cioè, ragazzi, ma voi veramente scherzate? Domandate allora a tutti gli altri se non ci hanno messo i 50 euro. Pronto?
4: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Un amico per risparmiare, pigliavi i panini, la mensa, la fingandiera, per fare questo figliato.
0: No, vabbè, non ci credo. Ecco, queste cose voglio sentire, queste cose assurde ma vere. Io conosco una mia vicina di casa che lavorava in un asilo nido comunale, non mi dico quale e dove, portava a casa mezzo chilo di pane, cioè tagliava il pane che doveva dare ai bambini, quello che superava, mi auguro, e sopportava a casa, così come anche le polpettine per i bimbi, alcune le prendeva, le portava a casa e aveva la cena già pronta tutti i santi giorni. Pronto?
5: Ehi Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
5: Mi ricordo quando ero piccolino, oltre 30 anni fa,
0: sì,
5: mia nonna faceva 10 km a piedi per risparmiare 50 lire.
0: Mamma
5: su
0: mia.
5: Un pacco di pasta.
0: Ecco, vedi?
5: Nonna, ma dove vai? Vado a Salumir a comprare. Ah, no, ma questa qua è Salumir. Vabbè, ma là si prende 50 lire in meno.
0: Hai visto? A piedi poi. Cioè, non avevi il problema di dire, vabbè, con la macchina ci mi sei benzina, perché a piedi la nonna si sacrificava pur di risparmiare 50 lire. Fantastica storia. Pronto?
6: Mangani, buongiorno. Mangani, e che miseria veramente, un matrimonio 50 euro.
0: A come? Aspetta, ragazzi.
6: Ci tengo cameriere 50 euro.
0: È bene da te. È bene da te. Mamma mia. Noi abbiamo la partita io.
6: Dice lui ad apparare 500 euro.
0: E beh, non so,
6: cioè,
0: soldi.
6: Guerra e due creature, ammi matrimoni, metti,
0: ecco,
6: 500 euro in tabus.
0: Iammo matrimoni.
6: C'è la vita, non si più. Ma che miseria, proprio scuori di Napoli.
0: Ma come ti permetti? Ma scusami, noi non andiamo. Allora, tutti e 10 non vanno, mi sono informato. Quindi tutti e 10 non andiamo. 500 euro, puliti puliti. Quelli che vanno, 200, 250... che vanno al matrimonio, quindi va bene così secondo me, ragazzi. Ancora qualcuno? Pronto?
7: Mangani, ero 10 cane, 50 euro, però una 10 euro, 500 euro, un vecchio milione, hai sgiavato in faccia.
0: Ma tu lo sai che quando ti sposi c'è sempre la zia tirchia, lo zio che in quattro ti mettono 150 euro? Lo sai che è capitato anche a me? Adesso Pesacane si dovrebbe in qualche modo adirare perché ha avuto una busta di 500 euro in 10. Ma lei è un bravo ragazzo, lui voleva che ci fosse la presenza di ognuno di noi. Purtroppo non è possibile. Chi con la scusa? Chi per risparmiare? Chi per un'altra cosa e non vanno? No, lo sapete. Ma un po' ammesse che a 10 noi abbiamo tutti quanti gli impegni oggi, tutti e 10. È praticamente impossibile. Io ce l'ho, potete andare sui social, ho uno spettacolo stasera, quindi mi ha già salvata, ho trovato un alibi di ferro, che poi è vero, gli altri non lo so. Pronto?
8: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: I colleghi tuoi hanno fatto sapere niente, la busta hanno fatto al vostro collega, perché sanno che sono un bruccio.
0: Ma come? Ma allora, mo si è messo in mezzo questa cosa.
8: Ma manca ci metta niente. Voi fatta la parte. Faccio lì. Mettici un bello 500 euro andare a bussare.
0: Ma stai fuori. Ma pensi che neanche a mia sorella. A mia sorella. Sai mia sorella quando ci ho messo. Mo che mia nipote ha festeggiato 18 anni e se vuoi te la posso chiamare, 2 mesi fa, 18 anni, ho rifiutato 2 serate, ok? Un venerdì sera, perché mia nipote mi disse: zio, voglio la tua presenza, voglio la tua presenza, voglio la tua presenza. Io ci sono stato, ho rifiutato 2 serate, fatevi i conti, e ho messo 1.000 euro nella busta, 1.000 euro alla mia nipotina, ok? Miriam, più il rifiuto di 2 serate, fatevi i conti vostri. Ultimo messaggio. Vediamo un po', siamo apparati alla reputazione. Ciao.
9: E dici non c'è la verità, ma.
0: A Pesacà.
10: Magari.
0: Sì.
10: Ma chi dà fatto fa sta mazzinitro, dice questa cosa, magari ragazzi.
0: Ma io dico tutto, ragazzi, a me non mi interessa. La forza di questo programma o il punto debole è che io non mi nascondo niente. Ma niente, veramente. L'ultimo vocale, pronto?
11: Magari buongiorno, ma lui dice che andate a Milano. Indipendente a destra manca a figlia Jade, a Boost,
0: appunto.
11: 50. È normale, frate.
0: Ma non ne ho vero, ma io mi sono adeguato a tutti quanti. E poi io, scusami, non vado al matrimonio, cioè se metto 200 euro. Ehi, non mi fa banana tu viaggi, cioè, voglio dire. Vabbè, ci fermiamo per il momento.
12: Buona manganese, te ne abbandi brutti, sguazzata.
0: Basta, voglio vedere se queste cose le dite anche ai giornalisti, perché tutti hanno messo 50 euro e ve lo voglio dire, vi ho sgamato, ma è vero, eh. Poi c'è il programma di Rosario Verde a Pesacane dalle 10, potete chiedere direttamente a Pesacane se non è così.
13: Come sembra piaciuto però nuovo, cioè canettene proprio.
0: Però tutti quanti noi. Allora, un bel link, quello della busta del nostro Marco Pesacane che oggi si sposa, e l'argomento di stamattina, perché vi stiamo chiedendo: avete un metodo anche particolare, personale, strano, curioso, per risparmiare qualche euro e quindi fare qualcosa di extra oltre alle solite, no? Bollette, luce, gas. Fatemelo sapere al 342-00-00100.
14: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fare un po' di soldini? Antonio dice: il miglior metodo è prendi lo stipendio, lo consegni alla moglie. Come faccio io, come fanno un po' tutti i mariti. Devi avere una moglie però parsimoniosa, altrimenti è finita, no? Dice: se finisce non hai colpe e non più e non può imputarti di spese folli. Se resta qualcosa si prende i meriti. Cosa hai risparmiato? Tutti i soldi di medicine per il fegato e calmanti, perché o in un modo o in un altro la colpa non è tua. E poi per quanto riguarda la busta fatta a Pesacano, ormai diventa un caso nazionale, dice sempre Antonio, i 50 euro per un collega, non per un parente o un amico, oltretutto senza presenza è tanto. Se cumulato, no in azienda e siamo più colleghi, abbiamo imposto il regalo cumulativo a 20 euro. Tu hai capito? Loro 20 euro, noi abbiamo fatto 50 euro. Ma scherzi a parte, no? Voi calcolate un attimo. Allora, vado al matrimonio, ok? Vado da solo, metto 200 euro, perfetto. 200 euro. Un pranzo minimo matrimoniale costerà oggi 150? Mettiamo 150, perfetto. Resta 50 euro di regalo. Una bomboniera costerà 15 euro? Siamo a, mettiamo 20 euro, siamo a 170, ragazzi. Tutto blocco, gli hai regalato 30 euro andando al matrimonio. A questo punto non è meglio che ci metto 50 euro e guadagna tutto il 50 euro? Ma per favore, cioè, ditemi che non è così. Cocruno mi darà ragione con questa cosa. Dai, pronto, sentiamo.
1: Mangiare, rimane si po' papperuccio. Mamma, dice 50 di mesi, dice consegna la peciola, grazie a te.
0: Ho capito, no, no, allora, ragazzi, non offendete solamente. Analizzate un attimo la mia formula, quella di prima. Ditemi se non è così. Pronto? Vai.
2: Ma magari pensi che chi si arriva a scusa, mamma rogamma.
0: Ma stiamo a dire la verità. Poi alle 10 abbiamo già fatto il programma per Rosario Verde e Marco Pesacane, perché secondo

0: secondo me si continuerà a parlare di questo. Beh, ovvio, si sposa, pronto.
1: A proposito, magari vedi che ieri Bigliotti ti ha scamato al direttore De Maggio.
0: Lo so,
1: so
0: bene, ragazzi.
2: Assolutamente.
0: Dopo devo ascoltare la registrazione, perché mi hanno detto anche alcuni ascoltatori, e poi confermato anche dall'avvocato Bigliotti poco fa, che ieri è stato sequestrato, tra virgolette, dal nostro direttore Walter De Maggio, e lui ha provato a fare un'imitazione pessima, cioè di quella che faccio io, che già è pessima, del direttore. Mito, Bigliotti mito, pronto?
3: Buongiorno, ma presente Massimino Settegrano, ogni tanto.
0: Ragazzi, ragazzi, allora, secondo me voi parlate giusto per parlare, per offendere, per bullizzare. Ecco, anche Monica, vedete le donne come sono di un altro pianeta, dice: buongiorno Antonio, sono d'accordo con te, secondo me agli sposi fa anche piacere. Ma sì, ma tu 50 euro non vai al matrimonio, hai regalato più di 200 euro se ci vai. È così, pronto?
4: Quella di prima. Dite.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Senta, io mi già sposato a dicembre, ok? Pranzo mi ha fatto 170 euro.
0: Ah, 170, complimenti.
5: La pomoniera mi è venuta a fare 30 euro.
0: Siamo già
5: a 200.
0: Allora, singolarmente, per farti un regalo, guarda, di 200 euro te ne metto 400 euro oppure 350 a testa. Poi c'è un'altra cosa da dire, adesso da una cosa andiamo all'altra. A me non mi interessa tu quanto spenderai per andare in quella villa a 5 stelle, una bomboniera di 70, non mi interessa, perché io ti posso mettere questi soldi, sono cacchi tuoi che stai spendendo i soldi per un pranzo, così come per una location di un certo livello. Ma stiamo scherzando? Ancora qualcuno? Pronto?
6: Adiu, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ho ragione, Manganelli. Ah, non fa che sta ragione.
0: Dai.
6: Alla fine 50 euro guadagno tutto quanto.
0: Bravo, bravo. È tutto guadagnato. Se non ci vai, è normale che se vai e metti 50 euro, tammire dei packer per 24 ore consecutive. Pronto?
7: Buongiorno, Antonio, già che il fatto che questa cana non ti ha chiamato a fare spettacolo, non ci fosse dato proprio niente.
0: Addirittura, no, non mi ha chiamato perché è stato molto delicato, perché sapeva che io avessi altre situazioni. Stasera ho uno spettacolo a Benevento e quindi già sapeva. Ok, pronto?
8: Wow, 50 euro. Chiudo bonis.
0: Bravo, vedi? Allora, io vorrei qualcuno in diretta, ma serio però, 081 546 6873, è meglio andare ad un matrimonio, parliamo in modo razionale, parliamo in modo vergognoso di soldi e non di affetto per quella persona, no? E mettere nella busta, ok, singolarmente 200 euro, o non andarci e mettere 50 euro che è tutto guadagnato. Pronto?
9: Pronto, buongiorno Antonio, sono Giovanni.
0: Giovanni, oh Giovanni, tanti auguri, buon onomastico.
9: Grazie mille, però io penso sul 27 dicembre perché sono San Giovanni Francesco, il patrono del mio paese.
0: Ok.
9: Però grazie mille, grazie mille. Allora, io mi sposo il 9 settembre, quindi praticamente è già tutto fatto,
0: sì,
9: ok?
0: Sì.
9: Ti dico la verità, a parte che ovviamente è il secondo matrimonio, perché io e la mia compagna siamo entrambi divorziati.
0: Ok.
9: Però ti posso dire, oggi i pranzi insomma variano da un minimo di 40 a salire finché buono.
0: Anche 40 euro, un pranzo matrimoniale?
9: Dai 45 euro a salire.
0: Ma davvero? Porca miseria.
9: Allora, mi senti? Io ho fatto. Allora, siccome io e la mia compagna non volevamo fare il classico pranzo matrimoniale, anche perché siamo una cerchia di parenti più stretti, cioè parliamo di genitori, fratelli e sorelle,
0: okay,
9: e un gruppo di 10-12 amici più stretti,
0: okay,
9: che frequentiamo sempre, da sempre, quindi okay, ci arriviamo intorno ai 30-35 persone.
0: Sì.
9: Noi abbiamo girato tanto, perché le location oggi ce ne stanno veramente di tutto e di più.
0: Sì.
9: Noi siamo tranquillamente, noi abbiamo chiesto noi quello che volevamo. Noi dove siamo andati? Se accettavano la nostra proposta, accettavamo insomma di concordare, abbiamo concordato. E cos'era? Noi volevamo un brunch, cioè un aperitivo arricchito. E cosa mi spiego? A parte l'entrée di benvenuto per aspettare che noi torniamo dal comune, perché facciamo la cerimonia civile,
0: okay,
9: noi abbiamo chiesto, volevamo una serie di antipasti, friggitoria compreso, cioè affettati, formaggi, mozzarella e cosa, un primo piatto,
0: sì,
9: una tagliata di frutta e gelato, dolci e torta.
0: Tutto questo?
9: E loro ci potevano fare un pranzo del genere e ci abbiamo trovato una location in provincia di Caserta, bella location, anche ce l'aspettavamo. Ci ha fatto tutto con 55 euro.
0: No, vabbè, ma è pazzesco, pochissimo.
9: Tutta compresa, sì. Ti posso dire che è una location molto rinomata, anche perché poi tra l'altro è un mercoledì settimana, loro a pranzo non facevano niente, quindi comunque aprono per noi. E devo dire che secondo me ancora oggi, come vuoi spendere così spendi? Perché noi non volevamo fare quel pranzo che ti siete...
0: Cioè non hai fatto quel pranzo tipo antipasti, tre primi, due secondi, no, che poi non mangiano neanche perché è troppo... E quindi hai fatto una cosa un po' più sobria.
9: Abbiamo chiesto esplicitamente a tutti: noi non vogliamo regali, perché noi abbiamo invitato solo le persone che vogliamo bene e che vogliamo stare con noi e che ci pensiamo.
0: Bellissimo, bellissimo. Ecco,
9: non
0: questo è il matrimonio.
9: Non vogliamo regali, se proprio vogliono farci qualcosa, abbiamo dedicato un'agenzia, non mi possono mettere qualcosa che poi useremo a dicembre per un bianco.
0: Per un bianco, guarda, ti posso dire: hai vinto.
9: Sto sposando per me e per la mia compagna, ci stiamo sposando a me, cioè non
0: Bravo.
9: Voglio niente. Perché
0: Bravo.
9: Abbiamo cercato qualcosa che poteva stare nelle nostre possibilità economiche.
0: Ottimo, anche perché poi avete
9: sulle
0: Bravo, avete una certa esperienza. Ti faccio una domanda un po' più intima. Il primo matrimonio che tu hai fatto non
9: allora,
0: è stato
9: il primo matrimonio, non ti posso dire tutto. Io il primo matrimonio ho sposato a luglio del 99, quindi stavamo con Valina,
0: Ok.
9: E Villa Giulia, penso che tutti conoscono.
0: Ok, come no? Come no?
9: Di fronte alla Madonna dell'Arte.
0: Sì,
9: ho
0: pagato
9: all'epoca 130.000 lire a persona.
0: Vedi?
9: Due anni dopo mia sorella, stesso matrimonio, sempre di sera, stesso location, 150 euro.
0: Rapportato purtroppo al raddoppio grazie all'euro. Va bene, tutti chiedono,
9: dico la verità, le bomboniere abbiamo pagato 10 euro, abbiamo fatto, siamo andati da una ragazza che c'ha un negozio
0: cinese,
9: fa bomboniere di cera, compresa la confezione di confetti, cioè. Allora parliamoci chiaro, andò, io non voglio sposare per far non far parlare agli altri. A me degli altri possono dire quello che voglio, lì l'importante è che mi sposo.
0: Assolutamente, soprattutto poi il secondo matrimonio, non te ne frega niente di fare quelle cose in pompa magna.
9: Ma io non posso dire.
0: Ma la domanda ultima, sorge spontanea. Hai fatto primo matrimonio, sposnata a volta.
9: Sì, andò che le devo
0: perdere,
9: per il
0: secondo
9: primo matrimonio.
0: Ah, ok, va bene, va bene. Bocca al lupo, in bocca al lupo per tutti. Auguri, auguri. Bellissima telefonata, ragazzi. Tutti.
2: Guanander, ma chi sta lo a mangiare? Di giorno tutti.
0: Voi siete numeri uno, ragazzi.

0: tranquillamente. Puntatona oggi perché siete davvero tante, ogni giorno interazione, ma stamattina scatenati. Parliamo dei metodi per risparmiare, ma abbiamo virato su altro e poco fa c'è stato un nostro ascoltatore che si sposa per la seconda volta a settembre, asserendo di pagare solamente 50 euro un brunch. Sentiamo un po' di critiche, ma anche un po' di opinioni contrastanti su tutto ciò che ha detto l'amico di prima. Pronto? Vediamo.
1: Mangani e Raffaello Maroni.
0: Vai Raffaello.
1: Ma che avevo avuto questo vino stamattina? 45 euro.
0: Sì ragazzi, ma è una sorta
1: matrimoniale. Manca si doveva mangiare più pane, che ci fava, si
0: sono una sorta testa di aperitivo, ha capito? Non era niente di che. Ancora, pronto?
2: Mangani, su da Christ, ma io sapevo che si mangia da Christ con 55 euro.
0: Ma l'ha spiegato?
3: Chissà, praticamente ha fatto una cosa che se uno venisse invitato, c'è sta mettere un intero in busto.
0: Bravo, 20 euro va più che bene. Lui ha detto è una location a Caserta, l'ha scoperta, torna a 50 euro se non erro per un matrimonio. Poi il secondo matrimonio, il primo, hai capito quanto ha speso? Adesso invece si è andato a tirare un po'.
4: Invece cheese questo matrimonio.
5: Madonna, mi attacca a chi? Sì, c'ha cheese.
0: Ancora?
5: Anto, chi se l'hai chiamata, ma mostra amico, è più pericchiosete.
0: Ancora? Ancora, ragazzi, ma voi veramente a volte dite delle cose.
5: Da Magenta.
0: Ciao.
5: Forza Napoli.
0: Va bene.
6: Ma lo a mangiare chi su 40 euro, che si porti il seggio, la tavola, i piatti e tutto cosa da casa.
0: Allora, sembra
6: pure un mangiato porta il ragazzo da casa 40 euro.
0: Allora, sembra
6: ma
0: poco.
6: Poi una fortuna in un matrimonio ecco, non la fai ancora nato.
0: Questo sì,
6: ma
0: questo
6: lo
0: sì.
6: Hai.
0: Però magari una seconda possibilità se la vuole dare lui e la sua nuova compagna. Pronto?
7: Wow, 40 euro. Wow, quando arriva ti fanno con mollica o senza?
0: Cubanino. Ancora.
8: Wow, mangani. Ma scusate si portano loro da casa per 40 euro.
0: Ma mo facci di ambà di nuovo. Lui ha detto che è un brunch, è una sorta di aperitivo, quindi le ha fatto 40-50 euro. Non si mangia tre primi, quattro secondi, no? L'aperitivo in piscina, no, questo no. Pronto?
9: Quando 45 da persone e credo tutto a mangiare a casa.
0: Ancora? No, vabbè, siete di ferro.
10: Mangani, io risparmio più bene l'ho fatto da ieri a mattina.
0: Sì.
10: Ma mettete una poca chiagnere vicino alla dottoressa, sto facendo una dieta, ma era rasa, ringaro diabete. Ha risparmiato 300 euro ogni lacrima, era quando la mano mia.
0: Bellissimo anche questo. Ancora qualcuno pronto?
11: 50 euro.
0: Sì.
11: No, ma neanche mia sorella quando si è sposata nel 2000 abbiamo fatto 50 euro a persona.
0: Ecco, e quanto
11: che sarà? Lo you can eat l'anno passato.
0: Tu dici sempre il 50 euro dell'amico, no, perché mo si sta facendo un po' di confusione con il 50 euro che noi abbiamo messo nella busta appesa cane e il 50 euro che ha speso l'amico, o meglio che spenderà a settembre a persona per festeggiare il secondo matrimonio. Ultimo vocale.
12: Ma che te magna il fresello.
0: Su questo chiudiamo. Oh, una bella fresella a settembre in un matrimonio, guarda che ci sta tutta.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La parola d'ordine è 50 euro, no? Perché poi si è intrecciato anche con il neo sposo di settembre, ha telefonato, ha detto mi sposo per la seconda volta, non è vero che si spendono tanti soldi per un banchetto matrimoniale, io spendo solamente 50 euro a testa e molti di voi lo stanno criticando. Il 50 euro poi si intreccia con il nostro che abbiamo messo nella busta per Pesacane che si sposa proprio oggi e molti mi state criticando il 50 euro. Poi ho fatto ragionare, molti mi danno ragione perché con 200 euro vai lì, mangi bomboniera, non gli hai dato quasi niente, se non vai e metti il 50 è tutto regalato, ragazzi, e quando ci sta ci sta. Sentiamo gli ultimi vocali, se volete intervenire in diretta 081 546 6873. Noi cerchiamo disperatamente lo sposo di settembre perché devi aggiungere dei dettagli, ti stanno criticando troppo, c'è chi dice ma che ha fatto la frasella, ma con 50 euro cosa fai mangiare, se ne porti in seggiola a casa, le solite cose dei nostri pipistrelli. Pronto?
1: Vediamo. Manganì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Manganì, ma chi sta che stanno a giudicare?
0: Bravo, dillo.
1: Rovanno a mangiare, su un ristorante che paga 100 euro.
0: Se uno non lo può fare, bravo.
1: Il ristorante che paga 40-50 euro non esiste. Ah, perché per me esiste una voglia quando ce la sta.
0: Però aspetta, 50 euro per un banchetto matrimoniale, io credo che sia una roba veramente rarissima. Anche perché lui farà un brunch, ha detto che è un aperitivo matrimoniale. Pronto?
2: Buongiorno fratello, tutto a posto?
0: Non ci credo, fermi tutti, Raffaele da Mainz. Ah, com'è? Non chiami più
2: fratello,
0: l'avvocato, Raffaele?
2: Ti voglio difendere.
0: Difendimi, bravo, bravo, dillo.
2: Allora
0: dillo.
2: Tu hai messo 50 euro a Pisacane.
0: Non solo io, aspetta però Raffaele, o 50 euro abbiamo messo in 10 di noi.
2: Ok, c'hai ragione, però mo fa un'altra cosa, falla con me, perché tu lo sai che io ti voglio bene,
0: pure io.
2: Di un fratello.
0: Lo sai pure.
2: Pigli 50 euro e lancella all'avvocato, dai.
0: C'era 50 euro all'avvocato, e perché? Sì.
2: È perché si dà amici, il compleanno è tuo.
0: Ma a parte che l'onomastico non è il compleanno, ma poi l'avvocato c'è un 50 euro si offende, conoscendo l'avvocato, c'è un uomo tutto d'un pezzo, mica posso, ma per quale motivo? Così gli regalo... Gli regalo 50 euro così.
2: Perché, aspetta. È una bravissima persona.
0: Ma non è un compleanno. Aspetta, un attimo, se Raffaele, mo lo chiamo un attimo. Un attimo, se non ti muovere. Gianluca, scusami, buongiorno. Puoi intervenire in diretta
3: buongiorno,
0: adesso?
3: Buongiorno. Buongiorno, pipistrelli. Chi c'è al telefono?
0: No, aspetta, devo fare una cosa.
3: Che cosa devi fare?
0: Prima un attimo. Raffaele.
2: Buongiorno, avvocato.
3: Ciao, Raffaele,
2: avvocato.
3: Carissimo. Io... Raffaele, amico mio, carissimo. Grazie sempre per l'affetto che riponi in me, nella nostra trasmissione. Eccoci, che cos'è questa 50
0: allora, questo,
3: euro?
0: Allora, questo è il 50 euro.
3: Sì?
0: Prego, Gianluca, te lo voglio regalare.
2: È una cosa fenomenale.
0: Ho regalato
2: un uomo veramente umile.
3: Grazie.
0: Ma mica sei pigro. Quello...
3: Oh, grazie ragazzi. Come si chiama? Manganì.
0: Ho dato 50 euro a Gianluca.
3: Mi ha regalato 50 euro per l'onomastico.
0: Ovviamente
3: grazie.
0: Tu non li accetti.
3: Grazie, niente di più. Già mi si da sacco.
0: Ma come è andata?
3: Ecco, grazie di cuore, ragazzi.
0: Ma era una cosa, giusto?
3: Grazie.
0: Grazie, era giusto una cosa, capito?
3: Molto carino,
0: no, ma è simbolica.
3: Vabbè,
0: come
3: potevi fare una cosa più carina, non so, una polo, una maglietta, una cosa. Cioè, 50
0: vabbè, 50, ma era uno scherzo.
3: No, qua scherzo, scusa, in diretta. Raffaele ha detto grazie.
0: Stiamo scherzando. Ma io ti spagnolo di coppa a Pesacane, ti dico 50 euro, ma hai da sacco.
3: Scusa, a Pesacane non ci
2: ha
3: fatto
2: niente. Ma il fratello ha fatto una cosa eccezionale.
3: Bravo,
0: ma hai visto che gliel'ho dato? L'hai visto in TV?
2: L'ho visto in diretta. Bravo, fratello. È veramente una persona umile.
3: Umile,
0: hai visto? Hai visto, Raffaele?
3: È
0: proprio
3: un uomo di cuore.
0: Ma roba, dai, però.
3: No, non ti do niente. Scusa.
0: Ma facciamo la finta adesso.
3: Ma fa finta, ma te il regalo a me, scusa.
0: Ma guarda che la te, io la roba di spoglio, se voglio 50 euro.
1: No, ma ragazzi, il figlio può sentire. Allora, come sono tra busta,
0: no, ma non lasciamo. Raffaele, sei ancora lì?
2: Bravo, ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio
3: grazie,
0: bene, ma fatti fatto tu la prossima volta. Non lo so, guarda. Vabbè, dopo
3: che
0: vediamo.
3: Che sei stato, ma l'aspettavo.
0: Ma non. No, ma è stata una cosa, è una gag, capito? Ma è una gag, go! Ma stai scherzando? Auguri a Gianluca Vigliotti, oggi è il suo onomastico, non
3: grazie,
0: compleanno festeggia, hai portato
3: cuore.
0: 30 cornetti?
3: Non lo so, io.
0: Quanto hai speso 30 cornetti?
3: 50 euro, questi qua che sono stati portati.
0: Ah, perciò da Vigliotti.
3: Certo.
0: No, Gianluca, però facciamo quanto manca? Io mi sento male, veramente.
3: No, ma comunque nel portafoglio ti devi un sacco di soldi.
0: No, quelli servono per le bollette.
3: Ah, ok. Ma 50 euro.
0: Ma tu dammi da sacco proprio, non il portafoglio.
3: Ma mai preso? Cioè, tu ti puoi mai prendere il regalo che mi hai fatto?
0: Ma tu ti puoi mai prendere i soldi che ho fatto una gag?
3: Ma tu mi hai fatto il regalo qua gag? fatto
0: era una gag per Raffaele da Mainz,
3: eh,
0: tu lo
3: sì,
0: sai.
3: Mo fai il gag per Raffaele da Mainz. 50 euro è carino, sei stato carino.
0: No,
3: un
0: ragazzi,
3: un po' venale con questa cosa dei soldi, ma va bene.
0: Un po' venale, ma scusa, ma
3: ci sta.
0: Anzi,
3: ci
0: 50
3: sta.
0: Euro, ma
3: ci sta.
0: Gianluca, scusami, ti posso dire una cosa, ma con 50 euro che t'accatto? Tu che
3: è? Non c'entra niente, è il gesto che ha apprezzato. Il gesto che ha apprezzato, e quindi mi ha fatto piacere.
0: Maestro Surano,
3: grazie davvero di cuore.
0: Ma che ci ho fatto?
3: Anzi, i ragazzi, gli amici, ci stanno seguendo, saranno.
0: Hanno visto il 50 euro. Sì, che dico, poi dopo tu
3: ma saranno anche da, non te li restituire, ma perché ti dovrei restituire i soldi, scusami,
0: ma scusa,
3: mi hai regalato 50 euro,
0: ma era una gag, non è, ha capito,
3: ma
0: qua
3: gag,
4: ma stai, ma qua la gag, tu mostri 50 euro girato all'avvocato del gag sotto che
3: vedi.
0: Certo. Allora facciamo una cosa, prendi il 50 che ti ho dato, sì, lo metti nella busta, diamo 100 euro a Pesacane, che dici?
3: No, no, vabbè, a Pesacane già ci ho fatto il regalo, scusa.
0: Ah, uno dopo.
3: Ho fatto il regalo, okay, a Pesacane, quindi.
0: Vabbè ragazzi, mo contrattiamo un attimo.
3: Ma
0: perché
3: che contrattiamo? Vai, che devo fare il programma.
0: Ma io mi sento buono.
3: Vai, esci, vai.
0: Ma
3: esci.
0: Fattura, ma fai dopo.
3: Ma nessuna fattura, questo non c'entra niente, il regalo non si fanno le fatture. Vai.
0: Saluto Nellino Iorio, tra poco le news. Vabbè, amo.
3: Vai, vattene.
0: Ero 50.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Spasiano, 21enne incensurato, ferito mortalmente al petto ieri mattina. Escusa subito la pista della criminalità organizzata, l'attenzione del nucleo operativo dei carabinieri si è concentrata sulla pista di una vendetta personale nata per futili motivi. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno esaminando con la massima attenzione un episodio specifico risalente lo scorso marzo, una violenta lite che avrebbe visto Lorenzo contrapporsi a un 17enne durante una partita di calcetto. Un diverbio che avrebbe lasciato pesanti strascichi e rancori nelle settimane successive. Tra i possibili sospetti, un giovanissimo vicino a un noto clan di camorra della zona, ma al momento vengono seguite anche altre piste dagli inquirenti. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli sono intervenuti questa notte in via San Carlo alle Mortelle per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima ignoti, verosimilmente in sella a uno scooter, avevano esploso diversi colpi in aria a scopo forse dimostrativo per poi fuggire. Intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, rinvenuti e sequestrati 4 bossoli di calibro 9. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati per ricostruire l'intera vicenda. Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 3.0 stanotte a una profondità di 3 km, epicentro in zona solfatara. Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa INGV. Pochi minuti dopo si è verificata un'altra scossa di minore intensità, questa di magnitudo 2.1. 7 in tutto le scosse dello sciame sismico, di cui queste due le più importanti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Terminata la seconda giornata dei gironi mondiali, ben 7 le squadre già qualificate al turno successivo. Ora l'ultima giornata che inizierà stasera con il gruppo B, mentre nella notte il verdetto del gruppo C con il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà la Scozia di Scott McTominay. Intanto oggi rientra in Italia Aurelio De Laurentiis col presidente del Napoli che stringerà per Allegri ma senza fretta, visto che l'allenatore potrebbe essere ufficializzato non prima del weekend. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport. Non poteva iniziare una giornata migliore con un regalo da parte di Manganiello, 50 euro, ma dai, ma è veramente stato molto carino, grazie Manganiello. Tellino Iorio, come stai? In cabina di regia, pronto per accogliere i vostri interventi 081 546 6873 per intervenire in diretta. E poi arrivano già tantissimi messaggi, vi ringrazio di cuore, al 342 00 00 100, che è anche il numero poi per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Voglio ringraziare tra i tanti anche padre Federico, auguri di cuore per una persona speciale, che Dio ti benedica. Guarda padre Federico, mi prendo questo augurio con la tua benedizione, davvero molto molto carino, ti ringrazio. Antonio da Pozzuoli, oggi è giusto un anno che sono stato operato dall'equipe del reparto cardiochirurgia dell'ospedale Monaldi, permettimi di ringraziarli tutti, ringrazio voi che in questi giorni mi avete fatto compagnia, auguri per il tuo onomastico. Io ti ringrazio Antonio, sei stato gentilissimo, non finiremo mai di ringraziare tutti gli operatori sanitari che si spendono davvero in un lavoro incredibile, incredibile. Gianluca, mi sono dimenticato di te, auguri, auguri a tutti Giovanni, Giovanne, anche al papà della falegnameria di Casoria, grazie. E poi tanti auguri anche da Giuseppe Lanzetta, Animazzurra del Rione Sanità. Allora, si è iscritto al partito dei marcatori, questa sorta di sfida incredibile che si sta caratterizzando questi mondiali tra i goleador, anche Cristiano Ronaldo che ieri ne ha segnati due, fallisce l'Inghilterra con Kane che si è mangiato un gol incredibile, 0-0 col Ghana, poi vittoria di misura sia della Colombia che anche della Croazia, e poi stasera appunto, come diceva il nostro Vincenzo Perna nel notiziario, ci sarà questo Brasile-Scozia tutto da vedere. Notizie in casa Napoli. Sapete il mio personalissimo pensiero sull'affare Allegri. Allora, oggi ritorna il presidente, quindi da questo momento ogni momento è quello utile, quello buono per poterlo ufficializzare. Dicono che può essere che la firma, leggo, possa slittare la settimana prossima. Non me ne frega niente, ve lo dico in maniera veramente, guardate, questa cosa della firma di Allegri non mi sfiora proprio, non mi fa partecipare proprio nulla. Quando sarà lo sapremo, e quindi intanto Allegri comunque sta lavorando con Manna. A tal proposito, per il mercato vi confermo, seppure molto ostica la trattativa con la Lazio, con Ghila, perché si discute sulla contropartita, è stato ufficializzato Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, Rafa Marin può essere una contropartita, Lucca non lo so, però ripeto, c'è un precedente molto particolare che lascia qualche perplessità, che De Laurentiis e Lotito in oltre 20 anni non hanno chiuso mai un affare, questo motivo ci sarà per questa situazione. Mentre il Napoli cerca un gran colpo, io ve lo dico da un po' di tempo, poi ne parleremo, se sperando la cosa si concretizzasse. Parlo del difensore dell'esterno destro Calaili, del giocatore dell'Union Saint-Gilloise, è un giocatore per me molto molto forte, e quindi il Napoli ci sta provando in tutti i modi, chiedono tanto, la formazione bella, la società belga, vediamo che cosa succede. Saluto un po' di amici, auguroni, sereno onomastico, doppio auguri, 50 euro in Manganiello e tanta roba, è vero, grande giornata. Queste partite del mondiale hanno dimostrato che la differenza l'ha fatto un campione, mi chiedo se si è abbassato il livello dei giocatori o Messi e compagni sono di un altro livello, c'è Domenico. Poi c'è Vincenzo Senior, buon onomastico, grazie, dacci buone notizie sul Napoli, ve lo date ragazzi. Questa è la situazione, ti dico che Giovanni significa dono di Dio e tu sei il nostro dono. Ciro il venditore, grazie. Grazie per gli auguri, Giovanni da Scisciano, auguri anche a te. E poi c'è Raffaele da Mainz, avete visto cosa ha fatto Antonio? Sì, è stato gentilissimo. Antonio, un cuore grande, Manganiello ha un cuore grande. Mai pensavo che mi regalasse 50 euro in diretta per il mio onomastico. È stato veramente... Nellino, te lo aspettavi una cosa del genere? No, assolutamente no. Chi c'è? Guido a telefono, cominciamo con lui? No, c'è Domenico, c'è prima Domenico. Domenico!
1: Ciao, Isotti!
0: Come stai? Domenico, buongiorno!
1: Isotti, allora, auguri!
0: Grazie! Grazie, figlio mio, tesoro mio, grazie di cuore, sei molto carino, grazie, grazie Domenico, ti abbraccio forte, sei molto carino, grazie Domenico.
1: Vince Messi questa.
0: Messi, ah, tu pensi che Messi vince la classifica dei capocannonieri al mondiale? Vedremo, è in vantaggio.
1: E tu, Dotti?
0: Io continuo a dire Mbappé, però non lo so, vai, vediamo ragazzi, tra Messi e Mbappé.
1: Io posso salutare tutti?
0: Certo che puoi, certo che puoi salutare, vai, vai.
1: Io a te, a tutti, a tutti su Napoli.
0: Grazie amico mio, grazie Domenico, ti voglio bene, sei stato molto carino per il tuo pensiero, grazie, ci sentiamo domani, grazie caro. Ti abbraccio Domenico, a domani. E non dimentichiamo mai che Diego ha giocato con un perno nella caviglia, è vero, con la Josué. E poi tantissimi auguri Gianluca da un milanista affezionato a Radio Kiss, carino Peppe 62. E poi Gianluca, tantissimi auguri anche la nostra amica Franci da Mater Dei. Grazie Franci, sei molto carina anche tu, sei sempre così affettuosa. Buon onomastico, sempre presente oggi più che mai per festeggiare. Un cordiale saluto anche da Gerardo, il nostro amico Gerardo. Auguri al nostro Gianlucone da Mario Del Gusto, ogni momento è quello giusto, Santa Maria Capovetere. Poi vorrei fare gli auguri anche a Gianluca, ma come, con grande piacere. Lukaku e De Bruyne ancora con noi? Che brutta notizia Francesco, non te lo so dire ragazzi, io su questa cosa aspetto di sentire Allegri e quindi vediamo che cosa succede. Su De Bruyne credo che non ci siano dubbi, su Lukaku vedremo. Frata ma Gianluca buongiorno, ma l'Inter che ha fatto? Ah ragazzi è vero, ha trovato la palestra chiusa, un abbraccio da Antonio. La notizia del giorno, mi sono dimenticato di commentarla con voi. Colpo di scena clamoroso, palestra che è questo enfant prodige clamoroso, giocatore fortissimo, proprietà Atalanta che ha giocato quest'anno nel Cagliari, ormai sembrava tutto fatto per l'Inter, va al Chelsea, 6 milioni all'anno, oltre 50 milioni, colpo grosso del Chelsea, l'Inter è rimasta fregata. Guido, buongiorno.
2: Buongiorno, auguri.
0: Amico mio, amico mio.
2: Per 100 anni.
0: Ma non è un compleanno, è l'onomastico.
2: Io di Casori, il padre sì. dei ragazzi che lavorano. E poi voglio fare un saluto qui da noi perché oggi il nostro villaggio c'è San Giovanni Battista.
0: Lo so, è San Giovanni.
2: Di casa abbiamo una chiesetta, c'è San Giovanni Battista, facciamo un po' di processione stasera.
0: Che bella festa. Ah, la processione, peccato che non ci
2: sia. Attorno al villaggio.
0: La processione attorno al villaggio, bello, mi piace.
2: No, perché noi qui è una piccola pressione di Massa Rubenzio, siamo tra Monticchio e Termini, siamo in mezzo.
0: Ok, tra Monticchio allora, e Termini, ok.
2: Però c'è un grande santo.
0: San Giovanni, il nostro amico San Giovanni.
2: San Giovanni Battista è che ci protegge.
0: Protegge pure a me però, pure io San
2: Giovanni. A tutti, Giovanni e pure gli altri.
0: Grazie Guido, grazie di cuore per il pensiero, tanti. Tanti ringraziamenti.
2: E poi per quanto riguarda l'Inter che ha perso questo, ma tutte queste trasmissioni del nord,
0: sì.
2: 50-70 milioni della Juve, l'Inter ha speso quello non c'hanno una lira. E fanno vedere che loro possono spendere 70-80 milioni per qui, a destra, a sinistra, a manca. Ma non si vergognano.
0: Vergognatevi, glielo devi dire Guido.
2: Un saluto a Felice.
0: Grazie
2: Antonio.
0: Ciao, salutami a tutti quanti. Guido,
2: anche dalla Germania e tutti quelli che lo stanno bene.
0: Anche a te Guido, ti abbraccio forte. Grazie, stasera fai una preghierina anche per me. Ciao, tantissimi auguri, grazie per la compagnia che mi fa tutte le mattine, Angela, ma grazie a te, buon onomastico a te e a tutti gli amici del bar, un saluto da Malaga, da che ci fai a Malaga? Può essere che l'Inter adesso si sposta per andare su Nico Paz? Qualche cosa deve andare a prendere l'Inter, buon onomastico Massimo Paz, ti ringrazio, auguri anche da Mattia, la vostra compagnia è indescrivibile, ma grazie Mattia, sei molto carino. Buon dia dalla Costa Brava, ci hanno mandato una foto, tanti auguri, grazie di cuore. E poi c'è l'architetto che ha mandato un bel pezzo alle ore 9, te lo segnalo, l'architetto è molto bravo, fa dei pezzi con l'intelligenza artificiale ma arrivano dei bei pezzi. Mi scuso per non essere meno presente. Questa canzone è un inno dedicato al popolo dei tifosi. Ho provato a ricreare un'atmosfera, messo in musica ciò che mi piacerebbe cantare durante i festeggiamenti per i 100 anni. Spero che piaccia a lei e a tutti i tifosi, la sentiremo. L'architetto alle ore 9 ci ha mandato questa poi mi ha mandato un messaggio alla 908. Marco dal Vomero, grazie anche a te. E poi Francesco, non so ancora nulla, state diventando come Manganiello ora con questi 50 euro. Cosa fate? Non lo so. Guido da Lucca, poi no, questa è ok. L'Inter ha perso Palestra, non è che si butta su Calaili. Occhio ragazzi, è vero, se ci pensi l'italiano non gli è superiore, poi gli dicono che l'italiano non compra i giovani italiani. Hai ragione Ciro, ma 53 milioni. Gianni, auguri anche a te, buongiorno.
3: Avvocato, auguri a lei.
0: No, a te, prima.
3: Comunque per correttezza letteraria, sì? Giovanni significa donato da Dio, no dono di Dio.
0: Ah, donato da Dio, donato da Dio.
3: Donato da Dio, è la dicitura esatta.
0: È stato, cioè noi siamo stati donati. Okay,
3: Avvocato, volevo fare gli auguri a tutti Giovanni e certo. Le Giovanne, ovviamente, di Radio Fisso Napoli e non. E poi un particolare augurio al nostro capitano Di Lorenzo,
0: certo.
3: Anche lui si chiama
0: Santo,
3: Giovanni.
0: Il Santo Di Lorenzo, Santo.
3: E
0: di
3: poi avvocato, io mi sono preso il giorno di riposo, sto andando a mare, ma ci posso andare? Perché qua dicono che a mare non si va a San Giovanni, ma è vera sta cosa?
0: Sì, è la prima volta che mi dici una cosa del genere, non ne sono a conoscenza, aspettiamo i nostri amici se questa leggenda, se questa situazione sia, è la prima volta che la sento in vita mia, devo dirti la verità.
3: Io avvocato, quello che è, ci vado lo stesso.
0: Sì, ma vacci uguale, poi sentiamo se qualche nostro amico al bar dello sport ci racconta perché a San Giovanni non si dovrebbe andare a mare, vedremo, può darsi che impariamo qualche altra cosa della vecchia cultura storica nostra. Grazie,
3: auguri,
0: ciao Gianni, auguri anche a te, auguri anche a te. Monica, grazie anche a te, sei sempre carina. Uè, buongiorno, santo zio Pistone dai Campi Flegrei, ti mando un abbraccio forte, anch'io te lo mando. E poi un abbraccio, tanti auguri anche dall'albero della Germania, Gianluca. È mandato sull'astrico Manganiello per questi 50 euro. È andato via, ragazzi, vi assicuro, è andato via in condizioni, cioè, ma pensate che io potevo mai restituire a Manganelli 50 euro, ma poi nella maniera più assoluta, anzi devo ringraziare chi è stato il protagonista, è stato Raffaele da Mainz, che è stato molto carino, ha spinto Manganelli a un regalo, finalmente ha fatto un regalo a Manganelli, neanche a Sant'Antonio ha portato niente, non ha fatto niente, e quindi oggi è stato bravo. Guido sei un grande. E poi c'è buongiorno, auguri, chi è che goduria svegliarsi e leggere che che Palestra è stato soffiato dal Chelsea all'Inter, grazie. E poi vado a salutare, buondì Gianlucone, tanti auguri di vero cuore, sei la nostra voce. Antonio il Criticone ci ha mandato un pezzo, 902, attenzione, 902 l'ha preso già il grande Nellino. E poi oggi è santo per un giorno, auguri, grazie Grace, tutte le donne del bar. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao
4: Antonio. Riesco a prendere la linea.
0: Ah, sono contento Antonio. Sono contento Antonio, buongiorno, come sta?
4: Volevo dire una cosa.
0: Vai.
4: Io seguo da parecchio e devo dire la verità, inizialmente ero un po' dispiaciuto di non riuscire a prendere la linea perché c'erano parecchie persone che la prendevano spesso. Ma poi mi devo congratulare perché lei ha trasformato una trasmissione radiofonica già importante in uno show bellissimo.
0: Grazie caro.
4: Questi personaggi praticamente rendono la trasmissione molto molto interessante, anche perché ricca spesso di umanità. E quindi veramente è un piacere seguire questa trasmissione.
0: Grazie, ti ringrazio di cuore Antonio, poi detto da te, insomma una persona, un giovane virgulto come te mi fa molto piacere, ti ringrazio.
4: Poi se è possibile volevo raccontare, io seguo il Napoli
0: sì.
4: Dal 54, un aneddoto della mia storia di tifoso.
0: Vai Antonio, veloce, dai, vai.
4: Seguivo per radio la famosa partita Napoli-Juventus 4-3.
0: Quella con la gente in campo al Collana, al Vomero.
4: Con la gente in campo al Vomero, io la seguivo per radio. Quando sul 3-3 dopo pochi minuti andò via la luce, io ogni gol del Napoli saltavo, poi mi arrabbiavo perché la Juventus pareggiava, andò via la luce, quando ritornò praticamente l'energia elettrica, quando ritornò si sentiva l'urlo dei tifosi che Napoli aveva segnato, mi rotolai a terra per non so quanti minuti.
0: Che bello Antonio, è un ricordo storico, meraviglioso. Ma tu pensa che mi ha ricordato che
4: grande emozione che provai.
0: E tu pensa che mio padre era lì in campo, figurati che bel ricordo che mi hai dato. Antonio, grazie, ci sentiamo presto, un abbraccio.
4: Grazie di quest'ora bellissima. No,
0: grazie di cuore. Buongiorno Gianluca, questa cosa è vera che a San Giovanni non si va mai, il vero motivo non lo so, Nando d'Ercolano. Vabbè, ma dovete dice l'usanza popolare, dice che San Giovanni buttati a mare con tutti i panni, il 15 agosto non andare a mare. Ma che è sta cosa? Avvocato, per questo 50 euro che ti sei preso da Antonio, boh, devo andare giusto dallo psicologo. Hai ragione, Gelson da Norimberga. Ragazzi, è in condizioni raccapriccianti, mi sta cioè, non posso dirvi quello. Immagino che mi sta mandando un messaggio, dice ma veramente si piace 50. Ma ragazzi, ma perché non dovevo prenderli 50 euro? Scusate. Ha ragione Antonio, questa trasmissione potrebbe anche non parlare di calcio, non la seguiremo lo stesso, che ha creato un ambiente familiare, è diventato un appuntamento. Grazie Maurizio, sei molto carino. Auguri per il suo onomastico, anche il partenopeo che ci chiama. Poi c'è Mimmo da Marcianise, ti ringrazio per gli auguri e per le belle parole. Poi sei una persona a modo, grande comunicatore, persona di sensibilità, e ovviamente Maria 74. Ragazzi, Raffaele, buongiorno.
5: Buongiorno, Luca, avete visto che ho fatto?
0: Ma Raffaele, sei stato un grande, ti devo fare i complimenti. Io adesso tanto Manganiello non ci sente, quindi che ce ne importa a noi, quindi Manganiello in questo momento.
5: Ma come sta? Sta male?
0: Ma sta malissimo, sta in condizioni pietose, raccapriccianti, sta male, sta cercando.
5: Come fa? Mamma mia, non mi aspettavo proprio.
0: Lui ha voluto fare il gradasso, ha voluto fare il grande di Spagna, che ha voluto cacciarsi 50 noi ce li siamo presi, giustamente, voglio dire, ci siamo presi gli auguri. Grazie Raffaele, sei stato veramente bravissimo, complimenti, ti faccio i complimenti, bravo Raffaele, grazie davvero di cuore per il tuo pensiero, sei stato molto carino, ti ringrazio, così si fa, bravo Raffaele, ti ringrazio di cuore, ci sentiamo prestissimo.
5: Lo voglio bene,
0: anche io.
5: Un saluto da
0: anche io.
5: Club Napoli Mainz.
0: Anche salutami tutti gli amici del Club Napoli Mainz. Rosario ci scrive: Manganiello è svenuto, sta nel parcheggio dell'auto in macchina. E poi mi conferma anche Gennaro da Somma che a San Giovanni non si va a mare. Un bacio anche da Sasà da Londra. La notte di San Giovanni è la notte che precede la ricorrenza della Natività di San Giovanni Battista. Il 24 giugno, quindi nella notte tra il 23 e il 24, questa notte è conosciuta anche come notte delle streghe, in quanto vi viene attribuita dalla superstizione popolare il raduno delle streghe per il loro innumerevoli sono le credenze, le usanze, i riti, le superstizioni. Bah, mamma mia, incredibile questa cosa, veramente non la sapevo. Auguri anche al mio primogenito che si chiama proprio Gianluca come te, Antonio da Marano, lo facciamo volentieri. Paolo da Castel San Giorgio mi ha mandato una foto bellissima, grazie Paolo. C'ho un altro Giovanni, gli facciamo gli auguri. Gianni in linea. Gianni, buongiorno, auguri.
6: Buongiorno dal profondo nord.
0: Auguri.
6: A voi e a tutti i Giovanni che ci ascoltano. Tanta felicità a tutti quanti.
0: Grazie Gianni, anche a te, sei stato molto carino.
6: No, volevo fargliele. Ho cercato di finalmente, ho ripreso la linea oggi, ho provato a riprovare, come diceva quello, provare. E ce l'ho fatta.
0: Ma no, ma la cosa. Gianni, la cosa bella è che il bar è molto affollato, quindi mi fa molto.
6: Ma io ti ascolto tutte le mattine, a volte non scrivo, non faccio, ma vi ascolto perché mi piace anche sentire il bar dello sport veramente con amore.
0: Grazie.
6: Sono persone eccezionali.
0: Che carino.
6: È inutile elencarle tutte. Io oggi ho chiamato solamente per dire due cose.
0: Vai.
6: Semplici, ma il bar è a prodomo di qualcuno?
0: Il bar al
6: mondiale è a prodomo di qualcuno?
0: No, assolutamente no.
6: Perché
0: vedi,
6: la domanda che mi pongo è:
0: il bar?
6: La domanda che mi sono posta è: stiamo esaltando giustamente, per carità, ci mancherebbe Messi, ma Messi non avrebbe potuto giocare questa partita l'altro giorno se il VAR avesse richiamato l'arbitro, dice guarda, questo è entrato con un piede a martello dietro al polpaccio e avrebbe preso una sua bella giornata di squalifica.
0: È vero.
6: Bellingham ieri ha parlato con l'altro del Ghana coprendosi la bocca e il VAR nemmeno è intervenuto. Guarda caso, invece, dall'altro lato dell'altra squadra africana, appena quella ha parlato con la mano davanti alla bocca è stata espulsa. Allora la domanda che mi pongo è: se dobbiamo tenere solamente i bravi per far vedere che questo torneo è eccelso, ma onestamente secondo me di eccezionale non ha assolutamente niente, perché sto vedendo alcune partite e non so come hanno fatto alcune squadre a qualificarsi. Mi dispiace per esempio per l'Uzbekistan, cioè io l'ho vista, era qualcosa di inguardabile, cioè nemmeno una terza categoria italiana, tanto per dire. E quindi non so, io capisco che Messi non possa essere, diciamo, nemmeno sanzionato con il gioco.
0: Tu dici che insomma c'è una sorta di, diciamo così, di attenzione su questi protagonisti. Vabbè,
6: quindi già. Io a tutti quanti direi di non parlare e esaltare Messi in alcuni casi, meglio di Maradona.
0: No, io ho attaccato il telefono. Per la prima volta ho fatto un'opera di censura, ho attaccato il telefono in faccia a chi dice una cosa del genere. Gianni,
6: come dico io, Santa Polenta qua nessuno
0: Santa Polenta e Santo Gianni, auguri Gianni.
6: Auguri,
0: anche a te ragazzi. Tra le tante donne del bar dello sport ho avuto anche il privilegio di avere il messaggio in diretta di Donna Vittoria, ve lo leggo, tanti auguri alla voce inconfondibile di Kiss Kiss, quella che ogni giorno riesce a dare forma ai pensieri, alle emozioni, ai sogni di migliaia di tifosi azzurri, una voce che accompagna, racconta, unisce, ci fa sentire tutti un po' più vicini, soprattutto quando c'è di mezzo l'amore per il Napoli. Che questa giornata ti restituisca almeno una parte dell'affetto che semini ogni giorno attraverso quel microfono. Beh, Nelline, ce ne andiamo? Dopo questo messaggio ce ne possiamo andare? Donna Vittoria, ti ringrazio, sei stata molto carina, mi hai fatto arrossire. Si vede in TV? Sì, si vede in TV. Grazie, Donna Vittoria. Gaetano da Pomezia. Niente male, allora vado a giocare a biliardo. Tanti auguri di buon onomastico anche da Flavio. Gianluca, si dice o si riceve che a San Giovanni muoiono 3 persone, uno in cielo, uno in mare e uno in terra. Oh, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, ma che è sta cosa? Giacinto Napoletano top. Manganiete fatta fa, non passare più da Scisciano quando torni a casa. Giovanni da Scisciano. No, ragazzi, sta succedendo davvero di tutto. Io so che Nellino mi ha chiamato in questo momento, mi fa segnali dalla regia. C'è un messaggio di Manganiello? Veramente? E che sentiamo insieme, ragazzi, vediamo che cosa
7: c'è. Gianluca, ma a parte scherzo, sai che sei paziano, mi ha fatto la gag, figurati. Però. Cioè, mi fa soffrire fino a domani.
0: Ma che vuoi?
7: Io ti conosco bene.
0: Ma che vuoi? Non ci penso.
7: Rimane, c'è lui.
0: Ma non ci penso proprio.
7: Puntate che aveva la corrente, capito?
0: Ma non ci penso proprio.
7: Passiamo fino a un certo punto.
0: Ma non,
7: capito? Però.
0: Non esiste proprio. Ma...
7: Fu scemo, rimane.
0: Ma che scemo?
7: Poco venga e caccio 50 euro.
0: Ma quando mai? Ma quando mai non ci penso?
7: Sparisci dopo 24 ore.
0: Ma non ci penso nemmeno, ma lo vado a spendere subito oggi. Ma che stai dicendo? Ma non ci penso nemmeno. È inutile che mandi i messaggi, le cose. Non ci penso nemmeno. Ma puoi anche andare tu, ma pagati la bolletta con gli altri soldi. Ma che ti hai regalato 50 euro in diretta? Che vuoi? È inutile, non te le do. Basta, è finito. Allora, questo ho trovato su San Giovanni, grazie. Soltanto è troppo lungo, non posso leggerlo. E poi auguri anche a Giovanni Manna, Giovanni Di Lorenzo, a Juan Jesus, anche a Giovanni Malagò, al nuovo presidente, è vero, Patrizio da Napoli, tutti i Giovanni. Hai rovinato il fine settimana a Manganiello. Lo so, ragazzi, ma io non ci posso fare niente. Buongiorno, un'antica credenza pagana e poi dedicata al Battista, non si fa il bagno prima del 24 giugno perché il santo deve benedire il mare. Ecco, questo mi sembra forse il più giusto. Poi ho chiesto a mia madre, dice che a San Giovanni non si va a mare perché ti può succedere qualcosa. Okay, io non l'ho mai sentito. Vabbè, andiamo un attimo in pubblicità, caro Nellino. Chiedo a Peppe Felice di aspettare un attimo in linea, torniamo subito con il Bar dello Sport.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Concessionaria Iveco Socom Nuova, a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: davvero di cuore. Poi auguri anche Minio Mazza di Mondragone Caserta. Grazie Erminio. Oggi, ma solo per oggi, santo per un giorno. Grazie a Riccardo e a Emilia, che dice pillole di saggezza. Il nazionale nuovo che avanza, il vecchio che resiste, mondiale alla fine sarà Francia-Brasile, Calaili, la mamma delle deficienze sempre incinta, Napoli Allegri arriva in un brutto momento, eccetera eccetera. Avvocato, all'Inter è stato soffiato Palestra, ma occhio alla Juve che si è inserita nella trattativa per Ghila. Vuoi vedere che restiamo con un pugno di mosche in mano, Enzo da quarto? Non lo so, non lo so. E poi tantissimi auguri, anche ci date occasione, grazie. Peppe da Piazza Dante, la vigilanza, sei un grande. Ho mandato una vignetta incredibile. Peppe, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Ciao.
1: E tanti auguri.
0: Grazie Peppe, grazie di cuore anche a te. Sei molto...
1: persona, al professionista che siete.
0: Grazie Peppe, grazie.
1: Avvocato, per quanto riguarda la storia di San Giovanni.
0: Ah, sì, ma stamattina.
1: La cosa è questa qua.
0: Ah, fammi sentire.
1: Si parla di morte, perché diciamo all'epoca in antichità era considerato in questi giorni qua l'acqua di mare era ancora fredda e pericolosa per i bambini e per gli anziani.
0: È giusto, è giusto.
1: E da lì, dopo San Giovanni, partiva la data comunque per la quale uno poteva andare a mare.
0: Ah, ecco, bravo Peppe, cioè ci hai dato anche una spiegazione, diciamo così, scientifica a questa situazione. L'acqua era ancora fredda dell'inverno, quindi non bisognava buttare. Però intanto con sto caldo che sta facendo, secondo me si sono anticipati un po' i tempi.
1: Adesso, però all'epoca era fredda, era considerata pericolosa per gli anziani e per i bambini soprattutto. E allora puoi morire, puoi fare, e si è tenuta questa leggenda della morte. Ma la vera storia è che l'acqua era ancora fredda ed era considerata.
0: Bravo, grazie Peppe. Ti ringrazio, vedi, ho imparato una cosa nuova, mi fa molto piacere. Ringrazio Peppe perché è davvero molto interessante. Il bar dello sport regala anche queste conoscenze storiche. Peppe, sei stato carino, grazie.
1: A voi avvocato, tanto auguri a tutti i giovani del nostro bar.
0: Grazie, grazie, grazie di cuore. Avvocato, ti prego, domani porto 50 euro di paste e lì quando Manganiello lascia il suo su buon onomastico. Ma Antonio, già le ho portate oggi i dolcini, scusatemi, le ho portate oggi. Il regalo di Manganiello è a prescindere. È stato avvistato, ci scrive Antonio Manganiello, fermo in macchina con la testa tra le mani. Ma non è così. Ma mi ha mandato sto. Si scrive Bar dello Sport, si legge emozione pura. Questa è la verità, grazie. Massimo, buongiorno, auguri avvocato. Si dice che prima San Giovanni non si fa il bagno, eccetera. Pasquale l'ecografo, grazie anche a te. Avvocato, oggi non si va a mare perché San Giovanni fu decapitato, la sua testa fu gettata in mare. Ma no, Peppe ce lo scrive, buon onomastico. Mo si è da Gigino Barbiere, siete stupendi tutti. Ma che c'entra Gigino Barbiere? Non c'entra niente in questa storia. Sapevo che a San Giovanni si raccoglie il mallo delle noci per fare il nocillo, pure. Ma non lo so, ma chiedo a Felice, che è uno esperto. Felice, buongiorno.
2: Dicono, è vero, anche perché dicono che stanotte è la notte delle streghe.
0: Stanotte.
2: Poi intanto tanti auguri a te, tanti auguri a Gianluca, sei meraviglioso. E poi mi permetti di fare anche gli auguri?
0: Ma certo,
2: a Pizzagan, eh?
0: Certo, certo, ma poi più tardi lo puoi chiamare.
2: Anche sempre.
0: Poi...
2: E poi Gianluca, non parliamo della Napoli stamattina. Quelle 50 euro di Antonio Manganiello,
0: sì, chiama fa?
2: Ti devi fare un quadro.
0: Come il quadro?
2: Firmarlo lui e poi un quadro.
0: Cioè tu dici che devo mettere 50 euro in un quadro e sistema, cioè,
2: è Manganiello.
0: E che devo fare? Poi con questo quadro che faccio? Scusami, con questo quadro.
2: Lo metto un muro, così ti ricordi che è una...
0: Ah, cioè diventa poi una reliquia. Cioè una reliquia di 50 euro di Manganiello. È vero, può essere, poi abbia un valore più tanto. Hai ragione, sì. Hai ragione, bravo, bravo, bravo, bravo. Mi fa piacere, mi fa piacere. Bravo, bravo Felice.
2: Come sempre, anche stamattina, sarà una bella mattinata.
0: Grazie.
2: Mi sto accingendo ad andare a Napoli, a Capodichino, accompagnare mio nipote Felice.
0: Sì.
2: Mio cugino, Maronna, mia moglie. Ah, fagli gli auguri a Gianluca.
0: Alba, grazie Alba della...
3: Sì.
0: Grazie, grazie.
2: Sto facendo per Capodichino, perché lui sta a Varese, però c'è la casa anche a Malaga.
0: Vabbè, a Malaga.
2: Questo è Felice il secondo.
0: Quando era Nara, mamma.
2: Felice il primo, che sta a Savona, che è 80enne, e io sono Felice il terzo. E poi mio nipote
0: Felice terzo, il famoso Felice terzo Tutankhamen,
2: Felice quarto.
0: Felice quarto. No, quello era Franco prima, era Franco prima e Franco quarto, te lo ricordi?
3: Gianluca,
0: chi è? Alba, non si capisce più niente. Alba, carissima Alba, grande Alba.
3: Tutto bene, grazie. Grazie.
0: C'è un pullman, c'è il pullman dietro che deve passare. Muovete la macchina.

0: spostate la macchina, c'è il pullman dietro, Felice, hai bloccato l'aeroporto di
1: Capodichino. No, sto fermo.
0: C'è l'aeroporto di Capodichino bloccato, Felice.
1: No, mamma mia, sul serio?
0: Certo, guardati dietro, c'è un pullman che deve passare, no, guarda.
1: Sto partendo adesso dal paese.
0: Mo stai partendo da Montefalcione.
1: Ehi.
0: Vabbè. Se chi è che sta bussando, Felice, chi bussa?
1: Felice. Un grosso bacio.
0: Ciao. Io sì, impazzisco, ragazzi. Non ci posso credere, non ci posso credere. Incredibile. Questo l'avvocato Luigi da Quarto, grazie dei pensieri. A Manganello voglio dire, la tua creatura se n'è andata e la tua creatura è sparita. Mariano da Pontedera. Tanti auguri anche da Marcello da Beirut, ma un abbraccio a te Marcello come al solito. Manganello, non so se è più preoccupato perché ha perso i 50 euro o perché oltre a perdere a busco pure da Rachele. Ma no, ma Rachele, ma che c'entra Rachele in questa scuola? Rachele è contenta che mi ha fatto un regalo. Il 50 euro di Manganello lo puoi restituire a Sant'Antonio dell'anno prossimo. Ecco, bravo, questo è Antonio che ci scrive. Io a Sant'Antonio, ma lui che cosa ha fatto a Sant'Antonio? Era sabato, non ha portato neanche le paste. Lui neanche le paste ha portato. Lello, vengo da te, buongiorno.
2: Augurissimi avvocato, Lello da Padova.
0: Grande amico mio, buongiorno.
2: I più calorosi auguri da parte mia e da tutti i tifosi napoletani.
0: Grazie.
2: Stamattina la telefonata non poteva mancare, però comunque i miei più calorosi auguri.
0: Grazie.
2: Cosa vi dico? Buona giornata a voi e a tutti il resto. Ciao.
0: Oh, che piacere, grazie, è stato molto carino, ti ringrazio davvero di cuore. E vediamo un po', Manganello ha fatto il sospeso da barbiere, può darsi, giustamente. Buon onomastico, oggi si fa il nocillo, quindi questa cosa del mallo. Comunque Manganello mi ha scritto su Instagram, ha chiesto 50 euro, ma a chi? Carissimo, è Ludo e Fabio dal Furgone, tanti auguri da parte nostra del Flama Beach Tech Cercola. Tanti auguri, come ha detto poc'anzi, si scrive Bar dello Sport, si legge per sempre Forza Amore. Il regalo di Manganello è quello, T-Rex, mo sta pensando cosa deve riciclare per te. Allegri, dove sei? Questo Rosario lo deve dire. Domenica c'è la prima di campionato, Mauri, no, ci vuole ancora un po' di tempo. È d'obbligo farle gli auguri di cuore, un felice onomastico, se lo merita, grazie. Ciro dalla provincia di Cuneo. Allora facciamo così, perché io ho il piacere oggi, dopo un qualche giorno che non si è fatto sentire, ma vedete che stamattina ovviamente si è scatenato il popolo, la famiglia del Bar dello Sport. Signore e signori, ritorna al Bar dello Sport Ignazio detto il Torchio.
3: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Eccoci, amico mio.
4: Ciao amico mio.
0: Innanzitutto, no, come stai?
4: Ho chiamato per fare lo show stamattina.
0: Lo so.
4: Ho chiamato semplicemente per farti gli auguri.
0: Grazie.
4: Per ringraziare tutti gli amici che mi sono state vicini.
0: Hai visto quanto affetto tutti gli amici che ti vogliono bene.
4: Ho chiamato maggiormente per questo. Poi con più calma farò lo show e tante altre cose. Comunque si dice che stanotte è la notte delle streghe.
0: La notte delle streghe, o nocillo, il mare.
4: Guarda, attenzione a Manganello, sì. La strega sarà lui.
0: Lo so, la strega di Manganello mo sta male, sta malissimo, Ignazio, sta veramente male.
4: Sai che sti 50 euro come ti fa pagare?
0: Chi lo sa, mo vediamo, è stata una cosa veramente.
4: Voglio ringraziare di nuovo tutti e buon proseguimento.
0: Ignazio, ti vogliamo bene, ti aspettiamo, il Bar dello Sport è casa tua, un abbraccio.
4: Grazie, molto gentile, buon proseguimento.
0: Grazie Ignazio, io lo amo, io lo adoro, è il mio mito, Ignazio che... nonostante viva qualche giorno particolare, ha voluto essere presente per farci gli auguri. Sono Giampiero, anche il mio onomastico, ma ti faccio gli auguri, caro Giampiero, auguri anche a te. Saluti a Dragone da San Giuseppe e a tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Lerma da Barra. Buon onomastico, ho visto Manganello fermo in tangenziale, che piangeva a dirotto, batteva energicamente i pugni sul volante, esclamando: ma che strunzo che sono stato! Mannaggia Raffaele, ma fatta. Gianluca ha parato la giornata. Luca da Hockenheim, hai vinto Luca con questo messaggio, hai vinto assolutamente. Buongiorno a tutti, e Giovanni soprattutto a lei che ci diletta con garbo. Anna, grazie anche a te. Felice, parti ora per arrivare alle 4. Non ce la faccio stamattina, cioè lui deve arrivare alle 2 a Capodichino, sta partendo adesso. Felice che parte, ma posso portare una telecamera a Capodichino? Arriva all'arrivo di Felice. Sento Alberto e poi facciamo il Bar dello Sport, il Festival Bar. Alberto, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti e un bentornato al nostro Ignazio.
0: Grande Ignazio, grande Ignazio.
5: Avvocato, ma sta lei? Dove sta?
0: Dove sei? Allegri, dove sei? Dove sei?
5: Allegri, tu sei allegro, ma non stiamo tutti
0: sconsolati. No, mi ripeto, io...
5: Avvocato, io oggi si parla di allegria, tanti auguri a tutti, Giovanni e Giovanni, capitano, Giovanni Jesus e altri calciatori del Napoli che portano questo nome. Un saluto particolare al nonno Felice da Roberta.
0: Roberta.
5: Ciao Felice.
0: Felice.
5: Un saluto a tutto il gruppo del Napoli. Malati.del Napoli.
0: Grande Alberto, grande Roberta, grazie ragazzi, un abbraccio forte. Manganello ha prenotato la visita dallo psicologo, si è depresso. Immagino Felice con la macchina che bussa, lui mannaccio Riao. Tanti auguri a te, a Giovanni, Antonio dall'Austria, auguroni dalla Scozia, anche il grande Antonio Giuliano non andava a male prima del giorno di San Giovanni, usanza della zona di San Giovanni a Teduccio, che è il mio mito, eccolo qua, guardate le mie spalle. Sempre con me, il mio capitano, Antonio Giuliano. Siamo pronti col Festival Bar? Sei pronto, Nellino? Godiamoci questa giornata meravigliosa. Vai, Nellino!
6: Festival Bar dello Sport.
7: Vediamo Maradona tutta l'era.
0: La la la.
7: La sinfonia, lo pallone, tu la la. Con questi giocatori sono sicuro. Ci abbassano per poterci arrecreare. Una parola è a scuola dell'allegria,
0: trullalla.
7: E quel più forte noi non ce ne stanno,
0: trullalla.
7: Una parola è una vera sinfonia, e tutto il mondo viene per guardare. E tutto il mondo viene per
0: guardare. Il mitico Federico 49, grande Federico.

tú, pa' me, tú rappresenta tutta io, pa' te, sono solo una tifosa, tu, pa' me, non sei solo una squadra, ma una ragione.

0: Nastoria n'allegria, che mi fa vivere malattia. Leuccio da Piazza d'Anna.
1: Sei un grande Leuccio. Occhio. È questa la canzone? L'architetto. Sentiamo. Ci regala sempre dei pezzi bellissimi, eh? Anche con l'intelligenza artificiale, lo sappiamo. Vai. Questo è lo stadio, immaginiamo lo stadio.

0: Sono i primi 100, poi, ma questa ce la conserviamo, Nellino, mettila da parte perché la voglio sentire poi quando ci sarà la ricorrenza. Grazie, grazie all'architetto, molto bella. Attenzione, attenzione, hanno visto Manganiello che si arriva sull'ascensore del Montecchia. Eccolo, occhio, fermatelo, fermatelo. Ma perché, ragazzi? Buongiorno, malattia ha fatto Fritto in culo. Bravo, bravo Leuccio. Poi Fritto addosso con Leuccio. Poi buongiorno, io so dove è Allegri. È Agnano. No. Federico, ma che è che ti fa piglia collera? Trump, hanno avvistato Manganiello smontare le ruote di una macchina. Non è vero, ma perché dove? Auguri, avvocato Manganiello, 50 euro ha fatto a busta a Pesacane. Umberto, sì, è vero. Avete acchiappato niente meno che 50 euro da Manganiello, siete l'uomo più fortunato del mondo. Luca da Torre Annunziata, è vero, è stato davvero, devo ringraziare Raffaele da Mainz per questo. Poi c'è, ringrazio Antonio da Casaluce. Mi ha fatto piacere anche da parte. Allegri sta al Fort Village Resort Bucanvilla Santa Maria Margherita di Pula in Sardegna, a 40 km da Cagliari. Infatti. E poi, buongiorno Gianluca, oggi non potevo mancare, tanti auguri di buon onomastico, un abbraccio grande a una persona speciale come te, Wanda, amica mia da Sydney, dall'Australia. Gli auguri dall'Australia, dalla nostra Wanda. Enzo, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Enzo, eccoci.
1: Autista di Cane Ancona.
0: Mitico, mitico, grande.
1: Allora, ti volevo fare innanzitutto gli auguri.
0: Grazie.
1: Per il scenomastico.
0: Grazie,
1: caro. Ti volevo ringraziare sempre per la gentilezza e per l'amicizia che abbiamo tra tutti quanti. Hai creato veramente una grande famiglia.
0: Grazie Enzo, grazie.
1: E poi volevo dirti,
0: vai,
1: i 50 euro, sì, che ha detto Felice, lo devi mettere come reliquia.
0: Sì.
1: Io già ho un sacco di pellegrini che vengono in processione, fammi sapere dove la esponi.
0: Bene, bene, facciamo un museo, mettiamo questa 50 euro della reliquia, che è un pezzo raro che Manganiello possa, esatto, cacciare 50 euro, e lo mettiamo in una. È giusto, hai ragione, devo ottimizzare questa situazione. Ti sento male, sei entrato in galleria Enzo, mi dispiace, sei entrato in galleria, bella bella quella dell'architetto. Auguri Gianluca anche da Max, auguri a Giovanni in ascolto, auguri anche al nostro capitano di Lorenzo, Luigi da Mantova, che ci scrive, avete mandato un pezzo. Avevo mandato un pezzo. Ah, Antonio il Criticone, sì. Mandalo domani, scusami Antonio, ma su Messi e Maradona, sì, ne parliamo domani. Grazie Antonio il Criticone. Ricordiamocelo, Nellino, domani Antonio il Criticone ci rimanda il pezzo che non abbiamo potuto sentire oggi. Saluto Chicco prima di andare in pubblicità. Chicco!
2: Gianluca, buongiorno, ciao. Tantissimi auguri di buon onomastico.
0: Grazie Chicco.
2: Te l'ho fatti stamattina in messaggi.
0: Grande Chicco, grazie. Sei sempre molto affettuoso, sempre presente il nostro Chicco, affettuosissimo.
2: Che dire, Gianluca, non aspettiamo altro che questa firma di Allegri.
0: Arriverà, un giorno arriverà.
2: Arriverà, cioè, a fine settimana, speriamo bene. Che dire, Gianluca, una cortesia.
0: Vai.
2: Di salutare.
0: Sì.
2: Un carissimo mio cugino, va. Ciro, sta ascoltando.
0: Ciro, come si chiama? Ciro, il cugino di Chicco. Ciro, un abbraccio anche a te.
2: Ciro.
0: Va bene,
2: grazie. Tanti auguri.
0: Ciao Chicco,
2: un bacione.
0: Grazie,
2: a
0: Chicco.
2: Tutti Giovanni.
0: Grazie Chicco. Offro 55 euro per i 50 del manga, piaff dalla Larenella. Auguri da Londra con caldo africano, anche a Londra fa caldo, c'è Fabio. Poi Manganiello mi ha mandato una foto di quattro ruote per la mia macchina, vuole 50 euro. Grazie anche a Nicola Pezzella, auguri anche a Giovanni Omastina, detto Olione. Auguri dalla famiglia del Bar dello Sport, grande avvocato Roberto Mele, sei un grande. Allora Arturo e Peppe, fermiamoci soltanto un attimo, giuro, una pubblicità velocissima, poi torniamo per l'ultima parte del Bar dello Sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, eccoci qua, amici del Bar dello Sport. Stamattina davvero mi avete commosso, tutti. Grazie per la vostra splendida partecipazione. C'è Nellino Iorio in cabina di regia. Ricorda che ci sono Arturo e Peppe in linea allo 081 546 6873. Abbiamo parlato poco oggi di mondiali, di calcio, la firma di Allegri, lo sapete, non ne parlo proprio più, perché quando arriverà io ne parlerò. Tanto voglio dire, sta in Sardegna, il presidente sta tornando a Los Angeles e deve fare la risoluzione. Basta. Mi interessa sapere come si sviluppa la questione di Ghila. Mi interessa sapere se il Napoli riesce a prendere un elemento per me interessantissimo come Kalaili, capire se De Bruyne e Lukaku faranno parte del progetto. Insomma, queste sono le discussioni che noi andremo a fare. E poi, scusami, mi sto perdendo qualcosa, vedo che tutti ti fanno gli auguri. Sì, il nostro amico sì, Giovanni, e poi tanti auguri anche da Paola, da Avellino. Vi guardo tutti i giorni, mi fate tanta compagnia, siete un grande intrattenitore. Grazie Paola, molto carina anche tu. Auguri a una persona raffinata come te, Giuseppe da Pozzuoli. Poi avvocato di Palestra all'Inter, è rimasto solo l'abbonamento. Carina questa, Pietro, molto carina. Ricordo che Palestra, colpo di coda del Chelsea, oltre 50 milioni, 6 milioni al giocatore, e l'Inter è rimasta senza la Palestra, è rimasta senza la Palestra. Allora mettiamo i 50 euro nel museo di Ciro d'Imperia, questo potrebbe essere, mi preoccuperei, perché Mangani lo sta facendo sicuramente una macumba sui 50 euro, no Luigi, non credo. Ma scusa, ma lui mi ha fatto il regalo, ma non ho capito, ma perché dovrebbe poi fare, ha mandato quel messaggio, 100 di questi giorni è il più simpatico, grazie. Il nostro amico che ci saluta, Francesco, grazie di cuore anche a te. Quando arriva la firma di Allegri, tutti i tifosi del Napoli prendono un mese di stipendio senza lavorare. Ma dato che adesso li tenete, quando restituite quella 50 euro che vi ha prestato? E comunque Manganiello stamattina, 50 euro a Marco, 50 euro a lei, sta rovinato. Rachele gli fa una mazziata esagerata. Non lo so, ma perché lui ha fatto due regali, scusate. Ha fatto il regalo a Pesacane, che si sposa, e ha fatto il regalo a me, che è il mio onomastico. Perché dovrebbe avere questi problemi a casa? Non ho capito. È inutile. Giovanni Amitrano, grazie anche a Giovanni Amitrano, auguri da parte di Adele. Arturo, vengo da te, buongiorno.
4: Un avvocato, auguri.
3: Grazie.
4: Buon onomastico azzurro.
3: Ah, che bello, bravo Arturo, il nostro colore preferito, vai Arturo.
4: Avvocato, volevo solo dirle una cosa, perché ricordate anni fa l'annuncio di Allegri, tutte le suonerie, cioè tutte le canzoni che arrivavano, tra cui quella che faceva Antonio
3: Come. La Antonio, come no?
4: E io da allora ce l'ho come suoneria.
3: Che bello. E mo che vuoi mettere come suoneria?
4: Mo aspettiamo prima che venga Allegri.
3: Prima aspettiamo la firma. Aspettiamo la firma.
4: Ok, vabbè, aspettiamo.
3: Poi ci dobbiamo.
4: Ma gente che preghiamo fiato, perché sì, tanto abbiamo capito che ADL ci tiene sempre sulle spine. Vabbè.
3: E poi dobbiamo, quindi, pensare a quale suoneria mettere.
4: Vorrei invitare a tutti i radioascoltatori che sì, fate morire, perché il programma merita anche un bel pubblico.
3: Sì.
4: Siamo un bel pubblico.
3: Grazie.
4: Una canzone nuova, cioè mettere una suoneria.
3: Mi viene in mente.
4: Ancora mi dicono, ma c'è ancora questa suoneria? Sì, perché Antonio Conte.
3: Allora, quando firma Allegri, mi verrebbe di mettere Alleria di Pino Daniele? Mi verrebbe.
4: Non lo so.
3: Vediamo, studiamo. Studiamo insieme.
4: Più gettonata.
3: Allora, facciamo così.
4: Più quella che mi entra.
3: Allora, Arturo. Facciamo così. Sai che il Bar dello Sport recepisce tutti i pensieri, i nostri desideri dei nostri amici. Allora chiediamo al bar dello sport quando firma, e non adesso, quando firmerà Allegri?
4: Dicembre, quando firma.
3: Quando firma Allegri, quale suoneria mettere sul telefonino di Arturo, va bene?
4: È una suoneria che si chiama
3: Allegri.
4: Azzurro.
3: Ah, sembra azzurro.
4: Azzurro Napoli.
3: Azzurro Napoli Allegri.
4: Azzurro mare. Va bene. Azzurro Napoli.
3: Va bene, va bene.
4: Avvocato, tanti auguri.
3: Ciao Arturo, grazie.
4: Tanti auguri a voi, a tutti, Giovanni, Forza Napoli.
3: Sempre,
4: e
3: grazie.
4: Buona giornata.
3: Sempre, grazie.
4: Un abbraccio.
3: Grazie a voi. Tanti auguri al nostro grandissimo amico Bruno Amabile. Sentiti auguri, siete il senso della nostra Napoli, tanto nel cuore che viviamo lontano. Che bello, grazie. Salvatore da Melfi da Potenza. Auguri al nostro avvocato barista che ci tiene compagnia tutte le mattine. Happy. Allegri parte male, ha dato la priorità ai soldi, a differenza del Napoli non parte bene. Leggi, questo è il pensiero di tutti i tifosi napoletani. Il pensiero tuo, aspetta, vediamo anche chi è che ci scrive, che si firma. Carmine si è firmato. Allora, avvistato Antonio Manganiello anche sul ponte di Via Chiaia. No, ponte di Via Chiaia, no. Manganiello, ma perché devi fare questo? Gianluca, a parte che ti faccio gli auguri, ho sentito l'amico del nostro gruppo Malati del Napoli in diretta, come si può fare, tu non cambi mai, hai dimostrato la tua invidia all'amico fratello Alberto, appena salutato il gruppo Mario tu hai tagliato perché sei geloso. Quando mai, ragazzi, ma che cosa dici, caro Pietro? Vengo da Peppe, buongiorno
5: e augurissimi.
3: Oh, il nostro amico Peppe da Soverato. Peppe da Soverato.
5: Devi sapere una cosa, che io mi trovo qua con il grande Ciro che mo c'ha un bastone in bocca praticamente.
3: Scusi, chi è che tiene un bastone in bocca?
5: Ciro. Il cane.
3: Ah, è un cane! Non l'avevi detto. Ciro. Non avevo capito che era un cane.
5: Il nome di Ciro Mertens.
3: Ah, sì, c'è Ciro, il cane con.
5: Lui è dei quartieri spagnoli come me, però ci troviamo qua in casa.
3: C'ha un bastone in bocca.
5: Dove mi trovo io? Dove abito io? Praticamente il paese ha il patrono, indovina chi?
3: San Giovanni.
5: Esattamente.
3: Hai visto?
5: San Giovanni qua. Quindi come potevo non chiamare io e Ciro al nostro frate Gianluca e dirgli che ci voglio.
3: Grazie Peppe, sei molto carino. Una carezza al nostro amico Ciro Merte.
5: Poi volevo dire una cosa, Gianluca, se mi contento.
3: Velocissimo, vai.
5: Velocissimamente, che non si facesse più questo paragone, per favore.
3: No, basta, no, è un paragone per me che non esiste. Non ne parliamo più. Ne vogliamo parlare? Non ne parliamo più. Ne vogliamo parlare ancora? Non ne parliamo più. Ne vogliamo parlare? Non ne parliamo più.
5: Saluto a Manganiello, che l'immagino.
3: Sì, povero Manganiello stamattina.
5: Mamma mia, povero Dio.
3: Lo so.
5: E chi te
3: ne Non lo so, sarà una giornata difficile per lui. Grazie Peppe, una carezza a Ciro. Sono Vittorio. Può essere che il Napoli fa firmare Allegri dopo il 30 giugno per questioni di bilancio? No, non credo. Tantissimi auguri di buon onomastico, complimenti a Manganiello per il suo regalo. Pasquale dalla provincia di Perugia, ma assolutamente. Poi c'è, saluta anche Nando da Casoria. Come suoneria, appena firma Allegri metterà la suoneria di Febbre da Cavallo, visto che lui vince le partite a corto muso. Max Allegri, grazie anche a Giuseppe da Secondigliano per i complimenti. La suoneria adatta sarebbe la canzone di Crescenzo, Quanto tempo ce vuole. Carina molto questa. Tenete a Manganiello sulla coscienza. Ma no, ma ragazzi, ma perché? Ha fatto un regalo. Siamo Gigino il Barbiere e Peppo Salumiere. Per cortesia, restituisci a Manganiello, se no non ci piange. Per la suoneria mo stiamo Allegri, E poi auguri di buon onomastico anche al proprietario del bar, Felice, saluti da Isola di Capo Rizzuto, Ernesto, che ci scrive. Rita, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, tanti auguri.
3: Grazie
6: Rita. Non ti può mancare, sono la parente di Antonio Niespolo e Lucia.
3: Ma siamo ovviamente grande Rita.
6: Adesso ho compiuto 90 anni.
3: Ma Rita, la chiusura con il botto della nostra piccola giovane Rita, la nostra.
6: Oggi facciamo 63 anni di matrimonio.
3: Ma che bello Rita, ma che meraviglia. Come si chiama tuo marito?
6: Mio marito si chiama Mimmo Domenico.
3: Mimmo e Rita. 63
6: siamo,
3: anni.
6: Siamo sempre appassionati del Napoli.
3: Grande Rita, che bello.
6: A te ti ascoltiamo tutte le mattine, ci fai tanta compagnia.
3: E io il pensiero che ci siete voi all'ascolto per me è un motivo di gioia. Vi voglio bene, grazie del pensiero. Grazie.
6: Tutte le cose belle che desideri per la tua famiglia.
3: Grazie di cuore, Rita.
6: Voglio salutare a Silvana la radio perché è una mia amica.
3: Ah, Silvana, come
6: e
3: no? La nostra
6: a tutti Giovanni e le Giovanni.
3: Grazie Rita. Possiamo abbracciarti forte,
6: e speriamo
3: Rita.
6: Speriamo che inizia presto il campionato.
3: Presto,
6: facciamo.
3: Siamo pronti, Rita. Grazie. Un abbraccio a te e al tuo marito
6: grazie,
3: Mimmo.
6: Grazie.
3: Che bello, ragazzi. Ma guardate che cosa succede al bar dello sport. Rita, 90 anni, 63 anni di matrimonio. Ma che cosa vorrei? È giusto questo countdown, caro Nellino? No, allora possiamo ancora leggere qualche messaggio. Tanti auguri anche a Gianni Scotti, curva B15, auguri anche a te Gianni, tanti auguri a Rita per 200 anni. Si hanno notizie di Calaili? No, spero che ne possano arrivare presto, e sono contento perché Peppe mi ha mandato la foto del mitico Ciruzzo, un pastorone tedesco. E poi la suoneria adatta sarebbe l'Alleluia. Auguri a lei, al mio piccolo Giovanni, ce lo scrive Pietro, felice onomastico. Conserva gelosamente il regalo di Manganello, crescerà di valore nel tempo perché sarà l'ultimo suo regalo. Ce lo scrive Mario da Bologna. Che bello, che ci fa sentire i profumi e i colori di Napoli. Patrizio da Napoli, ti ringrazio di cuore anche a te. Poi c'è Pina in linea. Ciao Pina!
7: Pronto, buongiorno.
3: Ciao Pina, buongiorno a te.
7: Niente, prima di tutto tantissimi cari auguri.
3: Grazie cara.
7: Noi siamo tanto affezionati alla vostra trasmissione.
3: Che bello.
7: Tantissimi del Napoli, eccetera, eccetera. Volevo dire solo una cosa.
3: Vai cara.
7: La trasmissione nostra, che purtroppo adesso si è un po' persa, è il 2 luglio.
3: Sì.
7: È la processione del mare, la benedizione con la Madonna.
3: Sì.
7: E prima del 2 luglio, almeno negli anni 60, quando ero piccola, eccetera, non si andava al mare. Ed era, per me era una tortura. Adesso invece, insomma,
3: si è cambiato, però ci hanno spiegato la motivazione, no? C'era la questione del mare ancora freddo e quindi c'era questa situazione.
7: Ah, vabbè, una volta, ma adesso è caldo e quindi non ci sta niente da fare. Tutto l'anno qui praticamente la gente è al mare.
3: Bene.
7: Comunque fottiglia affettuosissima.
3: Grazie.
7: Auguri.
3: Grazie Pina.
7: Forza Napoli.
3: Sempre forza Napoli.
7: Un bene del diavolo al nostro caro Napoli.
3: Esatto. Grazie Pina, ti abbraccio forte. E con la telefonata di Pina chiudiamo questa fantastica puntata nel bar dello sport. Voglio davvero ringraziarvi tutti, lo dico di cuore, non di forma, per il vostro affetto, per la vostra fedeltà. Siete stati eccezionali, mi avete davvero commosso. Grande Nellino Iorio. Abbiamo fatto lavorare un po' tanto oggi tra te e Manganiello, ma almeno io me ne vado con 50 euro in più in tasca per un regalo meraviglioso di Antonio Manganiello. Ragazzi, vi abbraccio, vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali al bar dello sport Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Viotti. Ciao.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Immagina, mammi, sei ancora attivo, senta mammi.
1: Per tu prendermela di festa oggi?
0: Tu ti fai ingroppare da me in diretta, che lo devi ingroppare, cioè che vieni ingroppato al matrimonio, ecco, hai capito me? E te lasci, mi sarà tu, fra Rian. Mavino, sì. Mala me, fra Rian, dici grazie, lo so.
2: Grazie, lo so. Grazie, no, te lo dico, c'era grazie.
0: Brutta, hai detto di.
2: Allora.
0: Hai detto di, che tu e quattro oggi stai andando al gente, sì. Te lo dico.
2: Allora,
0: fai come vuoi.
2: Voglio solo specificare che Sofia, tipo 5 minuti fa, mi ha detto: stamattina ti metto a palla in tutta casa, in tutto il parco, la diretta. E noi ci stanno sentendo tutti. C'è la truccatrice lì adesso. E la prima cosa che ha sentito è che tu mi vuoi ingroppare. Ma ti sembra normale?
0: Sofì non te l'ha detto, io già me lo sono ingroppato.
2: Ma non è vero!
0: Cioè, è da lei colpa, mamma. Vabbè. Siamo stare, vai, comunque signore.
2: Abbiamo iniziato
0: signori,
2: una pessima
0: vai,
2: diretta, vai, amici vai, amiche, buongiorno.
0: Senta mammi, senta mammi, leva da mizzo.
2: Tu proprio perché dici così, tu io mi vado sordo. A sposare, capito?
0: Sparagne sordo, salute, roba varia. Non ci sapeva manco se il figlio è tuo.
2: Ma certo che è mio, siamo due gocce d'acqua.
0: Hai fatto l'esame del DNA, che ne sai?
2: Abbiamo lo stesso naso, è evidente.
0: Il nostro migliore qua la Fabia sposa, nella barba.
2: È vero, ma quando, vabbè. Dobbiamo iniziare, Nello Iorio in regia, andiamo, c'è un po' di musica e poi partiamo come sempre con Yes I Know Kiss Kiss.

0: runway.
1: E allora iniziamo.
2: Però senza cipigliacollo, iniziamo senza cipigliacollo, ve lo dico. Oggi sto un poco così, già se, perché tengo a Marco che si sposa, un po' nervoso.
3: Vabbè, che sta nervoso, giusto?
2: Che ti sposi, insomma,
3: di cosa sei nervoso?
2: Adesso mi dispiace per te, mi dispiace in fondo.
3: Adesso felice.
2: Saccia tanti anni che mi dispiace.
3: Domanda,
2: stai passando guai.
3: Te lo saresti mai aspettato?
2: Sono quei guai che uno ci fa, sai, sorridente, tutto allegro, tutto contento. Pensi che anche il stamattina sei stato allegro?
3: Molto.
2: Ma non per loro, la mano a capo di casa, mi sa, tu non sai.
3: Il vestito,
2: non,
3: le cose.
2: No, non sai, vorrei avere una macchina del tempo. Mo, fai un attimo annanzi e tornare lì.
3: No, ma perché essere sembra così cattivo?
2: Un buco nero, pensavo a buco
3: nero. Le cose se le deve trezziare piano piano.
2: Il problema è buco nero, quello è buco nero.
3: Ma
2: quello,
3: quale è buco nero?
2: Ah? No, per tornare indietro nel tempo, sai che.
3: Ah, il buco nero per tornare indietro.
2: Il buco nero, il tempo si rallenta.
3: Scusa,
2: non so,
3: ma quindi tu
2: facciamo scienza.
3: Ma quindi tu tornassi indietro, non ti sposeresti?
2: No.
3: Ma c'è tua moglie all'ascolto.
2: Sì.
3: Ma non glielo dire proprio così, dai.
2: Sì, proprio volessi stare soli con me, nonno in merda.
3: Ma non dire, ma non è vero, lo sai che non va bene.
2: Da solo, abbandonato, così, che puoi fare?
3: Invece di ringraziare.
0: Ma mi gruppo, un pare qualche pesa cane, 30 bus ci metti 5.000 euro.
2: E uno pure, bello. Allora, voglio senza cipigliacollo, ma noi a Napoli non sappiamo guidare. Cioè, noi a Napoli, cioè, purtroppo pure hanno nominato i meglio guidatori sono chi di Napoli. No.
3: Sono perfettamente
2: noi
3: d'accordo.
2: Noi a Napoli, quello che ci accina a noi in coppia in macchina è a furbizia. Cioè, secondo me, io vedo gente che fa delle cose, però guarda in faccia, no? Quando vedi che fa certe cose, no? Ma per esempio, ieri io stavo girando a sinistra, stavo entrando in un posto, chi si va scendendo di regola, chi sa arriva dall'altra parte, rallenta e ferma, no?
3: Almeno rallenta.
2: E vedeva, faccia questa guaglione, una brava guaglione, se vedeva, non era Renzo o altro, così, pazza cagamolo. C'è un passo poco e mi fermo.
3: Sì, c'è
2: io
3: questa nuova tecnica.
2: Io freno, non lo metto, no. Manca, c'è un macchino. Ya muri tu, ma si fa proprio che non...
3: Ma sembra quasi come a dire...
2: Gente contro mano che si incazza, che tu sei...
3: Ma
2: tu stai venendo buona!
3: E magari li bussi!
2: Allora, via Marina, coda di auto sulla corsia preferenziale, bus e tram restano bloccati nel traffico. Capozzo, traffico al lato, tutti in da corsia preferenziale, fu traffico pure in da corsia preferenziale. E quando ci fanno a noi? Quando ci fanno?
3: Hanno già fatto.
2: Corsia preferenziale di via Marina prese d'assalto dalle auto private. Capasso, asso utenti, l'unica soluzione sono le telecamere. No, c'è una soluzione, ci vuoi.
3: No, non lo dire, oggi
2: sì,
3: no.
2: Sì, uno ce l'avevo. Putin, no, che sì! Tu te ne vieni in America, vieni qua. La corsia preferenziale di via Marina presa d'assalto dalle auto private, bus, tram e taxi bloccati nel traffico, nonostante le corsie centrali dell'asse costiero che collega San Giovanni a Piazza Municipio siano riservate a mezzi pubblici, naturalmente, no? Una scena purtroppo quotidiana che si è ripetuta anche questa settimana, il 23, il 24, insomma, è così. Le telecamere a via Marina, stiamo aspettando per metterle. E ci va, se faccio usare forse. Se fa ci tram una tavola da busto, quello può essere. Insomma, prende la busta mancando, dice, vabbè, aspettiamo Rosanino.
3: Ma hai fatto un bonifico istantaneo.
2: Vabbè, vorrei dire, capito?
3: Me l'ha dati subito, me l'ha.
2: È scappato ritto. Che metto una coppa, capito? Vabbè, lasciamo
3: stare. Apro una brevissima parentesi, permettetemi di ringraziarlo veramente di cuore.
2: Vabbè, sì, figurati.
3: Cioè, no,
2: volevo fare molto di più, pensavo, ma sai che tengo le spese. Comunque. Le telecamere là non ancora si devono mettere, insomma, ma si
3: mette. Ma è un'anomalia, perché ci dissero che dovevano arrivare, ma stanno ancora aspettando. Tipo l'anno scorso ci fu.
2: Poi sei ingenuo, tu non ti devi spostare. Quando 12 etti ne mettono, ci siamo quando mai.
3: Ci dissero che erano là.
2: Poi c'è questo servizio su Napoli Today che vi invito ad andare a vedere. Con la telecamera sul casco per le strade di Napoli, le 10 cose più assurde e tutti gli incidenti sfiorati. E questo giornalista che si è messo questa telecamera sul casco ed è andato in giro per Napoli a vedere, sì, un pochettino quello. Mezzi con tarca polacca che bruciano i semafori, nel senso,
3: se ne fottono.
4: proprio pazzo con Russo. Famiglia sul motorino senza casco in centro, guida al telefono, e auto e moto a zig zag oltre le strisce continue in corsia. Poi c'è quest'altra cosa di questo straniero che è venuto a Napoli ed ha visto insomma come guidiamo noi a Napoli e lascia questo posto e dice: guidare a Napoli è spesso un'esperienza caotica, definita da molti una vera e propria sfida di sopravvivenza urbana addirittura. Il mancato rispetto delle regole stradali è un problema culturale e sistemico, e sono d'accordo. E sono d'accordo con le principali critiche che riguardano la guida distratta e la gestione del traffico, le mancanze di precedenza, centauri e pedoni, insomma, che fanno, ma pure pedoni, pure a pera.
3: Sì, no, vanno,
4: cioè, non nessuno, guardano proprio. Cioè, un napoletano quando sta a mezza vince, fotto proprio, cioè, praticamente non è dummi.
3: No, ma non guardano.
4: No, ma è bello perché un napoletano, Napoli è bello. Napoli a me, Napoli chi parla malamente, Napoli a casa. Io scendo dalla porta, non ce lo faccio manco poco cazzo, manco no. Piano rotto il palazzo, dopo. Ma manco condomini, ce ne fotto un po', la casa mia da soggio fino a dinta a casa, fuori un barco, farò un balcone, se anche
3: chi li sputa la
4: casa. Ma fotto proprio,
3: ce ne fotto proprio. Ma poi la
4: controlli
3: cosa...
4: e sanzioni, ma pure ci fai, no. Ma poi come parcheggiano. Una volta, mi ricordo, negli anni 80, per i sagani, pure se c'era la doppia fila, però ognuno ci teneva la macchina.
3: Evitava
4: di sciappare, no? Allora pure si parcheggiava, ma la mezza metteva sotto marciapiede. Ma praticamente, soprattutto ieri, una signora è stata bella, dove abito io c'è uno che vende le cose, no? Si ferma, c'è una spesa. La signora non mi ha anche accostato, ha fermato proprio la macchina e mi sa carreggiare.
3: Sì, senza le quattro frecce.
4: Quattro frecce, cioè, che si pensa, ma che è un abbellimento che si mettono a Natale le frecce.
3: Le lucine.
4: È scesa, ma è bello, tutto bloccato, che lo sentivi qua, un momento nata parcheggiata o motorino che in, cioè che no a spine pesce, no, la mi si può dire che blocca mezza carreggiata e c'era il pullman bloccato, non poteva passare, no, e voleva chi sta letto sotto la puteca così come guardava, cioè, scusa, ma è tu il motorino? Sì e quando è espulso? Sotto, così guardavo pulmano come non potevo fare manovre, e chi lo pulmano poi non bussava,
3: no, ma sono
4: ma non bussava,
3: sono... ma che bussa fare,
4: se non va, volevo come va a fare manovre, che sei abituato pure chi là,
3: sì, no, non dire così, per l'artista,
4: no,
3: ma sono abituato,
4: che bussano,
3: ma che bussano,
4: la mamma mi sei defolto tuo clac, sonno,
3: ma
4: cioè,
3: no,
4: capito?
3: Ma è inutile che bussano,
4: chi
3: non si è messo,
4: chi non
3: voleva,
4: chi non voleva, chi sotto la puteca così, ci voglio vedere chi come fa, non so, sì. Vedere, io ce l'avessi sbattuto per l'aria,
3: sembra
4: mezzo,
3: un livello di allora, difficoltà di un videogioco
4: senza sciopiglia collera, non siamo buoni,
3: ma pino
4: non siamo buoni, lo diciamo, non siamo buoni, perché per questa furbizia in capo a noi viviamo noi meglio, perché in quell'attimo in capo a noi abbiamo fatto noi i nostri
3: però
4: interessi, però viviamo male,
3: però
4: viviamo.
3: C'è un altro concetto, lo sa, che ci uccide, d'accordo. L'ho raccontato sabato,
4: d'accordo.
3: O Vicchiarella, che sto salendo via Iannelli. Questo vecchiarello completamente contromano si ferma all'altezza dei cassonetti della differenziata, scende dalla macchina e si mette a guardare nei cassonetti.
4: La macchina non l'ha rimasta, mezza
3: linea. Io ero bloccato che non potevo andare avanti perché c'era quello. Oh sì, ma ti pare normale? Chi le si è girata? Ma guardate, ha fatto. Non può
4: molto
3: che pacienza.
4: Io
3: quindi qua fin quando vogliamo avere pazienza, questo è il risultato poi finale che abbiamo.
4: Vabbè, fateci sapere le vostre avventure sulla guida in Napoli. Pronto?
5: Pronto, buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
5: Scusate se vado un attimo fuori tema, però noi ormai abbiamo i social, vediamo delle immagini che a volte ci colpiscono. Volevo un parere di Rosario su una cosa, perché ho visto le lacrime strazianti di una mamma che ha perso il figlio sotto casa, ucciso, parlo di Lorenzo Spasiano, Miano. So che Rosario tu conosci
4: il
5: quartiere. Visto che tutti i giorni qui io vi ascolto, cerchiamo di parlare di
4: è follia, ragazzi, amico
5: di crescere
4: mio.
5: I giovani, ragazzi. Ma dico io, Rosa, volevo, io non do pari, voglio solo ascoltare te, ma com'è possibile che ancora oggi si arrivi a uccidere un ragazzo per una cosa futile come un fallo, come una piccola vista?
4: Sì.
5: Come è possibile?
4: Ma com'è possibile che distruggi la tua vita stessa? Perché quel ragazzo mo che ha ucciso, cioè, ha ucciso la sua vita, cioè perché andrà in carcere, avrà problemi, vedi che problemi avrà. Per un fatto del genere tu distruggi la tua vita e distruggi un'altra
3: ma
4: vita.
3: Ma come cacchio, quindi ce l'aveva la pistola l'altro?
4: Quindi
3: come
4: non
3: cacchio
4: c'è...
3: ce l'aveva? No, come
4: non,
3: fa?
4: Non... No, è stupidità, amico mio. Cioè, ormai siamo al di là del come dice, la sopravvivenza, cioè proprio...
3: Ovviamente mandiamo un forte abbraccio a tutta la famiglia, a tutti coloro che conoscevano Lorenzo Spasiano.
4: Senti, ma pensaci, andare così a kamikaze. C'è ancora tempo, guarda, è ancora mezzogiorno. Rosario, sono le 10. Se ancora sono le 10.
3: Abbiamo...
4: Sì, che dici, sa da sposare chi è? Pure sì, sta pensando. Non lo fa, pensa che non lo fa.
3: Ma abbiamo già un figlio. Abbiamo
4: vediamo
3: già un figlio.
4: Cosa dice sì. Abbiamo la risposta di sì.
3: Va bene ragazzi, sentiamo una canzone, i vostri messaggi al 342 00 00 100, le vostre assurde avventure nel traffico a Napoli.

0: E allora andiamo a vedere anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Ragazzi, sono
1: noi, diciamo che ti sei dimenticato, diciamo che ti sei dimenticato un baio, capito?
2: Cioè, ti venga immagini
1: ti venga a pigliare, dite la casa mamma, dite la casa mamma.
0: No, sai che dobbiamo fare?
1: Lo senti mamma, che non sei casa capace mamma, tu la casa mamma.
0: No, sai che facciamo?
1: Ci sono bloccato nel bagno, non posso uscire.
0: Verso già le 6, quando è proprio tardi, le 6 del pomeriggio, siamo proprio in ritardo sulla tabella. Facciamo una videochiamata alla sposa, io e te con gli sprizzi in mano.
1: Che le sputa così.
0: Sì. Andati che sono in Croazia.
1: Ma chi lo sa, vai, leggi.
0: Allora, ragazzi, buongiorno, Gianluca da Treviso. Il mio papà ha vissuto 70 anni sui quartieri spagnoli, è arrivato qui a Treviso, un giorno ha parcheggiato davanti all'entrata dei vigili urbani. E quando il vigile glielo ha fatto notare, lui ha risposto: scusate, ma noi a Napoli siamo abituati a parcheggiare così. Che vergogna che ho avuto. Perché poi quando esporti questa mentalità, diciamo... fa un po' a cazzotti con le mentalità altrui.
1: Ha ragione tuo padre sotto solo un punto di vista. A me mai nessuno mai detto niente. Cioè, pure per esempio, vi è mai capitato che state camminando in una strada, c'è un supermercato e c'è il signore parcheggiato in mezzo alla carreggiata, che non ti fa passare perché non si può muovere, cioè, no, non può fare di passo la mugliera, la mugliera che c'è là fuori. Voi bussate, vi fermate oppure dite: senti, se non disposto io non passo. Lo fate? No, però ormai ci siamo abituati. Noi ci siamo abituati a questa cosa e l'alimentiamo avendo pazienza. Va buio.
0: Ma sai qual è la cosa peggiore?
1: Niente, cose niente, si è diventato cose niente.
0: Lo diceva il grande Eduardo. Ma sai qual è la cosa peggiore? Che quel fetente parcheggiato così che aspetta la moglie.
1: Ma non fetente, perché chi lo dice a me nessuno mi dice niente. Chi cazzo mi dice niente?
0: Lo dico io, è fetente. Ci sono quelli che arrivano dietro che non è che fermano, guardano se è il caso di scavalcare la corsia con striscia continua e passare. No! Continuano la loro marcia e sorpassano come se stessero facendo Gran Turismo.
1: Ma che ne fa?
0: E tu lo trovi fascia. Che devi essere tu a inchiodare quando tu hai tutto il diritto di continuare a camminare perché la tua corsia è libera.
1: Come quando passiamo, pure quando passiamo con il verde, noi a Napoli ci stiamo accorti a destra e a sinistra.
0: Per forza, devi guardare.
1: Cioè, ormai geneticamente proprio noi siamo diversi. Vai.
0: Ma perché tu non guardi?
3: Buongiorno. Canito Siccaonissa, auguri a Pesacane che si sposa, è passato guai. E auguri a tutti i Giovanni. Ragazzi, io facendo l'autista giro tutta l'Italia e ne vedo di ogni. Però quando arrivo a Napoli ne vedo di tutto e di più.
0: Sì.
3: Cose assurde, chi le consuone, cacciuracci, con la corsia a fianco libera, tu lo devi sorpassare. Se è al centro, lui si mette al centro davanti a te, lo suoni o lo lampeggi per farlo spostare. Il cacciaraccio, ma che
1: boh!
3: La corsia libera a fianco.
1: Non lo so.
3: Capito? Cose proprio assurde.
0: Ma poi si incazzano come se tu gli avessi tolto un diritto.
1: Non lo sanno, pure quando sono stato contro, quando non tranno la precedenza. Capo, allora la precedenza la tengo perché sono chi? Che è con me. Chi sono chi a già passai? Cioè, la precedenza a destra, a sorpassarti a destra, per esempio. Ieri uno mi sono passato e mi ha buffato parole, chi?
0: Ma tu non ce l'hai, sono stato.
1: Se mica se va a sinistra, hai? Però sei un bello cazzo a Kill. Cioè,
0: non ci avevo mai pensato a questa tua.
1: Non lo sanno, secondo me non lo so, ma ci pensano proprio. Cioè, non. Pronto.
0: E che sto strunzo? Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Pronto? Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciro da fuori grotta.
1: Ciao Ciro.
4: Innanzitutto volevo fare gli auguri a Marco.
0: Grazie.
4: E complimenti a tutti voi per quello che fate, perché ci tenete compagnia di tutti.
1: Grazie.
4: Volevo raccontare un episodio che mi è successo qualche anno fa a Pianura. Stavo, avevo parcheggiato la mia macchina in una di quelle traverse che normalmente non sono traverse molto dove è molto facile parcheggiare. Io avevo parcheggiato la mia macchina, poi dopo un po' scendo per riprenderla e mi trovo un'auto in doppia fila. Non vi dico, 3 ore, e suona, domanda a quello, domanda a quell'altro, e suona, e fa. Finalmente arriva uno con una faccia, diciamo, di avete capito, no?
0: Un po' tagliata.
4: Esatto. Praticamente io faccio, scusa, ma sarebbe stato opportuno che mettevi almeno un bigliettino con un numero, una cosa, dove stavi, in modo che ti veniva a chiamare, non davo fastidio, sta, cioè.
1: Che ti
4: sapete che mi ha risposto questo?
1: Che ti risponde niente.
4: E quello mi ha detto, e voi non mi potevate mettere voi un biglietto che dovevate uscire?
0: No, stai scherzando. No, stai scherzando.
4: No, no, sto dicendo seriamente.
1: È così, è sì, bravo. Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, ma... tu avresti dovuto lasciare il tuo numero e dire: guardate, a quest'ora esco, lasciatemi la strada libera.
4: Esatto, capite com'è?
1: Sì, sì, ma io dove abito io, c'è un bar, c'è il cancello del mio palazzo, si esce e puntualmente ci stanno i posti dove fermarti, però naturalmente arrivando al rit sparcheggiano al suo cancello, certo. Manca per fa manovra, sai?
0: No, ma
1: mi fa seri fa manovra. Naturalmente io busso, esce questo sempre con i coglioni in mano perché si rompono qualche
0: ma lì. Perché gli hai disturbato il caffè?
1: Mai un caffè, messo pigiano. E tu ci spiega sempre che si sono che casa qua, o bar fa vino quando c'è andare i caffè. Si volesse ogni volta che c'è, va buono. Ma che ti sbatto a fare?
0: Senti amico, ma in chiusura quando quel tizio ti ha dato quella risposta. Ah, se n'è andato. Che se peccato. Andato, volevo chiedere andato. Se era venuto almeno l'idea di sputare. Ma così, Cioè, come idea, come concetto.
1: Ti appiccicavo,
0: lo so, vabbè, però sai, almeno
1: quando
0: ti sai.
1: Viene annanzi, perché capo c'è la mentalità e si è coccoluno in mezzo a vita, perché per mica mamma che essa, no?
0: Ma lascia
1: mica
0: stare.
1: Mamma, perché se non parliamo? Che ci metti ma paura, chi l'ha annanzi? Tu una volta mi tagli, cioè, questo lo devi raccontare. Una volta uno mi tagliava la strada, l'unica cosa che faceva, sai, in mano, dove sta il municipio, a Piazza Capodichino, girando tutto a ponte. Dice, mi tagliava la strada, facette che si, solo che in mano a giro la traversa e mi trovo questo a fianco, mi sembra che te l'ho pure raccontato.
0: Sì, sì,
1: mi affianco e questo con la pistola, mi ha detto cocci, certi no. Sono non mi merda, chi si mette a ridere? E si,
0: io invece sai che avrei detto?
1: Che sei?
0: Sarei morto, ma avrei detto sì, sì, inala.
1: Sì,
0: andiamo subito, sì. Andiamo subito.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
5: Quante cose al mondo
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, che a Rosario ho avuto un modo di conoscere il padre a febbraio, sono a Fiere da Mainz. Pisacani, ti faccio tantissimi auguri per il tuo matrimonio. È vero, a Napoli 2 anni fa siamo venuti con la macchina dalla Germania, abbiamo avuto molte difficoltà perché la gente si butta, parcheggia nella seconda fila. Essendo che noi veniamo dalla Germania, abbiamo un'altra portata, che veniamo imparati diversamente, è nata cosa. Quindi ancora tantissimi auguri e saluti da Raffaele da Mainz.
1: Ciao Raffo, grazie. Ciao. Grazie mille. Ti leggo questo messaggio perché questa poi è un'altra cosa che purtroppo si vede spesso. Un automobilista alle ore 7 via Napoli, Roma verso Scampia, sversava dall'auto bicchierini, caffè, carta, cornetto, pacchetto di sigarette vuoto e al mio sguardo ha abbassato tutto il finestrino e in segno di sfida mise il braccio fuori battendo sulla sua portiera a tempo di una canzone neomelodica. Stamma accisa, dice l'amico. Questa cosa sì, pure sì. A me per esempio so che...
2: Ma se ci parli con questo? Napoli è bello, Napoli amici, mi tocca Napoli. Napoli ten a bandire un Napoli a casa, ten a Vesuvia, quando parli di Napoli.
1: Con le cenelle, cosa?
2: Poi pigli ci butta la roba in terra, la tratta male, questo e quello.
1: Io confesso il mio errore, perché so che sbaglio, ma io quando vedo pure qualcuno della macchina davanti che prende il mozzicone di sigaretta e lo fa volare dal finestrino, a me mi viene da bussare. Mi viene da bussare come a dire oh! Cioè, e so che magari poi rischio di litigare pure con qualcuno.
2: No, montate una dash cam sulla macchina, prendi lo spezzone, lo mandi ai vigili urbani con la targa e gli fanno la multa.
1: Ah, sì, si può fare.
2: Penso di sì. Se con la dash cam soltanto la devi mandare non la devi pubblicare. No, naturalmente. No, la mandi alla forza dell'ordine, la sta commettendo un reato e l'hai l'hai documentato.
1: Anche perché quella sigaretta, invece di buttarla al finestrino, se alzi leggermente la natica, puoi infilare tranquillo. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Franci.
3: Ciao Marco, sì, facevi bene a continuare la frase perché ero d'accordo con te.
1: Grazie.
3: Io sono un fumatore e ho la portiera della macchina piena di sigarette purtroppo e poi le butto. Marco, lo so che non si fanno prima, però tanti auguri per oggi.
1: Ti grazie.
3: Troppo bene. A te Rosario, ragazzi. Si può dire che mi avete cresciuto, cioè ho 19 anni quando iniziato ad ascoltare.
1: Me lo ricordo, ce l'hai detto spesso questa cosa, ne sono felicissimo.
3: Ora ne ho 27, ho avuto anche la fortuna e il piacere di incontrarti al Bomber e fare una foto con te, con Rosario purtroppo non l'ho ancora incontrato, anche se Rosario io abito sul corso di Secondiano e ho lo stesso identico problema tuo, purtroppo... Cioè, ci bussa e poi una volta che quello esce non puoi dire più niente perché

0: No, che burrice, le rischie purali.
1: Ma scusa, se vuoi beccare Rosario.
0: Capita a appiccicare un coppa annualmente i calci, insomma.
1: Capito. Però se vuoi incontrare Rosario, qualche volta al bar Umberto può essere che lo becchi.
0: E chi se mi fa l'appuntamento? Che c'è? Tu sei andato mia, arriva. È arrivato il mio, amministratore.
1: È un fan, vuole la foto.
0: Andiamo bene.
2: Scusami. Ma magari, Marco, ti volevo dire una cosa. L'avresti mai detto, a parte che ti saresti sposato, ma poi che avresti avuto la busta da parte di Diego Armando Maradona Junior.
1: Bravo.
2: E da Stefano De Martino. Cioè,
0: non so, no, Stefano. Non so Stefano, sai, se casa il secondo giorno sempre da mattina.
1: Ma tu lo sai che tutta la quota femminile invitata al matrimonio, arrivata alla partecipazione, chiedeva: ma viene Stefano, viene Stefano,
2: Stefano.
0: Ma arrivo fuori al ristorante, a folla, cose, insomma, ci è passato vai, ci è passato.
1: Ehi, autografi,
0: il bodyguard.
2: Stefano, Stefano, mettiti la maschera di Rosario Verde.
1: Bravo, bravo, è una buona idea.
0: Ragazzi, ciao, ciao.
1: Allora io lancio un appello ufficiale a Stefano De Martino. Stefano, facci questo regalo. L'amico Francesco ha detto una cosa giustissima. Fatti la faccia sagomata, sai, quella con i fori sugli occhi, con la faccia di Rosario Verde.
0: Ma che dite? Ma
1: per
0: che
1: un
0: dite?
1: Momento sul Rai 1,
0: scusa, se...
1: ad affari tuoi, ti metti la maschera di Rosario Verde.
0: Chi è su Rosario Verde? Nessuno,
1: come nessuno.
0: E chi mi sa?
1: Ma come no?
0: Lo hanno messo a te, Annellino, il campo sa, manca mamma.
1: Dai,
0: va bene, finiamola qua. Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo. Vai.

0: Ci abbiamo una futura vittima, una futura vittima, ce l'ha segnalata una vittima come te, Sara, questo poverino. Questo poverino, perché c'è Anna che vuole fare gli auguri al fidanzato Mario.
1: Ok.
0: Già so può fare, dice, lo faccio chiamare Arati, che lo si convince ancora di più. Questo Mario.
1: Ma Mario penso che sia lungimirante, perché ci risponde alla segreteria.
0: Ma Mario c'ha la segreteria,
1: quindi,
0: telefonica, però.
1: Il ragazzo ha già capito.
0: Mettimela in onda, così mi fai sentire la segreteria, se no, capi? Anna pensa che.
1: Radio Verità, Radio Verità.
0: Vediamo un attimo.
1: Allora, per non parlare delle rotonde, non c'è nessun automobilista che sappia chi ha la precedenza in prossimità di esse. È verissimo.
2: Del numero.
1: Ecco qua.
0: No, non facciamo sentire un numero. Purtroppo c'ha il telefono. Mario ha capito tutte cose. Io Mario ha capito tutto, ha staccato proprio il telefono.
1: Come si dice in gergo, se l'è sentito scendere, ragazzi. Però sì, la rotonda pure è un luogo mistico ormai, dove chi si avvicina.
0: Italia, la rotonda è in tutta Italia, devo dire la verità.
1: Però perché tu, invece di fare una cosa saggia, cioè tipo non sai come funziona, chi devi dare la precedenza? Bene, rallenta e ti regoli di conseguenza. No, accelerano, e quindi si va tutti quanti che sta rotonda gira a mille e non si capisce perché.
0: Vabbè, ma insomma, guarda, ci stanno certi facci, c'è tanta gente che non se ne importa proprio, soprattutto proprio da passare prima messa, cioè proprio.
1: Ma a me però mi piace quando ti guardano con quella faccia, alzano le mani come dire vabbè, ma che sto facendo male?
0: Vabbè,
1: cioè, a chi sto picchiando, a chi sto sacrificando?
0: Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai.
1: Poi c'è un'altra categoria che proprio ieri sono incampato in uno. Per carità, per quanto io sia per il green e tutto, accetto molto di più la bici elettrica che non il monopattino. Il monopattino sulla carreggiata di strada è, la vedo, una cosa di un pericoloso inaudito. Ragazzi, buongiorno, auguri a te Sofia, da Stefano e Mariarca. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi. Vedi un altro, ma vogliamo parlare delle rotatoie? Auguri a Pesacane, ciao caro, grazie. Rosario, dal momento che tirò fuori il ferro, dovevi dire e stiremo sta camisa, frata. Ah, il ferro, capito?
0: Sì.
1: I pagliacci e buffoni a mani libere, scemo, non lo fanno, sta vrangata. E vabbè, insomma, l'amico è un po' aspro nei confronti di chi si comporta in questo modo per stare. Buongiorno a Napoli, nessuno conosce la segnaletica orizzontale, la potete spiegare voi? Saluti da Eppi.
0: Comunque Pio ti dà un consiglio, dice grazie per la telefonata, anche Marco dovrebbe staccare il telefono. Io non voglio dire, pesante. Cachillo non ti rintraccia, si mettono pure a palma, ma che fine ha fatto?
1: Sarebbe bello, eh.
0: Su un bada aiurnato, cioè c'è un'altra andata per organizzare, perché non è che tutte cose. Non lo so.
3: Già sta mangiando a combare.
0: Sta mangiando a combare.
1: Ah no, ma che dici?
0: No, tu, mia,
1: sì, ho capito che ce l'avevamo qui. Ma no! Ma non dite cose. Però sarebbe bello, lo sai. Varrebbe la pena fare questa cosa che hai detto solo,
0: mamma mia,
1: per, solo per vedere le
0: mamma
1: reazioni.
0: Mamma mia, immagina un attimo che succedesse.
1: Cioè, poi arrivare e dire, ma tutto a posto? Cioè, arrivare due minuti prima.
0: Sa come scutano, sa come.
1: Ma tutto bene?
0: Ma sa come scutano.
1: Il telefono si era staccato, messo in modalità aereo, mi sono dimenticato. Va bene, un altro paio di messaggi. No, una telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Qui, Enzo, ciao.
4: Io invece di dire la mia solita stronzata ho chiamato esclusivamente per fare gli auguri a Marco.
1: Grazie Enzo.
4: L'affetto di un amico.
1: Grazie, veramente con grande gioia li accetto e ti mandiamo un abbraccio.
0: Solidarietà. Ciao belle, ciao, dici Marco.
1: Allora, non se ne fottono delle rotonde, vorrei dire a questi che ci sono quei triangolini a terra tipo che cosa credono che siano, bandiere di partenza? No, quelle sono dare la precedenza quando c'è il triangolino a terra.
0: Comunque, allora, di base, Marco, ci passa una cosa, la mala educazione.
1: Ah,
0: cioè punto e basta, è male educazione, sono maleducati, cioè chi fa queste cose è maleducazione, il fatto di non dare precedenza cosa, e devo dire la verità, molte volte sulle donne, le donne veramente sono, non ti fanno mai passare innanzi, mezzo traffico, tutto sta ingalanando e chi non ne ha passato. Soprattutto le signore, soprattutto ragazze e signori, non ti fanno passare.
1: Perché loro vogliono
0: rispetto. Con la minea c'è appena la signora, fu proprio bella.
1: Ma che ti ha riconosciuta?
0: Mia moglie si facette sozzi, mia moglie in macchina, questa non mi voleva far passare, io la volevo fare. E comunque che stava a destra e non poteva passare la signora.
1: Ovviamente.
0: Doveva darmi la precedenza, sì. Oh, se non mi fermava, che mi veniva un collo con la macchina. Ma niente, doveva andare lei davanti.
1: Maschilista bastardo, fammi passare!
0: ma nel traffico, neanche.
1: Lo so. Lo so, e poi secondo me un po' la donna ci marcia su questa cosa.
0: No, ma
1: le
0: guardo in faccia, non ci pensano proprio.
1: Tu dici no.
0: Le guardo in faccia senza intenzione, guarda. Credimi, le guardo in faccia, per loro è con mia cavalla. Cioè, ci passa prima. Destra, sinistra, dare precedenza a destra, dare precedenza a sinistra, stop, soprattutto. L'altra volta mi taglio una strada, due ragazze in una Smart, stavo fuori da casa mia, io abito vicino Miano.
1: Sì.
0: Sotto, vicino al quartiere. So, a due passi si arriva a piedi al quartiere di Ciolier, dove sta il murales di Ciolier.
1: Ok.
0: Stop a terra. La ragazza non si ferma allo stop, mi taglia la strada. Bene. E dice: mamma mia, c'è lo stop. Che se andiamo a macchina, dimmi che dice.
1: Bellissimo!
0: Ma le due ragazze erano due ventenni, penso 22enni, lei e l'amica, e cosa facete una scia a bocca? Non avete idea?
1: Scostumato tu che l'hai fatto notare che c'era uno stop a terra.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: una bella aria estiva, Merck Cremon con Serena Brancale. Avevo perso una R, The Colors, Partenope. Ormai da più gente che fa le canzoni che le persone presenti alle file e alle poste. È una roba incredibile. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì,
0: salve. Sì, chi è?
1: Buongiorno.
0: Amore!
2: Come stai, Silvano?
1: Come facevano?
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Guarda.
2: Ti sento un po' affannata.
1: Rosario, ti voglio un sacco di bene.
2: Tu di a te.
1: Marco, ma io guarda, sto pronta a chiamarla da un sacco di tempo.
2: Pure tu ci vuoi dire firmata, cioè bloccati. Non lo fa, non lo fa.
1: No, dai, no.
2: No, no.
1: Anzi, volevo fare gli auguri al nostro Marco, ma veramente con tantissimo affetto a Sofia e al piccolo Leo.
0: Grazie, grazie mille.
1: Veramente una giornata splendida, come il mio cuore desidera per voi.
0: Grazie, grazie di cuore, Silvia, lo apprezziamo tantissimo.
2: Pure in mezzo.
0: Vabbè, ci sarai pure tu, quindi.
2: Ma è così.
0: Pensa, Rosario ancora non lo sa, ma lui alla torta uscirà nudo dalla torta. Lui però non lo sa ancora, ma farà questo. Sì, sì, sì. Gliel'avremmo detto dopo qualche spritz, glielo avremmo detto, capito?
1: Ok.
2: Denuncia ancora proprio, sai, cucciolo come denuncia.
0: Ci faremo sapere, ti faremo sapere. Un bacio, Silvi.
2: Ciao, ciao. La canna fatta.
0: No, ma mo te la faccio io meglio, lascia stare, lascia stare. Allora, vediamo. Ecco, vorrei leggere questo messaggio che capisco, è sicuramente un messaggio d'affetto. Marco, fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
2: nostro, nel senso abbiamo sofferto niente, soffri pure tu moglie.
0: Vabbè.
2: Minuta Ind, pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
3: Ciao Rosana, ciao Marco. No, ma Rosana, non so se sai questo fatto, se gliel'hai spiegato a Marco.
2: Quale?
3: Me lo disse un mio zio tanti anni fa, prima del matrimonio. Allora, subito dopo il matrimonio prendi la sposa e gli dici: una settimana comandi tu e l'altra settimana faccio tutto quello che dici tu.
0: Ah,
3: è sempre bene il matrimonio. È vero, no?
2: Sì.
0: Ah, me,
2: vabbè, ma il Mark già sta da un anno, cioè, quando, da quando fai? Due o tre anni?
0: No, siamo
2: un paio d'anni, va.
0: Sono tre, fra poco sono tre.
3: Auguri.
2: Già sta cagata in da tre anni.
0: Guarda, da un lato forse lo viviamo questo giorno con una certa serenità, nel senso di sai, aspettative future, perché poi c'è la convivenza, c'è Leonardo, già c'è. Quindi, capito, diciamo che questo è un po' ritorna dal via, io lo chiamo.
2: Già si è abituato,
0: delle difficoltà le abbiamo già affrontate e per fortuna superate. Grazie Rosario.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Sì, buongiorno, no, volevo informazioni di servizio per domani.
2: Sì.
4: Ma praticamente domani sono Rosario.
2: Domani sto da solo. Sì.
0: Probabilmente ubriaco e cromato ancora dal giorno prima.
2: Ancora cromato.
0: Penso, ho fatto mettere a tavola lo chardonnay solo per te.
2: Dimmi.
4: Marco, perdona, essendo di porti, ci volevo chiedere, ma hai sposato a Piazza San Giro?
2: No.
0: Arruta a Mabacoli.
4: Va bene.
2: Ciao, fratello.
0: Voleva venire, capito? Va bene, ragazzi, chiudiamo questa prima ora, il che significa che mi avvicino ancora di più al mio matrimonio. Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi il meteo e poi torniamo insieme con gli astronauti.
5: Ma che ti scusa, ma arriva a mezzo.
0: Ecco.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Spasiano, 21enne incensurato, ferito mortalmente al petto ieri mattina. Esclusa subito la pista della criminalità organizzata, l'attenzione del nucleo operativo dei carabinieri si è concentrata sulla pista di una vendetta personale nata per futili motivi. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno infatti esaminando con la massima attenzione un episodio specifico risalente allo scorso marzo, una violenta lite che avrebbe visto Lorenzo contrapporsi a un 17enne durante una partita di calcetto. Un diverbio che avrebbe lasciato pesanti strascichi e rancori nelle settimane successive. Tra i possibili sospetti, un giovanissimo vicino a un noto clan di camorra della zona, ma al momento vengono seguite anche altre piste dagli inquirenti. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione quartieri Spagnoli sono intervenuti in via San Carlo alle Mortelle per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima, ignoti, verosimilmente in sella a uno scooter, avevano esploso diversi colpi in aria, scopo forse dimostrativo per poi fuggire. Intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, rinvenuti e sequestrati quattro bossoli calibro 9, indagini in corso per ricostruire l'intera vicenda. Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 3.0 stanotte a una profondità di 3 km, epicentro in zona Solfatara. Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa INGV. Pochi minuti dopo si è verificata un'altra scossa, stavolta di minore intensità, di magnitudo infatti 2.1. 7 in tutto le scosse dello sciame sismico, di cui queste due però le più importanti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Terminata la seconda giornata dei gironi mondiali, ben 7 le squadre già qualificate al turno successivo. Ora l'ultima giornata che inizierà stasera con il gruppo B, mentre nella notte il verdetto del gruppo C con il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà la Scozia di Scott McTominay. Intanto oggi rientra in Italia Aurelio De Laurentiis col presidente del Napoli che stringerà per Allegri ma senza fretta, visto che l'allenatore potrebbe essere ufficializzato non prima del weekend. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Europa e in Italia, anche se il sud non viene interessato in maniera diretta dall'onda di calore, avremo comunque temperature massime in campagna, sempre intorno ai 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualcosa in meno sulle zone costiere, la situazione andrà avanti almeno per diversi giorni. Da segnalare questo mercoledì ancora la possibilità di qualche locale acquazzone o temporale al pomeriggio sulle zone interne collinari, con il rischio di sconfinamento alle zone costiere, anche se per lo più rimarranno asciutte. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora torniamo in diretta con la seconda ora di Yassano Kiss Kiss con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane
0: e allora Ciandello Iorio in regia a curare la parte tecnica. Siamo prontissimi per continuare, ovviamente se volete dire la vostra 081 546 6873, ma parliamo anche di altro.
1: Ma sì, parliamo di altro, perché l'avevo detto con tutti quelli che mi chiamavano e dicevano no, so, il turismo, grazie a Dio che teniamo turismo, come fa questi fabbriche, come fa questi industrie, noi teniamo il turismo perché praticamente è stato fatto questo studio focus sul lavoro povero della Philcams CGL, il quale mette in evidenza una cosa: turismo oltre il 70%, e quando dico 70% significa che su 10 lavoratori 7, quindi 7 su 10, quindi la stragrande maggioranza dei lavoratori sotto la soglia di povertà. Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario, il working poor così si chiama, quando emerge da praticamente guadagnano 1000, cioè quelli là dichiarati, quelli là che stanno messi a posto, cioè
0: pensano poco,
1: là che tengono i contratti, no tu pigliati fam che stai facendo tu che stai sentendo, che stai a nere,
0: tu
1: pigliati fam, cioè praticamente guadagnano retribuzione annua pari a inferiore a 13.950 euro, soglia di povertà salariale pari al 60% della retribuzione mediana, che sale a 14.800 per chi ha lavorato almeno 12 settimane l'anno, quindi non si fatica manco tutto l'anno. E dov'è che siamo più inguaiati, Pesacani, in tutta la nazione? Indovina un po'.
0: Napoli.
1: Proprio per quelli là che dicono turismo è una risorsa, il turismo è bello.
0: Però posso dire una cosa?
1: Sanno i turisti a Napoli, sanno i turisti a Napoli e tutta la niente. Sanno i turisti a Napoli, sud e isole le più inguaiate. Arriviamo pure a meno 13.950 euro, ripeto, sono quelli là che sono già contrattualizzati. La ricerca è stata condotta su un campione di circa 6,3 milioni di lavoratori.
0: Non pochi,
1: 6,3 milioni, non voglio dire la totalità, però 6,3 milioni di persone per le quali si dispone delle informazioni necessarie alla ricostruzione della distribuzione dei redditi di lavoro dipendenti. Praticamente si è scoperto che praticamente sono inferiori a 13.950, massimo 14.800 euro l'anno. Va bene, sud e isole penalizzate naturalmente, marcato il divario di genere, praticamente anche le donne guadagnano ancora di meno, perché c'è stato pure sul razzismo misogeno, che praticamente la donna non ha da guaragnà quando no. Non ha da guaragnà, specialmente si cagnella in solo oppure lava, perché se siamo ridotti a fare turismo è bello.
0: C'è da dire una cosa.
1: Cane pecora, a chi è porto i soldi? A te te porto.
0: Vabbè, però non te la devi prendere con chi dice queste cose.
1: Bello turismo.
0: Ma non te la devi prendere con queste persone.
1: Due a buscare i soldi a 14 anni, mi sa fammi kill.
0: Bisognerebbe andare da chi dà lavoro e fare una bella tirata d'orecchie.
1: Chissà, tu è venuto questa cane, ha tirato d'orecchie, che stanno a contratto, mi sa cane. Cioè a contratto.
0: Ho
1: cioè
0: detto chi di dovere, non intendo solo
1: chi di dovere,
0: di lavoro.
1: Chi da guerra, ma
0: certo, è ovvio.
1: Vabbè, allora l'hanno risolti,
0: eh? Dai.
1: Mo' facciamo una chiamata. Mo' scendiamo e Marco fa la telefonata a me lui.
0: Scusa. Non abbiamo.
1: Ma non abbiamo. È bello turismo.
0: Non abbiamo un governo. Siamo
1: chi è turista. Nel tuo quando coppia quattro.
0: Scusami. Ma non abbiamo un governo che fa cose.
1: Prima facevi schifo. Tutto di sciacquanzà. Ma è bellissimo. E siamo messi a fame.
0: Però se
1: e facciamo
0: contento
1: pure l'applauso. Facciamo anche l'applauso.
0: Amandare turista,
1: dice
0: un amico.
2: Buongiorno, Gambascientan, subito ministro e Putin, minala.
1: il divario retributivo di genere di 15 punti nei servizi a svantaggio delle donne. Praticamente le donne guadagnano 15 punti in meno rispetto ai maschi, che già guadagnano poco, quindi schiavismo su schiavismo. L'incidenza del lavoro povero nel settore dei servizi è 52,60% di chi ha lavorato almeno una settimana, il 42,6% di uomini e 57,99% delle donne, perché le donne lavorano di più in questo settore, perché naturalmente al lavander, a pulizia stanza, a lavella, insomma,
0: sì,
1: perché questa facciamo, no? Perché questa facciamo in dei cucini, in dei copi, perché questa siamo ridotti a fare, no? Con un divario retributivo di genere pari al 15,13% a livello territoriale. Vabbè, poi fanno tutta una cosa, l'incidenza del part time e tutto quanto, questo che viene a o prossimo che mi chiama e dice però è visto, prima facevi schifo, c'è ti quartiere, ma tu non è bellissimo.
0: Vabbè, ma questo
1: perché
0: che c'entra?
1: Perché turista è nato nulla, è nato in basso poca, che me ne fotta, amica, se turista è nato. Rombano pure.
0: E avete come ragione si entrambi.
1: La casa di sporca casa e non porto manca niente.
0: Ma scusa, ma aspetta. Ma non
1: fammi.
0: È vero, aspetta.
1: Ma
0: fammi, aspetta, ragazzi, non è vero, non è vero.
1: Ma tu hai sposato una volta, hai capito? Tre volte. Tre mungere, musulmane ti vintai, capito?
0: Però scusami, avete ragione entrambi. Cioè, il turista che viene.
1: No, aspetta.
0: Il turista che viene.
1: Dimmi fritture, wish.
0: Il turista che viene.
1: Arancina, si è diventata arancina.
0: Non ha colpa il turista che viene, perché lui i soldi te li porta. Se poi questi soldi vengono gestiti male.
1: Ma dici, ma bello turista. Si mette babà.
0: Con rumo senza.
1: È bello turista, e poi un po' mettere lo piatto a tavola, capito?
0: Vabbè.
1: Se può accattare una casa, cioè poi siamo pure i docenti, stiamo pigliando, stiamo regalando i tondi centri, stiamo distrutto una città, no? Proprio ci rendere conto di questa cosa.
0: Allora, 081.
1: È bello turista!
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, ciao.
1: Dimmi, dimmi. Dice, è bello turista. Dice, vai qua.
2: Dice una cosa, innanzitutto voglio fare gli auguri a Marco e alla sua signora.
0: Grazie.
2: E poi voglio dire una cosa che sono molto, voglio 30 secondi, sono rimasto molto indignato.
1: Azzo.
2: Dai mass media di Radio Rai 1.
1: E vabbè, non potremmo parlare a concorrenza, fratello. Dai, non possiamo parlare male.
0: Non è che possiamo fare i nomi così e dare.
1: No, ma poi è come se parlasse malamente di Pesacane, è gelosino. È gelosino, non posso parlare malamente di Pesacane.
0: Infatti, parli male di parli
1: ma
0: male,
1: non
0: male,
1: posso,
0: male.
1: Sì, mi collega, non posso parlare male di un collega. Pronto.
0: Ma solo uno può parlare male di questo programma. E sono io.
1: Solo
0: pronto.
1: Sì, bravo, dimmi, caro. È caduto, vai.
0: Buongiorno, è così difficile capire che solo in URSSR e similari, sarebbe la Russia, gli stipendi sono fissati dallo Stato, negli stati civili gli stipendi
1: chi
0: sono conseguenza.
1: Chi se ne è andato che
0: chi
1: se è contento?
0: No, no,
1: chi
0: no.
1: Perché si è andato a magazzi in capaizzi.
0: No,
1: cioè,
0: aspetta, fa finire.
1: Sono da Russia, lo stipendi dello Stato.
0: Dice, negli stati civili gli stipendi sono conseguenza della contrattazione sindacale. Allora chiedete ai sindacati di fare bene il loro dovere.
1: Ma chi è? Ma chi è? Scusa. Chi è? Allora non è meglio che fanno come fa Russia, no? Tu a chi si minimi c'erano 1000 euro al mese. Allora, ma regalo, non
0: credo che facciamo.
1: Non ci strunzo, pensacano. Noi siamo in democrazia.
0: Va bene, ma aspetta.
1: Mi chiama a mità, però va a fare mucca democratica.
0: Aspetta, questa cosa
1: è democratica.
0: La democrazia. La democrazia qui c'entra poco.
1: Siamo liberi e fa fam. Siamo liberi e fatica 18 ore che non appartiene a Nir. Siamo liberi.
0: Hai finito?
1: Questa è la democrazia. Bella. Adamuri Putin.
0: C'ha zic, mo questo.
1: Che sì, Adamuri. E te ne tu quando apposta.
0: Prima o poi
1: sì.
0: Succederà.
1: Che sì, è pure cadrai.
0: Ma mica chi te l'ha detto che
1: sì, ma non mi mangia a pari. Faccio vedere quando metto a nera chi si ca. Pronto?
0: Ah, vabbè.
3: Pronto, ragazzi.
1: A nero ma liberi. Dai, ciao, come stai?
3: Ciao, bene, grazie. Sentite, scusate, ma prima ho sentito una cosa. Posso fare il accento un po' corumpino?
1: Guarda, sapevi Sagan che occupavamo apposta, dimmi.
3: No, perché la.
1: Ci fai gratis, no, non doveva a me.
3: Avevo precedenza, state in mezzo al traffico in città, si marcia per file parallele, e nelle strade extraurbane si marcia in fila parallele per tre costie per senso di marcia. E secondo il codice della strada, tutte le traiettorie provenienti da destra, salvo che da aree private, hanno la precedenza. Stavi in colpa, in barca.
1: Non ci capite niente, okay. Con fratto. Se va parlando, pensi da me che sono galluccando il mio telefono. Cioè, c'hanno i decibel troppo alti, giuro.
3: Nel campo di
0: sì, ma stai urlando.
1: I decibel altissimi hai.
0: Dillo un'altra volta. Pronto?
1: Democratico, scusami fratello, non ci dire niente che ci dobbiamo fermare, mo, no?
0: Torniamo subito, ragazzi. Torniamo subito.
1: A nero ma liberi.
0: 342-00.
1: Ma
0: qua c'è il problema del lavoro nero. Cioè, il sindacato purtroppo.
4: Come tra dittatura
0: democratica ulteriore.
4: Ma siamo democratici. Pagati male, a nero, senza diritti, senza welfare, ma liberi. E mi fate chi ci sfrutta.
0: E magari sei stato anche un pirla che ti sei aperto la partita IVA.
4: Strunzo noi.

0: E bella Napoli che ne duri.
1: Ancora.
0: E bella. A Napoli ci sono solo Mara, Sfugliatella e mo' pure turista. Vai, sentiamo.
2: Sono un turista, Napoli è bello. Marco, tantissimi auguri, Lello da Ischia.
3: Ciao Lello, grazie, grazie mille. Allora, vediamo anche qualche altro messaggio, ma se volete 081 546 6873. Però io dico che avete ragione entrambi, cioè nel senso, è comunque un bene se una città ha del turismo che andrebbe, per carità, gestito,
1: ma non viene
3: monitorato,
1: ormai sono anni.
3: No, però chi ha ospita...
1: Se a nonno teneva il rode era un carrucciolo, se a nonno teneva il palla era un fuppello.
3: Chi?
1: Sì, è morto 20 anni fa. Non è più così, non è più così. Cagambam 50-60 anni, frate. Cioè,
3: non lo so, dice Salvatore, Marco, tanti auguri, ma casa Pia di Rosario sta delirando. Non lo so, gli abbiamo dato un caffè.
1: Sto delirando!
3: Gli abbiamo dato un caffè, non so se abbiamo fatto bene. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao nonno!
4: E maggiormente allo sposo Marco.
3: Grazie, grazie mille.
4: Rosario, vai più calmo. Questo per oggi cambia strada.
3: Come cambia strada?
4: Sei scamazzando da stamattina.
3: Come mi sono
1: scamazzando?
4: Griglia, però. Teniamo calmo a Marco.
3: Ah, dice, non mi devi agitare.
1: Ma come non lo lasci? Chissà da che problema là, dai, che ho fatto un capo con turismo sotto paga.
3: No, ma io negli anni ho imparato una tattica fantastica. Anche noi te ne vogliamo. Io ho imparato una tattica fantastica. Finito il programma, messo il piede fuori dalla radio, lascio tutto quello che è successo in radio, capito? Altrimenti poi dopo è un casino. Ragazzi, Marco, auguri per domani. Visto che, vabbè, in realtà è oggi. Visto che già convivi, la differenza sarà che dopo, quando pigli i packer, te li dà con l'anello e fa male. Mi sa che l'amico c'ha esperienza in merito.
5: Pensa che ma chi è fittata la macchina per stasera? Che se non è fittata ancora sta camminella, lo tassista che doveva affittare con
1: la macchina. Ah, l'avessi chiamato.
3: A poco te li va a portare bravi rindo, po', però l'avessi chiamato. Non ho avuto il coraggio, lo confesso. Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto, buongiorno amici, Diego Arenella.
3: Ciao Diego, Diego, scusa un attimo, Diego, lo mettevo a tavola con te poi, Pronto?
6: Marco, io ho capito tutto. Ho capito perché tu sei assolutamente a favore del turismo a Napoli.
3: Perché?
6: Tu come città, per il tuo viaggio di nozze, hai scelto Napoli.
3: No.
6: Quindi, sai perfettamente che la cosa migliore per vivere Napoli è farlo da turista.
3: Questo sì, questo è vero.
6: Perché altrimenti vedrai tutti i servizi che ci sono. A proposito, io credo una cosa, che il turismo è buono fino a un certo punto, fino a quando non fa sentire appunto il cittadino turista. Quindi molti servizi che funzionano, eccetera, dovrebbero essere sempre così per il cittadino e non soltanto per i turisti. In più ti dico che non sempre è buono, perché il turista non sempre capisce la bontà, ad esempio, dei cibi, la bontà dei luoghi. Il cittadino invece sì, per chi vive la città tutti i giorni. E allora molte volte che cosa succede? Che all'albergatore oppure al ristoratore quasi quasi il cittadino napoletano dà fastidio, perché gli indica tutte le cose che non vanno. Mentre invece un turista mangia pure quello che non è buono e dice che è sempre buono. Quindi attenzione a questo, perché...
1: Vabbè, quando vedo mangiare la pizza con il cappuccino e giuro proprio... È finita là.
3: Però sai, alla fine il turista, anche noi quando andiamo da qualche altra parte e mangiamo piatti tipici, magari non abbiamo la reale percezione che è quello il vero sapore di quel piatto tipico, però magari è buono, è un sapore diverso, noi lo accettiamo. Penso che succede praticamente un po' a tutti i turisti che vengono qua, perché qua se caschi male mangi comunque bene.
6: Comunque auguri, ti voglio bene e in bocca al lupo.
3: Grazie, viva il lupo. Marco, ma non ho capito, ti devi sposare stasera e stamattina stai lavorando? Ho capito male? No, hai capito bene, sì, è così. Cioè... No, è registrato.
1: Puoi anche registrare.
3: No, sono in diretta.
1: Guarda come siamo bravi, lui ha registrato o no?
3: È lei. No, sono qua perché, ragazzi, sembrerà paradossale, ma se fossi rimasto a casa ad aspettare per prepararmi, sarei morto, roso dall'ansia e dall'attesa. Invece così sto rilassato, capito? Mi sembra una giornata normale come tutte le altre.
1: Sì, ma vai a casa, cosa?
3: E là mi cago sotto. Pronto?
1: Ma lo mangi a casa?
3: No, che vuoi mangiare?
1: Niente.
3: No,
1: una cusarella per sul punto insomma. Si fa tardi.
3: Lo so.
1: Si fa tardi.
3: Però poi vedi.
1: Si fa tardi.
3: Non mangiare tanto pure tu,
1: Ma chi mai so a dieta, pronto?
3: Ma ti voglio vedere la roba.
0: Giusto di taralla così. Pronto?
7: Marchetti.
3: Ehi.
7: Ma Gianni Vendemmi non l'ho invitato.
3: No, no, però vado a fare l'aperitivo là.
0: Facciamo l'aperitivo là. A Caserta, durante e poi
3: E come fai a lavorare? Scusami, è così come stai sentendo? Con leggerezza.
0: Ma perché fatica chi siamo?
3: Ecco, ecco.
0: Ma perché
3: gli date l'assist?
0: Upavano pure. Pronto?
3: Sì, casa una donna. Pronto?
8: Pronto, ragazzi. Umberto, buongiorno.
3: Ciao, Umbi.
0: Ciao, Umbi.
8: Marco, tantissimi auguri. Stai affrontando anche tu questa avventura, dai.
3: Io vorrei ricordare che se è andata male a voi, non è detto che debba andare male pure a me, eh?
0: È statistica,
8: Marco,
0: però.
8: Ma chi le va male a bugiere? Non a te, a te.
3: Grazie. Ma un bel si poma una mappina, amico mio. Non voglio dire
0: che non ha capito niente, Marco. Dio, siamo cautelando a Guaglione.
8: Ragazzi, un abbraccione, Marco.
0: Ciao, bello.
3: Ciao, caro.
0: Dai, l'ultimo messaggio.
8: Leo, sì. Lo sai, noi scherziamo sempre, Guaglione. Sempre.
3: Ma anche io scherzo, tranne quando dico che siete delle mappine. Quello lo penso per davvero. Ciao
8: caro. Un abbraccione.
3: Ciao caro. Allora, qui in Lettonia una signora mi ha ordinato un tè verde caldo e una diavola. Auguri Marco, Maurizio dalla Lettonia, che ricordiamo c'ha il ristorante. Un tè verde caldo e la diavola.
0: Bene. Cacciavo Putin.
3: No, in Lettonia no, evitiamo.
0: Lettonia fa tra NATO.
3: Ciao. Pronto? Fermi lì.
0: Ciao.
9: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
10: Super promo 48, Cerciello Auto.
9: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
11: Outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Scusa, non ho capito, che hai detto?
1: Dimmi.
0: No, sei stato un attimo interrotto, che stavi dicendo?
1: No, stavo dicendo a Rosario, quando guardi il fatto del turismo, no?
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, ma lì non è un problema, cioè il problema è un po' più ampio, però per quanto riguarda i contratti e i soldi, là penso che c'è un gran giro da fare, ma è una cosa, come ha detto Marco, dovrebbero intervenire i sindacati, perché se gli dà contratti...
0: Ma la politica proprio, la politica in generale.
1: Sono, ragazzi, quelli stanno nel legale. E la gente si fanno perché il contratto nazionale, ma per
2: ma no, lo sai perché è una contraddizione? Perché questi qua sono tutti stagionali, perché i contratti turistici vanno su settimane, e allora praticamente loro giocano su questa cosa qua. Ma pure un sindacato, pure se tu volessi fare papà chiusa qualche cosa, ma alla fine il turismo, cioè alla fine non porta niente, porta per poche persone che sono gli imprenditori che hanno queste strutture, queste cose, ma chi ci lavora è fame. Cioè, finché noi non ci rendiamo conto di questa cosa, non è professionalizzante, non ti fa crescere professionalmente. Da noi ci vorrebbero le aziende, noi dobbiamo stimolare la nostra classe dirigente a portarci aziende, non questa cosa. Il turismo, gamma fa? Cioè, gamma c'ha ma sciacqua panza, gamma fa?
1: Non è un turismo,
2: capì?
1: Turismo.
2: Ma neanche, perché comunque è fame, credimi.
0: Però scusami,
2: fame,
0: allora l'azienda per quanto ci vorrebbe, l'azienda già come
2: sono,
0: dire,
2: le industrie come stanno, sì, dopo perché fermo. Se era buono Milano era turistica, capì? Cioè, se era buona,
0: turistica pure Milano,
2: se era buono Venezia diventava solo la città di Venezia, poi c'è sta mezza che tiene le aziende, capì qual è il discorso?
0: Sì, ma tu il discorso qual è? L'azienda
2: un
0: ci vuole
2: un barcone Giulietta,
0: ci vuole un po',
2: è finto.
0: Vabbè,
2: ma non so mantenere un coppo barcone Giulietta, sai, perché c'è sai
0: l'azienda, per carità di Dio, ma il discorso è che per esempio tu per fare un'azienda dovresti ragionare, investire soldi,
2: fiscali,
0: fare le cose,
2: venite da noi, vi facciamo questo, quello e quell'altro, vi facciamo il bidet, vi facciamo le cose, e capi? E chi lo vende? Non ha di noi,
0: a rapido uno sindacato e vai.
2: Che se per il discorso di quelli come te che andiamo lì a così Adamo Rica guandiera a mano,
0: che disse
2: Adamo Rica guandiera a mano,
0: si apre un partito,
2: la fuori, ma...
0: se vuole fare politica si apra un partito, fondi un partito e faccia politica, ti
2: ma
0: ricordi?
2: Che ragionamento
0: era una citazione la mia,
2: ma che bassista.
0: Allora devo leggere questo messaggio, Stefano
2: lo dice pure a Ben Loro, e chi lo dice dopo due partiti non mi sta così,
0: no, ma non ho detto, ma tu prima non ascolti, non ascolti, allora no, la differenza. Scusami Rosario, la mentalità è il problema. Un attimo di bianco, ma perché nelle poche aziende che ci sono a Napoli e dintorni
2: tutto a nero,
0: sono
2: tutto
0: allora
2: a nero.
0: Che cosa vuoi?
2: Tutti a
0: il
2: nero.
0: Problema è un altro, no, tu puoi aprire 200 aziende qua al sud in Campania,
2: ma pure a Cucci,
0: se le gestisci così cosa cacchio le apri a fare? Il turismo ti arriva a prescindere, per questo andrebbe regolamentato e gestito come comanda, perché così
2: se la nonna deve il rodeo,
0: vabbè, il rodeo
2: un che palle, un flipper,
0: fatto sta che tu apri l'azienda domani apri l'azienda domani, questi rubano i soldi,
2: c'era
0: lo stesso
2: Brand Pitt,
0: vabbè,
2: ti nascevo figlio e bello scuro.
0: Devo dare uno scoop, Stefano, hai fatto una bella busta, né? Signori cari, Stefano mi ha fatto pac, è andato oltre.
2: Però mi ricorderai per sempre questa canzone.
0: Sempre.
2: Quando parlerai dei regali del tuo matrimonio, io ti vengo a me.
0: Dico pac,
2: di più di quelli che
0: hai voglia. No, per me veramente già solo averti sarà la cosa più bella, quindi. Cioè, tu ti immagini, io c'ho Rosario Verde nel filmino del mio matrimonio, ragazzi, ma è una roba meravigliosa.
2: Certo, perché se io sapevo, ne va fa solo un filmino. Facciamo su mamma e merci.
0: Fermi lì.
2: Ci fermiamo un attimo, ma va, ragazzi, ci torniamo, vai.

0: proposito dello sproposito, facciamo anche gli auguri a tutti Gianni, Giovanni, oggi San Giovanni, quindi augurissimi, augurissimi al mio papà, augurissimi a tutti Gianni e Giovanni, sì ragazzi. Pesacà, hai un artista gratis, Rosario Verde, non è per tutti, fatti dedicare una sua rappresentazione. No ragazzi, oggi Rosario deve stare bene.
1: Bravo, si deve,
0: no, si deve godere la giornata.
1: Mi spiace,
0: sotto
1: non posso bere.
0: Sole,
1: non posso
0: a
1: bere.
0: Friar, là.
1: Non posso bere, sono in dieta.
0: Scusa, mi avete fatto preparare la cassa del miglior Chardonnay.
1: Che la cassa, l'abitunire, credo.
0: Perché poi ho detto quello, poi sarà quello che Coca avanza, se la porta
1: Coca Zero.
0: Coca Zero. Ma tu devi evitare le bibite gassate, quelle gonfiano.
1: Vabbè, meglio una bottiglia di vino, sento, ma
0: sì, però vabbè.
2: Quando sta radio, ma che sta succedendo? Ma sta qualche virus particolare?
1: Ma perché
2: state sposando tutto quanto?
0: È vero, è un anno.
2: E se sposate Miranda,
1: sono giovani, amico mio.
2: E se sposate
1: Mario, sono giovani, e cose vanno buone, capì? Sta trasendo show, allora capito.
0: In realtà ci sarebbe da chiedersi, ma perché avete aspettato tutti tutto sto tempo? Anche questa potrebbe essere una domanda. Vabbè. Questa volta concordo pienamente con Rosario, il turismo non porta ricchezza al mondo del lavoro, sono le aziende che producono beni o servizi ad alto valore aggiunto che possono pagare stipendi decorosi. Una pizza a 10 euro, che tipo di retribuzione può dare al cameriere che la porta? E la deindustrializzazione che sta impoverendo l'Italia e il mondo del lavoro. Provate a guardare in posti come Tenerife, anche lì si vive di solo turismo e non mi sembra gli abitanti abbiano tenore di vita adeguato all'enorme afflusso turistico che hanno in tutti i mesi dell'anno. E che ste, Pino da Latina.
1: Senti Pino, i Cambacindan, faremo un partito assieme. Faremo un partito assieme perché io te diciamo una cosa così logica, così 2 più 2 fa 4, non capisco perché la gente dice ma quando mai? Allora se fa 4 cambia la matematica! Vattene da Napoli! Chi stanno soffrendo? Stanno morendo e ti dicono non lo vogliamo sentire!
0: Ma mandate una PEC!
1: Non lo vogliamo sentire, mandate una PEC!
0: Mandate una PEC al partito di Vannacci e chiedetegli, carissimo Vannacci, invece di mettere i ragazzi che vanno bene nella A e nella B, se serve qualcuno che deve parlare di certe cose, se serve un'innovazione, almeno se ce lo dobbiamo tenere in generale, ce l'abbiamo con qualcosa di concreto.
1: Punti d'armi torto, guardate che bel fa, guarda di spirito, è così, e va bene.
0: E sai che ci aggiungo?
3: Ah no, beh, manca Daniele da mise 50 euro da boost e Rosario Verde da mettere ciò sai, fammi capire perché.
0: Ma io non guardo, ragazzi, io non guardo alla cifra, io guardo al gesto, è quello che.
1: Ma io sono i colleghi, che sono i partner. Come si
0: e poi ribadisco, chi sta? Ma ha fatto pacco, vaiù, Stefano, volete capire o no? Ecco, sta partita una sigla, improvvisamente. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì?
4: Buongiorno, sono Ivan da Porter.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
4: Auguri per il tuo matrimonio.
0: Grazie.
4: Ma volevo fare una domanda a Rosario. Ma mo che vai alla cerimonia, un prevede dice parli io rotaccio per sempre. Tu fai il look?
1: No, ma a lui non. Ma lui, la sua generazione non si sposa più in chiesa. Lui fa un rito pagano. Oggi c'è un rito pagano. Ecco. Lui già si è sposato alla chiesa. Al municipio.
4: Sì. Sono in comune.
1: Sì, lui si è sposato al municipio e vabbè, perché che
0: fa? Quello funziona così, ragazzi, se non vi sposate in chiesa ci si sposa al comune, al municipio. Se la struttura dove festeggi non è casa comunale, si dice così, ti vai a sposare prima e poi lì fai il rito simbolico, perché in realtà sui documenti sei già sposato. Okay. Mentre invece se la struttura
1: sono chi che va là.
0: Esatto.
1: Facci il 10 minuti di monologo che
4: pronto. Alla Ipacca Super Saiyan, capite?
1: Bravo. Fanno ridere Pokémon, fanno ridere Pokémon.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, buongiorno. Marco, oggi metterai in nero su bianco e ufficializzi i diritti e doveri.
1: Ciao fatto.
0: Vi auguro tanta felicità e tanta. Però io voglio specificare una cosa. Noi avevamo, tra virgolette, vabbè, frainteso, che okay, però noi avevamo indicato come nostra data il 24. Quindi, per quanto noi già siamo sposati, cioè per me e per Sofia, è oggi. Poi lascia stare che sui documenti vai a vedere c'è un'altra data, però per noi è proprio, infatti è proprio oggi che si è concentrata poi tutta l'emozione, tutta la proprio tutta l'energia.
1: È oggi che scende il signore,
0: no, non credo scenda nessuno,
1: scende qua, arrivo con te, come scende?
0: Ah, quello scende
1: tutto il paradiso, pensate.
0: Rosario,
1: deve scendere tutti i santi.
0: Bianco assoluto, Nello, bianco assoluto.
1: Tutti i santi di uno e di
0: l'altro. Ma tu, in quel momento,
1: no, già
0: mi starai vicino? No, almeno dici, no, stammi vicino.
1: Ma io per iniziare tipo pure la torta.
0: Mi serve una spalla a crucetta dove appoggiarmi per piangere, per piacere.
1: Già c'hai tutti i tuoi parenti, voglio piangere, prego, Nellino, vai.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, ultimo passaggio di questo mercoledì 24 giugno. Rosario, saluta come solo tu sai fare. Eh beh, Sofia che ci sta guardando.
1: Oh, ciao Sofia.
0: Insieme
1: auguri.
0: A Valentina, sta con la truccatrice. Fai un saluto a tutte e due.
1: Non lo so, devo vedere la fotografia di Valentina.
0: Eccola qua.
1: Scherzo. Salutiamo quattro volte. Valentina, ti facciamo. Saluto pure tu a Valentina. Diego, vai.
0: Aspetta, Diego, vieni un attimo, Diego, vieni un attimo, fammi un regalo. No, puoi così illuminare, no, quanto vuoi, non esce niente.
1: Dai. Così ci chiudono.
0: Vieni a fare un saluto per me, Diego, vieni un attimo.
1: Dai, vieni un attimo.
0: Cortesemente, saluti il papà della mia quasi moglie, che si chiama Ugo, tuo grande fan.
2: Anguaiato che fanno.
0: Lo so.
2: Ciao Ugo.
1: Sai, vuoi che passa, Ugo? No, va pure.
2: Vabbè, poi ne parleremo.
0: Grazie Diego, ciao. Va bene, va bene. Andiamo anche al telefono se volete. Pronto?
3: Pronto?
0: Oui, sì. Ciao.
3: Sto da stamattina, vi volevo dare gli auguri.
0: Grazie.
3: Ti faccio tanti auguri a te, a tua moglie che è prossima, così
0: sì.
3: Un bacio al bambino, un ringraziamento a voi che fa già dice tanta cosa, ma lo voglio bene, si dice a Cantone. Comunque
1: oggi Sam è parte tua, Sam,
0: bravo.
3: No, non ho parole, so che venite dal lato nostro.
0: Sì.
3: Abbassate un momento proprio vicino a me.
1: Chi lo sa
0: giustamente, dice facito burdello, capito, dice facito burdello sotto casa, allora.
3: Non faccio niente. Dite, ci volesse che è stato vicino a me e io non faccio.
0: Brava.
3: Non vuole niente, per carità,
0: Grazie, bravo. Sissi, un abbraccio.
3: Ciao, bene. Tanti auguri, felicissimi.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: A tuo suocero e a tutti quanti.
0: Grazie, tesoro, un bacione. Ciao. Allora, vi leggo questo messaggio, è allegata a una foto, ve la faccio vedere, se possiamo. Aspetta, quale camera sta? Eccola qua. Guardate, ci mandano questa foto, cioè qua è Fuerteventura, c'è l'amico Alessio da Qualiano che adesso è a Fuerteventura.
1: Avrà piovuto là, hai visto quant'acqua?
0: È incredibile, si sono allagate proprio.
1: Vi
0: sento qui con grande piacere, cioè lui va a Fuerteventura, in mezzo al mare e
1: ci
0: sente...
1: Pensare,
0: è bellissima!
1: Non ci può pensare.
0: Ma è bellissimo!
1: È bellissimo, sì.
0: Cioè, scusa, tu, il tuo programma preferito radiofonico? Sta in mezzo con le chiappe,
1: no,
0: in mezzo
1: a me,
0: al mare,
1: non la sento mai a radio, mi piace.
0: Sei un bugiardo.
4: Cioè. Ma quando prevede le banderici, come le banderici, con Martille Torri,
0: ovvio.
1: Ma vedi, va a fare un rito di Torri,
0: sì, con Odino sarebbe stato bello.
1: Roberto, non sa niente. Roberto, pronto?
5: Qui a belli,
0: qui a brutto.
5: Vabbè, sei un bugiardo, sai, no? Comunque. Ciao Antonio, ragazzi.
0: Ciao Antonio.
5: Allora voglio dirti questo, che non è un cazziatone. Ho ascoltato due canzoni, una pubblicità, mi è caduta la telefonata, ho richiamato per fare che cosa? Per fare gli auguri al grande Marco Pesagano.
0: Grazie, caro, grazie.
5: No, ma anche perché io porto avventura, io che sono all'estero a Roma, non vi seguo.
1: Roma, che guarda che all'estero, vero?
0: Ma serio? E il mare ci sta pure lì, tra le altre cose, un po' più lontano, ma sta là.
5: Più che altro, forse è una domanda che dovrei fare a Rosario, però la faccio. Ma il menù di oggi qual è, Rosario? Il menù, la roba che ha fatto la cerimonia, che si mangia?
1: Ma il solito su buffet, l'aperitivo, poi porti i primi, i quattro secondi, la torta, i dolci, i pasticcini, il fuoco artificiale, stiamo a picco.
0: No,
1: chiamando il suo cavallo a mezzanotte, facciamo il fuoco artificiale.
0: Niente fuoco artificiale.
1: Va bene, nei cantanti, umani.
0: Però li avrei sparati solo per far venire Josie della ragione a farmi fare una cazziata fin bene, sopra là, sarebbe stata bella come
1: che
0: cosa.
1: Bella figura,
5: una cosa soft.
0: Sì. Ma, se mi chiedi quali sono le portate del menù, non le ricordo, cioè io oggi non ricordo cosa andremo a mangiare, l'ho scelto io, cioè stavo insieme a Sofia, ovviamente
1: nel dubbio mi porto una mare e non si può mai sapere.
0: No, per mangiare si mangia,
1: si fatta elegante senza mangi. Abbiamo fatto una cosa elegante
0: solo per Rosario, finger food.
1: Dimmi, caro, dimmi.
5: Ascoltate, Marco, io sono sicuro solo una cosa.
0: Sì.
5: Tu non te lo ricordo, non lo sapevo, ok. Ma una cosa sono sicuro, che quando vai a fare il busta sai bene preciso quando si sta arrivando. Dice la verità.
1: Ma non esistono più i busti, no, ma ci sono l'Iban, ci stanno.
5: Ah, l'Iban?
1: No, sta l'Iban.
0: Iban.
5: Allora scusa, ma Marco lo devi mettere.
1: Infatti ci fu pure una cosa dell'Agenzia delle Entrate che si domandava, diceva, ma... questi legali che si fanno su questi IBAN, perché ormai li fanno tutti quanti, no? Fanno l'IBAN, ma vanno tassati.
0: Ma perché ne hai fatto tu, Agenzia delle Entrate?
1: Ma per esempio, a te sono trasuti chi li vinte 30, 40 mila euro.
0: Ma magari, ma dove stanno?
1: Ma vanno tassati questi
0: no,
1: soldi?
0: No, sono regali.
5: Come no? Come no?
1: Ma come tassati? No?
0: Ma no, aspetta, fermi là. Non è che voi vi siete sposati negli anni 80, a mangiate buone e meglio e mo' volete rompere
1: tutto a nero,
0: rigorosamente. Quindi dai, su, fate i bravi. Ciao caro, un abbraccio, grazie.
5: Tanti auguri anche.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Pesaca, non molla,
1: non molla. Non molla, Pesaca.
0: Marco, auguri per dopo, fatti forza. Un abbraccio, Domenico dall'Olanda. Ragazzi, il vostro supporto mi commuove.
1: Cercherò di documentare la giornata il pomeriggio su Instagram. Farò qualche storia, così vedremo un attimo. Proprio far vedere tutta la sfarzosità della cosa.
0: Ah, no, sarà molto serio.
1: Io faccio vedere, te lo dico.
0: Ma adesso, solo perché arrivano dei gendarmi a cavallo, non è che stiamo facendo
1: la
0: qualcosa di sfarzoso.
1: La cosa semplice, la cosa semplice.
0: Cioè, ora la sposa scende con l'elicottero, non mi sembra che sia una cosa poi così.
1: Che volgarità,
0: io arrivo con il deltaplano.
6: Ma tutti quanti vogliamo sapere, ma qual è la sorpresa dello chef?
0: La sorpresa dello
1: chef, la pasta e fagiola, l'ultima è questo cavolo, era come ci
0: no,
1: creiamo,
0: però no? Dopo la torta, dopo il buffet dei dolci e la frutta, ci sarà la spaghettata, aglio, olio e peperoncini.
1: Cose che io non ci sarò, va bene, signore.
0: No, sto scherzando,
1: signori,
0: non c'è.
1: L'appuntamento è domani, sarò da solo. Giovedì lui ormai sarà, chi lo sa, ci do che ci do.
0: Fate,
1: sarà persi il suo creatura in braccio, che boh fa. Lui si chiama Marco Pesacane.
0: Grazie a Rosario Verde, grazie a Nello Iorio in regia. Nellino, ci vediamo dopo, Nellino. Vi lasciamo a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Sono le 12 in punto di mercoledì 24 giugno 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
3: Da Diego Armando Maradona Junior.
2: Buongiorno Anellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Puntata caliente, in questi minuti è atterrato a Roma il presidente Aurelio De Laurentiis, e quindi saranno ore caldissime per il futuro della panchina della Napoli, pronto a firmare il suo contratto triennale. Massimiliano Allegri, ci vorrà ancora qualche giorno, ma ormai è praticamente cosa fatta. Poi il mondiale, sono successe tante cose, il gol
4: biennale
2: è arrivato,
4: biennale con opzione del terzo,
2: diciamolo,
4: perché sennò qua.
2: Biennale con opzione per il terzo, poi il mondiale, tante emozioni anche nella giornata di ieri. Si ferma l'Inghilterra che pareggia 0-0 con il Ghana. Tra l'altro il Ghana ha reclamato un calcio di rigore che non c'è stato, con il VAR, tanta polemica da parte del CT del Ghana, lutto per Deschamps, condoglianze al CT della Francia che ha dovuto rientrare di corsa in Francia per la scomparsa della madre, quindi condoglianze da parte nostra a mister Deschamps. Il Portogallo che vince 5-0 contro l'Uzbekistan di Cannavaro. Ronaldo, il primo calciatore della storia a segnare in 6 mondiali, quindi che sono 24 anni che segna, 975 gol. Era, diciamo, l'avversario era molto facile,
4: era quotata 0,00 che segnasse.
2: È stato molto bravo a non rispondere alle domande su Messi che hanno fatto i colleghi,
4: inutili,
2: per Aizzarro. Lui ha detto andiamo alle prossime domande,
4: inutili, totalmente inutili.
2: Ha detto semplicemente sarebbe bello affrontare Leo nel corso di questo mondiale. Secondo me c'è grande rispetto tra i due, eh?
4: Assolutamente sì,
2: come
4: assolutamente
2: giusto che
4: sì,
2: sia, come giusto che sia.
4: Come giusto che sia, ieri, come dicevi tu, vari spunti, avanza anche una delle mie candidate alla vittoria finale, la Colombia.
2: Addirittura.
4: Attenzione alla Colombia.
2: Attenzione alla Colombia, che tra l'altro affronterà proprio il Portogallo domenica alle 1:30 italiane.
4: La Colombia è una squadra forte. Bene il Portogallo ieri, vabbè, ma con tutto il bene e l'amore che uno possa volere per l'Uzbekistan, che ovviamente è una squadra a noi simpatica, no? Perché giustamente ci sono, a me personalmente ci sono tre persone a cui voglio bene: Fabio, Paolo e Ciccio Troise, lì, quindi, però, veramente poca roba al cospetto di una squadra paurosa, perché il Portogallo è una squadra paurosa, io lo continuo a dire. Chi ha qualche dubbio guardasse i cambi che ha fatto il Portogallo ieri con Seisao,
2: cioè. Fortissimo.
4: Vabbè, lasciamo stare. Ottima performance di Ronaldo, che, come dicevi tu, onore al fatto che questo ragazzo abbia fatto gol negli ultimi, almeno un gol negli ultimi 6 mondiali, è una cosa irreale.
2: Sì.
4: Ok, una cosa veramente irreale. Dato molto importante il fatto che sia tornato De Laurentiis in Italia.
2: Sì.
4: Perché qualcosa vuol dire, vorrà dire che torna De Laurentiis in Italia, no? E speriamo che venga annunciato al più presto Massimiliano Allegri. Ed oggi è anche il compleanno di Leo Messi, 39, mio caro Gianluca, un altro che qualcosina sa fare.
2: È vero, ragazzi, vedo degli auguri di buon onomastico per me, però io grazie mille per gli auguri, ma io festeggio il 18 ottobre a San Luca. Ci sono alcuni Gianluca, come il buon Gianluca Vigliotti, che salutiamo, a cui facciamo tanti auguri di buon onomastico, che festeggiano oggi 24 giugno nel giorno di San Giovanni. Io festeggio a San Luca il 18 di ottobre. Auguri a
4: 18
2: tutti.
4: 18 ottobre?
2: Sì, il mio onomastico.
4: 18
2: sì.
4: Ottobre è il compleanno di mia figlia.
2: Ah, tanti auguri alla piccola India.
4: India,
2: la salutiamo.
4: Sai che India non ha mai visto vincere quelli lì a Maradona, da
2: lo
4: quando
2: so,
4: è nata.
2: Mi piace sempre quando lo ricordi, perché effettivamente è un dato molto importante.
4: Ecco, Diego Junior, ciao. Ieri avevi detto che aspettavi una doppietta di Ronaldo e l'hai presa al 100%. Mi ricordo, l'ho detto veramente.
2: Sì, l'hai detto. Beh, diciamo che era facilmente pronosticabile nella sfida di ieri è stato veramente un bello spettacolo, ragazzi. Come dico sempre, è giusto non fare polemiche, non fare paragoni, ma godersi questi fenomeni che ci stiamo vivendo ormai da più di 20 anni, che questo è il dato che veramente è clamoroso, e non fare paragoni con nessuno, perché non è il caso, anche perché poi lo abbiamo detto più volte, quello che è il nostro pensiero. Pronti a partire tra pochissimo con il filo diretto 081 546 6873, i vostri messaggi alla 342 000 100.
4: Giallo, oggi poca roba. Gioca il Brasile a mezzanotte
2: contro Scott.
4: Contro Scott. Tra l'altro, ecco, questo ti volevo chiedere: come hai visto le prime due partite di Scott al mondiale?
2: Ovviamente, ragazzi,
4: anch'io.
2: È chiaro che quando hai una squadra forte dietro è più semplice che le tue prestazioni possano essere buone. La Scozia è una buona squadra, non è una squadra eccellente, e quindi chiaramente questo pesa. In più metti il fatto che Scott quest'anno non si è mai praticamente fermato, come in tanti giocatori che stanno giocando al mondiale, e altri che hanno giocato magari meno partite risaltano di più. Lo abbiamo detto, questo è un discorso che abbiamo fatto spesso, però diciamo che aspettiamo e vediamo. Io spero che stasera ti farò Scott con tutto il mio cuore, francamente.
4: che domande stupide.
2: Stasera me la vedo,
4: io metto la bandiera stasera fuori casa,
2: e fai bene, me la vedo, aspetto Scott, mi auguro che la Scozia possa fare risultato contro il Brasile.
4: Esatto, io spero anche che aspetta, c'era una partita che mi piaceva, adesso te lo dico, aspetta,
2: vai.
4: Intanto la cerco,
2: vai,
4: perché
2: vai.
4: L'ho cercata prima, vediamo. Secondo me potrebbe essere simpatica domani, in realtà, Ecuador-Germania. Me la voglio vedere, perché a me l'Ecuador, nonostante non sia andato bene, per me l'Ecuador è una nazionale forte, una squadra forte.
2: La Germania in queste partite non ha proprio passeggiato, diciamo.
4: No.
2: Ha fatto valere l'esperienza.
4: Vabbè, con Curaçao.
2: Con Curaçao, però, insomma.
4: Però Curaçao poi ha pareggiato con l'Ecuador. Guarda che l'Ecuador è una buona squadra. Con un allenatore bravo.
2: Vediamo, sicuramente la Germania è una squadra, una nazionale molto molto forte. Francesco, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Gianluca, ciao Diego.
4: Ciao Francesco, buongiorno.
3: Io volevo proporvi questa riflessione. Stamattina, leggendo un quotidiano sportivo, ho letto la notizia di Palestra che va in Premier con...
4: Sì, tutto fatto con il Chelsea.
3: Con questo ingaggio ultramilionario, ecco. Ma voi non pensate adesso la notizia di quell'impegno di acquisto da parte di questa multinazionale americana su Napoli, ma voi pensate davvero che De Laurentiis prima o poi non debba soccombere a questa logica di mercato? Perché oramai con questi ingaggi e cartellini che davvero vanno oltre ogni previsione, ad ogni logica, siamo quasi costretti, diciamo, ad abbandonare la logica per cui si può fare un calcio sostenibile economicamente, ecco, quello dicevo, pensavo. Io mi auguro che il presidente non venda mai, però effettivamente è davvero un Davide contro Golia, stiamo assistendo a questi mercati che...
4: Allora Francesco, se tu vuoi sapere la mia, io non sono tanto convinto che sia arrivata un'offerta da 2 miliardi di euro. Non ho questa certezza, non ho questa convinzione. Sicuramente il presidente negli anni ha ricevuto tante offerte da fondi, anche da sceicchi arabi, da cordate, e che lui ad oggi non abbia mai voluto vendere. Il Napoli ad oggi è una società che si sostiene con i conti a posto, però nel futuro chissà, nel futuro probabilmente quello che stai dicendo tu si avvererà, perché probabilmente tutte le società di calcio nel mondo in generale avranno bisogno di fondi molto molto molto molto più importanti, molto più pesanti probabilmente.
3: Effettivamente, Diego, ci sono calciatori, adesso io Palestra non è che voglio, però mi sembrano davvero sopravvalutati, mi sembra un po' di tornare ai tempi in cui i cinesi compravano interi quartieri, perché ovviamente avendo tanto tanta liquidità, alla fine insomma uno poi si deve arrendere. comunque io la mia sensazione è che quest'anno passerà così, perché tanto ci sta anche il centenario, quindi una notizia di una vendita no, però delle brutte, ecco, sensazioni. Spero che non sia così, ma purtroppo è la logica del mercato, cioè non si può valutare un palestra 55 milioni con 5 milioni l'anno, cioè quale società in Italia, compresi in Napoli, può permettersi degli ingaggi così alti?
4: No, ma Francesco, ma sai che cos'è? A parte quello che stai dicendo, che è verissimo, cioè 55 milioni, 5 milioni a lui per 5 anni è tanta roba, ma io mi domanderei se Palestra vale questi soldi.
3: Io per me no.
4: Dopo un anno in Serie A, con tutto il rispetto, sapete, non voglio mancare di rispetto a nessuno, cioè non l'ha fatta all'Inter,
3: no, ma sono...
4: o al Napoli, o al Milan, o cioè li ha fatti al Cagliari, che con tutto il rispetto.
3: È proprio un mercato di storia.
4: Veramente molto lontano da me criticare il Cagliari, anche perché l'allenatore del Cagliari è stato mio compagno di stanza a Genova, quindi figuriamoci se io posso criticare il Cagliari se siede sulla panchina una persona a cui voglio bene. Però...
2: Anzi, a lui vanno i meriti perché è stato bravissimo.
4: Ragazzi, ma 55 milioni su 55 milioni, cioè non sono scherzo, 55 milioni.
3: Ma Diego, l'abbiamo visto anche con gli ultimi sessioni di mercato anche del Napoli con cartellini sopravvalutati. Per me cioè il calcio è davvero schizzato in parametri assolutamente insostenibili per una società quantunque onesta, con un presidente con le palle, scusa il termine, davvero, che è solo l'unico in Italia che c'è, però è diventato un confronto impari. Ma come si fa a sostenere dei costi così elevati? Non lo so, se non c'hai questa liquidità, per me il calcio in Italia purtroppo è destinato a soccombere a queste cose qui. Spero di no. Comunque io vi auguro una buona
2: grazie giornata. Francesco, un abbraccione.
4: Grazie.
3: Internet, perché chiamo dalla provincia di Pesaro, per cui vi seguo tramite internet.
2: Che meraviglia, grazie mille per la fiducia e per l'affetto.
4: Ci sono due belle notizie. La prima è la perla di Jailson, ovviamente quotidiana.
2: Ho letto.
4: Per favore, la vuoi leggere tu?
2: Ragazzi, buongiorno, ma Radio Kiss Kiss serve con cruna fatica, me volesse sposare pure io.
4: Ecco, parola, anche che oggi si sposa Marco.
2: Facciamo gli auguri al buon Marco Pesacane. Che
4: questa volta glieli faccio anch'io.
2: Hai visto? Questa volta glieli fai anche tu. E poi c'è il Napoli Basket, che sta facendo belle cose.
4: Ragazzi, Napoli Basket, dopo aver annunciato l'americano ieri, non mi ricordo il nome dell'americano, ma lo vedo, aspetta. Oggi annuncia...
2: Zach Svensson?
4: No, ma adesso te lo dico. Oggi annuncia un colpo da 90.
2: Spissu.
4: Marco Spissu, il playmaker italiano sarà Marco Spissu, un giocatore molto forte e che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere, anche se solo sui social, l'anno scorso quando mise il tiro della vittoria all'Europeo. Non mi ricordo se l'anno scorso, sì. E io gli dedicai una storia su Instagram: non tutti gli eroi escono di casa con il mantello. E glielo devo ricordare. Sono entusiasta perché è un grande acquisto. Cioè, è un giocatore di nazionale. Cioè, Napoli sta facendo
2: una campagna acquisti per crescere.
4: Una grande campagna acquisti. Comunque ci dicono: Palestra va al Chelsea per 57 più 3. Quindi 60 milioni.
2: Sono 60 milioni.
4: Ma io, ma è una follia.
2: Ha detto anche che però i 60 milioni delle squadre di Premier League sono come i 20/30.
4: Ho capito, sono sempre 60. Già
2: sono sempre 60, però il potere di acquisto e il potere economico della Premier League.
4: L'Atalanta, senza far giocare un minuto a Palestra, è caduta in piedi per l'ennesima volta.
2: Ederson
4: 50 milioni. Palestra 60, tutto a posto. Sta buona di 6 anni.
2: Esattamente, e prepara la campagna acquisti per Mister Sarri con 106 milioni di euro in saccoccia su Palestra, ovviamente non su Ederson, ma su Palestra, diciamo, ti fa capire quella che è l'importanza degli investimenti sul settore giovanile, che poi dopo ti fruttano milioni di euro.
4: Però Giallo, prima di andare da Antonio, una piccolissima riflessione. Ma se un giocatore, seppur forte, Palestra è forte, ok, fa una stagione buona al Cagliari, ottima, mettiamola così, no, buona, ottima, ha fatto un'ottima stagione, ma può secondo te valere 60 milioni? e può valere un contratto da 5 anni a 5 milioni l'anno. Per carità, giocatore fortissimo, in prospettiva probabilmente uno dei migliori esterni in circolazione in Europa, giovani, però ragazzi, 60 milioni.
2: Sono cambiati i tempi, Diego.
4: No, ma già, 60 milioni. Cioè, è vero che se Luca vale 40, allo Palestra ne vale 60.
2: Ma poi voglio dire però... una cosa, che quando l'Inter prende le siringhine, diciamo, ci fa sempre piacere.
4: Esatto. Non volevo arrivare a questo, però è stato veramente bello.
2: Sì.
4: Vendere, cioè perdere Dumfries per 20 milioni e poi riperdere anche Palestra dopo 10 giorni.
2: Chissà chi prenderanno adesso. Bello. Cercheranno sicuramente con tutta forza un esterno a tutta fascia.
4: Certo, è normale.
2: Antonio, ciao, buongiorno.
5: Carissimi, Antonio da Roma.
2: Ciao Antonio, buongiorno.
5: Tanti auguri, che non avevo.
2: Grazie mille Antonio, grazie.
5: Di farti gli auguri che ti sei sposato. Ne
2: grazie,
5: approfitto.
2: Grazie, gentilissimo.
5: Niente. Ma scusate, io veramente vado a manicomio, come dice Diego, 60 milioni per un campionato. Poi da arriva l'Atalanta, vuole avvergare per 30 milioni, 25 milioni. Cioè, queste cose non riesco a capire. Cioè, se l'Atalanta volesse, pare che è interessata a avvergare, 50-60 milioni. Pure il Napoli deve incominciare a sparare. Perché noi abbiamo comprato dei giocatori, insomma, a delle cifre. E sappiamo chi, senza che ripetiamo i nomi, a cifre folli, sinceramente. Quindi, cioè, quando vengono da noi, quando fa la spesa al mercatino e non al supermercato.
2: Infatti, non so se... ci sappiamo difendere, per fortuna, Antonio.
5: Sì, ma infatti ci dobbiamo, perché cioè, ha detto bene Diego, cioè, questo ha fatto mezzo campionato, perché non ha fatto neanche un campionato intero buono, a quelle cifre là. E comunque c'avete sempre ragione col fatto che l'Inter ha preso la serigina perché non è andato, ma poi oltretutto, ma poi come faceva a comprare? Vogliono comprare, volevano comprare Paves, Nico Paz, quell'altro giocatore sui 180, 200 milioni, 150, quando questi ancora non si sa se possono fare mercato. Qualcuno dice che ha messo i conti a posto, però io sento da più parti che l'Inter comunque è indebitato, come la Juventus o come altre squadre, come la Roma pure, oltretutto.
4: Antonio, diciamo che il discorso che fai tu fila ed è un discorso giusto, perché per esempio io ho semplicemente... per rispondere a quelli che stanno scrivendo dei messaggi tipo come faccio a dire che non li vale, io ho domandato, ho detto li vale 60 milioni?
5: Ma no, perché purtroppo la gente, Diego, vuole ascoltare.
4: Io posso dire che secondo me i prezzi del mercato sono gonfiati, sono prezzi che non esistono, e per me qualitativamente un giocatore che ha fatto un anno al Cagliari per me non vale 60 milioni, ma non perché il Cagliari sia la ruota di scorta. Allora, il Cagliari non fa le coppe europee, per esempio, e quindi già, per esempio, Vergara ha giocato in Champions, ha fatto gol in Champions,
5: ma non solo, ha fatto quel gol che dico io,
4: ha fatto un gol in Champions, quindi
5: ma come l'ha fatto, però?
4: L'ha fatto bellissimo, l'ha fatto meraviglioso, l'ha fatto davanti alla propria gente. Palestra è un giocatore molto forte, è un giocatore già attualmente forte, è un giocatore in prospettiva ancora più forte, ma 60 milioni mi sembra... Allora, io ti racconto una cosa. Io ieri pomeriggio ero con non posso fare il nome, con un mio caro amico, e mi ha detto: Diego, ma tu ricordi quando noi eravamo giovani? Lui ha giocato in Serie A. Quando noi eravamo giovani, cioè, per arrivare alle grandi squadre, per avere grandi contratti, dovevamo fare 3-4 anni a canna
2: al 100%,
4: e dovevamo vedere se riuscivamo ad andare in queste grandi squadre e fare le riserve. Qua fanno mezzo anno buono. E sono proiettate già alle grandi squadre. Questo è una verità. È una verità.
5: No, ma poi sai che succede? Ecco perché poi dopo noi tifosi ci lamentiamo, dice ma in quella squadra non c'è nessun italiano, in quell'altra squadra come Napoli tante volte ha giocato con un italiano. Ma non è colpa dei presidenti, è colpa di questo modo di fare calcio, perché io non posso comprare un giocatore giustamente come tu hai fatto la gavetta. Ma questo che gavetta ha fatto? Ha giocato con Cagliari per 60 milioni.
2: Certo, ragazzi, è chiaro che i tempi sono cambiati e il calcio è cambiato, anche il fattore economico è cambiato molto. Andiamo da Mimmo. Ciao Mimmo, buongiorno. Ciao Antonio, ti salutiamo. Ciao Mimmo, buongiorno.
6: Ciao Diego. Ragazzi, Mario di Napoli, Allegri. E come lo vedi Allegri? A Napoli e poi Forza Argentina.
2: Sempre. Faccio rispondere. Ciao Mimmo, un abbraccio.
4: Sempre. Allora, Allegri come lo vedo? Lo vedo... Io sono ottimista. In questo momento il Napoli, essendo una squadra competitiva, e lo ha detto anche il presidente De Laurentiis nell'ultima intervista pochi giorni fa, secondo me il Napoli ha bisogno di vincere in questo momento. E lì arriva la scelta di Allegri, secondo me va in quella direzione. Poi è normale, come lo vedo... Se devo dire, io l'ho sempre detto dall'inizio, devo dire che il gioco che ha dato Allegri nelle ultime sue esperienze mi piace, sono disonesto. Non posso essere disonesto e non posso dire che mi è piaciuta la proposta di calcio degli ultimi anni di Allegri. Però dico anche che per esempio il Milan di Allegri, che ha vinto lo scudetto, era un Milan che giocava bene, se non vincevo lo scudetto. Cioè, il primo Cagliari di Allegri era un Cagliari che giocava bene, che divertiva per quello che aveva. Sono ottimista o pessimista? Ottimista, onestamente. E spero che il Napoli possa continuare questa scia di vittorie e di soddisfazioni. Non si può dire oggi le cose come andranno, perché poi io dico sempre, chi è pessimista oggi, se Napoli vince lo scudetto a via Partenope per nuovo Giovedì sa da sta casa, perché questo è, come si dice, questo è linearità, è coerenza, ok? Però speriamo che le cose vadano bene. Se continuo a ripetere, se devo dire che la richiesta la proposta di calcio degli ultimi anni di Allegri mi è piaciuta, non mi è piaciuta. Speriamo che il Napoli possa vincere, giocare bene e divertirci.
2: Un allenatore può cambiare la sua proposta di calcio, sicuramente vedremo, soprattutto con la squadra che ha a disposizione. Io credo che il Napoli sia tre volte più forte del Milan che ha allenato Allegri in questo anno appena concluso e passato. Allora facciamo così, ragazzi, ci fermiamo per circa 60 secondi, qualcosina in più. Ci sono già Alessandro e Gennaro collegati, tra pochissimo partiremo con il filo diretto, subito dopo la pubblicità.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci rientrati, andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
13: Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te.
14: Ciao Alessandro, buongiorno.
13: Ciao Diego. Senti Diego, io volevo sapere una cosa da voi, visto che siete del mestiere, ma come mai De Laurentiis si mette sempre in queste situazioni così complicate? Cioè, possibile mai? Tanti allenatori liberi, sappia uno che sta sotto contratto, da poche meglio a fuori di destino, un blocco calcio-mercato. Cioè, possibile mai? Ci dobbiamo sempre complicare la vita. Cioè, voglio capire il perché. Cioè, su, perché?
15: Questa è una bella domanda.
13: Cioè, dimmi tu, cioè, tu sei nell'ambiente, cioè, possibile mai? Un presidente esperto come De Laurentiis, che sono quasi 30 anni, sta in due pallone. Cioè tu hai Achille che annuncia il primo posto come Pubaruolo a lei.
15: Vabbè, ma questo Alessà, questo il fatto che sta sullo stomaco a qualcuno,
13: no, aspetta,
15: questo
13: no,
15: non deve influire sulle scelte di una società. No, però ti volevo dire una cosa, tu dici una cosa giusta, è vero che il Napoli spesso si è messo in queste situazioni un po' complicate, contorte, ecco, mettiamola così.
13: Sempre. Non c'è una cosa, cioè è possibile, ma ci mettiamo sempre, cioè l'abbiamo fatto quando Zniesi Spalletti mi ha fatto nato, ho fatto la selezione dell'allenatore e ci siamo trovati al decimo posto, ma l'ha fatto un'altra volta, io sono un anno come quello dopo Spalletti, cioè perché già se ci stiamo partendo con il piede sbagliato, cioè questa non liberazione in Milan per avere i soldi da Milan sta bloccando un po' i patani a Napoli, cioè per me questo è un danno che sta creando il nostro presidente. Mo io ho detto, cioè io da tifoso a lei non è che mi piace tanto come persona, poi che viene a Napoli ci va a vincere il quinto scudetto, mi ha fatto Spalletto, mi ha fatto con due cappello,
14: esatto,
13: però già che sta presentando lui a lei con il piede sbagliato, se tu non mi dai i soldi mille anni non paga dal Napoli, cioè non la vedo una cosa normale, cioè voglio capire perché ci dobbiamo mettere sempre nelle cose più complicate di questo mondo quando ci stava
15: ma allora io quando ti ho detto Alessà, io quando ti ho detto che il Napoli spesso si è messa in situazioni così, però poi bisogna dire anche che ci sono state situazioni dove il Napoli non si è messo in tarantelle,
13: ma quando dico,
15: cioè Conte per esempio era libero, ma Conte era libero per esempio quando è stato preso.
13: Vabbè,
15: Spalletti è la libero, ringrazio Rino per avermelo ricordato, però ci sono stati allenatori che noi abbiamo preso senza fetta tarantello, mettiamola, diciamo in napoletano,
13: ci sono venuti, chi sono stati, cioè chi? Garcia, Garzona, Mazzari, chi è stato cosa più complicato andare a fare tutto l'allenamento perché Napoli non gli dà quella garanzia, tipo Ancelotti, tipo come si chiama, Benitez, cioè hanno fatto sempre perché chi lì là sono quelli là che volevano un rilancio di una piazza importante, ma quelli là allenatori affermati come Ancelotti, come Conte, cioè hanno fatto prima un come un allenamento che dice si manca che la roba cagliuzzo, mi piace il presidente, mi metti battuta alle ruote, cioè
15: no, però Alessà
13: come Ancelotti, come

0: onestamente, dal punto di vista tecnico-tattico, poi che qualche volta poteva evitare di dire certe cose, però quello è il presidente, ragazzi, cioè non è che noi possiamo pretendere che il presidente stia costantemente zitto, soprattutto un presidente con la personalità di De Laurentiis. E poi sì, di Cimmer non è manco giusto, perché poi si chiede,
1: no, per l'amor
0: voglio dire, se qualche volta vuole parlare, voglio dire, è nei suoi diritti.
1: Sì, per l'amor di Dio, Diego, i suoi diritti, il suo padrone c'era a casa, il suo presidente. Però se tu non sei in grado di intromettersi in un discorso calcistico tipo allenatore, vuoi fare l'allenatore quando tu hai fatto sempre i palloni, ti hai imparato a 15 anni a questa parte, non è che tu hai capito i palloni, tu metti in mezzo a parlare con Condo, con Spalletti.
2: Vabbè, ragazzi, allora è un personaggio controverso sicuramente, però è anche stata la fortuna del Napoli in questi anni, perché comunque ha portato due scudetti e altri trofei, non ce lo dimentichiamo mai. Ringraziamo Alessandro, andiamo da Gennaro.
0: Vabbè, ma poi vai, Gennaro. Scusami un secondo, ma poi controverso nel senso, per me la buonanima di Zamparini era controverso.
2: Sono d'accordo con te.
0: Cioè, per me Cellino era controverso. Per me c'erano dei presidenti complicati e complessi. De Laurentiis è stato pure 3 anni con un allenatore. Cioè, Mazzarri quanti anni ha fatto qua? 4? Sì, 3-4? Ma io non lo definirei controverso. Sicuramente e secondo me è un presidente complesso, ma nel senso che non dal punto di vista che va dagli allenatori e dice deve giocare Gianluca piuttosto che Diego piuttosto che Nellino. Lui è un one man show e quindi essendo un one man show ci sono delle volte che ha bisogno di attirare l'attenzione verso di sé, ma questo non è un reato, anzi è una cosa che è nei suoi diritti,
2: certo,
0: cioè, non c'è niente di male.
2: È così. Voglio rispondere prima da Gennaro a questo amico che ci scrive: ragazzi, che paura se Lobotka va da quelli lì. Stai sereno, perché se conosco pochissimo il presidente De Laurentiis, Lobotka non andrà mai da quelli lì. Ricordiamo che Lobotka ha una clausola di 25 milioni valida solo per l'estero, accoppiata a Spalletti più quelli lì, il presidente De Laurentiis penso che non lo cederebbe nemmeno per 200 milioni di euro. Gennaro, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao Gennaro, buongiorno
3: a voi e complimenti. Avevo chiamato per intervenire sul discorso di Palestra,
2: sì,
3: cioè per l'altra fascia della medaglia. Avevo solo un attimo, una piccola cosa. Molte rimanga allibito, gente che segue il calcio, ma lo sanno che Marisca ancora si deve liberare dal Chelsea? Cioè, se la mente mi disse fatto di Allegri, Marisca ancora si deve liberare dal Chelsea.
2: Ma in calcio infatti funziona così, Gennaro. Poi questo è un periodo di vacanze, quindi.
3: A volte la gente. Il fatto di Palestra, secondo me è una fascia che ha due medaglie. Quello di Palestra è quello che è successo un po' con Leone e Calafiori, no?
2: Sì.
3: Vanno via per tanti soldi. Poi questi ragazzi, non è che poi hanno un'ascesa così importante. E questo lo dico perché a volte si parla di dire troppi stranieri, perciò la nazionale non va bene, la più grande, secondo me, mio modesto parere, buttati del mondo. Ma se noi valutiamo Palestra 60 milioni, no? Al Chelsea, è normale che una squadra italiana non lo può comprare, non ha la possibilità. Non sarebbe meglio fare delle valutazioni un poco più ragionate e magari questi giovani hanno la possibilità, tipo di Lorenzo, tipo di Marco, di crescere e diventare dei campioni affermati e ne beneficiano un po' tutti. Sinceramente, io sto con Dico, 60 milioni per Palestra non è una pazzia totale, secondo me. Mio umile parere calcistico.
0: Ah no, vabbè, ma questo è un parere sicuramente rispettabile, sicuramente giusto, e quindi torno a ripetere, condivisibile. Gianlu, devi leggere questo messaggio.
2: Anche il secondo anno di Conte è tristissimo, un vero fallimento. Il primo anno Conte è stato salvato dallo scudetto fortunato, altrimenti con quel gioco noioso ci avrebbe ammorbati al primo anno. Andiamo da Daniele. Ciao Daniele, buongiorno.
4: Diego, Gianluca, buongiorno.
2: Ciao,
4: innanzitutto complimenti.
2: Grazie.
4: Vorrei un attimo esulare dal discorso del Napoli, mercato e quant'altro. Era giusto, sì, una curiosità divertente. Diego, ma

0: dopo 5 gol del numero 1 attuale al mondo, quanti messaggi ha mandato a Gianluca?
1: No, io sono fan,
2: Però devo dire la verità, è stato lui mi ha anticipato, perché prima di mandargli il messaggio l'ha mandato lui.
0: A mi sembra annanzi, capite?
2: Però va bene.
0: Un bacio, grazie. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate.
2: Bellissimo.
3: Ragazzi, io sono uno dei detrattori di quelli che preferiscono uno e diciamo parlano male dell'altro, perché sono due fenomeni talmente grandi che parlare male dell'altro significa essere malafede, per quanto mi riguarda. Io la penso così. Tra i due preferisco uno per una mia preferenza, ma e dico sempre magari mi sbaglierò, ma per una mia preferenza da quando sono bambino. Allo stesso tempo ho l'onestà intellettuale di dire che
2: io ti ho mai detto ero
3: mai
2: scarso.
3: Mai. Infatti chi lo fa è in mala fede, ragazzi, perché parliamo di due mostri che da 25 anni, capito quanti sono 25 anni? Segnano gol a palate tutti gli anni, vincono trofei dopo trofei, e quindi ovviamente, ragazzi, è qualcosa di clamoroso. Parlare male dell'altro significa essere veramente in malafede, non ha un minimo di senso. Infatti mi è piaciuto molto Ronaldo ieri, quando i colleghi hanno provato a fargli fare polemiche, lui ha glissato le domande dicendo andiamo alla prossima, perché non è il caso di rispondere a domande che possono poi effettivamente aprire a polemiche che non esistono.
2: Ma poi non riesco a capire, la tua nazionale, la nazionale in cui giochi, vince 5-0, tu fai due gol. Ma volesse capire perché devi rispondere a domande su altre persone, su altre nazionali? Per me ha fatto benissimo, a non rispondere e a passare avanti. Ha fatto benissimo, perché qualunque risposta sarebbe stata strumentalizzata e usata.
3: Esatto, è vero.
2: Quindi, giusto così per me.
3: È vero, è vero. Poi alla domanda sul ti piacerebbe incontrare l'Argentina e Messi, lui ha risposto certo che mi piacerebbe, ovviamente è una grande partita, ai grandi campioni piacciono le grandi partite, sono sicuro che sarebbe così anche per Messi. Vi ripeto, secondo me c'è una rivalità positiva tra i due, a suon di gol, a suon di trofei, e io sono sicuro che se si dovessero affrontare sarebbero i primi a stringersi la mano e a scambiarsi le magliette al termine della partita, e questo è il bello di questo sport e di due fenomeni. Paolo, ciao, buongiorno. Paolo, ci sei?
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
4: A parte le fanno Paolo, ma è Zamora.
2: Questo è sempre giusto ricordarlo.
3: La grande verità.
4: Cavallo a mia palestra della Prendiz, ma come ha avuto 19 sembri. Comunque, palestra, quando mi ricorda, tutti si sordo non ci va. Perché in Inghilterra, se ci fate caso, ogni italiano che viene in Inghilterra, dopo un anno, massimo due anni, lo danno in prestito un'altra volta. Mettiamo Calafiori, che è l'unico, però secondo me Calafiori, se andavo là, se c'è un'offerta buona.
2: Calafiori mi piace assai a me.
4: Pure a me.
2: Assai.
4: Se andava un'offerta buona.
2: Molto forte.
4: Se ne va. Palestra, visti che sei venuto in euro. Ha detto, ma come la fu? Vamo avanti in Inghilterra. Cioè, questo è il problema. Il problema è che noi non possiamo competere con le altre leghe. Cioè, con campionato francese, campionato inglese, pure campionato cingolese, non potremmo competere, no. Cioè noi in Italia siamo, cioè, la Lega Italiana di Serie A è l'ultima del campionato europeo. Io ho 56 anni, ho visto Falcao, Junior, Brigel, Elker, cioè giocatori che allora venivano tutti qua perché era un campionato, cioè, appetibile, no?
2: Sì.
4: Ma non a Serie A nessuno, sa, non gliene frega niente. Perciò dico, se ne vogliono andare, se ne vanno, basta, cioè è inutile, tanto a chi sto palestra era uguale, non tu voglio, magari che ha vinto questo palestra. Cioè lo tenevano 60 milioni sto palestra Vergara, dalle 80, perché ha fatto la Champions League, ha fatto pure.
3: Certo. Vabbè Paolo, sicuramente le valutazioni sono gonfiate sotto tutti i punti di vista.
2: Sì, infatti.
3: Però io, guarda, mi auguro proprio per il futuro della nazionale italiana, ti salutiamo e ti ringraziamo Paolo nel frattempo, che questo ragazzo possa diventare uno dei migliori al mondo, perché secondo me ha tutte le potenzialità per farlo in quel ruolo, perché è veramente molto forte, indipendentemente da dove ha giocato. Io credo che una persona addetta ai lavori, Diego, tu da allenatore, quando un calciatore è potenzialmente lo tiene, come si dice a Napoli, sapere subito.
2: Vabbè, è normale. Fanno la differenza.
3: Lo stesso discorso fatto su Lang Allison, diciamo.
2: Ma ti devo dire la verità, ti do la mano. Bravo, no, finalmente hai detto una cosa giusta. Va bene, mettiamola così.
3: Per riprendere, diciamo, tutta la discussione.
2: Matrimonio ti ha fatto bene al cervello.
3: Hai visto?
2: È vero.
3: Non è una cosa comune, però hai visto che a me,
2: infatti, non lo è proprio.
3: A me è successo.
2: Vabbè, quello la devastazione avviene piano piano durante gli anni.
3: Umberto, ciao, buongiorno. Ciao.
5: Buongiorno, Umberto da Quarto. Ciao, ragazzi.
2: Ciao, Umberto, buongiorno.
5: Diego, sono d'accordo con te. Man mano, siccome.
2: Capito? Così,
5: mo lo vedi così a Gianluca, fra poco lo vedrai. Lo vedremo un poco, dica,
2: allora noi non andremo in onda i primi 24 giorni di agosto, 25
3: sì,
2: giorni di agosto.
3: 24.
2: Vedrete che Gianluca tornerà prima di tutto ingrassato da quei 25 giorni.
3: Proverò a non farlo.
5: No, ragazzi, a parte gli scherzi, allora, ha detto, io parlai l'altra sera anche con Marcello e con Emanuele. Io anche a me, diciamo, Allegri non è. Però se Allegri vince tanto di cappello, elogiamo. E poi chi ha detto che Allegri, chi ha detto che con questi calciatori il Napoli non può proporre un bel gioco?
2: No, infatti nessuno lo ha detto.
5: Interrogativo, è proprio un punto interrogativo.
2: No, io per esempio ho detto che negli ultimi anni la proposta di calcio di Allegri non mi è piaciuta.
5: Ma neanche a me.
2: Ok, però non vuol dire che a Napoli poi possa proporre lo stesso gioco che no.
5: Ragazzi, qua
2: può essere che vanno meglio.
5: Attenzione, di questo si parlava, hanno fatto una statistica, perché sentivo a Paolo Vergenio che il Napoli ha segnato di più, ma il Milan con Allegri ha creato più occasioni da gol, però non deriva l'attaccante. Questa è stata anche la differenza, quindi bisogna anche vedere che, ecco, se crea occasioni con Højlund, Neres e che se Alisson o qualcuno, io sono convinto che comunque il Napoli può giocare bene con questa qualità di calciatori che ha, secondo me. E poi un'altra cosa vi lascio. Comunque bisognerebbe mettere un freno a queste valutazioni di calciatori, che siamo proprio arrivati ormai alla follia, 50-60 milioni un calciatore di 21 anni, è un calciatore che se un anno non va bene comunque entra scaduto 6 milioni di euro, io se non vado bene un massimo mi caccia. Cioè, ragazzi, questo è il problema, bisognerebbe mettere un limite, a queste cose, però purtroppo non lo possiamo fare noi, dovrebbe fare la FIFA, la UEFA, adesso ragazzi, un abbraccione,
3: un abbraccio
5: a Napoli sempre.
2: Cioè,
5: Gianluca, mi raccomando, Diego, prenditi il peso di Gianluca.
3: No, ma guarda, c'è la mia nutrizionista
2: che prendiamo il peso.
3: C'è la mia nutrizionista che mi marca uomo, non ti preoccupare, chiede il peso tutte le settimane,
2: esatto.
3: Quindi sono controllato,
2: esatto,
3: sono controllato. Esatto. Un abbraccio, ciao amico mio, ciao.
2: Ciao, allora Antonio ci scrive: Diego, è tutta opera della Lacoste.
3: È vero.
2: Ma non te le mise chiù a Lacoste?
3: Ah, fa caldo mo per le maniche lunghe.
2: Dopo
3: si mette le maniche lunghe, muoio direttamente. Poi devo dire che quando giro con la moto, ovviamente di questo periodo la macchina è meglio perché c'hai l'aria condizionata dentro, sembra di avere un phon addosso, è un qualcosa, arrivi a casa che sei completamente sudato, poi torno a casa, c'è il condizionatore acceso, a 22 gradi,
2: facile.
3: Sembra di entrare in una cella frigorifera, quindi sono in piedi per miracolo, diciamo così, al 24 di giugno.
2: Io non sono un grande amante dell'aria condizionata, però in questo periodo...
3: Io anche non sono amante, però
2: in questi giorni
3: ragazzi è impossibile resistere proprio, okay? Gaetano, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, forse sono un po' in ritardo perché vi seguo dalla app, perché sono fuori regione.
3: Vai, ti ascolti.
2: Vai.
6: Sì, volevo...
3: Dove ti trovi, Gaetano, dove ti trovi?
6: Sto andando in Calabria per lavoro, okay. per lavoro, sì.
3: Vai, ti ascoltiamo.
6: Sì, no, volevo innanzitutto fare una precisazione, in realtà ritornando al discorso degli allenatori,
3: sì.
6: Ha cannato anche un'altra volta, a parte Garcia. Ed è stato l'anno di Donadoni.
3: Vabbè, Donadoni si è durato poco, sì. Però possiamo dire che in 20 anni ne ha sbagliati pochi.
6: Assolutamente.
2: Per
6: me anche
2: che in 25 anni sbagliarne due. Gaeta, diciamo che in 25 anni sbagliarne due.
6: è come se non avesse sbagliato nulla.
2: Esattamente.
6: Quindi non c'è nulla da criticare al presidente, io ho fiducia, ho sempre avuto fiducia anche quando le cose non sono andate bene, quindi io mi affido totalmente a lui.
2: Ci sta.
6: Ovviamente questo ritardo mi fa pensare ad una cosa, ma Allegri viene?
3: Vieni, non ti preoccupare.
6: Ah, ok, a posto. E per me diciamo non è la scelta che avrei fatto, però...
3: Chi avresti preso, Gaetano?
6: No, vabbè, io avrei puntato su, non lo so, un De Zerbi, un Klopp nel caso fosse stato possibile, ovviamente.
2: Il Napoli, Gaeta, ma c'è da dire anche una cosa, Gaeta. Il Napoli l'allenatore l'aveva scelto, era Maurizio Sarri. Poi Maurizio Sarri, per scelte personali, è voluto andare a Bergamo.
6: Posso dire anche un'altra cosa?
2: Certo.
6: Per me Allegri è la logica conseguenza di Conte.
2: Questo pure è vero.
6: Se non dico che magari se riuscisse a fare ciò che ha fatto con quelli là 5 consecutivi, perché sappiamo.
3: Abbiamo perso la linea con Gaetano, sarà in qualche punto dell'autostrada dove non prende bene il telefono. Tra l'altro oggi è il compleanno di Leo Messi, quindi tanti auguri a Leo Messi. L'hai detto prima che ha compiuto 39 anni.
2: Sì.
3: L'hai letta l'intervista che ha fatto alla Gazzetta dello Sport?
2: No.
3: Lui ha detto delle parole molto belle, ha detto: io non gioco pensando alla mia età, ma per il piacere di giocare a calcio. E poi è stato un po' criptico su il prossimo mondiale. Lui avrebbe tra i 42 e i 43 anni, e quindi significherebbe
2: 42,
3: sarebbe 40, chiedere troppo.
2: 42,
3: vabbè che Ronaldo sta giocando a 41, quando sei un mostro a questi livelli, diciamo che il tuo fisico può reggere per determinati anni. Ovviamente poi ripetiamo la cosa di ieri, la falsa narrazione che si è fatta di Messi che non si allena. Messi si allena, sì. Milla, il marcatore più anziano del mondiale, a 42 anni,
2: è 94. Roger Milla del 90, del Camerun,
3: a USA 94. Roger Milla del Camerun. Allora ci dobbiamo fermare, 60 secondi di pubblicità e poi rientriamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Altro il nostro Flavio Esposito ci fa un grande assist, perché non so se hai letto le notizie su Ronaldinho, che tornerà a giocare, ovviamente per una questione prettamente pubblicitaria, con il Ravenna, di cui è proprietario, se non mi sbaglio, azionista del Ravenna, e giocherà uno spezzone di partita.
2: Flavio è azionista del Ravenna?
1: No, Ronaldinho.
2: Fa una partita amichevole, hanno detto.
1: Farà una partita amichevole, solo azionista non proprietario.
2: C'è da dire
1: che cosa era Digno.
2: Ma nel Ravenna c'è anche Arido Braida, una cosa del genere. Fa parte
1: del. Glielo dobbiamo chiedere al direttore, che tra l'altro è un grande amico di Kiss Kiss Napoli. Che cos'era Ronaldinho in mezzo al campo? Diego, qui lo devi ammettere, nonostante sia brasiliano. Non ho commentato con te le parole di Rivaldo, che fa un post su Instagram con la foto di Leo Messi. E scrive un papiello, vicepresidente Arido Braida, un papiello lunghissimo su quello che è stato Messi per lui, per il calcio, da brasiliano verso un argentino. È stato molto bello, secondo me.
2: È vero.
1: Gesto di Rivaldo.
2: Io non li voglio veder vincere per ovvi motivi calcistici, però io per esempio ho sempre detto che uno dei giocatori più forti Dopo papà e Messi e Ronaldo il fenomeno, Ronaldo brasiliano. Non ho problemi a dire che i giocatori sono forti se sono brasiliani, anche perché io amo il calcio, quindi però voglio dire non li vorrei vedere vincere, ecco, mettiamola così.
1: Ok, ci può stare. Hai nominato tutti i forti, ti sei dimenticato colpevolmente del migliore. Enrico, ciao, buongiorno.
3: Ciao, salve, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Enrico.
3: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
3: Tantissimi giorni. Anche a Diego, in quanto ha giocato sul campo della Paratina contro mio figlio, che lo marcava ai tempi dei 12 anni. Allora, volevo dire questo. Semplicemente, molti sono critici su determinati giocatori che vengono pagati e vengono venduti per alterate cifre, però sappiamo benissimamente che la vetrina di Bergamo, la vetrina dell'Atalanta, è cara, è sempre stata cara. Ora vorrei sapere una cosa: tutti i napoletani che stanno criticando questo passaggio a Chelsea di un giocatore, se il Napoli avrebbe venduto, oppure avesse venduto Vergara a 60 milioni, cosa avrebbero detto? Che Vergara è un fenomeno, che Vergara è questo, Vergara è quell'altro, cioè questo è il punto. La critica va fatta, ma va fatta. Io propongo, ti dico, me lo vuoi dare questo microfono che tu c'hai davanti? Io ti do 100.000 euro, tu non fai altro, costa 10 euro, io di 100.000 euro te lo do.
2: Questo è certo, voglio dire. È vero. No, vabbè, è normale, se noi ci sono delle. Come dire, ci sono dei. È normale che se tu vendi un giocatore a 50-60 milioni che potrebbe non valere quei soldi, è normale che ti vanti di averlo venduto a quei soldi. Se lo compri, forse un po' di meno, però. Vedremo, cioè oramai sono discorsi anche stucchevoli, nel senso che uno dice il proprio pensiero. Il mio pensiero è che Palestra ad oggi non vale 60 milioni, però è stato venduto a 60. Però è stato venduto a 60 milioni, quindi c'è un dato di fatto che smentisce tutto e tutti.
3: Scusami Diego, l'Inter che l'avevo proposto per 50 milioni, io penso che l'Inter è stato lo specchietto dell'allodole per il Chelsea, perché c'erano tutte e due sul giocatore, tutte e due le società.
2: E può essere.
3: Una
2: può
3: è intenzionata a prenderlo seriamente.
2: Sarebbe ancora più bello questo.
1: No, vabbè, va. Sarebbe bello, sì. Enrico, un abbraccio. Va detto anche che siamo in un calcio dove, faccio un piccolo paragone con il Napoli, Lucca viene pagato 35 milioni, quindi evidentemente
2: 35
1: ci sono
2: più 5.
1: Quindi ci sono evidentemente valori gonfiati.
2: 30 più 5.
1: Ci sono evidentemente
2: comunque
1: valori
2: assai,
1: gonfiati,
2: voglio dire.
1: Sì, esattamente. Staremo a vedere. Nel frattempo il collega di Calciomercato Fabrizio Romano annunciato che sarà certamente addio al Tottenham per vicario, con il Napoli che è alla porta, aspettando il calciatore. Ovviamente anche quelli lì ci provano, però aspettano il Dibu Martinez. Il Napoli potrebbe soffiare vicario a quelli
4: normale,
1: lì, ove mai si dovesse verificare l'uscita di si dovesse verificare l'uscita di Milinkovic Savic, che è in uscita. Ovviamente si attende un'offerta. Salvatore, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, e complimenti per la
1: ragione. Grazie.
4: Ciao Salvatore, buongiorno.
5: Gli auguri a Gianluca per il matrimonio.
1: Grazie. Grazie.
5: Allora, voglio dire due cose, poi mi rispondete per la TV. Allora, la prima è per Diego, perché si fa sempre questo tra Diego Maradona e Messi. Allora, il papà di Diego, io l'ho visto giocare, era un giocoliere e non si può paragonare a nessuno al mondo, per me. La seconda cosa, noi siamo mangia allenatori, in che senso? Abbiamo criticato Benitez, abbiamo criticato Sarri, abbiamo criticato Spalletti, abbiamo criticato Ancelotti, abbiamo criticato Conte. Adesso stiamo criticando Allegri, che non ancora deve arrivare. E poi un'altra cosa vorrei dire, poi vi rispondete sempre per TV.
1: Vai.
5: Allegri non è che lui ha fallito a Milano, ma l'ultimo, se avete notato, i giocatori tipo Leao erano contro Allegri, perché c'è una sostituzione e che Leao manda a quel paese.
1: Sì, ricordo.
5: Vi saluto e vi aspetto la
1: Ciao Salvatore, che la situazione delle ultime settimane al Milan non fosse idilliaca, lo abbiamo raccontato.
2: Posso dirti una cosa? Mi trovi un allenatore che Leao non abbia mandato a quel paese? E che mica state sull'Allegri, c'è Fonseca, c'è Pioli un sacco di volte, cioè, voglio dire, non è che
1: ricordo i tempi dei paragoni,
2: il giocatore più sopravvalutato degli ultimi 20 anni.
1: Vi ricordate i sondaggi? Meglio
2: no, forse De Ketelaere, forse De Ketelaere più di Leao.
1: Meglio Kvara o Leao? Ricordo ancora i sondaggi di alcuni, ricordo quando Leao sicuramente era un altro giocatore, però insomma noi abbiamo sempre detto che il paragone non esisteva assolutamente.
2: Ricordo un Milan-Napoli, sfida fra fenomeni, stasera saranno di fronte Kvara e De Ketelaere.
1: Sfida tra fenomeni.
2: Ce n'era uno solo, l'altro non è un fenomeno.
1: Simone, ciao, forse tra fenomeni intendeva anche Osimhen. Simone, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ciao Simone, come buongiorno. Stai?
6: Tutto a posto.
1: Vai. Sei contento di chiudere con noi la puntata di Diego C'è?
6: Sempre.
1: Che bello, grazie. Sempre. Quanti anni hai?
6: 11.
2: Bene. Che ruolo fai, Simo?
6: Io non gioco a calcio, però vi posso Meglio. Dare una notizia di calciomercato.
2: Vai, ti ascoltiamo.
1: Chiudiamo col botto, vai.
6: Allora, secondo me in questi ultimi giorni riusciamo a chiudere a Ghila e a Calaili.
1: Hai visto? Ci hai dato una bella notizia Bene. Di mercato. Caro Simone, noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Grazie per averci dato questa notizia.
2: E quando hai qualche notizia di mercato, chiamaci.
6: Grazie
1: a te, Simone. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
1: E forza Napoli.
2: Sempre.
1: Ciao.
2: Se abbiamo chiuso Gila mi fa piacere, Calaili un po' meno, però Gila mi fa piacere.
1: Ragazzi,
2: come lo vedi, Perna? Perna, che tu sei sempre Gila, come lo vedi? Vediamo. Ho un buon difensore. Non
1: è un buon difensore, ma diciamo che al fianco di Rachmani sicuramente può ancora crescere. Poi è un giocatore comunque 2000, se non erro, ha 26 anni se non mi sbaglio.
2: Per me Gila è un ottimo difensore.
1: Anche per me, io spero che il Napoli non faccia l'errore di strapagarlo, anche perché poi vedo che ci sono scambi, potrebbero esserci degli scambi, ricordando comunque il valore.
2: Io vedo braccetto destro Gila, braccetto sinistro Buongiorno, difensore centrale Rachmani. E se iniziano a stare, a stare bene insieme, è un po' complicato fare gol.
1: Ce lo auguriamo, dobbiamo chiudere. Grazie a Nellino Iorio in regia, a Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
2: Diego c'è.
7: Se namo,
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Spasiano, 21enne incensurato, ferito mortalmente al petto ieri mattina. Esclusa subito la pista della criminalità organizzata, l'attenzione del nucleo operativo dei carabinieri si è concentrata su quella di una vendetta personale nata per futili motivi. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno esaminando con massima attenzione un episodio specifico risalente allo scorso marzo, una violenta lite che avrebbe visto Lorenzo contrapporsi a un 17enne durante una partita di calcetto, un diverbio che avrebbe lasciato pesanti strascichi e rancori nelle settimane successive. Tra i possibili sospetti un giovanissimo vicino a un noto clan di camorra della zona, ma al momento vengono seguite anche altre piste dagli inquirenti. Ancora cronaca, incendio di rifiuti questa mattina a Giugliano, in via Carrafiello, nelle vicinanze del campo Rom. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 e hanno interessato materiale abbandonato nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i militari dell'esercito, i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'origine dell'incendio e verificare eventuali responsabilità. Sempre cronaca, un incidente stradale a Napoli ieri sera nel quartiere del Vomero. Una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, soccorsa dai passanti prima e poi dal 118. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. E cambiamo argomento. Due motociclisti napoletani sono morti in un incidente avvenuto nella notte sulla strada statale 7 bis Terra di Lavoro tra i comuni di Casal di Principe e Villa Literno in provincia di Caserta. Ancora da chiarire l'esatta dinamica, ma dai primi riscontri si tratterebbe di un tamponamento. Le due vittime, residenti a Casori e Casavatore, avevano 38 e 35 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i due motociclisti erano già morti. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, terminata la seconda giornata dei gironi mondiali, ben 7 le squadre già qualificate al turno successivo. Ora l'ultima giornata che inizierà stasera con il gruppo B, mentre nella notte il verdetto del gruppo C con il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà la Scozia di Scott McTominay. Intanto oggi rientra in Italia Aurelio De Laurentiis col presidente del Napoli che stringerà per Allegri ma senza fretta, visto che l'allenatore potrebbe essere ufficializzato non prima del weekend. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, allora, come ogni giorno inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Mercoledì è il 24 giugno del 2026, è il giorno di San Giovanni. Allora, auguri a tutti i santi che oggi festeggiano naturalmente la santità, i Giovanni, Gianluca, il nostro Gianluca Vigliotti, le signore, tanti auguri a Giovanna. Insomma, è bello poter vivere questa giornata insieme a voi con una parola che sarà, diciamo, la parola predominante di questa puntata. La parola è futuro. E perché futuro? Perché il presidente De Laurentiis è tornato da poche ore in Italia, a Roma, nella sua residenza romana. E quindi il futuro del Napoli, con De Laurentiis tornato in Italia, futuro Napoli, Allegri, mercato. E poi il futuro dell'Italia, perché a proposito di presidente, la FIGC ha un nuovo presidente, Giovanni Malagò, oggi è anche il suo onomastico, come del resto è l'onomastico del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, futuro della nazionale. Quindi la parola di oggi e della puntata di oggi è futuro, futuro per il Napoli, futuro per la nazionale. I presidenti ci sono, De Laurentiis, Malagò, cosa manca? Al momento, ben intesi, mancano gli allenatori. Quello del Napoli sarà Allegri, quello dell'Italia ancora. Non è lecito saperlo, ma le cronache ci raccontano di un'ascesa di Antonio Conte. Devo dire che già mi manca Antonio Conte, neanche il tempo di fine del campionato, e posso garantirvi che anche a lui manca Napoli, manca la città di Napoli, e credo che a fine mese tornerà almeno per qualche giorno in città, ma insomma la città già gli manca, manca la sua signora Elisabetta, sua figlia Vittoria, in questo feeling straordinario che è spuntato tra Antonio Conte e la città. Apriamo la puntata con un bomber, Stefan Zwock, buon pomeriggio bomber.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Stefan, parto a bomba con te perché Max Allegri voleva Lukaku alla Juventus e Højlund al Milan. Ha una tentazione provare a convincere il Napoli ad averli entrambi a disposizione nella prossima stagione. Certo, come batteria di prime punte non sarebbe affatto male. È chiaro, Stefan, che Lukaku dovrebbe nel tempo ritrovare la migliore condizione.
1: Ma sai, dovrebbe ritrovare la migliore condizione, dovrebbe trovare un certo feeling con la gente, perché io ho detto prima, lo dico adesso, che potrebbe rimanere, non si è comportato nel migliore dei modi. Poi è logico che al di fuori si vedono magari solo una parte delle cose che succedono e le cose al 100% non si sanno, però insomma solo in città, in Napoli, compagni di squadra e tutto, la società, Lukaku non ha fatto una bellissima figura, ecco, quello.
0: Diciamo che il comportamento di quest'anno, al di là dell'infortunio occorso ad agosto a Castel di Sangro, ha lasciato un po' perplessi, no?
1: Dai.
0: I tifosi non sono stati contenti. Senti Stefan, tra l'altro sarà un anno importante, no? L'anno del centenario. Io mi aspetto un Napoli molto competitivo.
1: Ma sai, ormai da non è più il discorso di aspettarsi un Napoli competitivo. Il Napoli negli ultimi 15 anni è sempre stato competitivo, sempre quasi andato in Champions. Diciamo che degli ultimi campionati solo l'anno prima di Conte, dove si è arrivati decimi, quella è stata un po' una delusione, però ci può stare, no? In un ciclo di una squadra. Il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, e prima per vincere gli altri 2 ci ha messo 30 anni, non so quanti anni di più, perciò il Napoli bisogna fare solo dei grandi applausi. Poi logico che quando ti abitui a mangiare caviale magari è dopo difficile trovare a mangiare qualcos'altro, no? Però il Napoli, il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna, secondo me stanno facendo un buon lavoro, stanno cercando i giocatori adatti ad Allegri, stanno cercando di accontentarlo. Il lavoro non è facile perché qualcuno dovrà andare via, qualcuno arriverà, però secondo me il Napoli avrà una rosa competitiva come ce l'ha voluta, perché ce l'ha già competitiva.
0: Di fatto è già competitiva, organico alla mano, il Napoli è già competitivo. Sì, poi capiremo,
1: specchiarla un po', però è una società, è una squadra che può far bene. Hanno preso un allenatore che, come ho sempre detto, come dicevo di Conte, può piacere o meno come gioca, però dopo si tira una linea a fine anno, i risultati, un scudetto, una coppa, Antonio è un allenatore a livello mondiale, ne prende un altro Napoli che è a livello mondiale perché ha fatto due Champions League, ha vinto 5-6 scudetti, quest'anno ha sbagliato l'annata, però può succedere, però è un allenatore che ha personalità e che i giocatori rispettano, anche perché è vero che si poteva andare su i nomi, no? Palladino, Iuliano, però allenare Napoli deve avere un allenatore, deve avere un PD, deve avere una personalità forte. Io penso che di questi Allegri era quello più adatto.
0: Io lo voglio ringraziare Stefano Suoc, abbiamo aperto con lui la puntata di oggi, questa puntata del giorno di San Giovanni. Buona giornata, bomber.
1: Grazie e auguri a tutti Giovanni.
0: Auguri a tutti Giovanni, alle Giovanna in ascolto ora a Radio Kiss Kiss Napoli. Grazie a Stefano Suoc, altalena di emozioni, di ospiti. La parola della puntata di oggi è futuro. Il futuro del Napoli, Massimiliano Allegri, De Laurentiis è a Roma, nella sua residenza romana. Il futuro della nazionale, Giovanni Malagò, nuovo presidente, e ovviamente nel Consiglio federale del 1 luglio, settimana prossima, è evidente che il Consiglio federale, al Consiglio federale verrà proposto il nuovo commissario tecnico, e ci sono in ascesa le quotazioni di Antonio Conte, che ritornerebbe quindi a guidare la nostra nazionale. Parliamone di Conte, lo facciamo con la voce del calcio. Buon calcio a Bruno Longhi. Ciao grande Bruno.
2: Ciao ciao Walter,
0: come stai?
2: Walter,
0: come sta? No, grande tu, grande tu.
2: Siamo accaldati.
0: So che a Milano fa molto caldo, vero?
2: Molto, molto, molto caldo.
0: Ci difendiamo bene anche a Napoli, va detto che però a Napoli abbiamo la possibilità del nostro golfo, il mare di Posillipo, Ischia, Capri, Procida, Sorrento, Massalubrense, passando per Positano, Praiano, Vietri sul mare, Minori, Maiori. Insomma, il Cilento, non ci facciamo mancare nulla, Bruno.
2: No, sei la voce dell'ente del turismo della campagna.
0: Io la amo molto, la nostra terra, la nostra regione.
2: Bene.
0: Senti Bruno, ti metto sul piatto della bilancia a proposito della parola futuro. Sai che la bilancia è fatta da due piatti, no? E su uno io ci metto Antonio Conte, sull'altro ci metto Roberto Mancini. Questa bilancia pende da una parte, è assolutamente in equilibrio. Dove sono i pesi?
2: La domanda, la domanda, perlomeno la risposta non è facile, no? Perché qui stai parlando di due allenatori che hanno fatto benissimo entrambi con la nazionale. Roberto Mancini ovviamente ha diciamo dalla sua parte, no, la conquista dell'europeo, c'è poi naturalmente il downgrade, se quello è un upgrade, dell'eliminazione dai mondiali, e poi anche diciamo l'addio un po' inatteso, no? Dalla nazionale stessa. Conte quando ha fatto bene, e tra l'altro mi ha dire una cosa, mi ha sottolineare che qui stiamo parlando di due eccellenze, perché c'è chi, sai, legge sui social, no? Questo non lo voglio perché ha fatto questo, quell'altro dura due anni, cioè Conte, perché poi dopo spremi i giocatori, eccetera eccetera. Qui abbiamo due eccellenze. Allora, il vantaggio che ha Conte è che quando ha preso in mano la nazionale era una nazionale modesta, più o meno come quella di oggi, ed è riuscito a portarla praticamente al limite della semifinale. Ricorderai che ci furono i due cucchiai, calcio di rigore calciati da giocatore leccese di cui non mi viene
0: Pellè, Graziano Pellè. Graziano Pellè.
2: Mi veniva in mente Bellè, invece
0: no, Pellè.
2: Ecco, e poi
0: Pellè che non è Pellè. Pellè che non è Pellè.
2: Non è Pellè, c'è cioè Zazza tra l'altro, no? Che calciarono in una maniera inaudita questi rigori. E Mancini ci ha portati a vincere, poi c'è il seguito. Adesso qui, sai, noi possiamo dire quello che vogliamo, però siccome c'è un presidente federale e un consiglio federale che deciderà, conterà anche il parere di coloro che sono i consiglieri federali, perché poi ci sono le simpatie personali, le antipatie personali. Io francamente dico che dovunque si vada, cioè da una parte o dall'altra, si finisce per andare in buone mani. E qui, sai, poi non c'è nemmeno poi il discorso della cifra astronomica che era quella che era stata concessa attraverso gli sponsor ad Antonio Conte a suo tempo. Io francamente non me la sento di schierarmi, perché chiaramente se arriva Mancini ci sarà chi ricorderà come se n'è andato eccetera eccetera, no? E quello dobbiamo metterlo in preventivo, però noi dobbiamo pensare a quello che è il bene della nazionale. Io dico che entrambi sono destinati a far bene, a fare bene, a fare del bene a questa nazionale. Che poi faccia bene dipenderà anche dai calciatori che avrà a disposizione.
0: Bruno, prima di salutarti, un'ultima considerazione extra Napoli, extra nazionale. E di oggi la notizia sembrerebbe che il Chelsea, con un colpo a sorpresa, abbia spiazzato l'Inter e stia per acquistare dall'Atalanta Palestra. Allora riavvolgo il nastro, viene fuori Tonali, va in Premier, emerge Calafiori a Bologna con Thiago Motta, va in Premier, stessa sorte per Leoni a Liverpool, oggi Palestra al Chelsea. È chiaro che è una considerazione va fatta, no Bruno? Cioè come emerge?
2: Sì, ma io dico questo, io stavo preparando un editoriale di questo tipo, che poi ho dovuto ovviamente buttare nel cestino, in cui dicevo finalmente una squadra della nostra Serie A non si è fatta mettere sotto da una squadra della Premier, cioè è stata in grado di soddisfare le richieste di una società che è l'Atalanta, è stata più brava di una società inglese, nonostante la disponibilità economica sia ovviamente sempre dalla parte degli inglesi, e questo è un buon segno per il futuro. E poi ho dovuto rimangiare perché ritorniamo da capo, perché ancora una volta chi ha potere, chi ha disponibilità economica, chi può offrire cifre che sono veramente da capogiro, perché stiamo parlando di un ragazzo bravissimo, fortissimo, che avrebbe fatto il bene dell'Inter e di qualsiasi altra squadra, ma chiaramente quando qui gli offri 2,5 milioni più bonus e poi gliene offrono 5-6 dall'altra parte, e poi conta anche il procuratore, non solo, perché i desiderata del ragazzo erano, non dico di andare all'Inter, ma di rimanere in Italia.
0: È chiaro che le sirene della Premier ti fanno vacillare anche in termini.
2: Per cui dobbiamo pensare sempre al futuro. Quando noi pensiamo che le nostre squadre possono essere competitive in Champions, eccetera, eccetera, ecco, questa è una risposta a tutti coloro che si pongono questa domanda.
0: E io abbraccio Bruno Longhi, la voce del calcio. Ciao Bruno, buon calcio. Oh, allora, parola d'ordine oggi a Kiss Kiss Napoli: futuro. Il futuro del Napoli, De Laurentiis che torna in Italia, Allegri in procinto di firmare. Il futuro della nazionale però, con Giovanni Malagò nuovo presidente, e le quotazioni di Antonio Conte a guidare la nazionale che stanno crescendo, diciamo, in modo importante, importante, non aggiungo altro. Allora parliamone di Napoli e di nazionale, lo facciamo con Michele Padovano. Super Bomber, come stai?
3: Bene, grazie Walter, ciao, un caro saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Mi mancavi, lo sai, mi mancavi, perciò volevo sapere, ma è la verità, è la verità.
3: Anche se sei mancato a me.
0: Tra l'altro vuoi sapere, a proposito di mancare, Napoli, la città, il calore, la gente, i tifosi, l'affetto già manca ad Antonio Conte, neanche il tempo, è via da, credo 15 giorni, non oltre. Fine mese ci torna, anche se di passaggio, ma gli manca già. Segno che Napoli ti resta nel cuore per la vita. Immagino sia successa la stessa cosa anche a te, che a Napoli ci hai giocato, Michele.
3: Beh, certo, Napoli ti entra dentro sotto tanti punti di vista. Io ho agganciato delle amicizie importanti lì, e quindi ogni qualvolta vengo le ritrovo, e devo dire che è sempre un piacere. Napoli, poi quello stadio lì, quel tifo, non ce l'ha nessuno obiettivamente in Italia, quindi per forza di cose ti rimane dentro. È chiaro che Antonio Conte manca, e mancherà ancora di più, perché un allenatore, come tu ben sai, io penso che sia, se non il primo, tra i primi tre in assoluto migliori al mondo, quindi
0: io devo dirti, Michele, che la penso come te, e l'ultima volta che dissi e espressi questo mio parere, che a mio avviso Conte è nei tre allenatori più bravi al mondo, qualcuno degli ascoltatori rimbrottò, ma insomma poi la storia parla per Conte, anche la storia in nazionale. Ma secondo te c'è davvero l'ipotesi che possa essere lui a riportare in alto il calcio italiano dopo tre mancate partecipazioni ai mondiali di calcio?
3: Ma guarda, si parla di questi due profili che sono Conte e Mancini, che obiettivamente sono tutti e due molto bravi, secondo me, sono due profili importanti, che sicuramente sarebbero entrambi ideali per far rinascere un qualcosa che in questo momento è venuto un po' a mancare in federazione. quindi dico che entrambi siano profili importanti. Tu sai come la penso io di Antonio. Antonio è un valore aggiunto secondo me, perché riesce a trasferire ai calciatori in maniera rapidissima quelle che sono le sue idee di calcio. Lo stesso vale per Mancini, perché anche lui ha fatto un ottimo lavoro in nazionale vincendo un europeo straordinario, quindi staremo a vedere quali saranno le decisioni del nostro presidente.
0: E allora aspetteremo il 1 luglio, però parliamo di questo ballottaggio nazionale. Ha ragione Michele Padovano, comunque resta in piedi l'eventuale ritorno di Roberto Mancini sulla panchina. Michele Padovano vive a Torino e conosce molto bene Antonio Conte, e il prossimo ospite è collegata, perché è una gentil signora, proprio da Torino, e anche lei conosce molto bene Antonio Conte. Mi sembra di ospitare la Conte Family in diretta. Evelina Cristallen, buon pomeriggio Evelina,
4: ciao,
0: come sta?
4: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene, grazie carissimo Walter e carissimi ascoltatori.
0: C'è Michele Padovano con noi.
4: Ah, Michele, certo, un saluto caro anche a lui, quante volte l'ho visto giocare e anche da, diciamo, da non giocante.
0: E a proposito di Antonio Conte, no Evelina, ne stavamo parlando. È chiaro che noi stiamo vivendo questa ennesima estate del Mondiale senza l'Italia.
4: Certo.
0: Ed è chiaro che adesso da Malagò in avanti capiremo se con Maldini o con un'altra grande figura del calcio che andrà a fare il direttore tecnico, e Malagò è chiamato alla prima scelta. Secondo lei, in questo ballottaggio nazionale Mancini-Conte, la scelta Conte sarebbe una scelta assolutamente vincente?
4: Ma caro Walter, tante volte ai suoi microfoni ho raccontato della mia esperienza con Antonio, tra le tante che ho fatto con lui, con Antonio allenatore della nazionale, nel proprio 10 anni fa in questi giorni all'Europeo in Francia, quando fu eliminato con una squadra sinceramente non straordinaria, ma straordinario fu il suo lavoro, ai quarti di finale dalla Germania al 18° rigore. Lì aveva fatto veramente sputare sangue a tutti, aveva fatto un lavoro straordinario a livello di motivazione, a livello di costruzione proprio di modello vincente o quasi. Dopodiché è chiaro che il ballottaggio è fra due grandi, però se posso dire ancora, e questa è solo una mia opinione, ma credo di conoscere abbastanza bene quel mondo dopo tanti anni di frequentazioni anche dirette, credo che siccome nell'elezione di Giovanni Malagò, che è un caro amico a cui faccio tanti auguri, è stata determinante l'apporto e la volontà della Serie A, anche di Beppe Marotta in particolare, ma di tutti gli altri, a parte lo Tito, ma insomma, e loro sono ancora molto scottati dal famoso addio di Roberto Mancini alla nazionale. Diciamo arrivato con una mail il 14 di agosto, ricordo, perché ero in contatto col presidente Gravina, l'allora presidente Gravina, che saluto affettuosamente, fu veramente una scossa elettrica, tra l'altro era appena stato riconfermato con un ruolo importante, eccetera, eccetera, per cui, come dire, penso che al di là del valore di entrambi, che è altissimo,
0: c'è il peso della Serie A che potrebbe, usiamo per ora il condizionale, sì, indirizzare verso la scelta molto chiara, molto netta Antonio Conte. Marotta la pensa così, De Laurentiis ancor prima, perché l'opzione nazionale consentiva, tra virgolette, di separarsi da Conte. Mi risulta che altri presidenti, leggi pure Urbano Cairo, stiano diciamo protesi a suggerire a Malagò di ripartire da Conte. Michele Padovano, poi ha ragione Evelina, no? Tu in carriera hai fatto il bomber, ora non ce ne vogliano e non si offendano gli attaccanti che aveva 10 anni fa all'Europeo, ragazzi, ma si chiamavano, con tutto il rispetto, Graziano Pellè, Eder e Simone Zaza, con tutto Michele, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando, ragazzi?
3: Che dovrebbero avere la foto sul comodino di Antonio Conte
0: e baciarlo tutte le mattine.
3: Tanto saluto caramente Evelina, che è un ottimo
4: ciao,
3: ricordo di
4: ciao,
3: lei.
4: Ciao, carissimo.
3: Sicuramente lei ha degli elementi in più rispetto a noi, perché essendo stata dentro al circuito sicuramente il suo parere è palese ed è opportuno, credo. Staremo a vedere, come ho detto prima, secondo me sono due profili tutte e due interessanti, due profili importanti. Chiaramente Antonio Conte riesce a trasferire i giocatori, come ti dicevo prima, in maniera rapida rapida e veloce, però lo stesso Mancini ha dimostrato di essere un ottimo tecnico, non soltanto in una squadra di calcio ma anche nella nazionale, quindi vedremo. Però la Serie A, come diceva Evelina, probabilmente ha quell'input in più che magari il presidente ascolterà, staremo a vedere, tanto credo che certo, nel giro di una settimana
0: sapremo tutto. Michele, io ti mando un abbraccio caloroso, a presto, Michele Padovano. Ciao Michele.
4: Ciao Michele, piacere di averti sentito.
0: Senta Evelina, la parola d'ordine di oggi in puntata è il futuro, abbiamo parlato del futuro della nazionale, parliamo un attimo del futuro del Napoli, perché Allegri si libererà il 30 giugno dal contratto che lo lega al Milan e quindi verrà a Napoli ad allenare il Napoli dopo Antonio Conte. Accadde esattamente la stessa cosa alla Juve, non fu accolto proprio bene Massimiliano Allegri, lei però l'ha seguito in quegli anni, 5 scudetti consecutivi, 2 finali di Champions.
4: Certo, no, ma Allegri ha fatto l'Allegri 1, perché siamo un Allegri 1 e un Allegri 2.
0: Certo.
4: L'Allegri 1 è stato strepitoso con la Juventus, ci mancherebbe altro, ma infatti grande gratitudine. E poi guardi, lui ha mantenuto dei rapporti eccellenti con la Juventus e con la famiglia Agnelli. Le racconto un piccolo episodio, pochi giorni fa, il 15.
0: Al Teatro Reggio, vero eravate?
4: Bravissimo, bravissimo, eravamo lì per festeggiare i 40 anni della fondazione di Donna Allegra Agnelli per il cancro, che posso dire una piccola cosa particolare.
0: Prego.
4: Ha curato meravigliosamente anche la sottoscritta, anche me, e quindi un grazie infinito a tutti loro. Ecco, Max Allegri era in prima fila insieme alla famiglia, abbiamo rivisto Andrea Agnelli, insomma c'era ovviamente anche il Can, ma tutti, e devo dire Allegri faceva parte della famiglia, quindi in ogni caso per noi rimane come dire un amico e uno straordinario allenatore. È andata meno bene con la seconda volta, però insomma rimane comunque uno dei migliori allenatori italiani di sempre.
0: Se posso tranquillizzarla Evelina, secondo me prima o poi o Conte o Allegri alla Juve lo riprendono, perché hanno questa strana smania da Higuain, Quagliarella, Milik e poi aggiuntoli, poi Spalletti, ora vogliono Lobotka.
4: Però carissimo Walter, rimane una storia anche lì, no? Quello che raccontavamo di Mancini prima, no? Che in fondo è andato via in un modo che non ha proprio lasciato buoni rapporti con la federazione, almeno diciamo, e quindi anche con la Serie A, perché poi la colonna portante è sempre quella della Serie A. Ecco, quando lui, e noi lo conosciamo bene, è andato via dicendo non si può sedersi in un ristorante da 100 euro se ne hai 10 in tasca, se la ricorda, vero Valerio?
0: La ricordo molto bene, fece molto rumore.
4: Credo che in quella sede, in quella fase, la famiglia si risentì parecchio. Tant'è che altre volte ci sono stati così dei rumors e delle voci che Conte sarebbe tornato alla Juve, e io così forse penso anche che qualche volta lui l'avrebbe voluto e ci avrebbe pensato, però poi il tempo è galantuomo e vediamo cosa succederà.
0: Io dico sempre
4: io sono amica di tutti e due, quindi
0: ma certo,
4: di Conte che di altri tutti e tre, di Conte, di Mancini e di Malagò, quindi
0: siamo a posto così, e quindi è un privilegio averla avuta nel nostro pomeriggio.
4: L'importante è che non ci facciano vedere un quarto mondiale,
0: per carità Evelina. Perché
4: chi vuole.
0: Io la ringrazio molto Evelina.
4: Grazie,
0: davvero
4: Walter.
0: Un abbraccio caloroso, grazie
4: sempre.
0: Era Evelina Cristellenna, ma tra poco accendiamo ancora la parola futuro, ma questa volta sarà tutto futuro Napoli con Paolo Del Genio, l'allenatore, il mercato, i rientri dai prestiti e soprattutto, lo metto con 3 sottolineature, e soprattutto che proposta di calcio vedremo con Allegri? Che modulo ci proporrà? Tra poco ne parliamo, anche alla luce di quello che è l'arrivo, io dico oramai molto molto probabile, di Mario Ghila. Che calcio ci proporrà Allegri? Perché Mario Ghila? Tra poco Paolo Del Genio, pubblicità.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio, buon mercoledì, San Giovanni, auguri a tutti coloro che ci ascoltano, Giovanni, Gianluca, le signore ovviamente, auguri a tutte le ascoltatrici che si chiamano Giovanna e quindi per un giorno sante. Parola della puntata di oggi, futuro. A proposito, voglio salutare i nostri registi, Ciro Froio in regia, la regia televisiva viene curata da Flavio Esposito. Futuro, che Napoli nel futuro? Che Napoli ci proporrà Allegri nella prossima stagione? Beh, ne voglio parlare con Paolo Del Genio. Caro Paolo, buon pomeriggio, come stai?
8: Ciao Walter, e va la capì.
0: Io ieri ti ascoltavo, Paolo, nel corso del tuo filo diretto, eri con Vincenzo Perna, quando hai detto, certo che ci dobbiamo fare gli autocomplimenti, no? Nella tua analisi bellissima la sera, io ve lo ricordo, Paolo Del Genio, tutte le sere dalle 18 alle 19, e a Vincenzo hai detto complimenti anche a voi e alla redazione, 3 ore di informazione quotidiane.
8: E ai tifosi pure che partecipano.
0: Anche ai tifosi, ma certo. Anche perché Paolo, lo diciamo prima in redazione, c'è la notizia di oggi, è che è tornato De Laurentiis. Punto. Cioè veramente, ok, dobbiamo attendere il Milan, la rescissione di Allegri, ma lo stiamo dicendo da 20 giorni, la trattativa con la Lazio Mario Chila, ma lo stiamo dicendo da 20 giorni, il profilo di Calaili, e lo stiamo dicendo da 20 giorni, e il portiere vicario. Forse la notizia nuova è che Palestra non va più all'Inter ma dovrebbe andare al Chelsea, però questo è un problema del calcio italiano e dell'Inter. Senti Paolo, io... Così, l'abbiamo proposta.
8: Una buona notizia pure per il Napoli, però.
0: Che Palestra non sarà all'Inter.
8: Nel senso che il Napoli non può prendere chi vuole sul mercato, ma al comune mezzo gaudio. Anche le altre italiane, l'Inter, la principale candidata al prossimo scudetto, non possono prendere tutti i giocatori che vogliono.
0: Non possiamo competere.
8: C'è calcio italiano, se facciamo un discorso di calcio italiano è chiaramente una valutazione negativa questa, no?
0: Molto.
8: Se facciamo un discorso invece più stretto per i tapparielli nostri del Napoli è positiva.
0: Senti Paolo, allora scusami, vado a bomba tra poco su Allegri, però tu mi hai provocato perché a giusta ragione hai detto il calcio italiano non può permettersi Palestra, non è competitivo. Stamattina in redazione Vincenzo Perna mi ha preparato un report che ti voglio sottoporre. Ci sono i mondiali in corso. Ebbene, durante i mondiali i calciatori che li stanno giocando, che giocano in Serie A, sono 66. Ascoltate bene questo numero, poi faccio commentare tutto a Paolo. 66. Ce ne sono 162, quindi più o meno 100 calciatori in più della Premier. Ce ne sono 100 della Bundesliga, 79 della Liga, 77 della Ligue 1 e addirittura ce ne sono quasi in più della Major League Soccer. Cioè Paolo, ti rendi conto? 66 contro 162, è un altro pianeta la Premier League.
8: Ma adesso anche allenatori e...
0: sono quasi in più della Major League Soccer. Cioè Paolo, ti rendi conto? 66 contro 162, è un altro pianeta la Premier League.
8: Ma adesso anche allenatori e calciatori in Turchia

0: Juventus, Milan e Inter hanno avuto, poi un po' le hanno recuperate, un po' meno, però hanno avuto grandissime problematiche economiche. Si è deciso di tenerle a galla invece di dire resettate tutto e ripartite da zero. Le hanno tenute a galla, ma sempre in affanno, sono sempre in affanno, e questo essere in affanno non gli ha impedito di vincere in Italia, ovviamente, ma gli ha impedito di essere competitive sul mercato, parlo, perché quell'Inter due finali di Champions le ha fatte, ma sul mercato gli ha impedito di essere competitive con almeno cinque inglesi, sono fuori portata, perché Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool sono fuori portata, Paris Saint Germain 6 è fuori portata, Bayern 7 fuori portata, Reale Barcellona 9 sono fuori portata, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e arriviamo a 11 pure mi sembrano fuori portata. Se ci mettiamo Newcastle, se ci mettiamo Tottenham, ci mettiamo Aston Villa, arriviamo a 14-15 squadre che hanno potenzialità economiche superiori alle migliori italiane,
1: che ci danno la risposta del perché le italiane non vanno avanti nelle competizioni europee, e guardando a quei campionati e ai talenti ci danno le risposte del perché parliamo di possibili vincitrici del mondiale, della Francia e della Spagna, dell'Argentina e del Brasile, dell'Inghilterra e della Germania, e non che non ne parliamo dell'Italia, non ci siamo neppure. Paolo, torniamo al Napoli, noi te l'abbiamo messa giù in un modo, poi io so che tu mi porterai anche su altri moduli, perché poi la trasmissione di Paolo si chiama 4-4-2, a lezione di tattica con Paolo Del Genio, e allora vi porto, faccio un antipasto, no? Una sorta di aperitivo, anche perché l'orario lo consente. Noi l'abbiamo messa giù col 4-3-3. Ovviamente, Paolo, da conformazione della rosa i moduli sono molteplici. Secondo te Allegri potrebbe scegliere proprio il 4-3-3?
0: Ma potrebbe, in questo momento mi sa che con le notizie che arrivano su Anghissa, per andare al 4-3-3 io credo che il Napoli dovrebbe prendere almeno due centrocampisti. Siamo pochini a centrocampo in questo momento per avere sei giocatori, no? Se facciamo il 4-3 dobbiamo averne sei a centrocampo, e quindi c'è bisogno di integrare il reparto in maniera significativa, soprattutto se va via Anghissa.
1: Quindi tu propendi per un eventuale 4-2-3-1 piuttosto che un 3-4-2-1, per essere chiari, Paolo, è l'ultima formula che ci ha proposto Conte. E forse, Paolo, e vado sulla difesa 3, forse potrebbe essere spiegabile così, anzi potrebbero essere spiegabili in modo netto gli acquisti di Mario Chila e di Calaili.
0: Sì, soprattutto quello di Calaili fa pensare a una soluzione con la difesa 3, perché lui il ruolo preferito di questo ragazzo è il classico giocatore tutta fascia, quindi con un esterno tutta fascia che può essere 3-4-2-1 e 3-5-2, ma diciamo 3-4-2-1 nel caso, 3-4-2-1, 3-4-3 nel caso del Napoli, no? Per quanto riguarda Ila ovviamente per il numero di difensori che avresti a disposizione, ma per le caratteristiche lui è uno che ha giocato molto bene a 4 negli ultimi anni
1: con Maurizio
0: Sarri, non avrebbe problemi, come anche io penso che Di Lorenzo tutto sommato dia qualcosa in più in una linea a 4 da esterno basso a destra. Quindi per me abbiamo giocatori con le caratteristiche per giocare a 4 dietro, però abbiamo un numero di calciatori tali che possiamo anche pensare alla difesa a 3.
1: Allora facciamoci aiutare da chi conosce molto bene Allegri, è stato suo allenatore a Cagliari, ed è Geda. Ciao Geda, come stai?
2: Ciao, buongiorno. Tutto bene, grazie.
1: Senti, siamo grazie. Col collega Paolo Del Genio e devi sapere il nostro tattico qui a Kiss Napoli. Ovviamente noi siamo nel campo delle ipotesi, cioè sappiamo che arriva Allegri, sappiamo al momento la conformazione dell'organico del Napoli, sappiamo anche che il Napoli sta per chiudere Mario Chila con la Lazio e vorrebbe chiudere Calaili, israeliano del Union Saint-Gilloise. Detto questo, ci chiediamo, giocherà 4 dietro, giocherà 3, la difesa 3 molto cara ad Allegri, farà un 4-3-3, un 4-2-3-1 con De Bruyne, un 3-4-3, un 3-4-2-1 come ha fatto Conte? Ho più moduli, Geda, aiutaci perché siamo in difficoltà, mi affido a te.
2: Ma guardate, io penso che avendo una squadra che ha tanti giocatori

0: forti, comunque in grado di interpretare la difesa sia a 3 che a 4. Io azzardo che secondo me potrebbe ritornare la difesa a 4, anche perché Hill secondo me è un giocatore, è un ottimo giocatore, può giocare benissimo a 4. E ho sentito anche prima il fatto di Di Lorenzo. Io credo che Di Lorenzo secondo me in una difesa a 4 è perfetto, cioè, è un giocatore secondo me ideale, si è espresso molto bene con la difesa a 4. Io penso che dipenderà molto secondo me dai giocatori che poi rimarranno, sperando che poi rimangano tutti, perché comunque Napoli è una squadra forte, sono convinto che lotterà per lo scudetto, non ho assolutamente dubbio, ma mi aspetto anche, sono molto curioso di vedere a che tipo di difesa metterà Allegri. Io mi aspetto la difesa a 4, devo dirvi la verità.
1: Quindi come Paolo anche tu pensi una difesa a 4. Sì. Senti Paolo, siccome abbiamo il privilegio di avere Jeddah che ha avuto Allegri allenatore e che è brasiliano, Paolo, certo, io se guardo là davanti quell'ipotesi di fascino che mi piace, che piace anche a te, cioè lui si ritroverà in organico, almeno dovrebbe ritrovarsi in organico Neres e Alisson, dico dovrebbe perché se dovesse arrivare Ceballos, attenzione, la posizione di Neres non sarebbe più così solida. Però certo Paolo, sei in appoggio a Højlund, c'hai due brasiliani con quelle caratteristiche, con quella velocità, Neres Alisson, Paolo, è bellissimo, no?
2: Come no, si può fare assolutamente. Stiamo vedendo che oramai quasi tutte, ma io direi tutte, forse facciamo prima a dire tutte, c'è l'eccezione italiana dell'Inter, che gioca con le due punte, gioca con i quinti, con dei quinti molto offensivi, è molto caratterizzato oramai da anni così l'Inter. Poi se andiamo in giro per il mondo, mondiali e soprattutto squadre di club, tutte quelle che hanno partecipato alle quarti di finale di Champions, cioè le migliori squadre, quasi nessuna più rinuncia agli esterni d'attacco. Quindi gli esterni d'attacco sono un valore importante, se ne tengono 4-5 in organico per alternarli molto, no? Perché è un ruolo dove poi è necessario fare i cambi durante le partite, perché si spende molto in quel ruolo, dribbling, corse avanti, corse indietro, perché devono dare una mano in non possesso, quindi è un ruolo dove si fanno molto i cambi e quindi bisogna averne almeno 4 importanti in organico, e non credo che bisogna rinunciare. Poi il Napoli con l'organico che ha oggi non credo che ci rinunci. Volevo chiedere...
1: Prego,
2: Cagliari, io c'ho un ricordo del Cagliari positivo, generale, come devo dire, nel senso che a me piaceva molto il Cagliari di Allegri, ricordo che apprezzavo molto il Cagliari di Allegri, e poi piano piano ho avuto anche feedback meno positivi su Allegri, e devo dire la verità, però il Cagliari di Allegri mi piaceva molto, incominciare a seguire con attenzione questo allenatore che avevo conosciuto come calciatore, anche intervistato come calciatore del Napoli, mi piacevano le sue idee di allenatore a Cagliari, volevo far sì che Jeddah ci ricordasse il modulo che facevano, il sistema di gioco che facevano, ora non lo ricordo con precisione, però mi piaceva il fatto che giocava un calcio molto più propositivo di quello che poi gli abbiamo visto fare in
1: anche
2: questa esperienza.
1: Anche molto offensivo, vero Jeddah?
0: Sì, molto molto offensivo, ma no, ma me lo racconto velocemente. Vai. Lui arriva da Sassuolo con 4-3-3, dove giocava 4-3-3. A Cagliari voleva imporre quel modulo, conoscendolo giustamente, però si trovò davanti a un Cagliari che giocava 4-3-1-2 col trequartista, il famoso trequartista, perché comunque c'era Cosso che lo interpretava quel ruolo e lo faceva molto bene. All'occorrenza l'assenza di Cosso lo facevo io, però ovviamente lui si trovò, nel momento in cui si trovò in quel modulo, ha cercato di migliorarlo, soprattutto a livello di gioco, di palleggio, voleva sempre avere il controllo della palla, pressing con tutti i giocatori. Infatti io sono molto basito a volte quando sento le persone che dicono ma Allegri è difensivista, ma Allegri è questo. Io invece ho una lettura diversa, secondo me lui è molto bravo ad adattarsi alle situazioni delle squadre che trova, perché se vi ricordate quando andò al Milan, comunque al Milan quel primo anno aveva il trequartista, andò alla Juventus difesa 3, lui si adattò alla difesa 3 che Conte aveva lasciato come eredità, e lui è andato a migliorare quel tipo di gioco lì. Secondo me è un allenatore molto intelligente da quel punto di vista lì, che non è uno che si lega a un qualcosa di dire no, io faccio questo, tu devi fare quello che ti dico. No, nel momento in cui il giocatore esprime il suo meglio in un determinato ruolo, in un determinato modulo, lui è quello che lascia, secondo me, la scelta alla fantasia della squadra. Secondo me lui non è uno che si fissa con il modulo e sta lì a difendere quel modulo, no, io credo che a Napoli avrà veramente l'imbarazzo della scelta, e quello che mi aspetto da lui è l'intelligenza di usare al meglio tutti i suoi componenti di una rosa e soprattutto distribuirli e gestirli nel modo migliore. Questo mi aspetto da lui, che secondo me lo può fare, perché da quel punto di vista ritengo che sia davvero un allenatore molto molto intelligente, oltre che bravo.
1: Anche perché andrà a ereditare dopo il biennio di Conte un organico che, ragazzi, ne stiamo parlando, è indubbiamente forte. Geda, grazie.
2: Tra l'altro pure Conte, Walter, aveva deciso di giocare a 4, aveva giocato a 4 nell'anno dello scudetto e aveva iniziato a 4 l'anno dopo, poi una serie di fattori hanno portato
1: lui cambiò a Napoli. Ah, tu parli delle stagioni di Napoli, scusa.
2: Sì, nel senso che questo organico si presta per la difesa a 4 e quindi anche Conte aveva optato per questo, poi sono stati gli infortuni dei centrocampisti
1: e ha dovuto ricambiare tutto. Hai ragione, Geda, grazie davvero, ti abbraccio.
0: Un abbraccio a voi.
1: Grazie. Oh, poi Paolo, sai, mentre parliamo, no, difesa 3, difesa 4, tu hai fatto un accenno che a me piace molto. Ragazzi, Paolo ci ha dato un'indicazione, a meno che Allegri non punti al 3-4-3. Parto dai tre là davanti. Non è che tutti in Serie A c'hanno signori che si chiamano Neres, Alisson Santos e Højlund. E poi la difesa 3, arriva chi là? Arriva chi là? Ragazzi, Killer Rachmani, buongiorno, è una difesa a paura. A destra Di Lorenzo, a sinistra ci metti Spinazzola, non sono loro, Calaili, Gutierrez. Nel mezzo hai Lobotka oggi, hai Anguissa, hai McTominay, hai De Bruyne. Vi ricordo che c'è Politano, c'è Vergara. Cazzo, il Napoli è forte! Il Napoli è forte! E poi difesa a 3 o a 4? Chiediamolo a un difensore, scusate. Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano, come va?
3: Ciao Walter, tutto bene, un saluto a tutti.
1: C'è Paolo Del Genio con noi e ci chiediamo, farà la difesa a 4?
3: Paolo.
1: Farà la difesa a 3? Arriva Mario Ghila, arriva per giocare a 4 come ha giocato con Sarri, può fare il terzo, vi ricordo che c'è Beukema, Fabiano, che ti aspetti?
3: Ma guarda, io mi aspetto sicuramente un inizio con delle prove sulla difesa a 4. Perché in questa maniera puoi avere ancora più spinta e deve essere perfezionata sicuramente, ma il Napoli ce l'ha i giocatori, fortunatamente ha i giocatori sia per giocare a 4 che per giocare a 3 con l'ingresso anche di Gila.
1: Tra l'altro io continuo a pensare che tutti questi discorsi a oggi, ovviamente col nostro tattico, con Paolo, sono delle ipotesi, perché noi non sappiamo né i calciatori che il Napoli avrà in organico, né tantomeno quelli che potrebbero andar via. Paolo Del Genio, abbiamo Santa Croce, dopo l'attacco con Geda che ha avuto Allegri, parliamo di difesa, prego Paolo.
2: No, io pure penso così, però poi aspettiamo che Allegri ce lo dica in conferenza stampa, però oramai si sono accavallate le cose, forse addirittura se lo presentano il 18 avremmo già visto due allenamenti, quindi forse lo sapremo prima che ce lo dice.
1: Devo dire, a livello di strategia di comunicazione una cosa va detta: se realmente lo dovessero presentare il 18 a Di Maro, sarebbe sabato 18 luglio, perché il 17 parte il ritiro, 18 conferenza, il giorno dopo c'è la finale dei mondiali. È chiaro che, insomma, un po' lo offusca, perché è chiaro che verrebbe, però sai, comunque ci sarebbe un'attenzione. Paolo, prima di lasciarti alle domande per Santa Croce, un ascoltatore, è vero, mi è scappata una parola che no, scusate, chiedo venia, volevo dire che era forte, mi è uscita, scusami, hai ragione, non è elegante alla radio, ho detto cacchio, il Napoli è forte, non ho detto proprio così. Paolo, prego, da te.
2: No, volevo chiedere, ora al di là del discorso 3 o 4, volevo chiedere a Fabiano se lui pensa che con l'arrivo di Ila ci sia un segnale chiaro da parte di Allegri di voler mettere dentro, come lui dice sempre, anche qualità nel palleggio a partire proprio da dietro, no? Perché ora la palla non è che improvvisamente, miracolosamente arriva a centrocampo in attacco, bisogna farla arrivare bene, con qualità. Questa è la costruzione e sviluppo, questo significa nel calcio che inizia bene con qualità l'azione, visto che ormai gli avversari ti vengono a pressare, e quindi volevo chiedere se questo acquisto fa pensare in maniera positiva sulla voglia di costruire calcio e non di ricorrere a quella palla diretta che quest'anno abbiamo usato un po' troppo.
3: Sì, sì, Paolo, sicuramente anche questa lettura, questo acquisto, ma io penso che una delle letture più grosse sia il fatto che questo è un giocatore dotato comunque di una buona velocità, di un'ottima velocità, e tu quando sei la squadra che vuole imporre il gioco devi avere anche dei difensori che sappiano prendersi dei rischi, e serve velocità là dietro, e lui sicuramente ne ha.
1: È evidente che per conformazione di organico, non parlo di Rachmani, buongiorno Beuke, ma considerando che Juan Jesus non rinnova, manca il difensore con quelle caratteristiche, con quella velocità barra fisicità a cui faceva cenno Fabiano Santacroce, che ringrazio. Fabiano, noi ci sentiamo molto presto, grazie.
3: Va benissimo, ciao Walter, ciao, ciao Paolo, un saluto,
1: ciao
3: a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Fabiano.
1: Paolo, e con te addirittura ci vediamo molto presto, perché naturalmente io alle 18, ragazzi, c'è Paolo Del Genio nei nostri studi con i telefoni aperti, le linee telefoniche, il filo diretto. Paolo, grazie mille. A dopo.
2: Ciao Walter, a dopo.
1: Grazie. Allora, ieri con degli amici con cui parlavo, allora mi diceva: ah, Maghila, ah, Macalaili, per carità, fortissimi. Io ho un solo desiderio, uno solo, mi piacerebbe da morire. A me piacerebbe vedere Adrien Rabiot a Napoli, perché con Rabiot, con McTominay e Lobotka, ne sono certo, il Napoli diventerebbe veramente una delle potenze, delle superpotenze della Serie A, ancor più di quanto lo è oggi, e anche a livello europeo, con la proposizione di due mezzali come Rabiot e McTominay. E ragazzi, io mi sono fissato con Rabiot, cioè proprio se viene Rabiot secondo me ci divertiamo alla grande. Tra poco invece parliamo di impianti sportivi su tutti, stadio Maradona europei. Malagò disse nel caso io fossi eletto presidente non potrebbe esserci l'europeo del 2032 senza la città di Napoli. Tra poco Gianluca Miranda e Luigi Roano del Mattino, parliamo di stadio, pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Burberry, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci rientrati di nuovo, buon pomeriggio da Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol, ancora per parlare di stadio, perché effettivamente è un grande tema, no? Anche con l'elezione di Malagò che vince l'elezione alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, ovviamente il grande tema è stato Euro 2032 e quello del Maradona è un grande tema perché potrebbe essere uno degli stadi, anzi quasi sicuramente, candidati a quella che è l'Europeo che si potrebbe svolgere in Italia nel 2032. È chiaro che però in Italia con le strutture siamo all'anno zero, ci sono praticamente pochissimi stadi di proprietà. Tra i più, diciamo, nuovi tra virgolette c'è l'Allianz Stadium dove gioca la Juventus, che comunque è stato fatto 15 anni fa, e effettivamente l'Italia è indietro rispetto alle altre nazioni, l'Italia è indietro rispetto a quelli che sono gli altri paesi in Europa, e chiaramente bisogna provvedere ma subito a quelle che sono quello che è il ringiovanimento e potrebbe essere il ringiovanimento delle strutture. Ovviamente uno degli argomenti principali è quello riguardante il futuro dello stadio Maradona, oggi teatro e palcoscenico di concerti, e che però dovrebbe diciamo avere una corposa ristrutturazione per diciamo stare al passo con i tempi, all'avanguardia, cosa che purtroppo nel calcio italiano non si vede spesso, soprattutto negli ultimi anni. C'è Gigi Roano collegato con noi, collega del mattino. Ciao Gigi, come stai?
9: Ciao Gianluca, tutto bene?
8: Caro Gigi, quello del Maradona ovviamente è un tema molto molto importante.
9: Certo che è un tema importante, è lo stadio della città. Ti sentivo prima, teniamo presente che in Italia nessuno ha fatto niente fino a questo evento qua, la situazione della Roma si è sbloccata appena si è insediato formalmente il commissario per gli stadi. A Firenze è tutto fermo, a Bologna è tutto fermo, a Milano c'è un'inchiesta in corso, Torino è l'unica città che già ha tutto quello che deve avere e quindi non ne ha necessità, poi Cagliari, Genova, è tutto in itinere. Partiamo da questo, per quello in funzione di Euro 2032.
8: Sì.
9: Detto questo, entro 3 settimane sapremo definitivamente come è stato strutturato e il progetto del Maradona, perché andrà spedito formalmente alla UEFA, che lo valuterà. Ma al di là della partecipazione a Euro 2032, proprio in quanto impianto pubblico, il Comune e la Regione stanno lavorando e metteranno dentro 205-210 milioni di euro minimo per fare una ristrutturazione, che per un qualcosa che definire ristrutturazione è riduttivo, perché non dobbiamo dimenticare che c'è già una struttura con un cemento solidissimo, più che negli anni è stato riconsolidato. C'è un impianto che funziona, vecchio, che manca delle comodità, che va aggiornato, però è un impianto che c'è. Dopo questa ristrutturazione sicuramente sarà all'altezza della situazione, con o senza Euro 2032, e in questo stadio il Napoli, la società, gli azzurri continueranno a giocarci per almeno altri 4-5 anni, perché è l'unico stadio che esiste. Allora, in questo senso qua è molto importante, per il bene del Napoli Calcio, ma della stessa società, che si gioverà sicuramente dei sostanziali mutamenti in positivo e di rifunzionalizzazione della struttura di Fuorigrotta, e si facciano appunto questi lavori, e si facciano il più celermente possibile.
8: È chiaro che noi li aspettiamo. Dopo anni di chiacchiere sembra che effettivamente qualcosa si stia muovendo nel verso giusto. Ovviamente non c'è mai quello che è poi l'accordo tra la società sportiva Calcio Napoli e il Comune di Napoli. L'idea di De Laurentiis è quella di costruirsi uno stadio altrove, però è un'idea che rimane un'idea, purtroppo, Gigi.
9: Guarda, io non entro nel merito della questione del presidente. Io sento parlare dal presidente da 22 anni di stadio, da quando si è insediato. Non è che lui sotto il profilo della gestione sportiva, dei conti della società, ha fatto qualcosa di mostruoso.
8: Straordinario, sì.
9: Oggi il Napoli è senza ombra di dubbio la prima società in Italia, in tutto e per tutto, e non c'entra niente con le vittorie. Anzi, lui è riuscito a vincere due scudetti, a avere sempre delle squadre fenomenali, avendo conti in ordine, senza che ci siano fondi e come devo spiegarmi, investitori la cui trasparenza, insomma, è molto da mettere a fuoco, ecco.
8: Certo.
9: Detto tutto questo, cioè, penso che 20-22 anni per De Laurentiis siano stati abbastanza per maturare delle idee precise. Oggi ne parla, noi tutti ci auguriamo di avere uno stadio nuovo a disposizione della società, uno stadio nuovo, modello Spagna, modello competitività europea, come lo vuole lui. Costa tra il miliardo e 200 milioni, non è una passeggiata di salute. Perché il Napoli, lui è un grandissimo imprenditore, ma credo che avrà le idee chiare per farlo.
8: È vero, poi c'è stata anche molta polemica su questa questione dei concerti. Lo sappiamo che De Laurentiis è da anni che diciamo va contro questa storia dei concerti. Il Maradona è uno stadio iconico, simbolo della città di Napoli, è giusto che si facciano i concerti, quando ovviamente è la proprietà anche del Comune. Poi De Laurentiis, va detto che il Napoli ha avuto sempre molta attenzione negli anni. Il prato del Maradona è uno dei migliori della Serie A, senza alcun tipo di dubbio, e De Laurentiis ci tiene molto al prato. Ovviamente poi con i concerti, con i palchi che vengono montati e tutto, si vanno un po' a rovinare, però il Napoli ha sempre avuto tempismo per quanto riguarda il prato. Ci sono vari screzi, diciamo, tra comune e società su molti punti di vista, Gigi.
9: Sì, per quanto riguarda i concerti, ci sta un'assicurazione, mediamente dopo il mese dei concerti vengono messi come risarcimento per rifare tutto quello che eventualmente si rompe, tra i 300-400 mila euro e quasi mezzo milione, voglio dire, giustamente. Gli screzi ci sono mettere d'accordo pubblico e privato è sempre difficile, però bisogna ricordare pure che ognuno comanda a casa propria. Se io ho un asset che è uno stadio pubblico e devo mettere al sistema e devo farlo fruttare, perché altrimenti subentra la Corte dei Conti, giustamente.
8: Ma certo.
9: Perché tutte le cose pubbliche devono avere un indirizzo, cioè il fine pubblico deve coincidere con la sostenibilità finanziaria ed economica del bene stesso. Va bene? E quindi il Comune utilizza solo per il mese di giugno, va detto, e mediamente incassa 3 milioni e mezzo, perché poi lo stadio, pur non essendo di proprietà, della Società Sportiva Calcio Napoli nei successivi 11 mesi di fatto è solo del Calcio Napoli. La domanda che io vorrei, dalla quale vorrei avere una risposta, perché io penso che lo stadio è stato fatto nel 1959, nel suo statuto il fine è stato fatto quando si chiamava Stadio del Sole, perché
8: del Sole, giocare, sì.
9: deve giocare la squadra della città. Ma dico io, il Maradona oggi è in vendita come lo è stato San Siro, grazie anche alla legge sugli stadi e al commissariamento. Chiunque può venire e se lo può comprare e lo trasforma e ne fa quello che vuole lui, ha capito? Quindi ci sono varie opzioni, ma il presidente evidentemente vuole uno stadio nuovo di zecca.
8: Il prezzo qual è?
9: Ci auguriamo che lo... Ma guarda, questo lo stabiliscono gli enti preposti come le agenzie del territorio, ma non superi...
8: Tu te la sei fatta un'idea?
9: Dammi l'idea. No, no, io ho delle cose certe, non mi okay. sarei iscritto da specialisti, ma tra i 200 e i 250 milioni, non di più. Non di più, oh, su tanti soldi, però tu già ce l'hai lo stadio, poi lo puoi ammodernare come ti pare piace, con un progetto. Oggi ingegneri e architetti fanno di tutto, non uscire l'acqua.
8: Gigi, è un'operazione che potrebbe andare a costare 400 milioni di euro alla fine, tra acquisto e lavori, eh?
9: Sì, credo. Il lavoro dipende da come li vuoi fare. Magari pure vuoi spendere uno stadio nuovo, secondo te quanto costa? Io prima ti facevo l'esempio, gli stadi di riferimento per una società del livello del Napoli sono quello del Bayern Monaco, sì, gli stadi inglesi, gli stadi spagnoli, sono tutti stadi che vanno dal miliardo e due, miliardi e tre a salire.
8: Esatto, è così.
9: Non lo dico, basta andare sui bilanci di queste società che sono pubblici, si va a vedere, questo è, cioè, e io credo che il Napoli abbia una potenzialità economica da sviluppare enorme, e quindi credo che De Laurentiis, bravo com'è, avrà studiato bene questa vicenda, però deve trovare lo spazio e i tempi. Per ora, nei prossimi 4-5 anni, il Napoli deve continuare a giocare nel Maradona. Io, l'idea fossi io nelle parti, ognuno fa un passettino indietro, almeno per i prossimi 4-5 anni troviamo un accordo per il bene dei proprietari dell'impianto e soprattutto per il bene del Calcio Napoli.
8: È vero, è così. Grazie a Gigi Roano per essere stato con noi. Ciao Gigi, buona giornata,
9: ciao.
8: Buon lavoro.
9: Ciao Giallo.
8: Grazie,
9: ciao.
8: Grazie alla collega del mattino Gigi Roano per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, 30 secondi di pubblicità, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Buon pomeriggio, allora si avvicina il centenario e tra l'altro proprio stamattina ho avuto un po' di notizie perché il mondo del tifo organizzato sta mettendo in piedi un qualcosa di eccezionale il 31 luglio, tra l'altro noi lo seguiremo anche in diretta e ve lo racconteremo, 100 anni d'amore, il 31 luglio si ritroveranno tutti i gruppi ultra e quindi tutti i gruppi del tifo organizzato alle 17.30 in Piazza dei Martiri. Da lì poi partirà una lunga marcia in direzione Rotonda Diaz. Sarà qualcosa di eccezionale, sono venuto a sapere di preparativi che fervono, di tanti ospiti, di tante sorprese, le vecchie glorie, e si aspetterà tutti insieme la mezzanotte. E insomma, mezzanotte sarà 1 agosto del 2026. E le notizie che ho avuto sono eccezionali, di grandi sorprese, di grandi emozioni, di grandi emozioni. Tra l'altro c'è anche una pagina Instagram che curano proprio i gruppi organizzati e che ci porteranno mano a mano a quella che sarà la vera festa del centenario, la vera festa dei tifosi, la vera festa del popolo. E detto questo però torniamo al calcio, tanto poi avremo modo di parlarne, insomma ci mancano ancora tanti giorni al 31 luglio, ma sarà la festa del Napoli, la festa della città, 100 anni d'amore per il Napoli. Detto questo, al telefono c'è Dario Marcolin. Buon pomeriggio Dario.
13: Ciao Walter, buongiorno.
12: C'è il mondiale in corso, ma naturalmente i club si muovono Prima una considerazione, Dario. Sembrerebbe che a ore possa arrivare l'ufficialità di Palestra al Chelsea. Il Chelsea supera l'offerta da 50 milioni che l'Inter aveva fatto all'Atalanta, si spinge a 55, propone un ingaggio superiore a Palestra, un campionato dall'appeal diverso. E insomma, Dario, qui siamo destinati a perdere anche Palestra dopo Leoni, dopo Calafiori, dopo Tonali, dopo Chiesa. Secondo me qualche riflessione tutti noi dovremo farla.
13: No, è un peccato, tra l'altro lo stesso agente di Palestra è quello che ha portato Calafiori in Inghilterra. Palestra era sull'aereo con me ieri sera da Milano a Ostia.
12: E questa è una notizia. Sì, no. Ma ci hai parlato? L'hai salutato?
13: No, l'ho salutato, sì, l'ho salutato, però ho letto anch'io che gli raddoppierebbe l'ingaggio da 2,5 a 5 milioni di Chelsea, quello che hai detto tu, i famosi 55, tassazioni anche diverse. Ti dico la verità, è un peccato perché oggi è un po' il nuovo che avanza italiano e che se vogliamo migliorare qualcosa noi, è vero che non è che va là e non gioca, quindi e magari lo perdiamo di vista, no. Però ci piacerebbe tenerlo vicino, questo è un peccato di sicuro, però poi di fronte a un doppio di quello che gli viene offerto dall'Italia
12: non c'è più partita, Dario,
13: rinunciare.
12: Non c'è
13: più, ma poi aspetta, poi vai al Chelsea, nel senso che vai a Londra, vai nel quartiere Chelsea, una squadra blasonata che ha vinto, la storia, cioè è comunque anche un valore quello.
12: Sta andando
13: in Germania allo Stoccarda, questo.
12: Ma no, dico. Ma Dario, la realtà purtroppo, l'evidenza è che noi, al di là del fatto che non siamo ai mondiali, vorrei aggiungere per la terza volta, ma l'evidenza è che il nostro appeal a livello europeo è un appeal, non voglio dire pari a zero, ma poco ci manca, e questo fa molto male. Senti Dario, tu naturalmente segui da anni, no? Sei uno dei primissimi talent in assoluto, sei la prima voce a DAZN, hai seguito anche in questo percorso d'allenatore Massimiliano Allegri, e noi che ovviamente ancora navighiamo al buio perché non sappiamo bene quale sarà la conformazione dell'organico, però all'organico attuale ci stiamo chiedendo: ma Allegri giocherà a 4, soprattutto se dovesse arrivare, come sembra, Mario Ghila, che tu hai visto in queste stagioni alla Lazio con Sarri, con Baroni, giocherà a 3, farà un 3-4-2-1 nell'ultima versione Conte, Neres, Alisson, Højlund? Che ti aspetti da Allegri?
13: Guarda, io mi aspetto un 4-3-3, ti dico la verità, perché... ricordati oggi che giorno è, 24, ricordiamoci questa cosa, poi se vediamo un 4-3-3, ma perché secondo me c'è la possibilità della storia del Napoli che negli ultimi 15 anni ha sempre giocato 4-3-3, è abbastanza strutturato,
12: è nel DNA del Napoli il 4-3-3,
13: sì, così come è nel Barcellona, per dire, che il Barcellona è da anni che gioca 4-3-3, il Napoli segue un po' quest'orma qua, e ti dico, probabilmente per fare qualcosa di diverso giocherà 4-3-3. Questo è un pensiero mio, ti dico, qualche vocina di corridoio mi dice che potrebbe essere così.
12: Allora, tra l'altro Dario, devi sapere che incontra il mio favore la tua visione, per giunta tu mi dici, c'ho anche qualche vocina che me lo racconta, e prima lo dicevo a Paolo Del Genio. Però un problema ci sarebbe al momento, ci sarebbe, uso il condizionale, perché se realmente dovesse partire Anguissa, nei tre di centrocampo, tu di fatto a oggi avresti in organico soltanto Lobotka, Gilmour centrali, McTominay alternativa a Folorusso, eventualmente De Bruyne, quindi è chiaro che poi il mercato del Napoli andrebbe a focalizzarsi molto in quel reparto, però se 4-3-3 sarà.
13: Beh, io azzarderei quel centrocampo con De Bruyne, McTominay e Lobotka, eh? Azzarderei Neres a destra e
12: Alisson a sinistra
13: e Højlund davanti, cioè non lo so, oggi una formazione del genere fa paura.
12: Vuoi sapere la mia, Dario? Io ho un sogno.
13: Vai.
12: Io non voglio sbilanciarmi troppo, non mi voglio esaltare, però io un sogno ce l'ho. Cioè, io se potessi fare una richiesta al Napoli, a De Laurentiis, a Manna, ad Allegri, io un calciatore gli chiederei, uno solo, Adrien Rabiot. Per me, se il Napoli fa Rabiot, Dario, giuro.
13: Beh, ma quella è una cosa possibile, Walter, sai perché? Perché il rapporto che ha con l'allenatore è un rapporto stretto, sarebbe la terza squadra con cui lo segue, è un po' Lukaku Conte, no?
12: Esatto.
13: Dopo vabbè, lasciamo stare, però poi hanno giocato sono stati insieme in più squadre, e quello potrebbe essere, sai, a volte un allenatore si porta il suo uomo anche nello spogliatoio, per quanto magari Rabiot è anche abbastanza introverso, no, come ragazzo, però è molto professionale, molto forte. Io quando faccio le telecronache dico che è un giocatore che fa tre ruoli in uno, perché lo trovi basso a difendere, centrocampo a fare gioco e a finalizzare, attaccare la profondità. Con lui e McTominay sarebbe
12: due mezzali, così vai a riempire l'aria. Ma lo strapotere
13: non lo metteresti davanti alla difesa?
12: Io penso solo a Rabiot, ragazzi, non lo so, ho una predilezione, ma io lo trovo di una fisicità, una progressione intelligente nel difendere, nel proporsi, nel recuperare, nell'attaccare gli spazi, nel mettersi in aria, fa gol. E non me ne vogliano molti componenti della rosa del Napoli, c'ha una cosa che non c'ha nessuno, ha una personalità di cui il Napoli per me ha proprio bisogno. Il Napoli, Mario Chila, il Rabiot, ecco, questi giocatori ti darebbero quell'upgrade in personalità che ti manca. Rabiot è impegnato ai mondiali, mondiali uguale Dazon, Dazon uguale Marcolin, ma non solo Marcolin, Dazon uguale una delle voci di Dazon, e mio amico, è già questo lo fa essere nell'Olimpo del giornalismo italiano. Gioco, partita, incontro, Ricky Buscaglia. Come stai, Ricky?
14: Ciao Walter, ciao Dario.
13: Ciao. Grande Ricky.
12: Siamo in forma, siamo in forma. E d'altronde, Ricky, cosa vuoi? Ce la stiamo cantando e menando da solo da 20 giorni. Allegri rescinde, poi viene a Napoli. E Ghila, il Napoli ha l'accordo, ma la Lazio non lo cede. E Calaili, il Napoli lo vuole, ma l'Union Saint-Gilloise. Insomma, non è proprio agevole. Oggi c'è anche la voce che porta Vicario. Sto un attimo sul Rabiot. Senti, Ricky, tu che l'hai commentato tante volte, no? Anche quest'anno col Milan. Un centrocampo, Rabiot, McTominay, Lobotka, che centrocampo sarebbe?
14: Centrocampo di altissimo livello, assolutamente. Questo fuori discussione, sentivo prima Dario che diceva fa tre ruoli, Rabiot, è assolutamente vero. Classico giocatore multifunzione e credo proprio nel pieno della sua carriera, all'apice della sua carriera. Rabiot è uno di quei calciatori che sposta indiscutibilmente il livello della squadra verso l'alto. Poi, nella valutazione, non va dimenticato che nel mese di maratona totale che ha portato il Milan dal secondo posto fuori dalla Champions League, si è cascato anche lui.
12: E c'è cascato. E
14: comunque bisogna essere obiettivi e analizzare la situazione in tutto quello che è. Quindi stiamo parlando di un essere umano, ecco, quindi prima ancora che essere un professionista, un atleta totale, può avere momenti di sbandamento se tutto attorno a lui sbanda, perché questo è quello che è successo al Milan. Detto ciò, Rabiot prime, Rabiot al top della condizione, è una mezzala di volte.
12: E prima di salutare Dario Marcolin, Dario, le ipotesi a oggi sono tante. Allegri potrebbe fare il 4-3-3, anche come ne parlavamo prima per l'arrivo di Mario Ghila, potrebbe fare un 3-4-3, potrebbe ripercorrere Conte 3-4-2-1 con Neres, Alisson e Højlund. Io provo ad azzardare, Dario, un modulo, tu mi dici se è compatibile o meno, cioè un 4-2 con Lobotka e McTominay nel mezzo, 3-1 con De Bruyne dietro Højlund, sarebbe troppo?
13: Beh, ma io, guarda, io ti ho detto prima che il Napoli secondo me è 4-3-3, ma i moduli, allora io non credo che Allegri vada a 3, ti dico la verità, i moduli, anche perché facciamo una statistica, le squadre che vincono in Europa a livelli alti giocano tutti a 4,
12: sì,
13: e
12: vero,
13: questo è
12: vero,
13: già un livello alto. Seconda cosa, oscillare, ti faccio un esempio, la stessa formazione che gioca 4-2-3-1 è la stessa formazione che, spostando leggermente verso destra De Bruyne,
12: ti diventa 4-3-3, non c'è
13: quindi,
12: dubbio, non c'è
13: quindi
12: dubbio.
13: È facile il gioco, cioè o quella ma sei dentro, ma di sicuro è una squadra che ha gli esterni, magari non ha più i quinti ma avrà degli esterni offensivi.
12: Beh, anche perché nel momento in cui sei in fase di non possesso e De Bruyne da quel sottopunta ti viene a centrocampo a destra, hai ripercorso, hai ricomposto il 4-3-3. Dario, ma tu puoi stare ancora un minuto con noi che parliamo un attimo di mondiale?
13: Vai.
12: No, perché sei in Sardegna, non ti voglio rompere le scatole.
13: No, perché senti il mare, giusto?
12: No, sento te, quindi quando sento te tu sei il mare. Quando dicono, Walter, ma a Napoli c'è il sole, io anche se piove, gli dico di sì. Dico, ma mi hanno detto gli amici che piove, ma noi a Napoli ce l'abbiamo il sole dentro. Ragazzi, a Napoli quando c'è grandine, noi dentro abbiamo il sole, abbiamo il fuoco, il magma, il Vesuvio, la bellezza, l'amore, l'amore. E vado da Ricky Buscaglia. Ricky, ieri anche Ronaldo ha timbrato, doppietta per lui, doppietta per Messi, doppietta per Haaland, doppietta per Mbappé. Sono loro le stelle del firmamento di questo mondiale?
14: È un mondiale stupendo perché ha le stelle che sono all'ultimo giro, penso anche a Modric, oltre a tutti quelli che hai citato, ma anche a Neuer. Alle stelle che si sono già fermate come Mbappé, come Haaland, e alle stelle che stanno per conquistare definitivamente il panorama internazionale come la Lamine Yamal e quelli della sua generazione. È un mondiale stupendo perché ha dentro tutti, delle grandi firme manca giusto Lewandowski e poi le abbiamo tutti.
12: Però aspetta, così mi dai proprio un dolore, come manca l'Italia, Ricky.
14: Sì, ma anche il nostro Donnarumma. Detto questo, parlando proprio di individualità, è evidente che siamo di fronte all'ultimo giro di quel dualismo che ci ha catturato per 20 anni. La risposta sul campo di Cristiano Ronaldo e al microfono, schivando la domanda su
12: Messi,
14: lascia presagire una sorta di resa dei conti, e io ve lo dico già fin da ora: 11 luglio 2026, Kansas City. Se il Portogallo vince il girone e la Spagna anche, così non si mette di mezzo, quei due hanno un appuntamento ai quarti di finale.
12: Quindi 11 luglio, sabato 11 luglio, quarto di finale possibile, Messi, Cristiano, Ronaldo. Gioco, partita, incontro. Ricky Buscaglia, grazie, ciao Ricky.
14: Grazie a voi, un abbraccio, ciao Dario.
12: Ciao, Dario, Ricky. È vero che il calcio è imprevedibile, no? Però sì, nel fare le condoglianze a Didier Deschamps, che ha dovuto lasciare gli Stati Uniti perché è scomparsa la mamma, tra l'altro lui è figlio unico, quindi è dovuto andare subito in Francia. Se hai però in organico gente che si chiama Dembélé, Doué, Barcola, Mbappé, Tchouaméni, Rabiot, Olise, a me viene da pensare che la Francia sia la favorita numero uno.
13: Guarda, la Francia se trova l'equilibrio, cosa che non è che non lo ha avuto adesso, però sono d'accordo con te che potenzialmente è la squadra più forte. Una mossa l'ha già fatta Deschamps, che è quella di mettere Olise dietro a Mbappé, spostarlo dalla fascia destra, ha messo Dembélé sulla fascia destra. Allora faccio una valutazione: il girone è una storia, la partita secca è un'altra. Se tu analizzi tutte le squadre dei mondiali, l'unica squadra che veramente ha 4, 5, 6 giocatori che possono risolvere le partite è la Francia, perché giocatori che ti possono fare la giocata, che ti possono fare l'assist, che ti dribblano, che ti possono fare gol in tutti i modi, è la Francia. Cioè, per dire, l'Argentina è una squadra molto organizzata, cattiva, solida, dipendente da Messi.
12: Da Messi, Messi.
13: La Francia può far gol a sinistra, può far gol in mezzo, può far gol a destra, può l'inserimento di Rabiot, cioè ha più frecce nel proprio arco. E adesso che vai verso la partita secca, secondo me la Francia lì ha più possibilità.
12: Caro Dario, è stato bellissimo, ci hai fatto una lezione di calcio, eh? Grazie davvero, Darione.
13: Sono valutazioni.
12: Grazie Dario, grazie. Ciao, un abbraccio grande. Era Dario Marcolin. Attenzione, abbiamo parlato delle stelle mondiali, ma stando al tema mondiali, quella in arrivo sarà una notte che la notte di Scott McTominay affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. Per la Scozia di McTominay è una gara da dentro fuori, non possono sbagliare. E su McTominay ovviamente c'è anche il discorso futuro, a proposito della parola della puntata di oggi, futuro, il futuro contratto di McTominay. Gennaro Arpaia, Il Mattino, buon pomeriggio Gennaro.
15: Pomeriggio a voi.
12: È evidente che il Napoli vuole blindare McTominay. Come da notizie che abbiamo dato, le negoziazioni sono iniziate, ma sono solo agli albori, perché il procuratore del calciatore scozzese ha detto: discutiamo dopo il mondiale. A che punto siamo?
15: Siamo che bisogna rispettare anche le volontà della controparte, che si sta impegnando in questo momento in un'avventura che per la Scozia, per lui, può essere qualcosa di storico. Dicevi bene tu, stanotte è la loro notte, nel senso che almeno un pareggio potrebbe far sperare ancora la Scozia, ma contro il Brasile sai bene che, insomma, soprattutto al mondiale nessuno sa quanto può uscirne vivo, e quindi sarà una notte importante. Le contrattazioni sono cominciate ormai da quando il Napoli ha fatto sapere che aveva questa voglia, questa necessità, questo piacere di allungarsi e allungare il rapporto insieme. Dobbiamo augurarci, insomma, che dopo il mondiale, finito il mondiale o nella seconda fase del mondiale, non arrivino troppe offerte, perché ad arrivare arriveranno, ma dobbiamo augurarci che non ne arrivino troppe da poter poi magari scombussolare i piani. Comunque sono chiari, perché il Napoli vuole costruire tutto intorno a Scott, come diceva un famoso spot di qualche anno fa, e costruire tutto intorno a lui anche per Allegri sarebbe la cosa migliore.
12: Beh, insomma, uno come McTominay, devo dire, intuizione stupenda del duo Manna-Conte nell'andarlo a prendere in Premier dal Manchester, a volte, per carità, le dinamiche di mercato, l'età, il valore, però, cioè, io una riflessione la faccio e la voglio allargare al prossimo ospite che ci raggiunge, che conosce il calcio scozzese, Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
16: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
12: Ogni calciatore ha una storia a sé, ogni ruolo ha una storia a sé, ogni epoca ha una storia a sé. Però certo, io una valutazione la faccio: se quel Napoli così lungimirante, bravo, brillante e bravissimo Manna va a comprare a 30 milioni McTominay, perché ne spendono 35 per Lorenzo Lucca? Perché insomma la resa qualità-prezzo, Lorenzo, cioè, voglio dire, con tutto il rispetto che si ha per Lucca, ma sono due mondi diversi. Lorenzo, ci sei?
16: I giocatori li hai presi in due momenti diversi. Li hai presi, li hai presi nel momento probabilmente più basso di McTominay, e l'hai invece Lucca l'hai preso nel momento in cui, tra virgolette, era esploso un po' a Udine. E quindi, sai, come si dice, la legge della domanda e dell'offerta, purtroppo ti porta a fare questi, non so se chiamarli errori, ma queste scelte. Non dimentichiamoci che Lucca aveva anche altre offerte, non soltanto quella del Napoli. Napoli inevitabilmente, per vincere appunto questa, così, questa sfida sul mercato, ha dovuto fare la richiesta e purtroppo l'offerta, scusami. Quindi purtroppo sappiamo bene che Napoli...
12: Abbiamo un problema, il collegamento telefonico con Lorenzo Amoruso, e vado da Gennaro Arpaia. Gennaro, è chiaro, si deve tanto rispetto a Lucca, tra l'altro io sono uno di quelli che continua a credere in Lucca, però se vedo l'investimento fatto con McTominay, 28 anni, 30 milioni, Lorenzo Lucca di anni ne ha 4 in meno, 24, pagato 35, beh, insomma, non mi sembra che la resa sia simile in termini di investimento.
15: No, poi sai, Walter, secondo me negli ultimi anni si sta sviluppando anche un altro fenomeno: i calciatori italiani sono di livello, sono sempre meno, e quindi quelli che cominciano a dimostrare qualcosa possono valere qualcosa in più, soprattutto nel campionato italiano.
12: Guarda Palestra, primo campionato importante a Cagliari, 55 milioni dalla Premier League, che poi per la Premier capirai cosa sono 55 milioni per loro, no?
15: Sì, infatti poi la valutazione sta nel singolo caso, nella singola scelta, però in generale la Premier invece è un campionato che macina di più, che quindi consuma anche di più e brucia di più, e magari hai qualche opportunità maggiore per poter fare l'affare, perché McTominay è stato quello, sono stati così anche altri acquisti del Napoli, mi viene in mente per esempio Anguissa qualche anno prima. È un campionato che ti spinge molto forte, e quindi qualche occasione in più di mercato la puoi trovare. Per quanto riguarda Lucca, per quanto riguarda Palestra, sono quei giocatori che in Italia ormai, quando ne esce uno di livello, il prezzo schizza in alto, ed anche per questo forse negli ultimi anni gli acquisti di calciatori stranieri sono aumentati a dismisura, sempre di più, anche aiutati da quel decreto crescita che ha sia aiutato ma anche fatto disastri nel...
12: No, non c'è dubbio. Ritorno da Lorenzo Amoruso, perché Lorenzo da più parti si vocifera che Spalletti vorrebbe Lobotka alla Juventus. Se così fosse, Gilmour sarebbe il profilo perfetto per prendere le redini, la regia di questo Napoli, o tu ci vedresti De Bruyne in quel ruolo, Lorenzo?
16: De Bruyne quel ruolo l'ha già fatto, anche se chi sta vedendo il mondiale in questo periodo lo sta vedendo anche, tra virgolette, in un ruolo un po' più da Manchester City, insomma, più offensivo. Secondo me anche Antonio Conte avrebbe voluto riportarlo lì, però è chiaro che bisogna lavorarci. Più che altro c'è bisogno dell'approvazione del calciatore. perché se il calciatore ha voglia di giocare in quel ruolo, bene, ci puoi costruire qualcosa. Se il calciatore non ha voglia di farlo quel ruolo, capisci bene che diventa un problema. Gilmour sicuramente è un'opzione. Poi ti dico anche che con tutti gli impegni che il Napoli avrà a disposizione non può essere l'unico, ecco, e lì ovviamente ritorni a dire ok, che fai con De Bruyne? Lo tieni, gli fa fare il trequartista, che insomma con l'età che avanza non è proprio il massimo, anche se in questo mondiale sembra stia facendo molto bene. Del resto si è riposato un bel po' quest'anno visto l'infortunio purtroppo lungo che ha avuto.
12: Oppure lo utilizzi, visto che ci sarà Allegri, alla Modric.
16: Sì, lo devi, sai, però Modric è un giocatore con una testa diversa, con un'età diversa, che accetta anche quando la panchina l'accetta. De Bruyne non so quanto l'accetterebbe la panchina. Certo, se gioca più il tempo da titolare che in panca, è chiaro che qualche volta lo accetta volentieri. Ecco, io credo che il rapporto dell'allenatore sarà fondamentale, il modo in cui gli parlerà, il modo in cui dovrà capire dove si può sporgere con questo giocatore, perché la sua intervista a fine stagione a me non è piaciuta. Per carità, anche se Conte può avere torto, ragione, ma sono cose che dovrebbero restare nello spogliatoio per me.
12: E soprattutto forse non è stato elegante nel dire queste cose una volta che Conte era andato via. Grazie a Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, a presto.
16: A voi, ciao ragazzi.
12: Ah Lorenzo, so che sabato ti sposi, augurissimi.
16: Grazie ragazzi, sì.
12: Grazie di cuore.
16: Grande passo facciamo.
12: Grande, auguri.
16: Buona giornata a tutti.
12: Ciao, tanti auguri. E grazie a Gennaro Arpae, ti sposi anche tu sabato, domenica, no?
16: No, per carità, con questo caldo poi la cosa viene indicata, questo no, per gli scherzi. Mi unisco agli auguri e grazie sempre a voi.
12: E grazie di cuore a Gennaro Arpaia. Insomma, si sposa Lorenzo Amoruso, oggi si sposerà il nostro Marco Pesacane, si è sposato il nostro Gianluca Miranda. Tra l'altro noi abbiamo provveduto a fare un regalo enorme alla sposa, perché abbiamo detto ci hai salvati. Insomma ragazzi, veramente la signora Miranda, noi abbiamo una venerazione, noi tutte le volte che la vediamo ci inginocchiamo, le baciamo le mani, perché cioè si chiama Alessandra la signora Miranda, il nostro idolo, cioè lei ci ha veramente salvato la vita. E io non finirò mai di ringraziarla ogni giorno, quotidianamente. Scherzi a parte, torno serio, perché all'orizzonte abbiamo due momenti. Il primo riguarda gli attaccanti. La tentazione di Allegri vorrebbe contemporaneamente in organico Højlund e Lukaku. Poi ne parleremo con Fabio Tarantino, che ne ha scritto oggi sul Corriere dello Sport. Ma sappiate che alle 15 apriremo a un tema, perché il Napoli sta monitorando in modo molto serio. Il Napoli sta monitorando in modo molto serio Vicario, che evidentemente, lo dice già il suo cognome, non verrebbe a fare il vicario. Il Napoli deve capire se cedere Alex Meretto o Vanja Milinkovic-Savic. Avremo Gennaro Iezzo e Belardi, apriremo al tema portieri, anche alle esigenze che di Allegri di avere un portiere con quale caratteristiche. Vicario in uscita dal Tottenham è un'opportunità, sul calciatore c'è anche la Juve, il Napoli lo vuole, il Napoli deve prima cedere per poi farlo arrivare. Per giunta lo farebbe arrivare a una condizione: prestito con diritto di riscatto. Quindi tra poco, prima i bomber, poi i portieri e poi Miranda. E prima o poi, ragazzi, io dovrò chiamare la signora e ringraziarla pubblicamente. L'ho fatto oggi, scherzi a parte, torniamo dopo la pubblicità.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, mi è arrivato un WhatsApp perché tra poco alle 15 parleremo ai portieri. Vi ho detto che il Napoli sta veramente valutando in modo molto serio l'ipotesi Vicario. È chiaro che il Napoli, prima di acquisire Vicario, deve cedere uno tra Meret e Milinkovic. Mi scrive Giosuè: Walter, tu hai fatto il... Mi è arrivato un WhatsApp perché tra poco alle 15 parleremo ai portieri. Vi ho detto che il Napoli sta veramente valutando in modo molto serio l'ipotesi Vicario. È chiaro che il Napoli, prima di acquisire Vicario, deve cedere uno tra Meret e Milinkovic. Mi scrive Giosuè: Walter, tu hai fatto il portiere. Beh, insomma, il portiere, ho giocato

0: alle ore 15, perché adesso dobbiamo parlare di attaccanti. Stamattina sul Corriere dello Sport c'è la forte tentazione di Max Allegri. Lui voleva e martellava Giuntoli, questo ve lo posso garantire, dalla mattina alla sera per portare Lukaku alla Juventus. E quando poi Giuntoli fece una telefonata, Lukaku fu molto chiaro, disse: io vado solo a Napoli, voleva solo Napoli, voleva solo Conte. E quest'estate voleva Højlund, tanto che insomma si fa male Lukaku, ma attenzione, se Lukaku si fosse fatto male 5-6 giorni dopo, Napoli aveva il rischio molto concreto, lo correva, avrebbe perso Højlund. Perché poi il Napoli prende Højlund? Perché a differenza del Milan, il Napoli accetta l'obbligo di riscatto in caso di Champions. Il Milan invece si era impuntato quel genio di Ibrahimovic, meno male, quel genio di Ibra, si impuntò: no, vogliamo il diritto. Il Manchester United disse: no, c'è l'obbligo in caso di Champions. O forse Ibra sapeva che da dirigente è talmente scarso che non avrebbero raggiunto la Champions, perché certo poi lo dovevano riscattare. E Allegri però ora arriva a Napoli, quando non lo sappiamo, ma arriva, e se li ritrova tutti e due. Fabio Tarantino, Corriere dello Sport, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Se li ritroverà tutti e due, e puntini puntini puntini, lascio completare te.
1: E poi il futuro è tutto da scrivere, da scoprire, perché intanto il Napoli avrà un titolare che sarà Højlund, un gran bel regalo per Allegri, che al Milan aveva un'altra idea tattica che non ha potuto sviluppare perché non è arrivato Højlund, e poi non è mai più arrivato un grande attaccante, perché arrivarono prima Nkunku e poi Fulcrug, che non si sono rivelati all'altezza. E su Lukaku, attenzione, perché paradossalmente tu giustamente hai ricordato il rapporto che c'era tra Lukaku e Conte. Oggi quel rapporto non c'è più, perché c'è freddezza dopo quanto accaduto negli ultimi mesi al Napoli. In compenso Allegri ha una grande stima di Lukaku, e quindi poi il Napoli proverà a capire anche con altre situazioni, quella di Anguissa, quella di De Bruyne, dovendo un po' ridurre i costi e tagliare un po' il monte ingaggi, che cosa ne sarà di Romelu Lukaku, che intanto è un giocatore che Allegri apprezza, ripeto, particolarmente, e conoscerà poi in ritiro non appena si concluderà il mondiale del Belgio.
0: Riparto per un attimo da quello che ci ha fatto vedere Allegri al Milan, e che al Napoli non sarà replicabile. Perché non sarà replicabile? Perché evidentemente lui aveva Salamakers da una parte e Bartesaghi dall'altra a tutta fascia. C'aveva un centrocampo di fatto a 5, no? Con Salamakers e con Bartesaghi, c'era Fofana, c'era Modric centrale, Rabiot, e là davanti Leao in appoggio una volta, o c'era Pulisic che Leao faceva la prima punta, o l'alternativa era Leao in appoggio, come ci raccontava a giusta ragione il collega Tarantino, una volta Nkunku, una volta Jimenez, una volta Fulcrug. A Napoli però, sai Fabio, cioè comunque si ritrova gente come Neres, come Alisson. È chiaro che tu devi puntare sugli attaccanti esterni.
1: No, ma è così, anche perché poi tra l'altro, chiacchierando con dei colleghi di Milano, loro ci hanno fatto capire che praticamente la scorsa estate erano convinti che Allegri poi avrebbe seguito come indicazione tattica il 4-3-3, diventata poi virale anche una frase in conferenza. Gli chiedono: si va di 4-3-3? E lui sorride e dice: dove? E lì erano i giorni in cui il Milan aspettava Højlund, o comunque Allegri, certo, aspettava un grande attaccante. Il grande attaccante non arriva, arriva Nkunku, c'è Jimenez che non riesce però a incidere. Allegri cambia e passa questo 3-5-2, che poi è stato molto criticato a Milano e diventa un po' un fantasma per i napoletani, che sono perplessi su Allegri, perché dicono: vuoi vedere che anche a Napoli Allegri improvvisamente stravolge la squadra?
0: Ma no Fabio, perché, ma scusa,
1: hai Højlund e due esterni offensivi, non ci può essere nessun tipo di equivoco tattico. Poi vedremo che tipo di Napoli nascerà, ma un Napoli che ha Højlund non può essere un Napoli che giocherà in modo differente dal tridente offensivo con due esterni e il centravanti.
0: Leggi pure la possibilità di Neres e Alisson. Prima in puntata abbiamo ospitato Jeddah, che ha avuto Allegri a Cagliari. Ci ha ricordato che Allegri giocava là davanti con l'uno, era Kossu, due, Jeddah e il prossimo ospite, Robert Acquafresca, era l'Højlund di Allegri. Ciao Bomber, ciao Robert.
2: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao grande Bomber. Ciao. Senti, a Napoli non sarà replicabile questo 1-2 con Kossu, tra l'altro quando non c'era Kossu il sottopunta lo faceva Jeddah. Non sarà replicabile perché Allegri in dote si ritrova Neres piuttosto che Alisson a sinistra, Ipolitano e Vergara,

0: si ritroveranno a Lang, verrà valutato. Tu ipotizzi un 2-1 o davvero un 4-3-3? Bomber?
1: Ma visto un po' quello che ultimamente ha fatto il mister, forse un 3-3, però ripeto, non mi azzarderei nemmeno a fare questi numeri, perché comunque lui è sempre stato uno che dei moduli sì, mi interessava, però poi dopo è uno che è abituato a cambiare. Comunque non si focalizza su una sola cosa lui, basta che il ruolo lo sa interpretare bene, è molto intelligente.
0: Senti Robert, prima di lasciarti anche alla domanda del collega del Corriere dello Sport Fabio Tarantino, no? Con Jeddah a un certo punto abbiamo ripercorso quel Cagliari lì, e quindi tu e Jeddah là davanti, Cossu tra le linee, ovviamente era un 1-2, ipotizziamo.
1: Ma siamo partiti così, eh?
0: Ah, come partiste?
1: Noi partimmo con un 3-3 perché giocava Cossu a destra, Matri a sinistra e l'Arrivée punta centrale. Io ero di ritorno dalle Olimpiadi, non avevo fatto la preparazione, però poi dopo il mister capì subito che quel modulo non si addiceva alle nostre caratteristiche, quindi ritornò al modulo che era prima, sì, ci ha dato le nostre sicurezze, le certezze, e noi poi siamo riusciti a fare un grande campionato.
0: Cosa chiedeva Allegri? Ah no, scusa, volevo farti questa domanda. Sì. Se lui scegliesse di fare il 4-2-3-1 e quindi il Cossu gli diventa De Bruyne dietro Højlund, quanto ne guadagnerebbe Højlund di avere subito sotto punta un signore che si chiama Kevin De Bruyne?
1: Beh, sicuramente ne potrebbe giovare, stiamo parlando di uno dei centrocampisti con qualità offensive più forti negli ultimi 10-15 anni, quindi assolutamente potrebbe giovare, però ripeto, il mister è uno che cambia, che non è solo il giocatore che si deve adattare a quello che dice il mister, ma è anche il mister che si adatta alle qualità del giocatore.
0: Allora, Fabio Tarantino, abbiamo la fortuna di avere un attaccante, una prima punta, un 9, come lo è Højlund, che ha avuto Allegri allenatore. Le tue domande per Robert, Fabio?
2: Sì, intanto saluto, visto che anche se per poche partite Robert Acquafresca è stato allenato anche da Conte a Bergamo, all'Atalanta,
1: esatto.
2: Posso chiedere qual è la differenza più netta anche nei tuoi ricordi tra i due allenatori per gli attaccanti? Cioè in cosa si differenziamo? No?
1: Sono, dovessi anche intanto dirne buongiorno, uno, ciao. Sono completamente diversi, diciamo che uno è più un sergente, no? Il mister Conte l'avete conosciuto da vicino, quindi l'avete visto com'è, e invece Allegri sicuramente si fa rispettare, però è molto abile nella gestione dei giocatori, ecco, quindi ripeto, sono molto diversi nella gestione e anche nell'impostazione tattica.
0: Senti Robert, prego Fabio, vai.
2: No, che ha detto Robert, Conte era un sergente, cioè volevo capire, con Allegri l'ambiente era differente anche all'interno dello spogliatoio, l'approccio con i giocatori?
0: È più morbido, scherza ogni tanto?
1: Sì, tantissimo.
0: Ah sì?
1: Mi ricordo che con Nissan era tutta una battuta nello spogliatoio, cioè non è sempre così, poi sa benissimo i momenti per poterla fare. E con chi farlo, però ti fa ridere, ti fa divertire, si crea un bel gruppo con lui.
0: Senti Robert, prima di salutarti, no, io ti seguo veramente da tanti anni, da quando addirittura eri nelle giovanili del Torino, poi a un certo punto tu fai Treviso, poi Cagliari, è una carriera importante, però resto convinto che tu da potenzialità potevi fare una carriera ancora più brillante. Non ci sei riuscito magari perché la competitività, il livello era decisamente più alto rispetto a quello che stiamo ahimè vedendo in questi anni?
1: Beh, sicuramente secondo me il livello era molto più alto, ok, ma non perché ci ho giocato io in quel periodo,
0: no,
1: perché io che a 20 anni facevo 14 anni cioè nazionale maggiore non mi avvicinavo nemmeno, davanti c'era Antoni, Gilardino, Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri, Quagliarella, Di Natale, non è che Iaquinta, tutti diventano.
0: Cioè non era facile andare nel 2006 a fare l'attaccante.
1: Per me già solo che sono arrivato vicino alla convocazione nazionale in quel periodo era tanta roba e non ce l'ho fatta, Semplicemente perché per una questione di tempistiche, di burocrazia, e poi dopo una questione mia, io mi sono ritrovato a dire di no a Napoli, alla Lazio, cioè, quindi in cuor mio io so di esserci arrivato, di aver avuto la possibilità di vestire le maglie importanti come quella vostra, come quella della Lazio. Poi dopo non ci sono riuscito per altre cose.
0: La vita è fatta di scelte, certo.
1: Però effettivamente probabilmente avrei potuto fare molto di più, sicuramente.
0: Io ti voglio ringraziare tanto per questa
1: grazie
0: tua presenza. Ti abbraccio, Bomber.
1: Grazie, ci vediamo sui campi di padel.
0: Eh sì, tanto oramai giochi benissimo a padel. Ci andresti a pescare ci rivedremo. Grazie di cuore.
1: Ciao a tutti.
0: Robert, ciao. Acqua fresca. Fabio, l'ipotesi De Bruyne dietro Højlund, a te è un'ipotesi che affascina?
2: Tanto, tanto, anche perché poi De Bruyne è un calciatore che può giocare ovunque, però poi è chiaro che, lo ha detto anche lui prima del mondiale, se lo metti in condizione di far bene, allora ogni ruolo può essere quello utile, altrimenti va un po' in difficoltà. Io credo che il De Bruyne che stiamo vedendo adesso al mondiale, al netto delle difficoltà collettive del Belgio, sia quel tipo di calciatore che magari Allegri immagina del Napoli, cioè un giocatore centrale che tocca tanti palloni, che magari su 10 palloni toccati sbaglia anche 3 tocchi, ci può stare, però poi è sempre pronto a illuminare la manovra, coinvolto in una squadra offensiva con gli esterni che può lanciare, quindi lo vedo molto bene, anche se dovesse Allegri ripartire da questo modulo, un De Bruyne nella stessa posizione di Conte, quindi come centrodestra, però con altre mansioni rispetto a quelle del passato, potrebbe essere un giocatore determinante. Non dimentico che i gol più belli di Højlund sono stati quelli poi arrivati
0: sugli assist, la partita di Champions con lo Sporting ci fece vedere Kevin De Bruyne, tutta l'argenteria la mise in mostra, cioè quell'uscita tra tre avversari e quella palla in profondità data subito la verticalizzazione per Højlund, quella fu poesia, quella, anche l'assist in cui poi secondo gol Højlund fa gol di testa. Senti Fabio, prima di salutarti, con oggi mancano 23 giorni al ritiro di Di Maro, quindi tra 23 giorni il Napoli è a Di Maro e ci saranno tra l'altro 13 rientri, dico 12 perché ovviamente Nualang è impegnato ai mondiali, non prenderà parte al ritiro di Di Maro. Due amichevoli, la seconda l'ultimo giorno in Napoli fa 17-27, il 26 si comincia a testare l'organico, amichevole con la Carrarese, che milita in Serie B, e poi tre amichevoli internazionali a Castel di Sangro. Che tipo di ritiro sarà visto i 13 rientri dai prestiti, Fabio?
2: Ma sarà un ritiro interessante soprattutto per capire chi potrà essere del Napoli anche in futuro rispetto al passato, con il mercato flash di Conte nel secondo anno la scorsa estate. Quest'anno ci aspettiamo un Napoli che sfrutterà tanto, parlo anche della dirigenza, il lavoro sul campo tra Di Maro e Castel di Sangro, per capire realmente poi quelle che saranno le necessità di Allegri. E sarà anche molto interessante il ritiro per Allegri, che ci ripetiamo, lo abbiamo ricordato anche altre volte proprio con te, negli ultimi anni tra Milan e Juventus, avendo allenato sempre grandi squadre, era abituato a vivere l'estate da turista in giro per il mondo per le tournée, e invece avrà un mese a disposizione per lavorare col suo staff e per plasmare la squadra del futuro. Il Napoli è abituato a farlo, Allegri no da tempo, e quindi sarà interessante anche capire come si comporterà.
0: E se posso faccio un ultimo appunto sulla forza del ritiro, perché è proprio il ritiro che Allegri decide di puntare su Bartesaghi, nonostante il Milan avesse investito 17 milioni su Estupiñán, e nei ritiri con la Juve che lui negli anni ha tirato fuori Ken, i Nicolussi, i Savona, Ealing Junior, Portanova, cioè, ma non so quanti ne ha fatti esordire, il Diz, cioè lui, Miretti, l'altro Bangulà, cioè veramente ne ha tirati fuori tanti, e io dico occhio anche ad Asa, perché magari il Napoli potrebbe avere un calciatore inorganico che oggi non stiamo valutando e che Allegri potrebbe invece dire questo non si muove, come ha fatto Conte con Vergara. Fabio, grazie. Grazie di cuore.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Era Fabio Tarantino. Allora, nel giorno di San Giovanni, noi dovevamo parlare di mercato. Ho detto, scusami, allora chiamiamo Giovanni Scotto. Tra poco sarà con Lucio Pengue. Poi ritorneremo su quel tema che ho solo accennato, portieri, vicario in arrivo, uno in uscita. Il Napoli farà mercato così, uno esce, uno entra. È uscito Juan Jesus, vogliono prendere Mario Chila. Nelle uscite potrebbe esserci anche Rafa Marin. Prima il mercato, poi i portieri, poi, ma siamo così sicuri che per la panchina nazionale sia una corsa a due? Cioè solo Conte e Mancini? Perché dalle ultime spunta un'idea possibile. Se Maldini direttore tecnico, occhio a Stefano Pioli. Ne parliamo tra poco. Pubblicità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
9: Super promo 48, Cerciello Auto.
8: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Giovanni Scotto in collegamento con noi. Ciao Gianni, auguri innanzitutto, buon onomastico.
1: Ciao Lucio, grazie mille, ben ritrovati a tutti voi.
0: E approfitto della tua presenza ovviamente per fare gli auguri a tutti i Gianni che ci stanno ascoltando e quelli che festeggiano oggi il compleanno, perché poi sappiamo che insomma sono anche i nomi composti, Gianluca, Giampaolo, sono tantissimi quelli che festeggiano oggi. Detto questo, caro Gianni, il Napoli vuole Vicario, come siamo messi?
1: Ma io sono curioso di capire se davvero Meret è destinato a fare il titolare, perché in porta ce ne va uno e quindi o si fa un'alternanza stile Conte, Gattuso, Ancelotti, oppure si cambia il titolare. Napoli ha già due titolari, Milinkovic, Savic e Meret. E prenderne un altro, un terzo, secondo me, con Allegri in panchina, che non ha mai fatto alternanza dei portieri e non mi risulta voglia cominciare col Napoli, significherebbe perderli tutti e due.
0: Io e poi lui fa addirittura una cosa estrema, gioca anche anche la Coppa Italia, il portiere titolare, quindi voglio dire.
1: Sì, esatto, sì, no, infatti era quello proprio che stavo per dire. Allegri tra l'altro lo ha fatto al Milan, almeno in quest'ultima stagione, l'ha fatto anche alla Juve nella sua ultima esperienza. Lui dedica con i preparatori dei portieri un lavoro specifico proprio per il titolare, che fa un lavoro diciamo un po' diverso rispetto agli altri, più attento, più dedicato, più intenso, proprio perché è destinato a giocare sempre. Quindi per Allegri la gerarchia esiste. Ora io credo che le situazioni sono queste: Milinkovic, Savic forse non rientra diciamo così tra i protagonisti nelle idee di Allegri come candidato a giocare titolare, forse, ripeto, dobbiamo stare attenti perché poi magari i calciatori o i loro entourage poi si risentono quando facciamo queste valutazioni, però se Milinkovic Savic non è al centro dei pensieri di Allegri, o gioca Meret o un altro acquisto. Meret ha un solo anno di contratto, quindi questo mi fa dubitare una sua possibile posizione per il futuro. Io credo che bisognerà sistemare anche questo contratto per non tenerlo da titolare in scadenza. Potrebbe essere questo il motivo per cui il Napoli guarda a Vicario, che è sul mercato, è in uscita dal Tottenham, piace sicuramente ad Allegri, ci sono vari riscontri, e quindi credo che il Napoli più che volere Vicario si guarda intorno e si tiene pronto, perché se partirà Milinkovic-Savic, se con Meret non si troverà un equilibrio, allora Vicario può essere un'idea. Però io non credo che Vicario arriverà con Meret e con Milinkovic Savic, perché si creerebbe poi anche con solo due di questi tre secondo me un sovraffollamento.
0: E invece sappiamo che la priorità del Napoli è quella di vendere i tanti esuberi e i tanti rientri. Quello che appassiona di più magari sono i due giocatori, Lucca e Lang, che hanno deluso e sono andati all'estero, uno Lang al Galatasaray, mentre invece Lucca al Nottingham Forest, che hanno deluso chi più chi meno anche in quelle loro esperienze. Allora a questo punto cosa farà Allegri? Li valuterà oppure il Napoli proverà a cederli prima dell'inizio del ritiro di Di Maro?
1: No, guarda, prima del ritiro dell'inizio di Di Maro, Lucio, io non mi aspetto nessuna operazione, forse neanche in uscita, e quindi ti rispondo dicendo che Allegri li valuterà nel ritiro di Di Maro, anzi io credo che saranno anche troppi i calciatori teoricamente a disposizione, quindi Napoli farà una cernita, qualcuno secondo me rimarrà a Castelvolturno, ovviamente non mi riferisco a Lang e Lucca, che invece secondo me saranno valutati soprattutto nei primi 10 giorni di ritiro, quindi a Di Maro nelle prime due amichevoli, perché il Napoli in effetti ha un dubbio per il vice Holund, con Lukaku che è in una posizione comunque complicata e con Alisson Santos che non ha un vero e proprio vice, soprattutto perché Elmas, che ha giocato in quella posizione, non dovrebbe rimanere, non sarà riscattato dall'Ipse, quindi Napoli potrebbe avere in casa due alternative. Io credo che Langa abbia qualche chance in più, anche se non l'abbiamo visto per ora al mondiale, questo secondo me non depone a suo favore, e per quanto riguarda Lucca il dubbio è molto grande, è ovvio che Lukaku
0: potrebbe essere inserito in un'operazione con Mario Ghila.
1: Guarda, io la vedo complicata, a meno che la Lazio non accetti un prestito. perché la valutazione di Lucca la conosciamo, Napoli ha pagato 40 milioni un anno fa, Napoli non può fare una minusvalenza, non vuole fare una minusvalenza, quindi dovrebbe accettare una cifra praticamente uguale. La Lazio deve fare il mercato a costo zero, non ci sono i presupposti, però Lucca che rimane nel Napoli può essere una buona carta se ceduto in prestito e se poi il Napoli prende un altro vice Højlund o si tiene Lukaku. Quindi secondo me la Lazio, che oggi non ha centravanti, ha solo Dia, perché Ratkov è arrivato a gennaio, in uscita ha fatto poco, Maldini è tornato indietro all'Atalanta, può essere secondo me un'attrattiva per la Lazio, a meno che ovviamente Gattuso non faccio scelte diverse, non abbia preferenze diverse. Però oggi Lucca a titolo definitivo deve portare al Napoli almeno 40 milioni di euro e la vedo molto molto complicata. Non a caso l'hai detto tu, Nottingham Forest non eserciterà il riscatto perché non arriva alla cifra concordata, che era di 35 milioni.
0: Invece, sempre in casa Napoli, quelli che tengono maggiormente banco anche nelle discussioni dei tifosi sono De Bruyne e Lukaku. De Bruyne e Lukaku, Lukaku e De Bruyne, come andrà a finire?
1: Io penso che rimarrà uno dei due, credo che De Bruyne è il candidato a restare, perché Allegri, secondo me in maniera ingiusta, poi magari ne parleremo con calma un'altra volta, ha questo pregiudizio negativo sul gioco che non piace eccetera, diciamo in parte è così, non facendo un calcio molto propositivo, Allegri sa sfruttare bene questi calciatori di fantasia come De Bruyne con grandi doti tecniche e che sanno giocare in verticale. Io credo che ad Allegri farà molto piacere lavorare con De Bruyne perché ha delle potenzialità secondo me anche dal punto di vista fisico mentale importanti nonostante l'età e nonostante un mondiale così così. Lukaku secondo me rappresenta un problema molto maggiore perché non è titolare, il Napoli non ha bisogno di Lukaku titolare, invece De Bruyne titolare nel Napoli può essere importante e soprattutto ha una condizione fisica precaria, l'abbiamo visto al mondiale soprattutto nell'ultima partita giocata da titolare, e poi ha un ingaggio molto alto, ormai Conte è andato via quindi resta lo stipendio più alto e anche più alto di quello di De Bruyne seppur non di molto, è una posizione scomoda quella di Lukaku. Io credo che se De Laurentiis confermerà il voler tagliare un po' il monte ingaggi, Lukaku secondo me è destinato ad uscire in qualche modo, sempre che troverà una squadra. De Bruyne ha anche lui un ingaggio molto alto, servirebbero offerte, però perdere Lukaku e De Bruyne, comunque togliere esperienza e qualità al Napoli di Allegri, secondo me sarebbe un po' troppo, quindi io punterei più su Lukaku fuori e su De Bruyne confermato.
0: Un abbraccio forte Gianni, ancora auguri, grazie sempre.
1: Grazie, grazie Lucio, grazie a voi, a presto.
0: Grazie, grazie a Giovanni Scotto del Quotidiano Roma. Noi a questo punto dobbiamo fermarci, ci sono le notizie del meteo con questo caldo torride e torniamo poi con la terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo sempre protagonista in Campania, anche oggi e nei prossimi giorni temperature alte con valori che si avvicinano ai 35 gradi, ma attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento, lì ci sarà da sudare davvero parecchio con punte anche di 38-40 gradi. Da segnalare però anche qualche temporale di calore che potrebbe riformarsi anche oggi nelle zone interne, specie a ridosso dell'Appennino, ma in realtà una volta passato il caldo si fa ancora sentire. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 15, il che vuol dire che il segnale orario ci ricorda che siamo entrati ufficialmente nella terza ed ultima ora di Radio Gol, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Gennaro Iezzo con noi, buon pomeriggio Gennaro.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E di stamattina la notizia che abbiamo dato, rimarcato e ribadito più volte, il Napoli fa sul serio per Vicario. Attualmente al Tottenham, il Napoli lo chiede in prestito con diritto di riscatto. Il messaggio di Vicario è chiaro, non vengo a fare il vicario. Che portiere è innanzitutto? Partiamo da qui, lo voleva già Giuntoli. Giuntoli lo voleva portare a Napoli, che poi andò al Tottenham, è un po' come l'Inter, voleva Palestra, poi arriva il Chelsea, buonanotte. Che portiere è Vicario?
4: Ma Vicario è un portiere molto talentuoso, come è sempre stato. ce lo ricordiamo quando stava in Italia e l'abbiamo visto anche al Tottenham, portiere che a volte fa di quelle cose che veramente dici questo è uno di livello altissimo, fa di quelle parate a volte degli interventi incredibili, molto talentuoso, portiere secondo me affidabile, uno che sicuramente porta dei punti a fine anno alla squadra.
0: Tra l'altro, Gennaro, il Napoli come sua logica di mercato perfeziona sempre un'uscita per poi perfezionare l'entrata. Bene, quello che sta girando da stamattina non è soltanto l'assalto vero, reale, concreto a Vicario, ma che il Napoli, quando tutto dava la sensazione che avesse fatto a meno di Meret, e invece l'ultima è che Meret potrebbe restare, i due si conoscono benissimo dai tempi dell'Udinese, e a partire dopo una sola stagione sarebbe, usiamo tutti i condizionali del caso, Milinkovic, a volerlo ci sarebbe la Juventus di Spalletti che vorrebbe un portiere bravo anche con i piedi. Certo avrebbe del clamoroso, investi 22 per Milinkovic, dopo un anno lo rimandi a Torino, seppur dall'altra sponda, quella bianconera e non granata, sarebbe un acquisto non indovinato, credo.
4: Però diciamo che a livello a livello di mercato, a livello di operazione di mercato, se la Juve ti dà dei soldini e riesce a recuperare diciamo quello che tu hai investito, alla fine è un'operazione che va quasi a costo zero.
0: No, questo, su questo qua, scusami Gennaro, su questo non fa una piega, anche perché tu dai Milinkovic non l'hai pagato, bravo, prendi Vicario in prestito con diritto e poi dopo una... Però scusami, la ratio, la logica di aver comprato Milinkovic e in qualche modo averlo pagato tanto, avergli fatto un contratto da 5 anni, aver svilito Meret per poi venderlo, beh, la logica non la capirei.
4: Sì, sicuramente è particolare, perché poi sappiamo che Meret oramai penso che sia l'ottavo anno che sta a Napoli,
0: sì,
4: diciamo poteva essere molto più facile una cessione di Meret e tenersi comunque il portiere che hai fatto un investimento come detto importante, però magari ecco qua ci sono voci di mercato dove arriva Vicario, magari Milinkovic vuole giocare con continuità, magari è lui che
0: Stai dicendo che Vicario, come abbiamo titolato per chi segue in televisione, non verrebbe a fare il vicario se viene dopo il Tottenham, viene a fare il titolare
4: Walter, io penso di c'è un portiere che ripeto, per me è un portiere forte e che deve giocare, poi il discorso ecco qua, resta Meret, poi sarà Allegri a decidere chi sarà, chi darà la titolarità, però Vicario è un portiere forte, fortissimo. Meret non so se resterebbe ancora a guardare le partite, cioè io
0: questo è un altro spunto che ci dai, perché il Napoli comunque anche qui abbiamo conferme, tra l'altro se ne è occupato per primo il collega Fabio Mandarini al Corriere dello Sport, il Napoli vuole prendere anche Kovar, portiere attualmente ai mondiali con la Repubblica Ceca, il che vorrebbe dire in modo clamoroso che dopo Caprile partirebbe Meret, dopo Meret Milinkovic altri due portieri, sarebbero delle porte un po' girevoli, un po' di confusione, ma insomma
4: Però diciamo che Walter, l'importante è che si vada su profili che poi il club e soprattutto anche l'allenatore sia contento, nel senso che Vicario è un portiere che di grande affidabilità, un portiere forte.
0: Facciamo così, siccome io ho ricordato anche i tempi di Udine, entrambi erano giovanissimi, Meret e Vicario, tra l'altro nell'anno dello scudetto poi c'erano Meret e Scuffet, parlo dello scudetto con Antonio Conte, abbiamo invitato un altro portiere, poi voi lo sapete che io quando parlo di portieri è come se insomma fosse per me il giorno di Natale, no? Quindi sono nel mondo bellissimo, Emanuele Belardi, buon pomeriggio Emanuele.
5: Ciao Walter.
0: C'è anche Gennaro Iezzo, il tuo collega Iezzo.
5: Grande Gennaro.
4: Ciao Manu.
0: Senti Emanuele, l'ipotesi Vicario è un'ipotesi che ti piacerebbe? Per Napoli ovviamente.
5: Ma guarda, per me Vicario è un buon portiere, ma c'è così tanta differenza tra Vicario e Meret?
0: E io non lo so, questo va chiesto al Napoli nel caso. Certo, no. Vicario ha giocato in Premier,
5: Vabbè, ho capito. Meret ha giocato in Serie A.
6: Lo so. Poi comunque Vicario lo ha scavalcato nelle gerarchie nazionali, lo ha ampiamente scavalcato.
5: No, ma assolutamente un ottimo portiere. Però non è che stiamo facendo cambiando di un livello assoluto il ruolo, capito? Cioè, è un ottimo, per me è un buonissimo portiere, ma siamo là.
6: Quindi è come il livello Meret. Gennaro Iezzo, lo condividi questa analisi di Belardi, o Vicario è qualcosa in più di Meret?
4: Cioè, ha detto sicuramente una cosa importante, è che sono due portieri affidabili, due portieri forti, ma questo non è detto che se arriva Vicario, Meret non è quel portiere che noi abbiamo sempre difeso, anzi resta sempre il portiere degli ultimi due scudetti. Il discorso è che, ecco qua, io ti parlo per quello che è una mia idea personale.
6: Prego,
4: Vicario per me ha quella parata, quell'intervento, quello da portiere del top.
6: Di categoria superiore.
4: Top. Poi magari, ecco qua, nella gestione, in quello che è la gestione di una partita, si assomigliano tanto, perché poi anche fisicamente sono abbastanza simili anche a livello strutturale. Però Vicario a volte esce fuori con delle cose incredibili, rispetto magari a Meret, che secondo me nell'arco di una stagione lui riesce a tenere quella media importante senza avere né grandissimi alti né grandissimi bassi. Però per me Vicario, come ho detto prima, ha delle fa degli interventi a volte veramente che dico, ma com'è fatto?
6: Posso dirvi la mia percezione, lo chiedo a Belardi, poi me lo confermate o mi smentite, però ascoltandovi su Vicario e Meret, insomma, mi sembra di capire che entrambi, e forse mi accodo anche io, siamo in tre, cioè qui parliamo di Vicario e Meret e quasi quasi non dimenticate Milinkovic, il che vorrebbe dire, Emanuele, ascoltandovi, che di tutti e tre quello che proprio dareste via è Milinkovic se dovesse arrivare Vicario.
5: Allora, intanto confermo quello che ha detto Gennaro, anche per me Vicario ha degli spunti importantissimi, a parte l'attacco alla palla che c'ha in maniera veramente importante, poi fa delle parate spesso che restano proprio in mente, no? E sono d'accordissimo su quello che dice Gennaro. Per me dei tre, intanto bisogna vedere come saranno le gerarchie, perché magari Allegri vuole Vicario e dice chi rimane tra voi due fa il dodicesimo, e magari vogliono andare via tutte e due.
6: E a quel punto arriverebbe Kovar. Insomma, c'è un po', forse, io non lo so, sono molto onesto, ma Milinkovic è stato preso, immagino, per accontentare Conte, perché se tu prendi uno e spendi 22 milioni e poi gli fai il contratto di 5 anni e poi lo fai diventare titolare a discapito di Meret, io tutto posso immaginare, non che l'anno dopo lo mandi via, se no hai fatto un investimento che non ha logica, perché non ha logica, per giunta per fare quell'investimento hai ceduto Caprile, altra cosa che non ha logica, per giunta scontenti Meret che forse vuole andar via e devi prendere Kovar, e credo che allora c'è un po' di confusione su quel ruolo lì. Poi può darsi pure che non arriva né Vicario né Kovar e rimane Milinkovic. Sarebbe una buona o una cattiva notizia, Gennaro?
4: No, vabbè, ripeto, lo sai, io provoco. I due partiti del Napoli, allora, vanno difesi perché siamo tifosi del Napoli. Questa è la prima. Però oggi stiamo facendo, ecco qua, un'analisi di quello che potrebbe essere il futuro del Napoli. Sono due portieri importanti, ma questo l'ha detto anche Emanuele e ha ribadito un po' quello che ho detto io, certo, all'inizio dell'intervento. Sono due portieri che secondo me nessuno dei due vuole restare a guardare. Per questo c'è il rischio, se tu mandi via uno e prendi un altro per venire a fare il titolare, anche l'altro magari chiederà di essere ceduto. Quello è il discorso. Allora, o fai un cambio radicale.
6: Prendi Carne Secchi, per esempio. Prendi Carne Secchi.
4: Carne Secchi ad oggi è tanta roba. Però Carne Secchi penso che sarà un po' difficile.
6: Grande portiere.
4: Che lo porti via dall'Atalanta in questo momento. Se non so che cifre potrebbe oggi.
6: Se lo godrà Maurizio Sarri. Insomma, Emanuele, forse.
4: La verità, io qualche tempo fa, quando mi avevano chiesto, sai, tra Carne Secchi e Meret, sempre, giustamente io difendo sempre il portiere del Napoli, preferisco sempre Meret, però
6: oggi no.
4: Oggi per quello che stiamo vedendo, quello che sta facendo Carnesecchi oggi, ragazzi, oggi è il top.
6: È il top Emanuele Belardi, è il più bravo di tutti, Donnarumma a parte.
5: Bravo. Assolutamente sì. È cresciuto pure sotto l'aspetto di caratteriale, lo vedo anche con più personalità adesso, lo vedo pure nel quando fa l'intervento importante, più esuberante
6: anche nelle dichiarazioni che fa nel post partita, sì, è diventato proprio leader.
5: Sì, è diventato un portiere, come dice Gennaro, ad alti livelli.
6: Io, e poi tra l'altro sulla titolarità, e poi vi saluto, cioè mi sembra chiaro, no? Il portiere dell'Inter quest'anno era Sommer come Svilar alla Roma, Butessa al Como, a Napoli non l'abbiamo capito. Gennaro, io credo che ci debba essere la titolarità del ruolo.
4: Sì. Ma penso che anche Manu sarà d'accordo con me, perché quando giocavamo noi c'erano le gerarchie, portiere titolare, l'altro portiere aspettava, magari giocava la Coppa Italia e aspettava il momento. Invece negli ultimi anni a Napoli abbiamo visto veramente di tutto, cioè a volte vedevi Meret non sapevi chi giocava, a volte ti trovavi Milinkovic-Savic, ma parlando anche di quelli che sono stati un po' i turnover precedenti con gli altri allenatori, però io penso che il ruolo del portiere è così importante dal punto di vista psicologico che il portiere deve stare sereno e tranquillo, deve poter sbagliare e avere la fiducia dell'allenatore per la partita, che per riscattarsi nella partita dopo. Invece se ti metti ancora lì a pensare chi sarà il titolare, oppure gioca uno, poi uno non gioca, due partite le fa uno, due partite non le fa l'altro, penso che poi dopo questo diventa un problema, anche perché il portiere ha bisogno di giocare, ha bisogno del minutaggio per tante situazioni, per le misure del campo, come devo dire, tutte quelle cose che fanno parte del mondo del portiere e che tu le devi vivere domenicalmente, che fa una differenza poi.
6: Io ringrazio Gennaro Iezzo, ciao Gennarone, a presto.
4: Saluto a Manu.
6: Grazie.
5: Ciao Gennaro.
6: Manuele, immagino tu lo condivida questo discorso sulla titolarità.
5: Ma sì, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo, ma guarda che questo grande equivoco
6: sì
5: L'ha tolto l'infortunio di Meret l'anno scorso.
6: Beh certo, è diventato Milinkovic il titolare.
5: Se non ci fosse stato l'infortunio di Meret, sarebbe stato così ogni domenica, chi gioca, chi non gioca, chi è uscito prima, chi è uscito dopo. Cioè, poi c'è stato l'infortunio e ha dato i galloni da titolare a Milinkovic, no? E ha tolto questo equivoco che era praticamente settimanale, se non ricordo male. Quindi assolutamente sì, sono d'accordo, ci deve essere un primo e un secondo. Guarda al Milan,
6: Magnan, Carnesecchi
5: alla Roma, Svilar ha giocato anche le partite del giovedì contro il Trastevere, quindi
6: anche la Coppa Italia ha giocato Svilar questa.
5: Quindi quando c'hai una certezza in porta è giusto che giochi quella che dà sicurezza a tutti. È chiaro che poi in una piazza importante come Napoli ci deve essere anche l'alternativa di alto livello, punto.
6: Un grande abbraccio, Emanuele Belardi. Ciao Emanuele.
5: Ciao Walter.
6: Grazie di cuore. Allora, tra poco avremo due colleghe con cui parleremo non solo di Allegri, perché oggi vi ho detto che la parola di oggi a Radio Gol, informazione sportiva di Kiskis Napoli, è futuro, ma anche di nazionale, perché stanno risalendo a dismisura le quotazioni di Antonio Conte. C'è sempre Mancini, ma una delle colleghe che tra poco vi presento ci darà anche una terza ipotesi, quella che porterebbe soprattutto con Maldini, direttore tecnico, a Stefano Pioli. Sono proprio felice, al telefono abbiamo due colleghe che io stimo moltissimo. Francesca, benvenuti, Sport Mediaset. Ciao Francesca.
7: Malterone, ciao. Ciao a te e a tutti.
6: Monica Colombo, Corriere della Sera. Monica, come va?
8: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
8: Accaldata, direi.
7: Ciao Monica.
6: Ti saluta ciao, Francesca. Tra l'altro subito voglio partire con una curiosità, perché ieri secondo me abbiamo assistito a una cosa molto bella, la prima telecronaca al femminile fatta dalla collega della Rai Tiziana Alla, che ha raccontato Inghilterra-Ghana. E insomma, Francesca, era anche ora, no? E secondo
7: per me,
6: me...
7: sì, e anche, come dire, so di esprimere un pensiero anche di Tiziana, insomma, il problema è che ancora ci sorprendiamo, ecco, ma devo dire che stando all'attualità lei è stata secondo me molto brava,
6: molto brava.
7: Assurda, essenziale, diciamo in un'epoca di strilloni, ecco, io ho apprezzato molto la sua telecronaca, diciamo, ovviamente con ritmo, ma con uno stile, insomma, ecco, diverso, ecco, più narrato, più raccontato e meno urlato.
6: Assolutamente, molto essenziale, come ha detto Francesca Benvenuti, ci ha fatto vivere la partita. Parola futuro, Monica Colombo, ma sto futuro di Allegri, ma quando lo liberano Allegri?
9: Ah, io credo che siamo un po' al muro contro muro. A oggi non ci sono novità. La mia sensazione è che alla fine ovviamente lui firmerà per il Napoli, ma non so, di giorno in giorno l'ottimismo scema, quindi io credo che alla fine lui si libererà, ma non necessariamente con la buona uscita auspicata. Del resto ricordiamoci che quando il braccio di ferro era cominciato lui avrebbe, come dire, fatto da collettore delle istanze anche di tutto lo staff, ma ora ci sono dei pezzi di staff che se ne sono già andati.
6: Eh sì, un po' Filippi, un po' Corradi, certo.
9: Piuttosto che al preparatore dei portieri, e di conseguenza io credo che sia stata gestita male a livello di comunicazione, diciamo, anche l'eccessiva fuga in avanti nell'associare il nome Max Allegri al Napoli alla fine si è rivelato un boomerang, perché il Milan, forte di questo impegno che Max ha, non intende, come dire, riconoscergli nulla economicamente. Insomma, non finirà bene, questa è la mia sensazione, poi magari domani vengo smentita dai fatti e arriverà la risoluzione e Max verrà annunciato, però insomma a oggi fronte Milan novità non ci sono.
6: Tanto che la strada porta a, se risoluzione con buonuscita dovesse esserci, contratto biennale opzione per il terzo. Se il Milan dovesse invece perdurare con questa posizione molto forte, ovvero rescindiamo ma nessuna buonuscita, Allegri sta chiedendo un contratto triennale al Napoli, non più 2+1. Dal Napoli, azzurro nazionale. Francesca, i nomi accostati alla nazionale sarebbero due ritorni, quello di Conte e quello di Mancini. In queste ore sta prendendo corpo il ritorno di Conte, perché gran parte dei presidenti della Serie A, leggi pure Marotta, leggi da sempre De Laurentiis.
7: Ma lo possiamo dire chiaramente, perché sono loro ad averlo espresso chiaramente, insomma, che non hanno ancora digerito quella fuga in Arabia Saudita del 2023, quell'addio burrascoso, quindi insomma evidentemente è un nome che a molti presidenti, tra cui quelli che tu hai citato, non piace e non fanno nulla per nasconderlo, quindi direi che possiamo serenamente appunto riportare il loro pensiero, e per questo sì, le quotazioni di Antonio Conte risalgono. Ora su Antonio Conte molto onestamente sappiamo tutti che il problema è di tipo economico, è un allenatore estremamente oneroso, diciamo, usiamo questo brutto termine, ma è la realtà rispetto ai bilanci della federazione, che ricordiamolo ha fissato un tetto massimo di 2,5 milioni di ingaggio per il nuovo commissario tecnico della nazionale, quindi bisogna capire quanto Giovanni Malagò riuscirà ecco, a mediare in questo senso, quanto può aiutare l'intervento, l'ingresso di qualche sponsor, ma delle stesse addirittura società della Lega di Serie A, che insomma si dicevano teoricamente anche pronte ad uno sforzo collettivo. Ora io questo poi lo vorrei capire e quantificare, no, perché mi sembra abbastanza improbabile, però insomma lo riportiamo, ecco, anche questa come notizia.
9: Scusa se ti interrompo.
6: Aspetta, c'è un attimo, Monica Colombo, prego, prego Monica.
9: Su questo mi sento di escluderlo, perché mi sembrava strano oggi, insomma, la voce che era uscita sul fatto che la Lega di A potesse partecipare alla corrisponsione dello stipendio di Antonio Conte, ma un conto è se la federazione si fa aiutare da uno dei suoi sponsor e quindi ben venga, come già era successo l'altra volta.
6: Certo, ma ricordiamo che c'era Poste e le Regione Marche che sponsorizzavano la nazionale, quindi c'erano i soldi per pagare
10: Mancini. A me, Monica, sembrava uno scenario assolutamente, diciamo, surreale. Dopodiché, eccolo. Lo riportiamo, lo commentiamo, certo. Anche perché non si capirebbe poi perché solo la Serie A a quel punto, allora dovrebbero partecipare tutte le componenti, insomma mi sembra veramente
6: un po' surreale,
10: diciamo molto surreale. Diciamo che se c'è, ecco, un uomo secondo me che è in grado di attirare intorno a sé, alla sua figura, al suo lavoro, alla sua proiezione, investimenti, stakeholders, quell'uomo si chiama Giovanni Malagò.
6: Ecco, tra l'altro Malagò ha un grandissimo feeling con Roberto Mancini. Monica Colombo, posizione Maldini, perché a te chiedo i Maldini e poi l'equazione Maldini, e Francesca diceva occhio a Pioli, partiamo da Maldini, ma Maldini ha preso tempo, chiuderà le porte, aprirà le porte alla nazionale come direttore tecnico? Colombo.
9: Ma io dalle verifiche che ho fatto ieri sono giunta alla conclusione che per quanto Giovanni Malagò sia intenzionato dopo questa 3 giorni a Losanna a ricomporre o a comporre insomma il numero di telefono di Paolo Maldini, ma per una serie di motivi Maldini non mi sembra convinto, e per il fatto che anche lui dal punto di vista economico ha delle richieste impegnative, e perché la sua vita professionale è sempre stata milanocentrica, di conseguenza mi stupirei assai se all'improvviso diventasse romanocentrica. E the last but not least, come dicono quelli bravi, è che il concetto che lui ha fatto trapelare agli amici è che lui intenderebbe, come dire, impegnarsi veramente per delle riforme, ma che a suo avviso, dovendo fare i conti con le componenti e al vaglio del Consiglio federale, insomma ci sarebbero troppi step e di conseguenza non si riuscirebbe davvero a incidere. Poi ripeto, magari la settimana prossima vengo clamorosamente.
6: Ma no, aspetta, il 1 luglio c'è il Consiglio federale, 1 luglio.
9: Esatto.
6: Ma secondo te, Francesca, il 1 luglio avremo il nome del nuovo CT?
10: Ma io credo che possa arrivare anche prima. Perché
6: prima
10: comunque,
6: del 1 luglio?
10: Sì, perché comunque, allora, intanto non c'è un obbligo, diciamo, formale, giuridico, non c'è nessun protocollo in questo senso da rispettare. Cioè il presidente federale anche stasera o anche domani mattina, scendendo dall'aereo che lo riporterà a Roma da Losanna, potrebbe annunciare il CT, quindi è una nomina assolutamente slegata dal Consiglio federale. Chiaramente il 1 luglio è uno step, come dire, è un limite, no, che ci stiamo dando, è anche una proiezione temporale assolutamente concreta, ma potrebbe anche arrivare qualche giorno prima, che significa la fine di questa settimana, al massimo l'inizio della prossima.
6: Sì, anche perché poi c'è la Nation a settembre, quindi
10: esatto. Insomma, appunto, siccome il senso che Giovanni Malagò ha espresso è stato, insomma, ovviamente, no, di un'urgenza, di certamente lavorare, e con tutto il bene che possiamo volere alle istituzioni, è chiaro che faccio fatica a pensare che oggi veramente, o anzi ieri veramente, si è iniziata la riflessione sul CT, no? Da parte di un candidato che aveva che chiaramente grandi consensi e che avrà lavorato o chi, qualcuno lo avrà fatto per lui, insomma, no, in linea teorica su quali potessero essere le strade. Quindi io credo che il lavoro è avanti, diciamo, e che quindi la cosa che mi fa altrettanto pensare, e qua torno un secondo a Mancini, è che Malagò ha detto chiaramente che non avrà pregiudizi verso nessuno, quindi siamo attenti anche a questo aspetto.
6: Il rapporto tra Mancini e Malagò non è un mistero, è molto forte, giocano insieme a tennis a Roma, si conoscono da sempre, si stimano moltissimo, e tra l'altro quando Mancini vince l'Europeo, Malagò gli fa i complimenti da presidente del CONI. Un abbraccio grande a Francesca Benvenuti. Ciao Franci.
10: Ciao, ciao a tutti voi. Ciao Monica,
6: grazie.
10: Un abbraccio.
9: Ciao Francesca.
6: Senti Monica, un ultimo flash con te, anche se sono in ritardo con la pubblicità, ma devi sapere che io ho una sorta di sogno nel cassetto, cioè vedere a Napoli lavorare con Allegri per la terza volta Adrien Rabiot. ma Rabiot lascia il Milan?
9: Allora, a mio avviso è prematuro immaginare il suo futuro, nel senso che Amorim, che comunque non è stato nominato da tantissimo tempo come allenatore del Milan, credo che intenda farne uno dei punti di forza del suo centrocampo e di conseguenza, come minimo, Rabiot prima dovrà interfacciarsi con l'allenatore della società di cui ha libro paga. Poi è ovvio che per Max è uno dei sogni proibiti e di conseguenza...
6: Ma lo vuole? Lo vuole a Napoli, che tu sappia? Ah, che...
9: lui se lo porterebbe ovunque, perché io credo che un po' la sua storia insegna che ovunque lui va ci sono sempre dei giocatori che sono delle sue coperte di Linus, giocatori che sanno qual è la sua mentalità, come lavora, qual è il credo calcistico o il modo di vivere la professione da trasmettere anche nello spogliatoio. Cioè è anche questo uno dei motivi per cui nel corso degli anni ci sono dei giocatori che con Max si sono ripetuti, e io credo che specie se ci sarà un'uscita di peso dal centrocampo del Napoli, ovvero Anguissa o De Bruyne, insomma Rabiot sarà,
6: si proverà a portare Rabiot. Va bene, Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao Monica, grazie.
9: Ciao, buon pomeriggio.
6: Grazie davvero. Tra poco ne parleremo di Allegri e di Conte, lo faremo anche con Paolo De Paola, Mauro Berruto, subito in pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Certo, siamo un po' tutti come dire in attesa, no? In attesa, visto che il presidente De Laurentiis da stamattina alle 11:40 è nuovamente a Roma, quindi è tornato in Italia dopo essere stato a Los Angeles, aver tra l'altro assistito anche dal vivo alla partita del Belgio, che ha visto protagonisti non certo brillantissimi in quella gara, De Bruyne e Lukaku. È tornato De Laurentiis, aspettiamo Allegri. È stato adesso eletto Malagò, aspettiamo il CT. Siamo tutti un po' in attesa, sospesi, siamo sospesi. E in queste ultime ore sta tornando, ma in modo proprio prepotente, accostato alla nazionale il nome di Antonio Conte. Perché se è vero come è vero che Malagò ha pensato, ma ha pensato in modo concreto, no? Al ritorno di Mancini in nazionale, un po' il Consiglio federale, di cui vi ricordo fa parte anche Beppe Marotta, un po' i presidenti di Serie A, e quindi lo stesso Marotta che nel Consiglio federale, presidente De Laurentiis che dall'inizio ha votato Malagò con l'ipotesi Conte in nazionale, e poi il presidente del Torino Cairo, insomma c'è questo vento. I presidenti non hanno digerito quell'addio, anche per come maturò con una mail del mezzo del mese di agosto l'addio di Mancini alla nazionale. Nel caso tornasse Mancini sarebbe un ritorno, ma la stessa cosa dicasi per Antonio Conte. Antonio Conte, che conosce molto bene il nostro prossimo ospite, Mauro Berruto. Berruto, come sta?
1: Buon pomeriggio, boccheggiante direi.
0: E a Torino?
1: Fa molto sembra caldo. Il deserto del Gobi, sì.
0: So che fa molto caldo a Torino.
1: Del Gobi, non dei Gobi.
0: No, infatti ridevo perché era parso dei Gobi, poi dopo ci sono arrivato, ovviamente. No, per carità, Mauro, altrimenti poi ci ritroviamo bufere, polemiche. Esatto. Soprattutto ci ritroviamo sui social, Berruto ha detto il deserto dei Gobi. Oddio, Torino però so da sempre che Torino è granata, no?
1: Beh, questo direi che non ci sono dubbi, se lo chiede a me in particolare.
0: No, però dico,
1: rispondo.
0: Mauro, era solo una battuta, no?
1: A proposito. La sensazione di, diciamo, del torinese tipico, sì, è molto più vicino al Toro, per ragioni che sono poi anche le ragioni per le quali io sono tifoso del Toro, cioè mio papà, mia nonna,
0: le generazioni,
1: diciamo, nel quartiere del Grande Torino, insomma, che del Philadelphia, dove giocava il Grande Torino, quindi quella storia lì che è molto legata al tessuto cittadino, insomma.
0: Devo dirle con grande onestà, a proposito di Filadelfia, poi arriviamo subito a Conte, sono venuto a trovare il Ciolito Simeone e devo dire che entrare in non c'ero mai stato al Filadelfia, entrare in quello stadio mi ha dato un'emozione nel ricordo ovviamente del Grande Torino, e insomma un'emozione non da poco.
1: Io potrei aggiungere, prego. Posso ancora un secondo?
0: Ma come, Torino, Mauro?
1: Che l'emozione più incredibile la si ha entrando nel museo del Grande Torino, che tuttavia non è nel posto dove dovrebbe stare,
0: perché cioè non è a Delfia, Torino, se non erro,
1: ma è a Grugliasco, a un comune che ha, diciamo, imprestato una villa storica, ed è un'esperienza incredibile, come è incredibile che non sia lì, quindi mi auguro che presto il museo del Grande Torino torni nel posto che gli compete, diciamo.
0: Poi, allora chiudo a proposito di emozioni, perché ero andato a trovare Giovanni Simeone, che tra l'altro vive subito sotto la collina di Superga, e un mio amico di Torino con cui parlavo mi dice: ma tu ci sei mai stato a Superga? Eravamo a cena, era anche tardi. Io dico purtroppo no. E lui, era un sabato sera a mezzanotte tra l'altro, ti porto io. Io dico: ma scusa, ma è mezzanotte, ma vieni con me. Allora arriviamo nel piazzale, lo racconto agli ascoltatori. Ragazzi, ma era una folla immensa di sabato sera a mezzanotte. E devo dire, vedere la Basilica e poi scendere a piedi il vialetto che porta alla lapide è stata veramente un'emozione molto forte.
1: È difficile da spiegare.
0: Senta Mauro, lei ovviamente come tutti noi, la mattina fa rassegna stampa, legge i quotidiani, avrà letto la Gazzetta. Qui c'è un vento che spinge.

0: il ritorno di Conte in nazionale. Io dico che sarebbe una buonissima notizia per il nostro calcio.
1: Sarebbe una buonissima notizia per il nostro calcio e sarebbe una notizia buona in relazione alla discontinuità che il nostro calcio deve generare, perché ovviamente, diciamo, l'elezione del nuovo presidente federale è un segnale di discontinuità. Certamente lui non è, Giovanni Malagò non è una figura nuova, no? che compare nel panorama sportivo, ma l'idea di arrivare da ruoli che non sono stati legati in passato direttamente alla Federcalcio, comunque io la ritengo una buona notizia ed è il passaggio fondamentale per generare una discontinuità che, ahimè, rischiava di smarrirsi, no? In questa ricerca del colpevole, in questa insomma, in tutto quello che abbiamo vissuto, che poco inciderebbe sul futuro se non ci fosse questa benedetta discontinuità che continuo a evocare. Nella scelta del commissario tecnico direi che parla la storia di Antonio rispetto alla sua capacità di generare quella discontinuità, e mi riferisco a tutte le esperienze fondamentalmente che lui ha avuto. Quella di Napoli, insomma, è stata forse all'ennesima potenza, no? L'idea di e la dimostrazione di poter fare il massimo in un brevissimo periodo di tempo, peraltro, no? Cioè, quello che lui ha fatto, ma anche nelle esperienze precedenti, è sempre stato quello di invertire una rotta, non so come spiegarla in maniera...
0: Ma anche in nazionale diversa. Ci propose, nonostante, lo ricordavo prima con Evelina Cristallen, no? Cioè l'attacco della nazionale Conte, con tutto il rispetto, lungi da me, ma lui aveva a disposizione Pelé, Eder e Zaza, cioè in tre non fanno un attaccante vero. Eppure Conte...
1: Io credo che quell'europeo lì sia stato uno dei, al netto poi dell'europeo in Inghilterra, che lo sappiamo, diciamo, era una condizione molto particolare, un momento storico molto particolare.
0: Post-Covid, certo.
1: Esatto, quindi tante manifestazioni sportive post-Covid sono state un po' fuori, diciamo, dalle aspettative, no? Da quello che non pensavo succedesse. Ma quell'europeo di Antonio Conte è stato forse il momento migliore degli ultimi tanti, non so da quando iniziare a contarli, anni della nazionale, come dice giustamente lei, con una squadra che, ecco, sicuramente invece non era tra le più forti. Quindi conosco ovviamente come Antonio la pensa rispetto ad alcuni valori, no? Che stanno poi alla base anche della costruzione di progetti nuovi, a quello che lui fa per garantire quella discontinuità e cambiare, diciamo, un percorso che in questo momento per il calcio italiano va assolutamente invertito. E quindi sì, sono convinto che sarebbe un'ottima scelta, non ho proprio dubbi per quanto possa fare nel mio ruolo di osservatore, di tifoso, niente di più e niente di meno, però credo che sarebbe una scelta molto, molto azzeccata.
0: Anche perché Mauro e lei me lo insegna, così come Malagò è l'uomo del fare, no? È un uomo molto concreto, parla per lui la sua credibilità, anche Antonio Conte è l'uomo del fare concreto, e la credibilità di Conte, l'affidabilità non è che la possiamo scoprire lei, ce lo racconta la storia, quindi per rilanciare la nazionale mi sembrerebbe tutto perfetto.
1: Sì, poi ci aggiungo quell'elemento lì che non è secondario, perché ripeto, sulle qualità di tecnico non credo ci sia da discutere, ma c'è questa idea che sia necessario rimettere al centro anche un po' qualche valore, no? Valore di appartenenza intanto alla maglia azzurra. Lo dico qui, se posso, da persona che ne ha allenata una di nazionale.
0: Eh beh, quella di volley, certo.
1: Ovviamente c'è un aspetto tecnico, c'è un aspetto tattico, c'è un aspetto di talento, c'è un aspetto di tutto quello che vogliamo, ma c'è un senso di appartenenza che nelle squadre nazionali fa la differenza. Non voglio suonare retorico, ma lo credo fortissimamente, tant'è che non tutti i giocatori sono buoni per la nazionale. Ci sono giocatori fortissimi che magari in nazionale non riescono a esprimersi al massimo livello, e ci sono giocatori, diciamo così, mediocri, no? Con tutto il rispetto, che magari in nazionale riescono ad andare oltre quello che uno immaginerebbe, proprio perché allenare una nazionale e giocare in nazionale è un'altra cosa rispetto al club.
0: Devi avere anche l'orgoglio di rappresentare. Io per esempio ho visto Baldini, no? Ci ha proposto, certo, dei giovani,
1: certo.
0: Ragazzi, ma c'avevano, cioè Favasuli del Catanzaro, liberali, avevano una voglia che io in taluni campioni o presunti tali non ho visto. Mauro, solo un'ultima domanda e poi la saluto e la ringrazio molto. Io mi sto battendo molto su un tema, cioè è vero che il calcio italiano ha bisogno di riforme, però mi sto battendo anche con molto vigore sul tema che qualcuno dice i talenti non ci sono. A me questa cosa a me non piace, perché io riscontro che noi abbiamo in Premier, che è il campionato più importante d'Europa, due portieri, Donnarumma e Vicario. Ci abbiamo Calafiori, ci abbiamo Leoni a Liverpool, tra poche ore avremo Palestra al Chelsea. Scusi,
1: Tonali, lui in Premier League.
0: E poi c'è Pio Esposito che viene corteggiato. Secondo me i talenti noi ce li abbiamo, forse non gli abbiamo dato credito.
1: Vede cos'è però il punto? Che veramente, lo dico di nuovo da allenatore, anzi da commissario tecnico nazionale, da ex commissario tecnico nazionale, noi ci sfiniamo di questa retorica per cui ci sono troppi stranieri nel campionato italiano di calcio, bisogna dare più spazio agli italiani, eccetera. Ora la dico più dritta che posso: per fare una nazionale forte non servono 300 giocatori italiani, ne servono una trentina a stare larghi, che però giochino nel miglior campionato possibile. Il miglior campionato possibile
0: non è il nostro,
1: lo è stato per anni, è quello che riesce a attrarre i migliori stranieri possibili, no? Quando, se noi pensiamo al 2006, vi ricordate, non li cito io, ma ci ricordiamo tutti che tipo di qualità di stranieri giocava in Italia. Allora questo, cosa che purtroppo mi sembra che la nostra Serie A non capisca fino in fondo, diventa il limite sia del campionato ma anche della nazionale, tant'è che tutti quelli che lei ha citato giustamente come migliori talenti giocano tutti in Premier League, no? e sono i migliori giocatori che abbiamo a disposizione. Quindi il concetto anche di restituzione della centralità della qualità tecnica del campionato italiano tornerà a produrre e a mettere talenti nella condizione di manifestarsi quando torneranno anche i migliori stranieri a giocare in Italia. Ogni sistema chiuso, no? Quelli che vogliono garantire il numero di stranieri, di italiani in campo, eccetera, ogni sistema chiuso tende ad esaurirsi, a morire. È la contaminazione che è il principio della vita, lo diceva anche Primo Levi nel
0: qualche anno fa,
1: suo bellissimo libro, no? Questo è una cosa che dobbiamo capire, altrimenti, ahimè, e lo dico da tifoso del campionato italiano, dovremmo assistere a quello che lei stava descrivendo, cioè i nostri migliori calciatori che vanno a giocare all'estero e probabilmente tornano a rifare una nazionale forte. Poi c'è anche lo scenario peggiore in assoluto, che è quello che purtroppo, diciamo, sembrerebbe indicare la china di questo momento, che noi rischiamo di diventare una specie di Ungheria del pallone, no? Cioè di vivere nella memoria l'oro di Puskas o di quella gente lì, noi di Del Piero, Baggio, Buffone e compagnia, no? E mancare questa straordinaria occasione invece di ridare centralità al nostro campionato, cosa che non passa dall'autarchia, ma passa dalla capacità di attrarre i giocatori più forti e riportarli a giocare in Italia. Allora avremo tutte e due le cose.
0: E tra l'altro, prego Mauro, scusi.
1: No, dico, altrimenti dovremo, tra virgolette, accontentarci di una nazionale che magari tornerà ad essere protagonista, ma i cui migliori giocatori giocano
0: tutti fuori,
1: giocano altrove.
0: Tutti fuori. E quello che dovrà, ritengo, far riflettere, lei viene dal mondo della pallavolo, il volley, i grandi risultati. Abbiamo il numero uno al mondo nel tennis, con una generazione che cresce dietro Sinner. Guardate cosa accade in MotoGP, guardate Kimi Antonelli in Formula 1, e quella che era l'eccellenza del nostro paese, l'Italia, svilita nel calcio. Mauro, grazie.
1: Ancora un secondo sulla pallavolo.
0: Sì.
1: È tanto parlato della pallavolo e della sua norma che prevede, appunto, come dicevamo prima, 3 giocatori italiani in campo su 6. La metà, no? Che sarebbe come per il calcio giocare con 5
0: o almeno 6, esatto.
1: Ora, quella cosa lì, che è vera e che ha determinato certamente la fortuna del campionato e della nazionale, non è stata una norma imposta, è stato un gentleman agreement fra i proprietari dei club, la Lega Pallavolo di Serie A e la Federazione di Pallavolo, che si sono seduti intorno a un tavolo e hanno deciso di autonormarsi in quella maniera. avevamo ovviamente un grande numero di italiani talentuosi, e questa cosa ha permesso una selezione degli stranieri portando solo i più bravi, e ha permesso agli italiani di ovviamente allenarsi tutti i giorni e giocare contro i giocatori, con e contro i giocatori più forti. Ma è nata da un patto, da un gentleman agreement. Ora io mi chiedo se nel calcio ci siano i gentlemen e ci sia anche la possibilità.
0: Non mi faccia rispondere, Mauro.
1: Perché se è vero che è difficile mettere una norma, e nessuna norma proibisce però di giocare con i migliori talenti italiani in campo, cioè se il mio Torino volesse giocare da domani con 11 italiani, non c'è un giudice che impedisce che questo succeda, giusto? Quindi bisogna trovare questa volontà comune, e quello sarebbe probabilmente.
0: Però scusi, Mauro, lei ha fatto cenno al Torino, ma appartiene a tutte e 20 le squadre di Serie A.
1: Certo,
0: se
1: certo.
0: Ogni club sa che col decreto crescita, se acquista all'estero, riesce ad avere sgravi fiscali, ma come possiamo mai lontanamente sognare di vedere gli italiani?
1: Nel corso dell'audizione in settima commissione, di cui faccio parte alla Camera, il presidente della Lega Calcio, della Serie A, Simonelli, dopo aver fatto una descrizione un po' lunare della situazione, ha chiesto e ha proposto come strumento risolutivo il decreto crescita. Io sono impazzito, no? Perché, cioè, nel senso, lo strumento che nella sua aberrazione ha determinato il problema.
0: Bravo.
1: E ha riempito, come dicevamo prima, le prime squadre e peggio ancora i settori giovanili, le squadre primavera, di stranieri mediocri che avevano l'unico merito di costare di meno fiscalmente di italiani pari età. Quindi lo strumento che ha determinato il problema adesso se ne sarebbe la soluzione. Cioè, questa mi sembra una cosa.
0: Direi che ci possiamo fermare qui, Mauro. Ci possiamo fermare qui. Va bene, potrei restare ore e ore ed ore a parlare con lei di calcio e di tanto altro. Grazie, Mauro.
1: Grazie
0: davvero.
1: A voi, buon pomeriggio. Grazie.
0: Buon pomeriggio. È un momento molto, molto bello quello con Mauro Berruto. Io mi fermo qui perché tra poco c'è Lucio Pengue con gli highlights, i momenti salienti della puntata di oggi. Auguri ancora a tutte le Giovanna, i Giovanni, i Gianluigi, i Gianluca. Oggi è San Giovanni, tra l'altro la notte di San Giovanni, il mallo delle noci è la notte in cui viene fatto il nocillo, almeno così mi raccontavano sempre coloro i quali lo facevano. Lucio Pengue conferma, Lucio sarà l'uomo del nocillo, che vedevo di. E detto questo, Enzo e Mario nel pomeriggio. Alle 18 non perdete Paolo Del Genio. Alle 19 stasera non c'è Emanuele Calaiò, ma ci sarà proprio Lucio Pengue. Un'ora di filo diretto, confronto totale. De Laurentiis in Italia. Attendiamo le ultime a proposito di Allegri. Grazie a tutti. A domani.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, il rush finale della nostra trasmissione. Salda Vinci, che ricordiamo ieri si è esibito anche sul palco del Maradona insieme a Tiziano Ferro. Detto questo, ora ci dobbiamo godere il rush finale della nostra trasmissione e come al solito rivivremo attraverso le parole dei nostri ospiti i momenti salienti. E parleremo con Andrea Lazzari, che ha giocato con Max Allegri, ci fa capire quanto Max Allegri sia un grande allenatore. E poi anche Evelina Cristelena, che parla sempre di Max Allegri, che lo ricordiamo sarà il prossimo allenatore del Napoli.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Molto molto offensivo, ma no, ma me lo racconto velocemente.
0: Vai.
2: Lui arriva da Sassuolo con 4-3-3, dove giocava 4-3-3. A Cagliari voleva imporre quel modulo, conoscendolo giustamente, però si trovò davanti a un Cagliari che giocava 4-3-1-2 col trequartista, il famoso trequartista, perché comunque c'era Cosso che lo interpretava quel ruolo e lo faceva molto bene. All'occorrenza l'assenza di Cosso lo facevo io, però ovviamente lui si trovò nel momento in cui si trovò in quel modulo ha cercato di migliorarlo, soprattutto a livello di gioco, di palleggio. Lui voleva sempre avere il controllo della palla, pressing con tutti i giocatori. Infatti io sono molto basito a volte quando sento le persone dire ma Allegri è difensivista, ma Allegri è questo. Io invece ho una lettura diversa. Secondo me lui è molto bravo ad adattarsi alle situazioni delle squadre che trova, perché se vi ricordate quando andò al Milan, comunque al Milan quel primo anno aveva il trequartista. Andò alla Juventus difesa 3, lui si adattò alla difesa 3 che Conte aveva lasciato come eredità, e lui è andato a migliorare quel tipo di gioco lì. Secondo me è un allenatore molto intelligente da quel punto di vista lì, che non è uno che si lega a un qualcosa di dire no, io faccio questo, tu devi fare quello che ti dico. No, nel momento in cui il giocatore esprime il suo meglio in un determinato ruolo, in un determinato modulo, lui è quello che lascia, secondo me, la scelta alla fantasia della squadra. Secondo me lui non è uno che si fissa con il modulo e sta lì a difendere quel modulo. No, io credo che a Napoli avrà veramente l'imbarazzo della scelta, e quello che mi aspetto da lui è l'intelligenza di usare al meglio tutti i suoi componenti di una rosa, e soprattutto distribuirli e gestirli nel modo migliore. Questo mi aspetto da lui, che secondo me lo può fare, perché da quel punto di vista ritengo che sia davvero un allenatore molto molto intelligente, oltre che bravo.
3: Siccome nell'elezione di Giovanni Malagò, che è un caro amico a cui faccio tanti auguri, è stata determinante l'apporto e la volontà della Serie A, anche di Beppe Marotta in particolare, ma di tutti gli altri, a parte lo Tito, ma insomma, e loro sono ancora molto scottati dal famoso addio di Roberto Mancini alla nazionale, diciamo arrivato con una mail il 14 di agosto, ricordo, perché ero in contatto col presidente Gravina, l'allora presidente Gravina, che saluto affettuosamente. Fu veramente una scossa elettrica, tra l'altro era appena stato riconfermato con un ruolo importante, eccetera eccetera, per cui, come dire, penso che al di là del valore di entrambi, che è altissimo, no, ma Allegri ha fatto, diciamo, l'Allegri 1, perché siamo un Allegri 1 e un Allegri 2.
0: Certo.
3: L'Allegri 1 è stato strepitoso con la Juventus, ci mancherebbe altro, ma infatti grande gratitudine. E poi guardi, lui ha mantenuto dei rapporti eccellenti con la Juventus e con la famiglia Agnelli. Le racconto un piccolo episodio. Pochi giorni fa, il 15...
4: Al Teatro Reggio, vero, eravate?
3: Bravissimo, bravissimo. Eravamo lì per festeggiare i 40 anni della fondazione di Donna Allegra Agnelli per il cancro, che posso dire una piccola cosa particolare,
0: ecco,
3: ha curato meravigliosamente anche la sottoscritta, anche me, e quindi un grazie infinito a tutti loro. Ecco, Max Allegri era in prima fila insieme alla famiglia, abbiamo rivisto Andrea Agnelli, insomma c'era ovviamente anche il Can, ma tutti, e devo dire Allegri faceva parte della famiglia, quindi in ogni caso per noi rimane come dire un amico e uno straordinario allenatore. È andata meno bene con la seconda volta, però insomma rimane comunque uno dei migliori allenatori italiani di sempre.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
1: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scoprire! fresco di
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Spasiano, 21enne, incensurato, ferito mortalmente al petto ieri mattina, esclusa subito la pista della criminalità organizzata. L'attenzione del nucleo operativo dei carabinieri si è concentrata sulla pista di una vendetta personale nata per futili motivi. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno esaminando con massima attenzione un episodio specifico risalente allo scorso marzo, una violente lite che avrebbe visto Lorenzo contrapporsi a un 17enne durante una partita di calcetto. Un diverbio che avrebbe lasciato pesanti strascichi e rancori nelle settimane successive. Tra i possibili sospetti, un giovanissimo vicino a un noto clan di camorra della zona, ma al momento vengono seguite anche altre piste dagli inquirenti. Ancora cronaca, incendio di rifiuti questa mattina a Giugliano in via Cafariello, nelle vicinanze del campo Rom. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 9 e hanno interessato materiale abbandonato nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i militari dell'esercito e i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'origine dell'incendio e verificare eventuali responsabilità. È stato fermato l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nella serata del 16 giugno in via Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L'episodio aveva portato al ferimento di 3 persone, un uomo di 59 anni e i suoi 2 figli di 34 e 33 anni. Il fermo di polizia giudiziaria è stato eseguito lo scorso 18 giugno dalla polizia nei confronti di un uomo con precedenti ritenuto responsabile del reato di triplice tentato omicidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Gli spari sarebbero arrivati al culmine di una lite. Il blackout che nella notte tra lunedì e martedì sta interessando una vasta area del centro di Napoli continua a creare disagi pesanti per residenti e attività commerciali. Le utenze coinvolte sono oltre 2500 tra Corso Umberto, centro storico, via Toledo e strade limitrofe. Il guasto è legato all'incendio divampato nei sottoservizi dell'area del Corso Umberto in una fase resa ancora più complicata dall'ondata di calore di questi giorni. Centinaia di persone in strada per protestare contro la chiusura della Sonrisa. I cancelli del Castello delle Cerimonie di Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli sono chiusi dal 15 giugno a determinare la sospensione tutti delle attività sbagliate. Il pronunciamento del Consiglio di Stato del 4 giugno che ha rigettato la richiesta di amicizia della proprietà, la famiglia Polese, in un'ennesima proroga della sentenza di sequestro dei terreni per lottizzazione abusiva data febbraio 2024. Andiamo con lo sport. Il calcio, terminata la seconda giornata dei gironi mondiali, ben 7 le squadre già qualificate al turno successivo. Ora l'ultima giornata che inizierà stasera con il gruppo B, mentre nella notte il verdetto del gruppo C con il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà la Scozia di Scott McTominay. Intanto oggi rientra in Italia Aurelio De Laurentiis col presidente del Napoli che stringerà per Allegri, ma senza fretta, visto che l'allenatore potrebbe essere ufficializzato non prima del weekend. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon mercoledì 24 giugno da parte dei vostri sarà lui, sarà lei, Enzo e Mario.
0: Perché tu sei celeste e io sono con la maglia rosa. In effetti sì, siamo un po' sarà lui, sarà lui. Bella, ti do già subito l'impronta digitale, ma la do anche a colui che è sempre impeccabile nel suo compito, ovvero quello di salvare questo programma, Fabulous, Fabio Esposito in regia. Dimostra che c'è.
1: Per Bacco rievoca vecchi ricordi.
0: Vecchi ricordi intramontabili. Oggi mercoledì abbiamo tante cose di cui parlare e vogliamo sapere il vostro parere su delle cose molto interessanti e solluccheranti. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre. Salutiamo Martin che è appena apparso qui per salutarci, ma salutiamo anche chi
1: sta facendo un gender reveal a questo punto.
0: Ah, ci sarà qualcuno, eh. Un po' di musica e poi si parte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, e che insieme abbiamo ribattezzato
2: Mangoni.
1: Mangoni, esatto, così bello sintetico. Canto d'amore, noi con questo canto d'amore cominciamo questa nuova puntata, cari amici. Dobbiamo, siamo debitori di una notizia.
2: Sì.
1: Perché in realtà ieri sei stato vittima di uno scherzo. La tua macchina era intatta.
2: Era intatta, uno scherzetto fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
2: Ma chissà, ne parleremo.
1: Ci hanno fatto sto scherzetto, però qualcuno era preoccupato, qualcuno ha chiesto: ma quindi Mario come ha risolto la questione? Non si è risolta perché non
2: meglio
1: è mai
2: così,
1: successo.
2: Meglio così, meglio così, meglio, meglio.
1: Ci siamo goduti il concerto con questa scoperta.
2: Parte, sì.
1: Sì, sì. Ma di cosa parliamo oggi?
2: Parliamo di altri tipi di traumi.
1: Quali?
2: Sì, ci sono tanti tipi di traumi, soprattutto anche quando si va in vacanza.
1: Quali sono?
2: Non solo c'è il ritorno, sai, si dice quella cosa, dopo che sei stato in vacanza non vuoi più tornare alla routine,
1: la routine
2: di tutti i giorni.
1: Certo, certo.
2: Poi, anche spesso e volentieri c'è un altro trauma, ovvero quello degli oggetti dimenticati nel posto in cui si fa la vacanza.
1: Gli oggetti dimenticati in albergo, in hotel, insomma, dove si va.
2: E di questi oggetti dimenticati è uscita una classifica.
1: Bene, quali sono?
2: Partiamo subito da quello più gettonato.
1: Immagino, lo sparo, io non lo so. Io ti ho scritto le prime due righe della notizia.
2: Poi hai fatto altro.
1: Quindi io ti dico, secondo me, il primo posto è il caricatore del telefono.
2: Il caricabatterie del cellulare.
1: Dai, era ovvio.
2: È l'oggetto più dimenticato negli hotel da parte del popolo, seguiti da biancheria intima.
1: Ah sì? Non l'avrei mai detta nelle prime cose.
2: Se fai la doccia, ti togli le cose
1: che
2: devi togliere, però magari la metti, la riponi in un cestino, abituato al cestino, e la rimane. Adattatori di corrente.
1: Quelli pure, sì, però
2: magari
1: rientrano.
2: Magari anche quando vai fuori che la presa non è la stessa.
1: È diversa.
2: È lì. Trucco e articoli tipo spazzolini da denti.
1: Questi li avrei messo al posto della biancheria. Mi ha sorpreso.
2: Sì, vedi?
1: Mi ha sorpreso il secondo posto della biancheria.
2: Lo sostiene la più recente indagine condotta dalla piattaforma dedicata proprio agli alberghi. Che non si discosta molto da analoghe statistiche. Che fine fanno questi oggetti?
1: Che fine fanno?
2: Di solito sono portati alla reception. Di solito, dove i responsabili li custodiscono per 90 giorni, così come prescritto dalla normativa dei contratti di albergo, in attesa che siano reclamati dal distratto, a questo punto, proprietario, a cui verrebbero quindi spediti. Quindi, se ti ricordi e c'hai la briga di chiamare in albergo,
1: diciamo che oggi è anche più semplice, perché poi a tal proposito ti racconterò la mia, che però era di altri tempi e quindi era anche meno immediata questa comunicazione.
2: Quindi sapevatelo, se dimenticate qualcosa in albergo e ovviamente questi oggetti vengono restituiti alla reception di solito dagli addetti alle pulizie, loro hanno 90 giorni di tempo. Per trattenerli lì con loro. Però voi dovete farvi sentire in questi 90 giorni.
1: Dovete
2: contattano loro.
1: Vi dovete ricordare di esservi dimenticati qualcosa. Pure quando tornate a casa, uno disfa la valigia, si accorge di quello che c'è.
2: A meno che
1: non
2: si tratti di gioielli, orologi, PC, smartphone, tablet e altri oggetti, insomma, gli oggetti di minor valore molto spesso non vengono reclamati. E allora, soprattutto all'estero, questi sono donati a Onlus e associazioni no profit.
1: Queste sono iniziative che ci piacciono.
2: E questo è il caso tipo di abbigliamento, giocattoli, attrezzature, insomma.
1: Se qualcosa è lì, nessuno fa il reclamo, invece di buttarli e di creare ulteriore immondizia, si usano invece per persone che ne hanno bisogno.
2: La maggior parte.
1: Bello.
2: Se fregano tutto. Vabbè, no, se sono di valore.
1: Ma che se frega?
2: Diciamo le cose come stanno.
1: Ma non è vero.
2: Se frega. Amici, a questo
1: punto. Ma poi
2: punto
1: la cosa di valore te ne accorgi, chiami e te la fai mandare. Lo spazzolino.
2: Però che non sei un pirla.
1: La magliettina, invece, uno la sistema, la mette come si deve. La pulisce, insomma, e poi la può donare.
2: Esatto, amici, vogliamo parlare proprio di questo argomento che chiama la domanda obbligatoriamente.
1: In automatico.
2: Avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Hotel per hotel, intendiamo tutto, B&B, insomma, case vacanze, chi più
1: albergo, hotel, quello che volete voi.
2: Vogliamo sapere che cosa, come ve ne siete accorti e come è andata poi. L'avete lasciato lì, non avete più chiamato, l'avete ufficialmente perso, sì, ve l'hanno rispedito, insomma, avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Si vuole cambiare dopo? Ti vuoi cambiare adesso?
1: Come vuoi tu, quando mi
2: dopo.
1: Cambio? Mi cambio dopo, va
2: diteci
1: bene.
2: Diteci un po' i vostri racconti al 342-00-00100, se sono invece racconti un po' tortuosi
1: e corposi,
2: c'è anche la nostra linea diretta.
1: Sì. 081 081 546 6873 gli oggetti che avete dimenticato in albergo quando eravate in vacanza.

0: bibita succosa, ma dolce.
1: Ma il titolo non è pubblicità, lo puoi dire, agitare Coca-Cola.
0: Ha detto lui, eh?
1: No, ma è il titolo.
0: Cari signori capi, ma lo ha detto lui, io non so niente.
1: L'ha detto Tommaso Paradiso, che poi però se la agiti, poi quando la apri...
0: È quello il senso della...
1: No, appunto, lo so, dico però...
0: Salutiamo la
1: pelle. La citerei, ma no, ma che c'entra?
0: Avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Vogliamo sapere cosa e poi com'è andata?
1: Vuoi cambiare? Mia volta?
0: Sì,
1: è la mia volta.
0: Si cavi?
1: A me è successa una cosa molto, molto alla me. Cioè, gita dell'ultimo anno di liceo.
0: Sì.
1: Questa è, ti racconto, la più memorabile, però figurati, ne ho dimenticate di cose. Questa è quella più divertente perché al ritorno... Col pullman ci accorgiamo che cioè un mio amico si accorge che gli avevamo nascosto le scarpe fuori al balcone e non le aveva mai riprese, l'altro paio di scarpe, certo, ovviamente. E allora saluto il buon Capasso, mio carissimo amico, che non ha un nome, ha un cognome, perché al liceo così funziona, molte volte ci si chiama per cognome. E sul pullman tutti quanti: le scarpe di Capasso sono a te. Le scarpe
0: di Capasso. Ma tu in quanto greco avevi delle...
1: dei contatti? No, non ero...
0: Sono rimaste là?
1: No, sono rimaste là. La cosa bella è che io torno a casa, dispo la valigia e mancavano anche le mie di scarpe.
0: Te sei scordato?
1: No, scordate da me.
0: Un cretino.
1: Perché poi mi sono ricordato anche dove le ho lasciate, sotto al letto.
0: Ah, pensavo a fianco a quelle che... Amici, ascoltiamo anche voi, vai.
2: Ciao amici,
0: ciao
2: da Bolzano. Ragazzi, io una volta scendendo in macchina da Bolzano verso Pompei,
0: sì,
2: e con tutta la famiglia ci fermammo a Pisa, così sai, per spezzare il viaggio.
1: Okay, sì.
2: E mia figlia dorme sempre con un cuscino suo, il suo cuscino preferito. Okay. Purtroppo ci dimenticammo il cuscino nel bed and breakfast.
0: Aia.
2: Quando arrivammo a Pompei, che per la sera dovevamo dormire,
0: certo,
2: a 12 euro.
0: Certo.
2: Comunque, per recuperare quel cuscino,
0: come
2: da 5 euro, ne ho spesi 70 per farmelo mandare prima a Pompei e poi da Pompei a Bolzano.
1: Ne compravi uno nuovo, era meglio.
0: Mazza, 5 euro.
1: Ma c'era un valore affettivo, forse.
0: Non c'erano dei similari, no, di solito in questi casi no. Se ne accorgono quando compri le cose simili che non sono quelle.
1: Leggo un messaggio di Manu. Stiamo tornando dalle vacanze adesso e la mia ragazza ha dimenticato un gioco di 40 euro. Potete ricordarglielo in diretta? Si chiama Karin?
0: Sì, allora chiamaci.
1: Allora, fai una cosa, visto che siete proprio live la cosa, 081-546-6873, chiamaci e raccontaci di più, perché sono informazioni troppo vaghe. Noi vogliamo sapere, perché se parliamo di un argomento e tu lo stai vivendo adesso, dobbiamo saperlo in diretta.
0: Per tutti gli altri ci sono sempre i messaggini vocali al 342-00-00100. Vogliamo sapere se avete mai dimenticato qualcosa in hotel e tutto ciò che c'è annesso, com'è andata.
1: Ma tu che fai sempre il bellillo, che mi umili, mi denigri.
0: Esatto.
1: Ma tu ti sei mai scordato qualcosa in albergo?
0: Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ha ha ha.

0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io aspetto la chiamata dell'amico che in diretta sta vivendo il disagio di cui vi stiamo parlando. Caro amico, ti prego, chiamaci 081-546-6873. Necessito del tuo racconto, però nel frattempo sì, ne abbiamo anche tanti altri, perché vi abbiamo chiesto se avete mai dimenticato qualcosa in hotel, in albergo, insomma in vacanza, e poi ve ne siete accorti. Insomma, diteci pure come avete fatto.
1: Come è andata
0: eventualmente
1: la faccenda? Cominciamo ad ascoltare, dai, i vocali.
2: Ciao amici, sono Enrico. Allora, ciao. Io 2 anni fa accompagnai mio figlio che è disabile, lo accompagnai alla gita scolastica di terza media.
0: Sì.
2: Però in un altro albergo, non dove stava lui.
1: Sì.
2: E l'ultimo giorno, quando ce ne andammo, mi sono dimenticato di aver lasciato il computer portatile, il laptop,
0: ammazza,
2: con le firme digitali, che fra l'altro è fondamentale, perché essendo avvocato tenevo pure le firme digitali, non potevo firmare.
0: Ammazza, oh.
2: Fortunatamente, essendo venerdì,
1: sì,
2: mi è arrivato il lunedì successivo, quindi
0: subito
2: ho avuto problemi.
1: Ok.
2: Con la
1: meno posta, male,
2: come si chiama?
1: Priorità.
2: Tipo UPS, queste cose.
0: Sì, sì, sì,
1: salutiamo tutti qua.
2: Lo stesso quelli dell'albergo. E abbiamo rimediato.
1: Meno male, dai, perché sono cose importanti poi.
0: Te ne sei uscito bene. Abbiamo una chiamata, però non credo sia l'amico,
1: vediamo,
0: che ha raccontato. Capiamo un po'. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno. Jason da Norimberga, è la prima volta che ci sentiamo, perché io fino alle 16 sto in linea, diciamo, in diretta, un po' in diretta.
1: Hai fatto tardi.
0: Ma non va bene sta cosa, devi rimediare, cambia i tuoi orari e il tuo stile di vita.
3: Ma perché lavoro fino alle 16, quindi dopo le 16 voglio un po' sento.
1: Cambia lavoro, chi se ne frega.
0: Cambia orari, dici al datore di lavoro che l'orario va più fino a più tardi.
1: Dici tutto però.
3: Ragazzi, voglio raccontarvi questo episodio,
1: vai,
3: che è stato per me veramente un trauma.
1: Sì.
3: Tornando da questo Natale, tornando da Napoli,
1: sì,
3: Germania, siamo arrivati a Garda e siamo usciti all'autogrill, siamo fermati un po' per una sosta, per un caffè.
0: Mm.
3: Ci siamo fermati a Garda, siamo scesi, abbiamo preso il caffè, poi abbiamo fatto cambio posizione io e mia moglie, perché anche lei guida, quindi
1: okay,
3: abbiamo fatto
1: meglio.
3: Si è messa lei a guidare. Ci siamo fatti 100 km, dopo 100 km chiama la cugina di mia moglie sul mio telefono.
0: Sì.
3: E dice, Jay, scusa, ma avevate lasciato il telefono? Cioè, come avevate lasciato il telefono? Quale telefono? Ho telefono è Roberto, ma ha chiamato il signore dell'autogrill al lago di Garda che avevate scudato il telefono.
1: L'autogrill!
0: Ma poi?
3: Ragazzi, mi sono fatto 2 ore di traffico, sono uscito dopo.
0: Oh, ma
3: ho telefono è Roberto, ma ha chiamato il signore dell'autogrill al lago di Garda che avevate scudato il telefono.
1: L'autogrill!
0: Ma poi?
3: Ragazzi, mi sono fatto 2 ore di traffico, sono uscito dopo, 100 km dopo.
1: Mamma.
3: Sono uscito,

0: Ciao.
1: Racconti epici, era sì. Questo quello che volevamo. Questi sono belli, belli croccanti.
2: Clemente dice: stavo chiamando Cloccante. No, Clemente. Ciao amici, l'anno scorso di ritorno dalle vacanze in un albergo di Rimini mi accorsi che avevo dimenticato due costumi da bagno costosissimi.
1: Quindi
2: non più ritrovati.
1: Ah, vedi? Quindi erano costumi costosi.
2: Custosissimi. Come hai detto tu.
1: Non lo so.
2: No, come hai detto tu, in questo caso se ne sono fregati.
1: Ma io lo so perché l'analisi non lo dice, perché cerca di nascondere determinate cose un po' brutte. Ma qui siamo per la radio verità.
2: Esatto, qualcosa se la fregano.
1: Qualcosa
2: dai.
1: Se la fregano, non c'è niente da fare.
2: Abbiamo altro da leggere, altro da ascoltare. Lo faremo tra poco. Quindi continuate con i vostri messaggini. Avete mai dimenticato qualcosa in hotel, in albergo? Ci dite cosa, ci raccontate com'è andata tutta la situazione, se avete poi recuperato quel qualcosa. 342-00-00100
1: oppure 021 546 6873 per la linea diretta.
3: Baciami.

0: Karol G, Manu, ciao a tutti qui su Kiss Napoli. Lui l'ha detto espressamente, sì, sì. Quando mi annunciate dite sempre Manu, ciao a tutti.
1: Esatto, qua così si
0: l'ha
1: dice.
0: Chiesto.
1: Ma possiamo cambiare le cose. Ti leggo un messaggino di uno dei racconti degli
0: poi
1: amici.
0: Poi avremo delle denunce.
1: No, no. Mary dice ragazzi, sì. Vai a scrivere ragazzi, però ragazzi, sì.
0: Come sei, veramente?
1: Vabbè, era divertente. Nei numerosi viaggetti che ho fatto all'estero, ho assistito alla scena di una coppia di coniugi che aveva dimenticato il figlio. Io dico, come si fa?
0: Per bacco.
1: Come si fa? Appunto, lei pure dice, ma come si fa? Ero in Messico e in aeroporto successe di tutto. Cioè, lungo il tragitto, in taxi, bagagli, eccetera, non ti rendi conto... Ah, dice lei, cioè, lungo il tragitto, in taxi, bagagli, non ti rendi conto che manca qualcosa, soprattutto se è un essere umano? Di mio nel tempo non ho mai dimenticato nulla, perché prima di lasciare la struttura cerco di vedere anche sotto i letti in ogni angolo se c'è qualcosa che ho
0: anche
1: lasciato.
0: Anche io sono fatto così, controllo in ogni angolo e ogni cassetto, anche se non ci ho mai messo mano.
1: Sì.
0: Lo apro per vedere se puta caso.
1: Ma l'oggetto lo sa, l'oggetto si nasconde.
0: Lo so, ma l'oggetto non l'ho mai perso. Abbiamo una telefonata,
1: chi
0: vediamo
1: c'è?
0: Un po'. Pronto, Davide?
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao Davide, raccontaci tutto, bello, bello croccante.
2: Allora, niente, praticamente stavamo in viaggio on the road negli States.
0: Oh, yeah.
2: Praticamente stavo io, mia nipote, mia moglie e altri gruppi di amici.
0: Okay.
2: Lascio lo zaino, mia nipote fa, ci stai facendo le foto con sto zaino sempre alle spalle. Metti a terra e fatti sta foto senza zaino.
1: Sì. Cioè,
0: e quello è il problema, è quando te lo dicono gli altri. Che devi fare.
2: Esatto. Praticamente io, cioè, io poggio lo zaino a terra, mi faccio la foto e me ne vado.
0: Sì.
2: Nello zaino c'era iPad, $3,000, tre passaporti.
0: Ah.
2: Quindi niente, praticamente
1: è rimasto lì, cioè dove l'avevi appoggiato.
2: No, esatto, lo lascio lì e ce ne andiamo. La sera prendiamo possesso della camera verso le 11:30 perché stavamo andando al Grand Canyon.
0: Sì.
2: Niente, praticamente dov'è lo zaino? Dov'è lo zaino? Dov'è lo zaino? Lo zaino non c'è.
0: Beh,
2: mamma
0: mia.
2: Chiamiamo
0: il 911. La polizia, sì.
2: Sì, loro non scendete, è pericoloso. Io pensavo a tutto, sai, i documenti, mia moglie che mi stressava, mia nipote che mi stressava. Che...
0: E poi?
2: Niente, perché il guai è che non ci ricordavamo l'uscita. Cioè, da dove? Perché là non è segnato come paese, è segnato come numero.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì, sì.
2: A ritroso abbiamo fatto tutta, diciamo, sta...
0: Tutte le uscite.
1: Oh, mamma.
2: Arriviamo alle 4 del mattino all'uscita, diciamo,
0: giusta.
2: America.
0: Sì.
2: Esatto. E vediamo quello che ci ha servito, tutto ubriaco, che il cane che portava lui, non lui al cane.
1: Che stava lì intorno.
2: Esatto, e gli dico help me, guarda, aiutami. The last, lui mi dice the black bags.
0: Ok, sì.
2: Comunque fortunatamente ho trovato tutto.
0: Era lì
1: o era stata spostata?
2: Sì, no, era stata spostata perché dei motociclisti.
0: Sì.
2: I motociclisti praticamente la portarono dentro.
0: Ah, sono stati onesti, dai.
1: Ma meno male, ti è andata benissimo.
2: Sì.
1: Mamma mia.
2: Praticamente poi là dentro c'era una donna la mattina, c'era una donna di origine napoletana, che poi abbiamo.
0: Siete usciti a parenti, probabilmente.
2: Sì, praticamente dice: guarda, mi devi dare i documenti per aprire lo zaino. Guarda, i documenti stanno dentro.
0: Bella.
1: Certo.
2: Apre i documenti, c'erano tutti i soldi. Tutto.
1: Meno male, dai.
0: Grazie.
2: Ma siete di Napoli? Dice, noi siamo italiani. Dice, mio nonno è di origine italiana a Napoli.
0: Vedi? E i parenti, sono usciti i parenti.
1: Poi è nata una grande
0: Grazie
1: amicizia.
0: Mille, Davide.
1: Ciao Davide,
0: abbiamo
1: un abbraccio.
0: Abbiamo una telefonata al volo, vai, pronto?
3: Pronto?
0: Enzo!
1: Chi c'è, Enzo?
3: Ciao.
0: Vai, raccontaci.
3: Niente, vi racconto sta cosa. Io 2 anni fa parto per una convention con la mia azienda per andare a Rimini,
1: sì.
3: Porto con me la mia famiglia e dico a mia moglie di portare, mia moglie e mia figlia, dico di portare l'altra chiave di, diciamo, di accensione dell'auto, di quelle chiavi che si accende l'auto senza averle nel quadro.
0: Sì, sì.
3: Comunque partiamo, di ritorno praticamente ci fermiamo, quando finisce questa convention ci fermiamo e in autogrill così. Mia figlia stava giocando con la chiave, usciamo e ripartiamo e torniamo a casa a Napoli. Quando arriviamo qui a Napoli, cosa succede? Succede che mia moglie sale su e io praticamente metto le cose, prendo i bagagli della macchina e non riuscivo a chiudere la macchina. Ovviamente la chiave non stava con me.
1: Allora,
3: che è successo? Allora sopra incomincia a incolpare a mia moglie, a mia figlia, che avevano dimenticato le chiavi, chissà dove le avevano messe, così. Ma guarda che sei tu, ma guarda che sei tu, guarda che sei tu. E io per un anno, quando ci trovavamo con gli amici, oppure avevamo la seconda chiave che non avevo più.
0: Certo.
3: Era un casino, perché voglio dire, poi dovevo la macchina la dovevamo vendere, la dovevo restituire, insomma.
1: Mamma mia.
3: Dopo anno facciamo la conversion a Riccione.
0: Sì.
3: Venite con me, però mi raccomando, l'unica chiave che abbiamo, non facciamo un altro.
0: Tu eri convinto che erano state loro, però.
3: Ero convinto che erano state, ma quando ci vediamo con gli amici, dicevo, oh, guardate, ma cosa avete combinato? Così. Mia moglie, che mi conosceva, diceva, che casino hai combinato tu. Comunque, torniamo di nuovo da Riccione e ci fermiamo nell'autovia. Dico, ma questo è lo stesso autovia dove ci siamo fermati l'anno scorso.
1: Attenzione.
3: Vado alla cassa e dico, scusate, mica avete trovato per caso una chiave? Eccole qui.
1: No, vabbè, lasciate là.
0: Dopo un anno?
3: Dopo un anno.
0: Ammazza, che è? Caramba!
3: Se lo ricordiamo di lei, io sono senza capelli, dice, se lo ricordiamo di lei che le ha lasciate qui col caffè. Non
1: ah, sei rimasto impresso nella
0: avevano la tua foto in autogrill proprio.
3: L'ho lasciato io lì e non ti dico ancora adesso che voglio andare.
1: Vabbè, però te lo sei meritato, Inciuccio. Te lo sei meritato. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, Inciuccio. Beh, belle sono lucranti. Tra poco andremo di Rafficone. Avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Fateci sapere com'è andata. Per ora l'autogrill batte qualsiasi hotel.
1: Sì.
0: 342-00-00100. Adesso la pub.
4: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Uepa. Io Samurai J Flamenco.
1: Di la verità, dove eri fino a due secondi fa?
0: No, stavo raccontando dello scherzetto che hai subito tu ieri ai nostri colleghi che volevano sapere, no?
1: Continui a ferirmi.
0: Ma ferirti, ma perché io come sono stato? Io stavo in ansia ieri, poi in realtà tutto è finito per il meglio. Ma stiamo parlando di cose dimenticate in hotel, in albergo, insomma, quando siete andati in vacanza, quelle cose che vi siete scordati.
1: Ascoltiamo qualche messaggio e poi vai anche
0: poi leggo anche sì.
2: Buonasera da Antonio. Io in albergo ho sempre dimenticato ciabatte e federe. Perché mi porto le federe da casa, perché non mi direndo, ma a me può essere pure l'albergo a 5 stelle, ma dove metto la faccia?
1: Preferisci portare
2: che dalla casa mia.
0: Ah, ok.
2: Siete bellissimi.
1: Ha sbagliato numero, però vedi. Salutiamo Roger Federer.
3: Non per dire, ma a me è difficile che dimentico qualcosa. Però
0: racconto
3: questa cosa di mia figlia.
0: Attenzione.
3: Praticamente io la accompagno a fare queste sfilate che lei fa.
1: Sì.
3: Praticamente prima di andarcene, è vero che era stanca, però voglio dire, si dimenticò proprio il vestito. Noi ce ne stavamo andando, stavamo molto lontani, avevamo fatto tanti chilometri.
1: Sì.
3: Un'amica le corre dietro e fa: Rossella, si è dimenticata. Ma che sarà mai? Era il vestito. Ho detto tutto.
1: Attenzione!
4: Amici, ma che è tutto questo intruso contro di me? Ma la sentite? Dove sono io? Vedete di fare i bravi e di difendermi, perché sennò la prossima volta non ve la porto più la caprese.
1: Rossella, per la caprese si fa qualsiasi cosa.
0: Però il problema è che se difendiamo lei ci inimichiamo Terry. Quindi come funziona? Vabbè, grande Tony, un abbraccio Antonio.
1: Bravo
0: grande.
1: Tony,
0: numero
1: sempre
0: uno.
1: Con te.
5: Ciao amici. Ciao. Una quindicina di anni fa ero in scuola di specializzazione e andammo ad un congresso a Sorrento con tutti i miei colleghi della specializzazione. Dimenticai un vestito che avevo portato per fare
0: tu col vestito
5: al congresso nell'armadio dell'albergo.
1: Vedi?
5: Non vi dico il panico. Fortunatamente i titolari dell'albergo furono gentilissimi, addirittura me lo spedirono a spese loro direttamente a casa,
1: bello.
5: Quindi fortunatamente lo riuscì a recuperare, ma lì per lì volevo morire. Un vestito stava l'ira di Dio all'epoca, diciamo, non è che guadagnassi tanto, quindi
0: beh, poi fatto apposta, cioè era per l'evento.
5: Un abbraccio.
1: Sì, perché poi sei sempre convinto di avere i vestiti in valigia senza cacciarli, invece
0: Ti ricordi quando tu ti sei dimenticato una giacca per un evento che dovevamo fare dopo che abbiamo parlato tutta la mattinata che caspita di giacca ci dobbiamo mettere, questa ok, dai, questa qua. Lui fece lo sgarzillo con me dicendo: mi raccomando,
1: l'ho dimenticata nella mia macchina, perché poi facemmo il cambio macchina con un altro e là è rimasta.
0: Che imbecille.
6: Amici belli, Enzo dalla Skoda.
1: Ciao.
6: Se ho messo qualcosa in albergo
1: a Scozia.
6: Ai Cerevel. Però
0: buonasera. Metaforico.
7: Io l'anno scorso sono andato a Santorini una settimana. Abbiamo preso il motorino come si fa sempre in Grecia. Sono tornato a Napoli. Sono andato a Palinuro a trovare i miei.
1: Sì.
7: Sono ritornato a Napoli.
1: Sì.
7: Dopo un paio di giorni andiamo in banca a sistemare delle situazioni. Al momento di cacciare i documenti mi accorgo che non ho la patente. È rimasta al noleggiatore di motorini a Santorini.
1: Bene.
7: Il primo giorno. Fortunatamente avevo incontrato un'amica mia a Napoli che mi ha detto che sarebbe andata a Santorini.
1: Che culo!
7: Ho chiamato a questa persona che non parlava italiano ovviamente, ma non parlava neanche inglese, quindi è stato un macello.
1: Non parlava proprio.
7: Fortunatamente questa mia amica l'ha recuperata e dopo un'altra settimana ho riavuto la patente.
0: Sei stato fortunato.
1: Allora,
0: però,
1: secondo me se poti culo. Non è altro che quello, non
0: ci vuole fortuna.
1: Fortuna è poco.
0: Ci vuole mazzo.
1: No, è proprio culo. Avevi qualcosa da leggere per un volo?
0: No, mi pare che li ho presi quelli più solluccheranti. Sì.

0: Phoenix.
1: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme con questa seconda ora del mercoledì, mercoledì 24 giugno 2026. Siamo quasi di vigilia, no?
0: Di vigilia per il tuo calendario. Per il tuo countdown.
1: Ma domani.
0: Vabbè, domani dai, risparmiacelo.
1: Più sullo specifico.
0: Oggi risparmiacelo.
1: Oggi è solo vigilia.
0: Esatto.
1: Non mi basta.
0: Anche perché dobbiamo parlare di una bella cosa croccante, estiva, che ci piace tanto e soprattutto che può innescare un po' di dibattito, un po' di polemica, però quella leggera, quella così.
1: Oh no, vediamo quella pesante.
0: No,
1: non ho mai. Soprattutto partiamo da una notizia che soprattutto nel 2026
0: fa strano,
1: ma esiste da sempre.
0: In quel caso lì esiste da parecchio.
1: Esiste
0: sì.
1: Da parecchio, magari molti di noi non ne sono a conoscenza e dicono fa strano.
0: O per bacco.
1: O per bacco lo dicono.
0: Io l'ho esclamato quando l'abbiamo letta.
1: Ecco, perché, lo chiamano pedocin e per molti triestini quando siamo a Trieste è proprio un simbolo della città. Quindi innanzitutto salutiamo i triestini. Prego.
0: Com'è bello far lavoro da Trieste in giù.
1: Ecco, col pedocin.
0: Volevo farlo canoro.
1: Col pedicin è complicato far l'amore. Perché?
0: O meglio, dipende.
1: Negli
0: con chi
1: le
0: vuoi
1: giorni,
0: accoppiare, dipende.
1: Ecco, negli ultimi giorni è tornata al centro delle polemiche perché qui da oltre un secolo uomini e donne continuano a prendere il sole separati da un muro.
0: Cioè separati, proprio separati.
1: Cioè da una parte del muro ci sono gli uomini e dall'altra parte del muro ci sono le donne.
0: Sembra una puntata di Ciao Darwin dei primordi.
1: C'è proprio uno stabilimento balneare comunale conosciuto da tutti come pedocin, non si chiama così, è considerato l'ultimo lido in Europa dove esiste ancora una divisione fisica fra i due sessi. Un muro bianco alto di circa 3 metri e lungo oltre 70 metri separa infatti la zona maschile da quella femminile e prosegue perfino per alcuni metri in mare.
0: Pure?
1: Sì.
0: Vabbè, è assurda sta roba.
1: La discussione è riesplosa dopo chiaramente una lite avvenuta nei giorni scorsi tra una coppia di turisti ed alcuni frequentatori abituali dello stabilimento. E quando sai ci sono i turisti, quindi quelli fuori da quell'ottica, può succedere. Secondo le ricostruzioni, i visitatori avrebbero contestato la regola definendola medievale e discriminatoria, dando vita a un acceso diverbio che ha richiesto l'intervento del personale del lido in questione. La particolarità di questo lido affonda le sue radici nell'epoca austro-ungarica.
0: Le narici affonda?
1: Le radici.
0: Ah, ok. Ho capito.
1: Vabbè. La separazione tra uomini e donne è sopravvissuta a guerre mondiali, cambiamenti politici, trasformazioni sociali, diventando una tradizione difesa da molti cittadini. È diventata una tradizione.
0: Vabbè, allora, ovviamente loro è diciamo una caratteristica di quel lido, vai a un altro se non ti piace, che te frega.
1: Riguardo ai turisti dici?
0: Sì, se questo è famoso tra virgolette anche per questo motivo, evidentemente ha la sua storia.
1: No, certo,
0: fatta
1: vai
0: anche
1: dall'altra
0: questo.
1: Parte.
0: Poi è ovvio che concettualmente non è che lo fai oggi, apri oggi e fai una roba del genere, sei un cretino, però se storicamente ha sempre
1: lido
0: vissuto,
1: è così, a te che te frega, cioè nel senso
0: non è che tu discrimini e non fai entrare una categoria di persone,
1: no, dividi.
0: Tu dividi, quindi in realtà è semplicemente
1: una caratteristica,
0: lo è diventata, magari è nata come per un altro motivo, però lo è diventata, vai in un'altra parte.
1: È come andare, cavoli, non lo so, a lido in cui permettono l'ingresso agli animali e dici a me sti cani mi danno fastidio, vai un'altra parte.
0: Esattamente, sì.
1: Più o meno è così.
0: Il concetto è questo.
1: Non a caso in passato quando si è parlato di abbattere questo muro numerosi frequentatori si sono opposti.
0: Ma certo, cioè,
1: per loro va bene così.
0: Ma è diventata una caratteristica. Il ristorante che ti fa quel piatto sempre diventa famoso per quel piatto.
1: Chiaramente per i critici si tratta di un'usanza anacronistica che non dovrebbe esistere nel 2026.
0: Sì, ma su questo non ci piove.
1: Per i sostenitori, invece, il muro rappresenta uno spazio di libertà e privacy particolarmente apprezzato da molte donne, soprattutto che frequentano lo stabilimento.
0: Ma infatti l'atto discriminatorio è nel momento in cui non entrano determinate persone. Cioè, là dici, ma come ti permetti? Perché tu limiti l'accesso. Però se
1: lo sai,
0: hai creato sta caratteristica che dividi, non è che lo fanno tutti, lì sarebbe sbagliato, ma se tu hai fatto di questa cosa una tua forza, una caratteristica, se non ti piace vai in un'altra parte, semplice.
1: Fondamentalmente non fracassare minchiettina. Ecco, amici, quindi vogliamo parlare.
0: Vede, c'è arrivato un messaggio, sì, di Cristina, sì, dice: ragazzi, buon pomeriggio, in quel Lido però si paga poco da quello che so io, sì, perciò non vanno altrove. Quindi però da una parte togli, l'altra metti.
1: Grazie per l'informazione, Cristina, perché sì, è una cosa in più. Tu dici si paga poco, però ti fa bene quello che il Lido richiede.
0: Esatto.
1: Scusa.
0: Beh sì, uno poi si deve adattare o deve capire anche che lì hanno deciso di fare sta cosa perché è nato così e così lo vogliono far continuare.
1: Non facciamo polemiche inutili, anzi facciamole.
0: No, facciamole perché vogliamo creare noi discriminazioni, o meglio però quelle divertenti che piacciono a noi.
1: Un Lido quindi a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro, scelta loro, ma vi diamo la possibilità di creare il vostro muro.
0: Potete ergerlo.
1: Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito?
0: Ah,
1: è una goliardata.
0: No, che goliardata, è simpatico perché così capiamo effettivamente quali sono le categorie di persone che in spiaggia
1: sulle
0: non tollerate. Io ti dico una categoria che in spiaggia potrebbe dar fastidio, ma soprattutto se gli ombreroni sono vicini, perché se no ancora, però ti dico i fumatori.
1: Ok.
0: È un bel muro. Dalla parte noi
1: che perché non fumiamo, il vento soffia direttamente.
0: Il muro mi deve coprire tutta il
1: vento.
0: No,
1: perché di solito in spiaggia il vento soffia direttamente verso i non fumatori, a fianco.
0: Sì, sempre. È risaputo. Quindi io
1: è statistica.
0: Ti dico fumatori, così il muro separa l'arrivo del fumo passivo.
1: Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? Ovviamente dicendoci anche il

0: Quella è una grande abitudine, è un must di questo programma.
1: Pensate voi, radiofonia italiana. Il resto del programma.
0: Allora, amici, un lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro. E allora vi abbiamo chiesto: se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito?
1: Ce ne sono tante, sì. Ma anche soprattutto dalle abitudini. Più che
0: cattive abitudini, come dice la canzone.
1: Tutto torna.
0: Ascoltiamo.
2: Ciao Enzo, ciao Mario. Ciao. Stai impegnando da Bolzano. Salucci. Ragazzi, io sarò anacronistico, nel senso che io non vederei l'accesso alla spiaggia proprio a nessuno, anche chi dà un po' più fastidio, se no veramente sulla spiaggia, oltre a vedere qualche culetta, qualche tetta, poi non c'è discussione, non ci sono argomenti di discussione.
0: Non ho capito, te, scusa.
2: Uno, sempre nel limite, ovviamente.
0: Non ho capito.
1: Dice lui, se non vuole fare cacciare nessuno, perché crea creano argomenti di discussione.
0: Ha specificato su culo e tetta.
1: Ma quello è un argomento, però magari c'è quello, guarda quanto dà fastidio quello che sta fumando addosso alla signora, per esempio.
0: Guarda come palleggia bene.
1: Tu ti sei fermato a culo e tette.
0: Quella ha detto così e va.
1: Ascoltiamo.
3: Amici, io sono una persona molto tranquilla, è difficile che se qualcuno mi dà fastidio tendo io a spostarmi.
0: Okay.
3: Però sulla spiaggia mi terrei lontana da quelle persone che gridano. Ma anche se gli ombrelloni sono lontani, e io infatti loro non li voglio sentire, non mi interessano, e ancora di più quando chiamano i figli loro dalla sabbia,
0: sì,
3: è vero, i figli a mare. Antonio, Pasquale,
1: è un caso che si chiama Antonio,
3: non è morto, che non ti alzi, lo va a per i capelli e te lo porti sull'asciugamano.
0: Un po' più delicata, Terry.
1: Dolcezza e delicatezza. È un caso che si chiama Antonio, anche quello lì.
0: Le mamme che urlano, però è vero.
4: Ragazzi, buonasera. Io alzerei un muro. E anche l'altro lato mettesse proprio i proprietari sul lido. Stato pure, vai giù, Piero.
0: Beh, però la polemica è giusta, cioè secondo me ci sta, l'ha fatta bene.
5: Amici, buonasera, Peppe da Napoli.
0: Ciao.
5: Io il muro l'alzerei sicuramente tra me e chi ha avuto questa decisione di alzare un muro tra uomini e donne. Non pensate che questo sia un caso, perché a me mi sa un po' di islamizzazione. Allora un grande muro tra noi e loro,
0: Ok, dai, però sì, mi piace anche la riflessione.
1: Ci tengo a ribadirlo, questo esiste da anni e anni e anni e anni, non è che l'hanno fatto adesso.
0: Io credo che, non conosco la situazione, però da quello che abbiamo letto, da quello che sembra, credo che sia nato in questo modo e le varie generazioni che si sono succedute hanno deciso di lasciare questa cosa caratteristica di quel posto e che a questo punto vedo che va bene anche alle persone che ci vanno, perché quando l'hanno voluto togliere hanno fatto protesta. Quindi vuol dire che per quel tipo di clientela che ama questo tipo di situazione.
1: E alcuni amici ci hanno detto che poi si paga
0: meno pure.
1: È abbastanza accessibile.
0: Sì, sì.
1: Però è una caratteristica, lo ripeto, non è stata creata adesso.
0: Esatto,
1: questo è importante.
0: Penso che più una scelta del tipo, ok, su questo lido non facciamo le pizze nel ristorante, invece su quel lido abbiamo sto muro, cioè va letta in questo modo.
1: Sì.
0: Voglio leggerti Vito che ci scrive: "Buon pomeriggio amici, chiedo se Politano rimane". Ma chi se ne frega? Ma adesso non è il momento!
1: Politano.
0: Non è il momento!
1: Possiamo dirvi che era ieri al concerto con noi. Quindi.
0: Politano era a vedere Tiziano Ferro.
1: Basta, non mi posso.
0: E cantava come noi a squarciagola.
1: Amici, questo lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro. Ma se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? 342-00005.
0: Ma perché ogni tanto dici sto 5? 342-00005. Lo vedi che leggerlo fa sempre bene.
1: Ma io nel frattempo leggo quella che c'è dopo.
0: Vabbè, amici, continuate con i messaggi.
1: Troublemaker c'è
0: dopo. Ci piace.
1: L'ho letto.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero, zero zucchero, zero calorie.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gioia! Noi vogliamo sapere i fatti vostri, però, sì, cari amici, perché vi stiamo chiedendo: siccome un lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro, vogliamo sapere se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale persone, da quale categoria di persone vi separereste proprio all'istante? Ascoltiamo qualche vocale.
1: Informazione come si deve. Stolido esiste da tanti anni, addirittura sotto dominio austro-ungarico.
0: L'abbiamo detto 600 noi. Volte.
2: Sì.
0: Allora, l'abbiamo detto diverse volte, sottolineato più volte. Era la notizia di apertura. Boh, però.
2: Abbiamo switchato.
0: Switchiamo su sull'argomento, però l'abbiamo ripetuto, eh.
3: Chi sotto parere che la spiaggia di tutto quanto, ma sta tranquillo, non a modo nostro si va a rilassare, giustamente chi tiene i figli, otto pochi budelli e più, però c'è una categoria che
0: attenzione,
3: non è che mettesse un muro.
0: C'è quindi.
3: Cioè, mettesse tre muri, una coppa nata, tutte si femmine. Ustimus, tanto pare che hanno fatto capo e muro, ma ci vuole, che sono proprio ridicolo, tu hai dei profili, stessi in coppa con un mus tanto che cioè, sono bruttissimo, ma sono bruttissimo, sono...
0: Vabbè, però, estetiche. A tema mare, la braccanotto.
2: è giusto perché si trovano al mare, no?
0: Esatto.
4: Buon pomeriggio, amici. Vedo che fate il copia e incolla.
0: Ma di chi?
4: Con Rosario e...
0: Ma di che? Io la mattina a quell'ora sono il meglio del sonno. Ma mi dovete fare aizzare.
2: Ma
0: mo.
2: Chi copia? Ma cosa copia?
0: Allora, amici, ma
2: non conviene a nessuno allora, copiare.
0: Pure
2: no?
0: Se capita, perché può capitare. Pure se capita che qualcuno fa, ma parlo anche a difesa dei colleghi, perché molte volte qualcuno ha detto: ieri Manganiello ha fatto quello che avete fatto voi.
2: Non è così.
0: Ma non c'entra niente. Ognuno ne parla a modo suo e fa la domanda, ovviamente.
2: Che ritiene più.
0: Col suo taglio, col proprio taglio. Poi, se la notizia è forte ed è virale, è ovvio che molti attingono da quella notizia.
2: È come se ne parla.
0: Ma anche in altre radio, nel senso, non è che allora.
2: Sicuramente un'altra... l'abbiamo fatta come un'altra radio, come altre 50
0: esatto,
2: radio.
0: Esattamente. Salutiamo ragazzi, i colleghi.
5: Grazie, grazie. Sono Chicco da Cerco. Ciao. Per me devono accedere tutti alla spiaggia. Oh. Però comunque, siccome il mare, la spiaggia, è un momento di relax, devono capire che devono essere educati, tutto qua.
0: Senti, perciò mettiamo il muro, perché è più facile ergere muri che fare educazione.
6: Mario, si vede che sei una persona intelligente. Enzo, non mi esprimo su di te. Ciao, Nando.
2: Enzo?
0: Perché che ho detto io? Non mi... Senti, perciò...

0: muro in spiaggia, prendendo esempio da questo Lido di Trieste, che ripetiamo è una cosa che fanno da tanti anni, l'abbiamo specificato.
1: È una notizia esatto. Che hanno letto anche in molti.
0: Sì, è una notizia virale, virale vuol dire che molti la leggono, la vedono e ne discutono. Dicevamo, voi in questo caso il muro lo mettereste per separarvi da quale categoria di persone? 342 00 00 100. E no, volevo dire, cioè, nel senso, poi gli amici, a me fa piacere che sono attenti.
1: Sì.
0: Però sempre col giusto giudizio.
1: Col giusto piglio.
0: Amici, non fate i pessacchiotti, dai, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Santa qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore. Enzo e Mario, si parla di spiaggia e soprattutto delle categorie di persone che poi tanto a genio non vi vanno per un motivo o per un altro. Io per esempio bannerei quelli lì che fanno i picnic in spiaggia e si fanno sentire tutti gli odori del mondo.
1: Vabbè, però
0: che?
1: Diciamo, noi siamo buon gustai.
0: Ho capito. C'è modo e modo.
1: Ah,
0: c'è
1: sì,
0: modo,
1: no, vabbè.
0: Modo.
1: Sei esagerato. Sì, diciamo la Pasquetta proprio.
0: La Pasquetta
1: no.
0: In spiaggia non la toglie.
1: Invece Raffaele dice: le mamme che chiamano i figli in acqua dalla terza fila.
0: È che poi delle mamme, chiaramente sì, devono sempre ricordare al figlio che ci vogliono 3 ore.
1: Mamma mia, sì.
0: Prima di fare l'altro bagno.
1: Io mi ricordo che scappavo.
0: Sapevatelo.
1: Allora, per le mamme sono 3 ore, 3 ore e mezza. In realtà i tempi sono un po' diversi, però figli, assecondate ovviamente le mamme che dicono cose per il vostro bene.
0: Giungete a una mediazione.
1: Esatto, trovate un punto d'incontro. Daniela ci dice: in spiaggia mi separerei volentieri da 2 categorie di persone. Le famiglie numerose e rumorose.
0: Sì.
1: E magari si pigliano pure più ombrelloni e poi
0: c'è
1: lo zio, il nonno, il nipote, fanno il bordellone. E da quei ragazzi che fumano e non solo sigarette in continuazione. Sì, che si sentono gli odori.
0: Per quanto stai all'aria aperta, ma poi lo sappiamo, statisticamente il vento lo porta sempre in faccia a chi non dovrebbe.
1: Sì, sì. È vero, voglio vedere se anche questo possiamo leggerlo. Ok, Antonio. Buonasera amici, io metterei un muro con pseudo imprenditori che ti abbuffano la Waller al telefono e alzano la voce per farsi notare, perché devono far capire che stanno parlando di roba
0: di
1: imprenditoriale.
0: Lavoro, sì.
1: E anche i fumatori, perché spesso ci sono mozziconi di sigarette in giro per le spiagge, questo è vero. Quindi
0: appello ai fumatori.
1: Pulite
0: a questo
1: le
0: punto,
1: spiagge.
0: A questo punto mi viene spontaneo appello ai fumatori. Occhio sicuramente a dove fumate, perché chiaramente se il fumo va addosso a gente che non vuole, non è buon costume,
1: non è gradito.
0: E soprattutto la spiaggia non è un posacenere.
1: Esatto.
0: I mozziconi non li lasciamo lì, perché poi ci lamentiamo, ma la spiaggia è sporca.
1: Esatto, così come quando consumate, questo a prescindere dal fumo o non fumo, quando consumate qualcosa, una bevanda o una merendina, un gelato,
0: fate una busta.
1: Le carte vanno buttate non nella spiaggia e nascoste, tipo se fai la buca, la fossa dell'immondizia, no, va buttata negli appositi contenitori.
0: Godiamoci questa estate anche nelle nostre spiagge. Non ci lamentiamo che sono sporche, perché siamo noi a sporcare.
1: Esatto, non è che nascono sporche. Continuate però con i vostri messaggini, amici. Vogliamo tanti vocali, perché poi c'è il rafficone finale, visto che siamo quasi in chiusura, quindi rafficone finale dei vostri messaggi con tanti vocali WhatsApp.
0: Un Lido Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro, ma questa è la notizia di apertura.
1: Sì.
0: Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? Ditecelo al 342 00 00 100.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mentre nel fuori onda io, Mario e il buon Fabio Esposito parliamo di affari esteri e si continua a entrare adesso in discorsi un po' più leggeri,
1: più frivoli,
0: più sì,
1: sì, affari esteri. Lascia il tempo che trovano fuori onda,
0: ecco. Come dobbiamo fare, amici? Un lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro. Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? Prendiamo anche ultimi messaggi se arriva qualcosina. Nel frattempo ascoltiamo quelli che già ci sono arrivati.
2: Ciao amici, io ero un perfallo snob, ma mettere un muro per separarmi da quelli che parlano così
0: è un po' accentuati.
1: Certo che non è che parlano, cioè lo fanno sentire fino all'ultima fila di ombrelloni anche, eh? Sì. Sì.
3: Sta. Uomini e donne,
1: che?
3: Chissà da essere l'idea di Maria De Filippi. Ma in tutto questo a Maria Rome Tim.
0: Maria deve
1: Maria
0: gestire
1: conduce sul muro,
0: sì. Invece delle scale su sì, una scalinata di sabbia,
1: diciamo che disegniamo una busta sul muro e chiede se apre quella busta.
0: Secondo me c'è apposta per te, non è uomini e donne, stai facendo confusione.
1: Mischia.
0: Tanto stasera inizia Temptation Island, quindi Maria fa
1: carica,
0: fattura anche d'estate come se non ci fosse un domani.
4: Ciao Germano.
0: Ciao, un abbraccio a te, un abbraccio a te. Tu hai detto la tua per chiudere?
1: Sì, sì.
0: Che avevi detto? Non mi ricordo.
1: È distratto costantemente.
0: Da chi avevi detto? Non mi
1: ricordo. Ricordatelo.
0: Quelli che urlano.
1: No.
0: Ah, chi mangia, chi fa i picnic. Sì,
1: amici,
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Io vivo e lavoro con un distratto costante.
0: No, ma no, aspetta, vabbè, tanto abbiamo... Vediamo soltanto se quest'ultimo... abbiamo un ultimo parere? Che poi vi devo dire questa ultima cosa.
5: Il Signore è il mio pastore.
0: Ok, vabbè, mi sembra giusto. Comunque ci facciamo anche benedire, che ne abbiamo bisogno. Comunque, per constatare il mio rimbambimento, ieri allo stadio c'erano queste persone vicino alle transenne, noi eravamo abbastanza vicini. E eventualmente, evidentemente, erano persone che ci seguono da qua, social.
1: Ma
0: non lo
1: saranno
0: so.
1: 3-4 file, cioè, non tanto.
0: Da lontano, però comunque eravamo lontani.
1: Sì.
0: Ci salutano. Fanno ciao ragazzi, vi seguiamo, grandi.
1: Mario, ho detto grazie, ciao.
0: Mario
1: ciao.
0: Aveva già capito tutto, si pavoneggiava. grazie, vi vogliamo bene. E io che con gli occhi e le orecchie né capivo né sentivo né vedevo, dicevo cosa, i cartelloni per Tiziano. Da dove mi è uscito i cartelloni per Tiziano?
1: Mi crea figure di me.
0: Vabbè, chiudiamola così, dai.
1: Amici,
6: amici. Il lido uomini e donne.
0: Sì.
6: Agreuli dei Totò.
0: Vabbè, tante citazioni fuoriescono da uomini e donne, è normale.
1: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo al palinsesto di Kiss Kiss Napoli, quindi rimanete incollati qui, non ve ne andate perché qua l'appuntamento è sempre ricco. Salutiamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani, come sempre a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostra, Mickey.
0: È sempre show.
1: Domani.
0: Ciao a tutti.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buonasera da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Drammatico incidente nella notte lungo la statale 7 bis nel tratto che attraversa il territorio di Casal di Principe. Due motociclisti hanno perso la vita in uno schianto avvenuto intorno alle 3 del mattino. Le vittime sono Mauro Del Vecchio, 35 anni, residente a Casavatore, e Leopoldo Colicelli, 38 anni, di Casore. I due amici stavano rientrando da una cena sul litorale di Domizio e viaggiavano a bordo di due motociclette BMW dello stesso modello. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne incensurato assassinato a Miano. L'attenzione della direzione distrettuale antimafia si starebbe concentrando su un 16enne imparentato con un presunto affiliato al clan Pecorelli. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola al torace esploso da distanza ravvicinata sotto la sua abitazione. Tra le piste al vaglio resta quella legata a una lite scoppiata durante una partita di calcetto dello scorso marzo, seguita da minacce e ulteriori episodi di tensione. Sul fronte dell'incendio che ha colpito l'ospedale del Mare, il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha confermato che tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella dolosa. Fico ha però invitato alla prudenza, sottolineando che sono ancora in corso le indagini della magistratura, dell'ASL e della regione per chiarire con esattezza quanto accaduto. È stato inoltre fermato l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta il 16 giugno in via Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L'episodio causò il ferimento di 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il fermato, già noto alle forze dell'ordine, accusato di triplice tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all'origine della sparatoria vi sarebbe stata una lite degenerata. Andiamo con lo sport. Sono ufficiali date e orari delle prime 5 giornate del Napoli della Serie A 2026-2027. La squadra guidata da Massimiliano Allegri debutterà sabato 22 agosto alle 20:45 sul campo del Genoa. La prima gara casalinga allo stadio Diego Armando Maradona sarà domenica 30 agosto contro il Como. Il 5 settembre in programma il big match contro l'Inter a Milano. Seguiranno le sfide col Bologna e la Fiorentina nelle giornate successive. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, ora linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre protagonista in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma in tutta Italia stiamo raggiungendo temperature elevate e attenzione, il peggio deve ancora arrivare. Nel weekend ulteriore aumento delle temperature, fine settimana che si spingerà fino anche a 38-40 gradi anche in Campania, quindi ci sarà da sudare parecchio. E anche al mare il caldo si fa sentire con temperature magari leggermente più basse, ma parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Fabio Esposito in regia, tra un attimo iniziamo con le telefonate, ve lo ricordava anche Pengue durante le news, ve lo ricordo anch'io facendo un attimo anche un ripasso del calendario del Napoli relativamente alle prime 5 giornate. Perché relativamente alle prime 5 giornate? Perché delle prime 5 giornate si conoscono gli orari, anticipi e posticipi. Il Napoli è in anticipo alla prima giornata, non è la prima partita del campionato, perché il campionato inizierà con la squadra campione d'Italia, Inter Monza, che si gioca alle 18:30 sabato 22 agosto. Il Napoli gioca sempre, anche il Napoli di sabato, ma gioca alle 20:45 a Genova, col Genoa. Quindi Napoli inizia di sabato 22 alle 20:45 per poi giocare domenica 30 alle 18, ed è l'unica partita serale delle prime 5, perché poi gioca serale nel senso con i riflettori accesi perché sarà buio, le altre saranno alcune con la luce del sole, alcune parzialmente, perché saranno 18:30 al Maradona di domenica per la seconda giornata Napoli-Como, così come sarà questa volta di sabato alle 18, perché la domenica alle 18:30, il sabato alle 18, quella fascia, e il match tra Inter e Napoli, attesissimo, si gioca sabato, stiamo parlando del 5 di settembre, Inter-Napoli, sabato 18, ore 18, poi si gioca di nuovo alle 18, questa volta di domenica, ed è Napoli-Bologna al Maradona, quindi allora due volte domenica, poi due volte allora sabato, poi domenica, poi sabato, poi di nuovo domenica e poi ancora domenica, la quinta giornata, però addirittura alle 12:30 a Firenze con la Fiorentina. E queste sono le prime gare che vedranno il Napoli impegnato, il Napoli di Allegri, anche se questa ufficializzazione sembra un giochino. Avrete letto come me, faccio solo il lettore, non do notizie, avrete letto come me che tutti quanti i colleghi, e poi alcuni sono simpatici, sono anche bravi ragazzi, poi devo dire, hanno preso questa abitudine di dire noi portiamo notizie. Benissimo, allora uno vi segue un pochettino per vedere queste notizie. Ebbene, la notizia che hanno portato è che questa settimana sarebbe stata quella dell'annuncio, massimo martedì si annunciava ufficialmente Allegri. E quindi la notizia che hanno portato non è andata manco stavolta bene. Quindi complimenti a quelli che portano notizie, però si vantano loro di portare notizie, non esprimono opinioni, non si sbilanciano sulle opinioni, non fanno analisi tecnico-tattiche, no, è troppo impegnativo, prendono in giro, quasi sottilmente prendono in giro quelli che le fanno, però loro invece in compenso dicono noi portiamo notizie. Benissimo. Simone, ciao.
1: Ciao, ciao Paolo.
0: Ciao Simone.
1: E io e mio padre ti seguiamo da tanto tempo, ma soprattutto mio padre ti segue da più di 20 anni.
0: Tu eri impossibile da più di 20 anni, visto che quanti anni hai?
1: Io ho 11, perché mio padre tiene 61 anni.
0: Benissimo. Ciao, Paolo.
2: Ciao. Ciao, io ti seguo dai tempi di Vicinale Paradiso.
0: Benissimo.
2: Complimenti, c'è mio figlio che è educato bene da tifoso del Napoli che ti vuole chiedere qualcosa.
0: Prego, prego.
1: Ti volevo chiedere, secondo te il Napoli di Allegri, tu chi vedessi meglio in porta se se ne va Milinkovic-Savic?
0: Ah, Vicario non mi dispiacerebbe, Vicario secondo me è un buon portiere.
1: E come coppia di difesa se viene Ghila?
0: Come se viene Ghila, abbiamo tanti difensori buoni, Ghila per me è forte, Buongiorno, Rachmani, anche Beukema per me è un buon difensore, quindi ci sarebbe un po' di imbarazzo della scelta per Allegri.
1: Ah, secondo me.
0: Bravo.
1: Calaili o Norton Cassi?
0: Ma Calaili a me sembra che abbia qualcosina in più, poi lo dobbiamo conoscere meglio, però da quel po' che abbiamo visto mi sembra un giocatore con grandi potenzialità.
1: Grazie mille per averci.
0: Ciao Simone,
1: ascoltato.
0: Grazie e complimenti. Ciao. Per le domande. Ciao Enzo.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Paolo, due domande. A me la situazione di Allegri sta preoccupando un pochino. vi spiego il perché. Perché oggi ne abbiamo 24, giugno,
0: sì.
3: E fa una decina di giorni che inizia pure il ritiro.
0: No, il ritiro inizia fra meno di un mese, perché stiamo parlando del 17 luglio, quindi sono 3 settimane, dai.
3: 3 settimane, se non si risolve per questa, tutta questa settimana, situazione allegri, a fine che la slittiamo alla settimana dopo, non c'è poco tempo per organizzare vari acquisti e quant'altro.
0: Vabbè, per gli acquisti tanto non ce la fai ad arrivare in ritiro con la squadra completa, anche perché il ritiro potrebbe essere per qualche giocatore che rientra il luogo dove si prenderà la decisione. A parte che io ho molte perplessità su questa cosa che sento dire da tutti in maniera così ripetitiva, senza una riflessione profonda. Alcuni giocatori si incontreranno con Allegri, Allegri li studierà durante la prima settimana di ritiro. Ma ragazzi, ma durante la prima settimana di ritiro che tipo di sensazione possiamo avere? Bisogna avere già una base bella precisa, nel senso un'idea bella precisa, questo sì, questo no, alla luce di quello che hanno fatto negli ultimi anni, alla luce di come vuole giocare Allegri. E poi dopo nel confronto si può parlare e vedere che voglia c'ha il giocatore di restare, qualche segnale piccolo positivo, però io dare tutta questa rilevanza agli allenamenti per capire chi merita di restare oppure no, sinceramente mi sembra un po' esagerato.
3: Sono d'accordo con te, io ti ripeto, spero solo che si risolva più presto, perché veramente sta diventando...
0: Dai, io sento Lucca, no? Lucca, sento Lucca, Allegri lo vuole valutare il ritiro, benissimo. Mo Lucca è un anno che non ha toccato un pallone, sia col Napoli, sia col Nottingham Forest, molto male. Mo in allenamento, in gara 2 tiri, 2 colpi di testa in allenamento, nell'allenamento a campo ridotto, nella partitella contro la squadra del campionato dilettanti, in gara 2 gol, Lucca lo promuoviamo per quello, quello è il feedback che ci dirà che Lucca quell'anno prossimo sarà un altro Lucca, ma come si ragiona? Io non capisco.
3: No, assolutamente no, io, ti ripeto, io spero solo ti ripeto, che si risolva più presto e venga più presto a Napoli. Poi un'altra domanda, che ne pensi tu se eventualmente restasse De Bruyne a impiegarlo in un ruolo stile Pirlo?
0: Non mi entusiasma come idea, lo sai, l'ho sentito questa proposta fatta da molti, però in quel ruolo servono tante cose, cioè a De Bruyne lo dovremmo forzare molto nel Napoli gioca Lobotka in quella posizione, ora Lobotka quanti palloni intercetta davanti alla difesa? Molti, è un grande giocatore a chiudere le linee di passaggio degli avversari, fa questo lavoro scuro molto bene, non lo so, De Bruyne per l'età che ha dovrebbe mentalizzarsi su questo ruolo, qualcuno dice alla Pirlo, benissimo, ma Pirlo incominciò a fare, fece questo cambio di ruolo da giovane, e poi si è fatto tutta la carriera. A una certa età a me non sembra così facile, onestamente.
3: No, questo sì, ci può stare, però mi ricordo, correggimi se sbaglio, che all'epoca, parliamo di anni 90, Matteus e l'Inter a un certo punto della carriera da mediano, diciamo, passava a giocare in linea libero, mi ricordo.
0: Sì, è vero, ma giocatori un po' diversi. Io non lo so, io credo che coi piedi che si ritrova, non sto dicendo che giocherebbe male, ma sto dicendo che non sfrutti tutte le sue qualità principali, che sono quelle di rifinitura, anche di finalizzazione, qualità che emergono negli ultimi 30 metri. Se lo metti nel ruolo dove stai dicendo tu, lo porti 50 metri più dietro e quindi vedo che se a De Bruyne gli togli gli assist, gli togli qualche gol, gli togli qualche passaggio chiave, diminuisci molto questi numeri portandolo 30 metri più dietro, che fa De Bruyne? Il compitino? Non lo so, non è giocatore da compitino, è giocatore da giocate decisive.
3: Assolutamente, no, figurati, lo vedo in 4-2-3-1 dietro la punta.
0: Esatto, quello è il suo ruolo.
3: Non è questo il discorso.
0: Quindi no, diciamo no, non credo che... Ma come io guarda, l'esempio che ho fatto prima su Lucca, io sono uno che ha detto... più volte, lasciate perdere quello che faranno i giocatori ai mondiali, non è che quello che fanno ai mondiali, figuriamoci come posso dare importanza a 7 giorni di ritiro per una decisione, le decisioni si devono prendere in base a dei ragionamenti molto profondi, tecnico, tattici, ambientali, relativi al recente passato di questi calciatori, allora se per un motivo particolare che io non riesco a individuare, Allegri pensa che Lucca è adattissimo al suo calcio, basta, non facciamo un focus particolare in ritiro, pigliamo e confermiamolo, puntiamo su di lui.
3: io ho sentito una cosa sull'impiego di Lucca, mi hanno detto Allegri potrebbe impiegare tipo Mandzukic, proprio veramente.
0: Ma no, Mandzukic è uno che Mandzukic non lo, chi ha detto che, chi ha detto sta cosa non ricorda Mandzukic. Mandzukic è uno che gli gioca, gli giocavano il pallone addosso e lo difendeva come pochi. Lucca non è il suo pezzo forte, la difesa della palla. Poi cambierebbe anche posizionamento, cioè stiamo parlando di due giocatori molto diversi. Veramente mi sembra una grande fesseria aver detto sta cosa.
3: Io l'ho sentito da più di uno, ti dico la verità.
0: Vabbè, ma quello è più di uno, quelli che non capiscono un cavolo e sparano cose così.
3: L'ultima, Paolo, Lukaku, come lo vedi?
0: Lukaku non benissimo. Ma non perché ha giocato male l'altro ieri, confermo questa mia idea che non si giudica per una partita, due partite, un mondiale, non si giudica lì un calciatore. Però secondo me quest'anno ha pesato proprio molto sul proseguo della carriera di Lukaku e gli servirebbe una squadra che punta fortissimo su di lui. C'è una squadra semmai di un livello minore che dice vieni, fai il titolare e rilanciati. Nel Napoli, perché lui piano piano potrebbe carburare e ritrovare almeno fiducia. Nel Napoli dovrebbe avere un ruolo di secondaria importanza, che poi anche c'è questa cosa che purtroppo bisogna dire, perché non si possono fare solo discorsi tecnici, ora bisogna fare discorsi tecnici
3: anche economici.
0: Ma anche economici, bravissimi. Quindi dovendo fare quelli economici, il Napoli non può tenere gente che guadagna 8 milioni in come riserva. Se uno guadagna 8 milioni deve essere nemmeno un titolare, deve essere un trascinatore del Napoli.
3: Assolutamente sì. No, è chiaro.
0: Grazie Enzo.
3: Ciao, buona
0: serata, Paolo. Ciao, grazie a te. Angelo.
4: Buongiorno, buonasera.
0: Buonasera.
4: Io volevo dire una cosa. Paolo Del Genio, sì. Io sono 73 anni che seguo il Napoli, andavo a vedere al Vomero. Si figuri quanta esperienza tengo e ho visto tante cose storte. Che parliamo attualmente di quella attuale. Secondo la mia ignoranza, perdonami, sarò sincero comunque, io voglio sapere, indipendentemente chi è o chi sarà l'allenatore del Napoli, la prima cosa che vorrei che succedesse, tutti quei 11-12 giocatori che il Napoli ha tenuto l'anno scorso, ormai dobbiamo dire, in prestito a varie squadre, l'allenatore li deve proprio portare a Di Maro. Li vede, lui li valuta tutti senza spendere tanti denari come l'anno scorso, da pazzesco, e poi lui valuta singolarmente. Inoltre voglio dire un'altra cosa riguardando.
0: Però vederne 11 o 12 è un po' assai, Angelo.
4: Come?
0: Vederne 11-12 è un po' assai. Io penso che sarà scremato questo numero. Penso che a Di Maro poi di questi qua che sono rientrati ne andranno 3 o 4, altri saranno già stati venduti o saranno lì per trovare una nuova collocazione.
4: Bene, questo poi si vedrà, non lo so, non posso giudicare io.
0: No, ma te lo possiamo dire tranquillamente pure noi, insomma, alcuni sono fuori dal progetto Napoli, altri non sono dentro il progetto Napoli ma sono in bilico e bisogna decidere in base non so a quali valutazioni.
4: Però un'altra cosa, perdonami, me lo devi far dire. Adesso chi sarà il tecnico della nazionale? Quando ai miei tempi c'erano tutti italiani. Io voglio sapere, chiunque sia, anche il più bravo come volete dire, dove li prende questi giocatori italiani, specifico italiani, per la nazionale? Quando poi ogni squadra, io vedo che ogni squadra quando fanno le formazioni, sì e no, ci sono 4-5 italiani.
0: Vabbè, però attenzione che stanno incominciando ad andare fuori alcuni italiani molto bravi, giovani al Borussia Dortmund, già titolari importanti, Tonali al Newcastle, l'altro italiano che gioca in Calafiori all'Arsenal, adesso va a palestra al Chelsea. Sono convocabili, sì, quindi non fa niente che non giocano in Italia, anzi secondo me giocano in un campionato di livello superiore, quindi diventano più forti.
4: Indubbiamente.
0: Quindi però, buono per la nazionale questo.
4: Scusami Paolo, anche ai miei tempi, dai vivai, è uscito Giuliano, Montefusco, Imbrota, un sacco di loro, napoletani e italiani.
0: Ma all'epoca erano chiuse le frontiere, pare che il massimo c'erano, un periodo furono chiuse totalmente, zero stranieri, un altro periodo c'è stato sempre il limite, 1, 2, massimo 3 stranieri, poi si arrivò a 3 stranieri in rosa, quando il Napoli aveva Maradona, Lemà e Careca si tornò a 3, ma prima erano 2 e quindi il Napoli incominciò con Maradona, Bertoni, Poi un periodo era 1 e tenevamo solo a crawl, così è stata. Adesso, non è, adesso non è che è cambiata la regola nel calcio, perché per gli extracomunitari c'è il limite, è cambiata la regola a livello di Unione Europea, cioè i cittadini dell'Unione Europea sono uguali, non c'è l'italiano, il belga, l'olandese, il francese, sono tutti uguali, quindi c'è libera circolazione. Questo non succede solo nel calcio, in qualsiasi lavoro. Io domani mattina voglio andare a fare un programma in Belgio, non devo chiedere nessun permesso particolare, posso andare.
4: Scusami Paolo, l'ultima cosa, prima di chiudere, ti voglio dire due cose. Sono sempre stato appassionato di ciclismo, sì. Dopo, però oggi non c'è una formazione di ciclismo.
0: Quella è brutta, quella cosa, è vero. Non c'è una formazione pro, quella, nel senso di quelle più forti.
4: È bella, però.
0: Purtroppo questo è un fatto sempre legato ai soldi, Angelo, è un fatto legato
4: perché
0: ai soldi.
4: Quando io tifoso del Napoli, non è il Napoli, è una squadra mista che non sappiamo nemmeno di che colore è. Poi un'altra cosa, scusami, con questo voglio chiudere, scusami tanto, adesso vanno il 50 e il centenario della fondazione del Napoli, sì. Ma quella società che era società per azione è fallita, non esiste più una squadra che fallisce, una società che fallisce, scompare, questa qui si chiamava Socer.
0: Ah vabbè, quindi tu paresi il conto da quando è arrivato De Laurentiis.
4: È logico, si chiamava Socer, però il Napoli è stato fondato proprio il calcio a Napoli nel 1897. Il presidente
0: è corretto quello che dici. Se noi vogliamo parlare della prima squadra, allora dobbiamo risalire a napoletana di calcio, dobbiamo risalire a prima, se come dici tu. Se invece vogliamo parlare della stessa società consecutiva, hai ragione, poi a un certo punto è stato interrotto perché il Napoli è fallito. Grazie Angelo, grazie.
4: Scusami Paolo, grazie. Nel 1925 Mussolini ha detto: noi siamo italiani e dobbiamo parlare italiano. Allora Naples diventò Napoli,
0: sì.
4: L'Inter diventò Ambrosiana e si seguissi tante altre. Allora sì, dico io, questa italianità dove sta?
0: Va bene Angelo, grazie assai. Sono cambiate un po' di cose e quindi alcune cose non ci sono più. Anche questo concetto estremo del nazionalismo a me non è che mi entusiasma molto, poi per carità, i giocatori italiani forti, se escono fuori, che diventino più forti andando a giocare in ogni angolo del mondo. Io non sono dell'idea che per forza gli italiani devono giocare in Italia e gli inglesi in Inghilterra e gli spagnoli in Spagna, a meno che tu non riesci a creare qualche cosa come quello che fa il Barcellona, che guarda che è rimasto l'unico caso di una squadra. Vabbè, l'Athletic Bilbao è una cosa particolare, diciamo, con un'origine politica, i baschi, il Barcellona meno, nel senso che loro sono fortemente caratterizzati dal loro essere catalani e non sentirsi spagnoli, tutto bene, però per la squadra di calcio integrano moltissimo, cioè prendono giocatori in giro per il mondo, sono stati i migliori olandesi lì, ora c'hanno un brasiliano, c'avevano un polacco che ora va via Lewandowski, c'hanno un altro olandese a centrocampo De Jong, quindi c'hanno giocatori stranieri, però grazie alla cantera riescono a portare in squadra molti ragazzi spagnoli che sono cresciuti lì. Poi ci hanno avuto un periodo, l'attacco fortissimo era Messi argentino, Ronaldinho brasiliano, e poi c'era Suarez uruguaiano, quindi alla fine, come vedi, pure loro non è che poi necessariamente hanno fatto, ora stanno facendo con molti spagnoli. Ernesto.
5: Ciao Paolo.
0: Senti
5: Paolo, una mia considerazione. Il Napoli sta tentando di prendere Gila.
0: Aspetta un momento, ti devo dare una notizia proprio su Gila di questo momento. Secondo quanto dice Sport Italia, su Gila c'è forte in questo momento l'Atalanta.
5: Allora, posso?
0: Sì, no, hai capito, il Napoli sta cercando di prendere Gila, no, però se non riescono a chiudere velocemente è un giocatore che interessa anche ad altre società.
5: Va bene, giustamente ha venduto Palestra 60 milioni, quindi c'è la liquidità, ma io volevo dire proprio questo.
0: No, l'Atalanta ho detto, però va bene. Ah, dici tu, l'Atalanta ha venduto Palestra, c'hai i soldi per fare uno, hai ragione, sì sì.
5: Per fare, esatto.
0: Hai ragione.
5: Io volevo dire proprio questo, volevo dire, cioè, il Napoli perché ti stai spostando a prendere Gila avendo Rachmani, buongiorno, Bema,
0: Perché serve un altro difensore ed è forte questo.
5: Ho capito, però io tenderei, perché noi abbiamo i calciatori che fanno tutti i tipi di schema, io l'unica cosa che tenderei è l'acquisto di Rabiot, perché con Rabiot, visto che lui qua, senti, io mi darei anche De Bruyne, perché abbiamo Vergara, io con il centrocampo Rabiot, lo Boscia e McTominay, io penso che è un centrocampo che
0: no, ma sì, però non è così facile come viene detto, perché lui ha Allegri, perché poi non è che ha giocato tutta la carriera sua con Allegri, perché a un certo punto si erano pure persi di vista, poi quest'anno è ritornato al Milan perché improvvisamente ha avuto problemi al Marsiglia, è stato cacciato dal Marsiglia per la lite con Rowe ed è stato cacciato e ha trovato la squadra, però ora non è così facile spostarlo da Milano, secondo me, poi arriva benissimo.
5: Però io dico un'altra cosa, allora perché il Napoli su ogni calciatore tentenna, come ha fatto l'Inter, ha tentennato e poi se l'ha preso il Chelsea,
0: per un fatto economico, c'è il tira e molla economico che si cerca di prendere, sì,
5: lo stesso Zembalos lì, secondo me nemmeno lo prenderei con Natalì là. Io non so perché questo
0: ho capito, te l'ho detto, perché il motivo non è che ci vuole chissà quale cosa strana per capire che cosa succede. Non si trova il Napoli va, l'Inter, se si va su un giocatore, poi non si chiude perché ancora non c'è l'accordo, e poi si riaggiornano e poi si controriaggiornano, e poi molte volte va a buon fine, molte volte non va a buon fine perché intanto qualcun altro si inserisce con l'offerta migliore e chiude. Questo è il calciomercato, non quello del Napoli solamente, il calcio, come abbiamo visto, caso Palestra, è il calciomercato proprio.
5: Paolo, però non c'è più serietà da parte di questi calciatori che vanno dove vanno i soldi.
0: E beh, è normale, ma ormai è così. Oramai è così. Grazie Ernesto.
5: Va bene, ok. No.
0: Grazie. No, ragazzi, è così. Cioè, è inutile che poi ogni volta ci indigniamo perché la cosa ci colpisce, perché molte volte sarà successo poi tutto il contrario. Cioè, che noi all'ultimo momento abbiamo fregato qualcuno a qualcun altro. Quindi è quello il gioco, purtroppo. Liberato.
6: Ciao Paolo, buonasera, come stai? Innanzitutto
0: non c'è male, grazie.
6: E quella è la cosa più importante, quello che a me interessa. Allora, sentivo prima dire che un calciatore di 8 milioni a Napoli deve giocare titolare o magari essere...
0: È uno che percepisce un ingaggio così, si presume sia un giocatore molto importante del Napoli.
6: Ma io penso che non solo a Napoli, penso in tutte le squadre del mondo.
0: Tranne le eccezioni che ce ne sono, per esempio il Real Madrid, ogni tanto lo troverai qualcuno che guadagna tanto e sta in panchina.
6: Ci sta uno, barra due squadre. La mia chiamata è questa qua, vedendo un po' i calciatori, mi permetto di dirlo, no? Cioè, è vero che l'ideale sarebbe giocare, è il mio sogno anche come il tuo, quello di giocare con 4-2-3-1.
0: Ma oramai giocano quasi tutti così, non è manco tanto una cosa di fantasia nostra, eh. Io vedo che oramai tutte le grandi squadre, ora la maggior parte delle grandi squadre giocano così.
6: Tutte quante così.
0: Ci sarà un motivo, mi chiedo?
6: Sì, ci sta, è quello là che ti arriva di più. Sotto porta,
0: esatto, c'hai già di partenza porta. Più giocatori in grado, visto che oramai si va a chiudere l'azione con 5-6 giocatori, se sì, tu sì. A chiudere l'azione porti tanti giocatori e soprattutto tanti giocatori con qualità tecniche, quindi con una mentalità da attaccanti, con caratteristiche da attaccanti, è probabile che farei meno fatica a fare gol. Questo è il motivo, bravissimo.
6: Assolutamente, però io avrei anche l'opzione B, vedendo anche i calciatori che abbiamo, sempre con la difesa a 4, sempre con 3 centrocampisti, ma con 2 mezze punte che potrebbero essere De Bruyne, potrebbe essere Vergara, potrebbe essere lo stesso Alisson, come dire, magari più centrale, non così largo sull'esterno, avendo Politano ormai che ha raggiunto una certa età e non ha più quella lucidità di farsi la fascia davanti a dietro. Potrebbe essere una soluzione.
0: Guarda, però Libera, posso dire una cosa, ora sì. Per carità, ogni sistema di gioco ha la sua storia e le sue basi, però fra 4-3-3 e 4-2-3-1 a volte le differenze possono essere minime davvero, nel senso sì. Che io gioco 4-3-3 una partita con De Bruyne o con Vergara dietro Højlund. Poi per una questione tattica vedo che è necessario che questo giocatore nella fase di non possesso si vada a mettere nella linea dei centrocampisti nel 4-5-1, si vada a mettere come uno dei 3 centrocampisti centrali, gli faccio fare 5 metri indietro e lo metto nei 3 di centrocampi invece che sottopunta. non se ne accorge nessuno, nel senso, sì, ce ne accorgiamo.
6: Sì, è il classico gioco dei numerini.
0: Capite? È poca roba. Cambia molto invece fare un 3-5-2 invece di tutte queste soluzioni con i due attaccanti esterni. Il 3-5-2 c'ha i due quinti, c'ha proprio uno sviluppo diverso del gioco, e lì cambia molto.
6: Vabbè, dai. Dal del Napoli dico forza Allegri e andiamo avanti, speriamo.
0: Grazie.
6: Che sia bene, ok?
0: Ciao, grazie assai.
6: Ciao.
0: Pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Pasquale Alvino da come il posto Standebergen Bayern dice: io non esulto tanto per la mancata, per il mancato arrivo di Palestra all'Inter, perché non stiamo parlando di un fenomeno, stiamo parlando di Hakimi. Non è che possano andare su Calahil, non lo so sinceramente. Ho letto qualche nome, loro comunque c'hanno Luis Enrique, c'hanno Diouf che gioca pure bene in quel ruolo, quindi lo prenderanno ovviamente dopo la partenza di Dumfries, uno lì, però non è che l'Inter non resta, non è più la favorita del campionato, resta la favorita del campionato, nonostante non sia saltato questo acquisto. Allora, nell'anno 2025-2026 le società di calcio della Serie A hanno pagato solo di commissioni dei procuratori 240 milioni di euro. Dico, ma come puoi andare avanti ormai quando sono loro a decidere per il calcio italiano? Cosa ne pensi Antonio da Scampia? Antonio, qui si dice sempre una regola del giornalismo e non dire io l'avevo detto prima degli altri, però tanto mi dispiace, ma lo farò, lo dico, io l'avevo detto proprio quando si iniziò a parlare dei procuratori, che non per colpa loro, ma che sei presidenti e le società di calcio non mettevano un argine, i procuratori avrebbero rovinato economicamente il calcio italiano. Io sono stato il primo a dirlo, quindi oggi queste cifre confermano esattamente quello che avevo previsto, ma proprio quando non se ne parlava molto cominciai a vedere l'andazzo. Poi purtroppo i presidenti ci sono andati dentro, è tutta colpa dei presidenti che hanno utilizzato i procuratori che giustamente hanno guadagnato e si sono fatti utilizzare, diciamo così, in questo modo, grazie a tanti soldi che hanno potuto intascare, perché la furbizia che tu pensi di avere in quel momento, quando grazie a un procuratore che lo chiami, gli prometti qualche cosa e freghi l'altra società, tua concorrente, è la furbizia dei fessi, perché va poco a poco, è quello che ha rovinato tutto il sistema calcio. Però insomma, i presidenti di calcio non è detto che siano i più grandi scienziati al mondo, e a volte fanno fesserie, evidentemente fesserie ne avranno fatte, se è vero come è vero che il calcio italiano soprattutto si trova in questa situazione. Luigi.
5: Paolo, buonasera.
4: Buonasera a te.
5: Paolo, ti volevo fare una domanda riguardo Allegri. Guardando un po' lo storico di Allegri, l'anno, diciamo, gli anni a Cagliari, i 5 anni, l'anno al Milan, i 5 anni alla Juve che ha vinto, poi dopo, guardando questi ultimi anni qua, ci sono questi 2 anni orribili con la Juve, l'anno al Milan orrendo, un fine campionato disastroso. Ma io pensavo una cosa: noi abbiamo preso Allegri, dopo Conte ci può anche stare per la gestione gruppo eccetera, ma secondo te, non lo so che muove una domanda così, ma secondo te Allegri viene a Napoli e viene a giocare? Cioè, questo è quello che io penso, cioè, questo è quello che io mi chiedo, conoscendo l'uomo che in questi ultimi 3-4 anni ha fallito tutto, perché Allegri parlano i numeri.
4: Quindi secondo te viene a proporre ancora questo blocco basso?
5: Secondo me sì.
4: Questo caso, se tu dici: guarda Paolo, ho saputo per certo che farà questo, oppure la mia convinzione farà questo, io ti dico che sarà un disastro. Io te lo dico già, no, io però te lo dico se col sé davanti, se fa questo, se improvvisamente ha l'illuminazione e capisce che quel calcio non porta più da nessuna parte, e allora è un allenatore che in passato, e ci siamo documentati e confrontati su questo, ha fatto vedere anche squadre che giocavano un buon calcio. Quindi speriamo torni sui suoi passi, che dobbiamo dire noi? Oramai il suo calcio degli ultimi anni è un calcio che non fa risultati, quindi sta storia Allegri porta i risultati è falso. Allegri col calcio degli ultimi anni non arriva nei risultati, c'è poco da fare. Col calcio del passato ha fatto due volte, ha fatto spesso grandi risultati, sia un periodo perché giocavano meglio le sue squadre, avevano più una cultura offensiva, di qualità del palleggio, ma ha fatto risultati anche avendo alcune volte delle squadre che avevano uno strapotere tecnico-fisico, e non solo tecnico-fisico, e anche di altra natura, come ben sappiamo. Questa è la storia di Allegri che ho sintetizzato in 20 secondi.
5: Sì, lo so, però io i 5 anni che lui fece alla Juve, quei 5 anni mostruosi, che aveva anche una squadra top, però io ti dico la verità, io non mi ricordo un bel calcio, non mi ricordo neanche come giocava quella Juve, perché ovviamente innamorato del Napoli di Sarri, io mi guardavo sempre il Napoli, non mi fregava niente delle altre squadre, però c'è quel, dicono sì, Allegri ha vinto 5 scudetti, ma come ne ha vinti? Cioè giocando bene? Cioè, questa è la domanda che mi faccio, perché quella era una squadra che secondo me, anche se andavo io a fare l'allenatore,
4: ti ho detto, aveva uno strapotere tecnico, fisico, e anche altre cose, come abbiamo visto nel 2017-2018, l'anno che meritava di vincere il Napoli. C'è stata la Roma di Spalletti, c'è stato il Napoli di Sarri, che in quegli anni hanno fatto un calcio,
5: troppi campioni,
4: hanno fatto un calcio più qualitativo. E loro che cosa fecero? Provarono a indebolire anche con Pjanic, togliendo Pjanic alla Roma, togliendo Higuain al Napoli. Quindi avevano puntato tutto sul potenziamento delle individualità estremo e depotenziamento delle individualità delle rivali. Perché avevano fatto questo? Perché avevano capito che sul piano del gioco non erano in grado di resistere alla crescita di Napoli e Roma.
5: Sì, infatti poi la Juve si andò a prendere Sarri pensando di fare quello che aveva fatto a Napoli, ma poi ci è venuta male.
4: Esatto. Ci è venuta male, hanno vinto lo scudetto. Pure in una confusione totale, perché Sarri voleva portare le cose sue, la squadra era legata a un certo...
5: prendere Sarri pensando di fare quello che aveva fatto a Napoli, ma poi ci è venuta male.
4: Esatto. Ci è venuta male, hanno vinto lo scudetto. Pure in una confusione totale, perché Sarri voleva portare le cose sue, la squadra era legata a un certo tipo di calcio, però avevano uno strapotere talmente grande.

0: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao Paolo, volevo fare una considerazione su Allegri, che insomma io sono tra quelli che non è stato contento del suo arrivo, però insomma vedendo anche un po' quello che ha fatto Allegri, soprattutto all'inizio della sua carriera di allenatore, ho visto che giocava con la difesa a 4, che giocava con i tre centrocampisti, un giocatore dietro le punte, e soprattutto quando arrivò con la Juve in finale di Champions League, giocava il 4-2-3-1 con Pjanic in regia, poi c'aveva Mandzukic, se non ricordo male, a sinistra, Dybala e Higuain. Quindi io la considerazione che faccio, al di là degli ultimi anni,
1: i giocatori che ci sono a Napoli non dovrebbe sorprenderci e dovrebbe almeno puntare su un 4-2-3-1, 4-3-3.
0: Esattamente, proprio quello che volevo dire.
1: No, ma capovolgiamo la situazione, perché molti dicono la sorpresa è se lui passa a 4. No, la sorpresa è se lui resta col 3-5-2.
0: Il contrario.
1: Esatto.
0: Perché Napoli ha proprio la rosa per giocare.
1: Esatto.
0: E anche il gioco del famoso gioco delle coppie, praticamente l'altro a sinistra Alisson e Lang, se resta dietro le punte De Bruyne o Vergara, a destra con Meres e Politano, bisognerebbe vedere un attimino che fa Lukaku, bisogna vedere, insomma, però il Napoli ha proprio la rosa per giocare in quel modo.
1: 4-2-3-1 meglio ancora di 4-3-3, perché comunque Neres, Politano, ti avanza Giovane, poi c'hai De Bruyne e Vergara che potrebbero giocare, e anche Giovane dietro la prima punta, all'altra parte c'hai in questo momento Alisson e Lang, poi vediamo chi sarà il vice di Højlund, quindi ci sono tutti i giocatori per fare il 3-1 finale, per fare il 3-1 finale stai coperto nei titolari, nelle alternative, e te ne avanza pure qualcuno.
0: Io sono convinto che giocherà in questo modo, anche perché poi insomma Vergara e De Bruyne, se giochiamo con i tre centrocampisti, secondo me avranno poco spazio per quello che magari posso capire. Io spero che giocherà a 2 e poi dobbiamo
1: perché
0: essere
1: perché se tu fai il centrocampo a 3 con, io per carità sono aperto a tutto, vedo che le squadre più offensive sono, più qualità hanno a centrocampo, più segnano e più vincono, però su questo non mi illudo di poter vedere un centrocampo De Bruyne, Vergara, Lobotka e McTominay, non mi illudo per come ragioniamo in Italia, poi per me questo è un centrocampo che si può fare, io penso che si può fare, ma in Italia nei tre lo vogliamo il bestione fisico, lo vogliamo, teniamo sta cultura qui.
0: Ma diciamo che
1: nonostante sono due anni che la Champions la vince una squadra senza il bestione a centrocampo, solo qualità.
0: Stavo dicendo la stessa cosa, quindi se i giocatori sono bravi, non c'è niente da fare.
1: Grazie Mimmo.
0: Grazie Paolo, grazie, ciao.
1: Purtroppo noi non guardiamo molto lontano, ce ne siamo accorti che non guardiamo nemmeno vicino, non guardiamo un cavolo di niente, siamo ancora convinti, ma veramente toccando proprio, non rasentando, andando nel profondo del ridicolo, siamo ancora convinti, c'è ancora tanta gente che parla di calcio e dice che il calcio all'italiano è quello più intelligente, è quello più furbo, che noi difendendoci e facendo il contropiede freghiamo a tutti quanti. Ma porca di una miseria zozza, ma li state guardando i risultati degli ultimi 10 anni? Che fate? Non guardate una cavolo di partita? Che siete rimasti? Che è successo? Sono 10 anni che si è guastato il televisore, che problema tenete? Roberto.
2: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto concordo con te per il discorso del giochismo, insomma, sarebbe alla base del calcio. Però
1: oggi, se proprio dobbiamo usare queste parole, il giochismo è la stessa cosa del risultatismo. È la stessa cosa.
2: Già,
1: vanno a braccetto. Chi gioca fa i risultati.
2: D'accordo. Sì, oggi sì.
1: No, perché si mettono sempre in contrapposizione. Ma tu preferisci giochisti o risultatisti? Razza di imbecille che fai questa domanda. Sei un imbecille se fai questa domanda, perché è la stessa. I risultati degli ultimi anni dicono che chi gioca, giochista quindi, ottiene i risultati proprio a cucchiaino, più che il cucchiaino di così, non so come fare per spiegarlo.
2: Certo, ce lo insegna il PSG, il Barcellona.
1: Ma oramai è così.
2: Esatto. Però io volevo fare più una considerazione più che tecnica, che non sono proprio un esperto, quasi politica. Cioè Allegri è una scelta secondo me chiaramente politica, in quanto è sostenibile rispetto al mister che c'era prima, grande Antonio Conte, che ci ha
1: portato. Ma politica in che senso? Scusa, fammi capire meglio, perché politica mi sfugge.
2: Sì, no, certo, mi sono espresso male, scusami, nel senso che Antonio Conte chiedeva a De Laurentiis dei grandi, fortissimi investimenti, che secondo me
1: economica.
2: E De Laurentiis lo doveva per forza accontentare, perché stiamo parlando di Antonio Conte, non l'ultimo arrivato. Invece Allegri con questo fatto

0: penso che si deve riprendere un poco, si deve rifare.
1: Sì, sì, no, capito. Da questo punto di vista non farà ogni conferenza quello stillicidio di Conte, e noi però non possiamo comprare il giocatore di 50 perché quello non è sicuro, quelli sono quelli di 80, e grazie al cavoletto, però non si può sentire sta cosa.
0: Questa è l'unica cosa che mi stava un poco antipatico Antonio Conte, per il resto lo posso solo stimare, insomma, è solo un vincente. Niente, volevo fare solo questa considerazione e lasciarti un saluto.
1: Ciao, grazie Roberto.
0: Ciao,
1: grazie. Salvatore.
2: Sì, Paolo, buonasera e complimenti come sempre per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Volevo farti due domande, se è possibile. Come una tecnica, perché ti sento parlare spesso ultimamente che sei molto propenso al 4-2-3-1. Anch'io concordo con questa tesi, perché ultimamente c'è un bel po', da un bel periodo, tutte le più grandi squadre europee giocano con questo modulo. Però il mio dubbio è uno. Per quanto riguarda i difensori e i tre e l'uno d'attacco, io vedo giocatori adatti a che il Napoli gioca da
1: centrocampo.
2: Ma esattamente, due di centrocampo, tu allenatore del Napoli, chi ci metti?
1: Allora, dobbiamo completare il pacchetto, credo, perché
2: esatto.
1: Se anche stava via, come sembra, abbiamo Lobotka e McTomney che mi piacciono molto come due. E poi dopo però bisogna vedere Gilmour come alternativa allo Lobotka, pure va bene, bisogna prendere l'alternativa a McTominay.
2: Io purtroppo sulla Lobotka e a due di centrocampo ho i miei dubbi, io lo vedo benissimo come play, degli anni ci ha dimostrato.
1: No, ma quest'anno ha giocato molte volte a due.
2: Con Benitez, Lobotka comunque ha attaccato in quel ruolo, quindi degli due, però io...
1: No, quest'anno, vai a quest'anno, lascia perdere ma con Benitez, vai a quest'anno. Quest'anno quando ha giocato a due ha fatto molto
2: però,
1: bene.
2: Però infatti come dici tu dobbiamo completare il centrocampo e nemmeno Rabiot lo vedo, se vogliamo adottare un 4-2-3-1 con Rabiot non è che risolviamo.
1: Vabbè, ma ho detto prima però Salvatore, cioè non mi ripeto adesso, se lo chiami 4-2-3-1, se poi c'è il Rabiot somiglierà più a un 4-3-3, però Rabiot facendo la mezzala non è che non può andare in area di rigore avversaria. E De Bruyne facendo il sottopunta non è che non può venire pure lui nei tre di centrocampo. I giocatori in quel range di 10, 15, 20 metri si muovono, quindi veramente cambia poco. L'importante è combinare bene le caratteristiche dei tre centrocampisti. Poi il triangolo, se lo metti sotto sopra, quello si tratta di capovolgere il triangolo.
2: Certo,
1: perché se si giochi 4-3-3, il triangolo parte con un vertice basso e due mezze ali. Se giochi 4-2-3-1, il triangolo è formato da due giocatori in mezzo al campo e il vertice invece che basso diventa alto. Però con le rotazioni ci vuole veramente un secondo, ma un secondo vero proprio, a modificarle. Quindi 4-2-3-1, 4-3-3 si deve dichiarare, ma poi durante la partita dipende pure da come giocano gli avversari, dai movimenti che devi fare, da come vai a chiudere l'azione, dal centro, dal terzino, che se viene il terzino in mezzo al campo, non lo so se Allegri lo vuole o non lo vuole questo, di portare il terzino, per esempio se c'è Di Lorenzo nei quattro, Di Lorenzo è uno che spesso va a occupare lo spazio di uno dei due e uno dei due si porta in posizione più avanzata, cioè ci sono tanti movimenti che oramai rendono questione di lana caprina quelle fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Molto più importante invece è capire se la difesa sarà 3 o sarà 4 per gli esterni e per tutti gli altri discorsi.
2: Ma per la difesa secondo me siamo coperti in entrambi i modi, che la vuoi fare, se viene Kila, se prendiamo Kila, o che vuoi giocare a 3 o che vuoi giocare a 2, li vuoi, siamo coperti abbastanza,
1: sì,
2: bene.
1: Poi in qualche momento
2: ci vuole un vice di Lorenzo, poi decidi di metterti
1: in qualche momento, stai vincendo, metti il quinto difensore, metti un altro centrale, prendi il pareggio e finisce la partita.
2: L'altra domanda.
1: No, veramente, non so, questa sembra una battuta, però andate a fare una statistica, a vedere un po', ogni volta che gli allenatori fanno sta mossa, l'ultimo è stato Koeman in Olanda-Giappone, stava tranquillamente gestendo la gara 2-1, ha tolto un attaccante, ha messo il quinto difensore, a che? Ha pigliato il gol.
2: Certo.
1: Cioè, per dire cosa? Sarà un caso.
2: È ricorrente questa cosa.
1: Ma è ricorrente? Ma perché è ricorrente? Per un fatto così di casualità? O è ricorrente perché tu dai un segnale negativo alla tua squadra di difendersi e di abbassarsi e uno positivo alla squadra avversaria? Vabbè, questi non sono più tanto pericolosi, hanno tolto un attaccante, hanno messo un difensore, andiamo tutti avanti, quindi crei i presupposti affinché il gioco
2: dai uno stimolo in
1: esatto,
2: più
1: si sviluppa tutti negli ultimi 30 metri di campo e pigli gol.
2: Paolo, l'altra domanda che ti volevo fare invece, il 30 giugno scade il contratto tra Napoli e CRC e Radio, ma si sa il prossimo partner
1: non
2: come Radio
1: sa, Chiesa?
2: Se c'è un ritorno al passato magari?
1: Non si sa, veramente.
2: Io
1: no,
2: ti
1: veramente...
2: auguro un ritorno al passato con Paolo Del Genio, filo diretto con la società sportiva Calcio Napoli, sarebbe l'ora.
1: Non lo so, questo dipende poi da altre.
2: Lo auguro per i tifosi, non per te.
1: Grazie.
2: Sì, perché te lo merita, ma per noi tifosi, perché sei competente e ci togliamo un po' di, diciamo.
1: Io ho firmato il contratto con Kiss Kiss Napoli, ho firmato il contratto ancora rinnovato per 4-4-2. Questo ve lo posso dire, lo posso.
2: Ok. Okay.
1: Ciao, Salvatore, grazie.
2: Grazie e complimenti ancora.
1: Grazie. Gaia.
3: Ciao Paolo, secondo te qual è il giocatore che andrebbe bene per il Napoli 2026-2027?
1: Giocatore che andrebbe bene per il Napoli? In questo momento io sono molto interessato a ruolo di centravanti, fermo restando che ho il Lundrest e mi piace molto. Io sono molto curioso di capire chi sarà il vice Højlund, l'altra prima punta del Napoli. Spero che sia un giocatore che possa anche lui dare un grande contributo di gol, perché a noi sono mancati gol quest'anno. Per aggiungere gol, se hai 15, spero, di Højlund, ne mettiamo 8 del suo vice e già incominciamo a parlare in maniera seria.
3: Va bene, grazie.
1: Ciao Gaia, grazie a te. Pubblicità.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, invece per spendere i soldi per Milinkovic-Savic non sarebbe stato meglio puntare su Caprile dopo una prima stagione alle spalle di Meret, Vittorio? Ma da questo punto di vista io non lo so se il Napoli ci ha pensato o no, ma il buon Caprile non era proprio, non ci voleva sentire da questo orecchio. Abbiamo raccontato mille volte, Vittorio, che Caprile chiese di andare via nell'anno che poi portò allo scudetto. Caprile giocò un po' di partite all'inizio perché ci fu l'infortunio di Meret, e poi però ritornò Meret titolare. Arrivò gennaio e Caprile disse: me ne voglio andare, no? Che poi arrivò Scuffet nelle fasi del nel mercato di gennaio. Questa è la storia, quindi a volte la volontà dei giocatori diventa dominante. Che ne pensi? Dice che il mondiale sta dimostrando che il futuro non è il giochismo. Sentito oggi un'altra radio prendendo come esempio la partita di ieri sera dell'Inghilterra. Ciao Enzo. Allora, il mondiale, guardiamolo, divertiamoci, guardiamo i gol, guardiamo i fenomeni, Messi, Ronaldo, Holland, Mbappé, Kane, divertiamoci per vedere questi grandi giocatori all'opera, questi gol. Poi divertiamoci ancora di più quando ora inizieranno quella eliminazione diretta. Tutto quello che volete voi, il mondiale è il posto giusto per vedere queste cose che ho detto, per vedere cose nuove o vecchie da un punto di vista tattica. Non è il posto giusto, per una ragione che non vi devo venire a dire io oggi, perché veramente ci potete arrivare tutti molto semplicemente. Quanti giorni si allenano i giocatori delle nazionali insieme prima di iniziare un mondiale? 7 giorni, 10 giorni. Possono essere mai paragonabili a livello di organizzazione di gioco, di nuove proposte, a squadre di club che lavorano 10 mesi all'anno insieme? No. E quindi il mondiale guardiamolo per aspetti tecnici. Poi c'è un'organizzazione di gioco di base che più o meno tutti hanno, ma non grandi innovazioni e grandi situazioni di gioco moderno. Non le possiamo vedere, ma non le potremo mai vedere con le nazionali, per una questione di tempi. Mi sembra veramente facile. Michele.
4: Ciao Paolo, buonasera.
3: Ciao
4: Paolo, io volevo chiederti, ma Gila, che si dice che è in procinto di vestire la maglia del Napoli, ma
3: sì,
4: secondo te è un difensore adatto al gioco di Allegri? A me non mi sembra tanto.
3: Allora, innanzitutto per me è adatto perché è bravo, quindi si adatta a qualsiasi allenatore. Poi dopo non siamo così sicuri che viene, perché ho detto prima la notizia che oggi si parla di un forte inserimento dell'Atalanta.
4: Ah, questo non l'avevo
3: ma anch'io lo sapevo fino a mezz'ora fa, anche se pur senza saperlo nei giorni scorsi avevo detto: ragazzi, questi sono i classici giocatori che bisogna andare e chiudere, perché visto che sono bravi hanno attirato l'attenzione di tanti, e da un momento all'altro se la tiri troppo per le lunghe può arrivare qualcuno e ti frega. E sui giocatori così, più bravi sono, più li devi prendere dalla sera alla mattina, perché sennò qualcuno te li frega. Vedi caso Palestra, no? Con l'Inter.
4: Sì, infatti. No, anche perché è perfetto per Sarri poi, Gila, secondo me.
3: Come no, ha giocato con lui sicuramente.
4: Proprio perfetto. Paolo, poi come dice Højlund, come vedi Krupi del Bournemouth?
3: È
4: del Bologna.
3: Crespo del Bologna, non ho capito.
4: Castro del Bologna.
3: Castro lo vedo bene, mi piace. Secondo me è un giocatore. Castro è giovane, anche se ormai sentiamo parlare da qualche anno. Non mi sembra, poi da controllare, mi sembra che c'ha 23 anni, se non vado errato. Quindi secondo,
4: sì, 22-23 anni.
3: Secondo me è quello che da un momento, perché il limite suo finora sono stati non tantissimi gol. Però da un momento all'altro, visto che è bravo di testa, in velocità, in contropiede, nelle mischie in aria, secondo me da un momento all'altro il classico centravanti che da un momento all'altro farà anche esploit realizzativi importanti. Per il resto già è top, nel senso difesa palla, scambio con i compagni, legare il gioco è top, è già molto bravo.
4: Infatti. Ok, poi ti dicevo prima anche il Krupi del Bournemouth.
3: È bravo,
4: penso
3: è bravo.
4: Che costa tanto.
3: Sì, che pure lui è un buon giocatore, assolutamente.
4: Ok, grazie Paolo, buonasera.
3: Ciao, grazie Michele. Allora, prospettandoli, sì sì, ho capito il fatto di Vittorio, il fatto di Caprile, prospettandoci la titolarità, ma è difficile prospettare la titolarità quando poi stai per un anno o due in panchina, come fa una società a dire però fra due poi giochi tu sicuro? Quindi è una trattativa che non è andata bene e purtroppo è andata al Cagliari, ora vediamo che succede. Se resta lì o da qualche altra parte. Cupri vale già 100 milioni, dice questo ragazzo. No, non lo so, oddio. Certe volte i giocatori. Prendiamo Greenwood, i giocatori che giocano in questi campionati schizzano le quotazioni, perché già nel mercato interno vediamo quello che per esempio sta offrendo al Nottingham Forest il Manchester City per il centrocampista che adesso sta giocando Anderson con la nazionale. Sono arrivati già a 120 e quelli hanno detto pure di no. Cioè, parliamo di altro pianeta rispetto al calcio italiano, dove ballano tutte altre cifre. Un altro giocatore forte che nasce nel calcio inglese ed è Greenwood, che adesso gioca nell'OM, se ne parla per la Roma, è un giocatore veramente bravissimo, ha avuto qualche vicissitudine a livello personale, ma è un giocatore molto forte. Grazie a tutti, grazie a Fabio Esposito, vi lascio a Lucio Pengue, noi ci sentiamo domani un 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Proseguono le indagini sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne incensurato assassinato a Miano. L'attenzione della direzione distrettuale antimafia si starebbe concentrando su un 16enne imparentato con un presunto affiliato del clan Pecorelli. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola al torace esploso da distanza ravvicinata sotto la sua abitazione. Tra le piste al vaglio resta quella legata a una lite scoppiata durante una partita di calcetto lo scorso marzo, seguita da minacce e ulteriori episodi di tensione. Sul fronte dell'incendio che ha colpito l'ospedale del Mare, il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha confermato che tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella dolosa. Fico ha però invitato alla prudenza, sottolineando che sono ancora in corso le indagini della magistratura dell'ASL della regione per chiarire con esattezza quanto accaduto. Con un'ordinanza sindacale, il Comune di Napoli ha istituito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante all'area di Pietrarsa. Il provvedimento si è reso necessario a tutela della salute pubblica a seguito degli esiti sfavorevoli delle analisi effettuate in quel tratto di costa dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. Il divieto resterà in vigore in via precauzionale fino a nuova valutazione da parte dell'ARPAC, che dovrà attestare con nuovi campionamenti il ripristino delle condizioni idonee alla balneazione nel rispetto dei parametri di qualità previsti dalla normativa vigente. È stato inoltre fermato l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta il 16 giugno in via Vigliena nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L'episodio causò il ferimento di 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il fermato, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di triplice tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all'origine della sparatoria vi sarebbe stata una lite degenerata. Chiudiamo con lo sport. Sono ufficiali date e orario delle prime 5 giornate del Napoli nella Serie A 2026-2027. La squadra di Massimiliano Allegri debutterà sabato 22 agosto alle 20:45 sul campo del Genoa. La prima gara casalinga allo stadio Diego Armando Maradona sarà domenica 30 agosto contro il Como alle 20:45. Sabato 5 settembre alle 18 è in programma il big match contro l'Inter a Milano. Seguiranno le sfide contro Bologna domenica 13 settembre alle 18 e Fiorentina al Franchi domenica 20 settembre alle 12:30. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre protagonista in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma in tutta Italia stiamo raggiungendo temperature elevate e attenzione, il peggio deve ancora arrivare. Nel weekend ulteriore aumento delle temperature, fine settimana che si spingerà fino anche a 38-40 gradi, anche in Campania, quindi ci sarà da sudare parecchio. E anche al mare il caldo si fa sentire con temperature magari leggermente più basse, ma parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, il calcio della sera con Lucio Pengue questa sera in versione straordinaria. Ricordiamo che il nostro bomber Emanuele Calaiò tornerà ovviamente domani sempre qui a Kiss Kiss Napoli ogni giorno dalle 19 alle 20. Il calcio della sera con Emanuele Calaiò, ma oggi ci sono io qui che insomma aspetto le vostre telefonate allo 081 546 6873 oppure se non riuscite a trovare la linea libera oppure siete anche un po' timidi, chi lo può dire, per parlare del Napoli, della stagione del Napoli. Ci sono anche le prime 5 giornate di campionato, quindi ormai sappiamo precisamente quando il Napoli giocherà, ci possiamo anche organizzare i nostri weekend, oppure potete scriverci al 342 00 00 100. Andiamo subito al telefono dal nostro primo amico Vincenzo. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Grande, come stai?
1: Tutto bene, oggi l'arciere ci ha lasciato momentaneamente.
0: L'arciere fa una toccata e fuga in quel di Milano e poi torna.
1: Fa bene, meglio così. Ogni tanto bisogna spaccare, anche se per motivi comunque sempre importanti. Senti Lucio, volevo chiederti una cosa e poi fare una considerazione.
0: Vai.
1: Perché sono un po' controcorrente. La prima è su Calaili, perché sento spesso dire il vice di Lorenzo. Io questo ragazzo l'ho visto giocare perché mi piace molto il calcio estero e ti posso dire che mi sembra più un vice Politano, ovviamente per quella che potrebbe essere l'idea di modulo, perché non sappiamo quale sarà il modulo. Mi sembra più un quinto di centrocampo o un esterno alto a destra piuttosto che un vice di Lorenzo. Quindi volevo sapere cosa ne pensavi di questa cosa, che la vedi come me. E la seconda cosa è un po' controcorrente sulla situazione Gila, perché io credo che abbiamo due ottimi rientri che sono Rafa Marin e Marianucci, e io prima di prendere un altro centrale vedrei un attimo se riusciamo a recuperare Beukema, che è stato un investimento importante, e poi magari provare a valorizzare questi due ragazzi.
0: Allora ti dico che per quello che riguarda l'ultimo pensiero che ha espresso di Mario Ghira, che però lo dobbiamo dire e dobbiamo fare un ragionamento a voce alta, che è stato uno dei migliori difensori della Serie A nonostante il fatto che giocasse con una Lazio che quest'anno davvero sembrava una squadra che non avesse né capo né coda. Detto questo, se il Napoli lo vuole così fortemente, magari è un giocatore che piace molto ad Allegri, è un giocatore che voleva anche al Milan quando leggevo il calciomercato del Milan per la prossima stagione, quindi evidentemente è proprio una desiderata dell'allenatore. Detto questo, Rafa Marin ha fatto un ottimo campionato lì in Spagna al Villarreal, ma non mi sentirei di bocciarlo. Allora a questo punto viene fuori un ragionamento: e se si giocasse con la difesa a 3? E se si giocasse con una difesa a 3 c'è bisogno almeno di 6 centrali, quindi Mario Ghira può essere una valida alternativa, magari proprio a Di Lorenzo, quindi Mario Ghira, Di Lorenzo, Raccamani, Mario Ghira, Beukema, lì a sinistra c'è Buongiorno e anche Olivera, non mi dispiacerebbe, quindi ci sono, diciamo così, delle soluzioni con quella difesa a 3. E a quel punto mi inserisco con il ragionamento che facevi prima con Calaili, che può fare anche il quarto di centrocampo. Se tu giochi 3-4-2-1, modulo dell'anno scorso, lo può fare il quarto e può fare anche un po', come dire, però mi auguro di no, perché mi piace più una squadra con gli attaccanti che giocano negli ultimi tre, potrebbe giocare anche, diciamo così, nei due, a destra, Calaili, perché ce l'ha questo tipo di giocate.
1: Diciamo che boccia un po'
0: potrebbe essere, diciamo così, l'alternativa Politano-Calaili, quello è la situazione.
1: Però boccia un po' la possibilità di vedere la difesa a 4, questo dico, sembra che...
0: Esatto, anche perché la storia di Max Allegri, la storia di Max Allegri è quella di un allenatore che dove arriva conferma il modulo che trova, perché Max Allegri io lo ricordo ai tempi del Grosseto, del Sassuolo, dove giocava con la difesa a 4, poi è andato al Cagliari difesa a 4, poi è andato al Milan difesa a 4, che si è sempre giocato con la difesa a 4, poi è andato alla Juve, c'era Conte che aveva conquistato 3 scudetti, lui gioca con la difesa a 3 perché non la cambia, e poi sembra quasi come se fosse diventato il suo marchio di fabbrica. Ma Allegri è un allenatore molto scaltro, intelligente, quindi magari vede che l'ultimo Napoli con quel modulo tattico è andato bene e quindi magari vuole Mario Ghila per rinforzare i difensori e magari lo vede o in alternativa a Rachmani, in alternativa a Di Lorenzo, quindi ci può stare questo tipo di disegno tattico. E Calaili secondo me a quel punto può giocarsi tranquillamente il posto insieme a Politano nei quattro di centrocampo, perché come dicevi tu ha delle caratteristiche più propensive che difensive.
1: Spinta.
0: Che dici, Vincenzo? Può essere questa?
1: No, dicevo di spinta.
0: Sì.
1: Dicevo.
0: Ti abbiamo perso per qualche istante, Vincenzo. Ci sei?
1: Che non mi piace.
0: Però scusami, Vincenzo, ti abbiamo perso per qualche secondo. Se puoi proprio riassumere.
1: No, ho detto c'è qualcosa di lui che non mi piace. Non è la nazionalità, però togliendo questo.
0: Come darti torto? Come darti torto?
1: Tantissimo. Piace tantissimo, potrebbe essere un vero crack, però dicevo vice Di Lorenzo lo vedo solamente, insomma, invece lo vedo un po' più avanti al posto di Politano.
0: Se giochiamo con una difesa a 4, calcolando che sono quasi sicuro, perché per i giocatori che è il Napoli, Lobotka, McTominay, lo stesso Kevin De Bruyne, se rimane Anghissà, per questi giocatori credo che il Napoli giochi con un baricentro molto basso, perché per giocare con un baricentro molto alto devi avere un centrocampo che corre tanto, e quindi giocando con un baricentro basso Calaili, non lo so, lo vedo pure un po' sacrificato in eventuale una difesa a 4, non so se siete d'accordo con me.
1: Sì, dobbiamo innanzitutto augurarci di recuperare De Bruyne e Anghissà, poi capire che cosa farà il mercato, però insomma recuperarlo almeno fisicamente e poi vedere effettivamente poi come poter sistemare al meglio i due di centrocampo e vedere effettivamente come posizionare i nuovi arrivi, i nuovi innesti. Però diciamo che io sono fiducioso
0: anche io perché sai da dove nasce questa fiducia, che secondo me anche tu, dal fatto che il Napoli è una squadra forte e Allegri ogni volta che ha allenato le squadre forti qualcosa vince.
1: Sì ma infatti diciamo che non sono un estimatore d'Allegri, ma penso che la maggior parte delle persone non volessero Allegri.
0: Ma sai che molti tifosi che cosa imputano ad Allegri? E questa cosa mi provoca sempre una voglia di confronto, il fatto che sia antipatico. Perché lui è antipatico, lui è antipatico nel senso che quando è l'allenatore della tua squadra lo adori, perché fa delle battaglie che ti coinvolgono, però se sei l'allenatore, cioè se sei un tifoso delle altre 19 squadre ti sta sulle scatole, questo è poco ma sicuro.
1: No, diciamo pecca un po' di presunzione, ma veniamo comunque da un biennio Conte dove
0: anche avuto... Conte era molto antipatico, ma ti dirò di più, Spalletti quando arrivò, ma io me le ricordo benissimo tutte le critiche che ha avuto Spalletti,
1: sì.
0: La maggior parte si riferivano al fatto che fosse antipatico, ma io credo che l'antipatia in questo tipo di ragionamento che noi facciamo è perché ovviamente allenatori come Spalletti, allenatori come Conte, come Allegri, che sono abituati a vincere e quando vincono con le loro squadre fanno delle battaglie anche, diciamo così, di comunicazione, te l'ho detto, quando è nella tua squadra lo adori, quando invece sei contro lo odi, ci sta poco da fare.
1: Sì, questo sì. Auguriamoci che comunque possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Io sono veramente molto positivo. Abbiamo tanti sistemi di gioco che possiamo applicare. Abbiamo comunque una rosa all'altezza, certo un po' da svecchiare, ma all'altezza. Abbiamo dei rientri interessanti, perché diciamocela tutta, abbiamo anche due ragazzi giovani che potremmo vedere se riusciamo a valorizzare, dico Asa e Rao, ma veramente abbiamo molta, certo abbiamo anche tanti esuberi, però oddio, averceli tutti questi problemi, sono tutti problemi positivi, io non trovo niente di negativo in questa stagione che verrà, speriamo solo semplicemente di poterci divertire e di essere tutti quanti molto pagati nel giudizio.
0: Sono fiducioso come te, Vincenzo, caro, un abbraccio, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie a Vincenzo. Ragazzi, potete mandarci anche i vostri WhatsApp audio, visto che con Manuele li mandate e a me piace ascoltarli, quindi continuate a mandarceli 342 00 00 100. Andiamo al telefono, c'è Pietro.
2: Buonasera ragazzi, forza Napoli.
0: Grande Pietro, dimmi tutto.
1: stare. Io volevo chiedervi, vabbè, neanche io ero un estimatore di Allegri, ma ripetiamo sempre la solita solfa, neanche va bene, però io penso Allegri sia un allenatore con due spalle larghissime, non larghe, tanto di critici. Io penso che gli fanno proprio il baffo.
0: Sì, un'altra cosa, se, anche dire. Perché lui ha un atteggiamento, cioè vedi per esempio io adoro ascoltare le conferenze stampa degli allenatori, lo adoro perché mi piace anche capire il modo in cui comunicano. Allora ti dico, Spalletti con Napoli, anche prima del Napoli, era un allenatore che filosofeggiava molto, gli piaceva molto dei ragionamenti astratti e gli piaceva anche la contrapposizione. Spesso si dimostrava che alcune critiche lo facevano innervosire e lo diceva e si capiva. Antonio Conte, cioè voglio dire, la Gialappa si è fatto 200.000 meme sulla permalosità di Antonio Conte. Invece Allegri è uno che gli piace anche nella realtà giocare a tennis, no? E te la rimanda nell'altro campo la palla, è guascone, è ironico, è sarcastico, e quindi forse anche per questo è ancora più antipatico, perché ti dà fra quelle battute, quelle freddure di 3 secondi che ti rimangono impresse.
1: Sì, più che alterarsi ti riprovoca.
0: Esatto, e questa è una cosa che non piace.
1: Sì, questo è vero, perché ti indispettisce, perché certe volte quando ti alteri è anche una soddisfazione chi ti ha fatto alterare.
0: Esatto, no, magari sai, quando tu accusi, io sono il primo a essere permaloso, quando cacci quella rabbia perché sei permaloso, chi ti ha provocato ride sotto i baffi. Hai visto, ci sono riuscito.
1: Ho avuto l'obiettivo,
0: E invece Allegri no, te la rimette nel tuo campo.
1: Questo è vero. Vabbè, tendo anche di intelligenza. Però volevo chiedervi, secondo voi, io sento moduli, giocatori, ma anche dal punto di vista fisico-atletico, come preparazione, Allegri che tipo di preparazione potrà fare? Cioè, perché noi veniamo da Conte che ha, con tutto il rispetto, un po' massacrato i ragazzi, infatti 42 infortuni.
0: Allora guarda, ti dico la verità, sugli infortuni di Max, di Antonio Conte possiamo farci veramente una letteratura, perché magari qualcuno è traumatico, qualcuno è venuto dal muscolare, ma nelle nazionali, perché Anghissà si fa male nella nazionale, Rachmani si fa male nella nazionale, però sono infortuni muscolari. Neres si è rotto, De Lorenzo si è rotto, Vergara fascite plantare con infiammazione, quindi c'entra poco con il muscolo. No, dico, ne possiamo ragionare, però il metodo Conte è un metodo, mi viene da dire Marins, ma mettiamolo tra virgolette, un metodo totalizzante. Tu arrivi là la mattina, non sai quante ore ti alleni, se fai doppia, se fai unica seduta di allenamento, non sa, perché lui ti vuole concentrato sul pezzo, non devi sapere, e quindi è un modulo totalizzante, mentre invece Allegri è un allenatore più che va verso i giocatori, non è che non li fa allenare, va verso i giocatori, quindi hai orari precisi, sai precisamente se fai seduta atletica, seduta tattica, seduta video, è organizzato in modo tale che il giocatore ha, come dire, più feeling con l'allenatore. Detto questo, sulla preparazione, secondo me quello che incide molto sono le tantissime partite, cioè se i giocatori si fanno male perché giocano tanto con grande stress, e quindi secondo me, se andiamo a contare gli infortunati del Napoli, gli infortunati del Milan, della Lazio, del Bologna, sono tantissimi, ma perché si gioca tanto, questo è quello che...
1: Sì, ma quello che volevo dirti, anche per dire in Premier si gioca tanto, eppure lì...
0: No, si rompono anche in Premier, si rompono
1: magari
0: anche.
1: Sono differenti i metodi di recupero, non lo so.
0: No, la verità sai qual è? La verità sai qual è? Che noi giustamente guardiamo solo quello che succede nel Napoli. E poi il numero dell'anno scorso è un numero eccezionale. E quindi va. Però poi se vediamo, Napoli ha avuto 42 infortuni. Poi ci sono squadre che ne hanno avuti 38, 36, ma siamo lì, voglio dire, non è che non li hanno avuti.
1: Sì.
0: Questo è il mio tipo di ragionamento.
1: No, però le partite effettivamente sono tantissime, il business è poco da fare.
0: No, ma poi sai che cosa? Guarda che i ritmi sono altissimi. la qualità del gioco non mi piace, quindi ne possiamo parlare da qui fino però è talmente che si gioca sull'intensità, sulla corsa, che veramente alla fine sono più atleti che calciatori, sono più atleti che calciatori, e gli atleti si rompono, c'è poco da fare.
1: Una prestazione atletica dove gli unici dribblatori sono gli attaccanti esterni, fine.
0: No, esatto.
1: Caro... cioè, quello è il gioco, l'attaccante esterno salta l'uomo, butta dentro, tira, oppure il gioco nello stretto velocissimo, oppure corsa, oppure contropiede, cioè intensità centrocampo, eventuale recupero di partenza contropiede.
0: Ma esatto, poi guarda Pietro, tu apri un discorso che è da approfondire, devo salutarti perché ci sono tanti amici che sono... Però... cioè alla fine noi diciamo il bel gioco, quello gioca bene, quello gioca male, ma sono, cioè, anche il calcio di Guardiola, per dirne uno, il calcio di Flick col Barcellona, cioè sono calci, è noioso, cioè si gioca sempre uguale. Io lo dico sempre, sono sparite di alcuni gesti atletici che ci stavano fino a 15 anni fa. Il tackle scivolato, un recupero, non esistono più, cioè i giocatori non si sporcano più i pantaloncini, se vedi.
1: No, niente, non vedi una scivolata.
0: Non ci sono anche quelle cose che forse erano l'anticalcio, quel cross con la fagiolata in mezzo all'area con tanti rimpalli che tu non sapevi. Cioè ormai è un calcio così noioso, senza emozione, perché è vero che magari la palla al centro dalla tre quarti, oppure magari dai 20 metri la butti dentro e vedi che succede, non è costruzione di uno schema. Però era più emozionante. Almeno così la penso, figurati, sono per le emozioni, non per le geometrie. E quindi a me mi emoziona anche l'1-0 che tu ti difendi e l'altra squadra attacca come pazzi. A me queste cose mi piacciono.
1: Due pali, traverso, quando le vedi più?
0: È così, e invece è un calcio tutto a centrocampo, il passaggino, passaggetto.
1: Intensità raddoppio, pressing, recupero.
0: Se mi piace questo calcio, io onestamente sono abbastanza vecchio che me lo sono goduto per il calcio degli anni 80, dove le squadre erano più lunghe e dove c'erano dei campioni che quando pigliavano palla ti incantavi e quindi
1: Io dico l'ultimo poi vi chiudo. Vai. Ma basti pensare ai giocatori attuali, i più forti, vediamo il mondiale, alcune difficoltà a stoppare un tiro un pochino più forte, lo stoppava a 3 metri.
0: Bravo.
1: Il tocco di palla degli anni 80, io ho 45 anni quindi qualcosa l'ho visto, il tocco di palla degli anni 80-90, palla velocissima, rimaneva, ma anche al giocatore medio scarso.
0: Guarda ti dico proprio l'esempio del calcio degli anni 80 che abbiamo visto in un piccolo flash in una partita brutta, lo stop che fa De Bruyne e poi la mette al centro col Belgio, quelli sono i gesti che vedevamo, ma ne vedevamo a centinaia in una partita. Oggi invece lo vediamo uno nel mondiale e diciamo De Bruyne come è forte, però perché gli altri...
1: ma quasi stoppa a 3 metri, ma stiamo scherzando, si stoppa a 3 metri, ma dai,
0: grazie Pietro.
1: Forza Napoli.
0: Grazie, un abbraccio a Pietro. Il buon Fabio Esposito mi fa segno che sono arrivati tantissimi messaggi vocali, quindi ascoltiamone uno.
2: Ciao, buonasera, sono Claudio. Io ho apprezzato negli ultimi anni molto De Laurentiis perché mi ha permesso di poter allargare un po' la visione. Infatti con l'arrivo di Conte è stato un vero cambiamento, no? Quindi mo con l'arrivo di Allegri sono super curioso di quello che farà. Spero solo che quella sua frase emblematica, corto muso, non si ripeta, perché il Napoli che mi piace è quello che esprime quel calcio che ti appassiona al di là del risultato.
0: Grazie Claudio, stavamo parlando del gioco, ti dico, a me un corto muso 1-0 con la squadra che si difende a me mi va anche bene, sinceramente. Andiamo da Marco, ciao Marco.
3: Ciao Lucio, buonasera a tutti. No, io mi ricollego a questo discorso che è interessante, no? Io dico la mia, Lucio, e poi faccio una domanda. Diciamo che a parte il piacere o non piacere, secondo me bisognerebbe capire che cosa funziona e qual è la strada che porta a maggiori risultati, anche legato al momento storico. Diciamo che secondo me quel calcio che dici un po' tu era giusto farlo, ma nel momento storico suo, insomma, quindi
0: no, ma certo, ma l'evoluzione del calcio, nel senso che oggi giocano tutte così, tutte. Poi noi ci facciamo un po' quei ragionamenti, la difesa a tre, la ripartenza del basso, il recupero alto della palla, ma lo fanno tutte le squadre, chi più, chi meno, Ma lo fanno tutti. Il Milan aveva baricentro basso, ma non è che non prestava alto, prestava di meno, perché giustamente a centrocampo hai giocatori come Modric, Rabiot, e avanti avevi Pulisic e Leao, che negli spazi riescono ad esprimersi meglio. Quindi giustamente Allegri ha detto: giochiamo più bassi, palla a Modric, la butta lunga nei piedi di Leao e vediamo quello che succede. Ma è anche una tattica in base ai giocatori che hai.
3: Però infatti giocando così, diciamo un po' contro il tempo, non ha raggiunto il risultato. Cioè, secondo me, poi è chiaro che il campo è il primo e l'ultimo giudice, però un po' come tutti i settori, poi se tu non ti adegui al mercato, io ho fatto economia, se tu non ti adegui al mercato l'azienda muore, è il mercato che ti spazza via sostanzialmente. E secondo me, io sono un po' pessimista rispetto all'anno prossimo per la scelta di Allegri, perché secondo me Allegri, se non cambierà modo di giocare, cioè se riproporrà ancora questa sua filosofia un po' come l'anno scorso, noi secondo me l'anno prossimo andremo incontro a nemmeno al quarto posto, secondo me è ovviamente una mia opinione.
0: Allora, spero che tu non abbia ragione, però dal punto di vista del ragionamento dico che magari, sai, la Juve senza la Champions non farà un buon mercato, il Milan sta facendo dei disastri pazzeschi, diciamo che l'Atalanta può salire un poco, la Lazio può salire un poco, ma la Lazio c'ha il... cioè se il Napoli non va nelle prime quattro l'anno prossimo con Allegri, con un mercato anche conservativo, con i campioni che ha adesso, mi preoccuperei molto, perché almeno oggi sulla carta penso che almeno il quarto posto è più che garantito. Guarda,
3: ci sarà pure qualche outsider come il Como, magari la Roma sarà ancora più forte. Secondo io, diciamo, non è che mi è antipatico Allegri, io dico secondo me che se Allegri ti proporrà questo tipo di calcio, secondo me non andremo lontano. Quindi se Allegri poi si impazzisce, inizia magari a pensarlo in maniera diretta, il Milan aveva, era quart'ultimo per baricentro, cioè stava in zona retrocessione per baricentro. Secondo me, se abbiamo questo baricentro l'anno prossimo, guardando l'Europa, guardando il calcio come sta andando, guardando anche, ma non un fatto mi piace o non mi piace, proprio i risultati, chi li raggiunge, secondo
0: ma
3: me.
0: Ma sai quando, ma guarda, ma io perché sono contro queste barricate filosofiche sui moduli? Perché il modulo si deve adattare ai calciatori. Allora, se io ho tra i miei giocatori, dei giocatori molto tecnici, dei difensori molto tecnici, io posso anche permettermi di fare una bella costruzione dal basso, perché so che nel 90% delle volte che esco dal basso la palla va a finire nei piedi giusti dei centrocampisti e degli attaccanti, e quindi è meglio lavorare sulla costruzione dal basso anziché buttare il pallone lungo sui piedi dell'attaccante, perché ho più probabilità di gestire il gioco così che con il lancio lungo. Però se ho dei difensori che cincischiano un po' con il pallone tra i piedi, è meglio buttarla lunga, perché così allontana il pericolo. Quindi sono a seconda dei giocatori. E tu mi dicevi, il Milan ha giocato con un baricentro troppo basso, non mi piace, però magari aveva dei giocatori che giocando molto alti, poi dopo magari erano lenti nel rincorrere le eventuali ripartenze avversarie, quindi è meglio stare bassi, così loro non devono fare degli scatti ma solo dei posizionamenti. Quindi secondo me Allegri è un allenatore così intelligente che giocherà basso alto dopo che vedrà le qualità e le caratteristiche dei suoi giocatori.
3: Però perdonami, è così intelligente che è arrivato quinto, sesto l'anno scorso, quindi cioè, nel senso,
0: quella è una stagione da analizzare, te la posso anche analizzare in 10 secondi. 10, il Milan dalla seconda giornata di campionato alla 37esima era in zona Champions, tranne la prima giornata, l'ultima con le due sconfitte di Cremonese e Cagliari era sempre in Champions, quindi diciamo che nel 99,9% del tempo del campionato era a 10 giornate dalla fine del campionato. Il Milan vince con l'Inter lo scontro diretto, il Milan, se l'andiamo a vedere, di Allegri, con una rosa che secondo me era pessima, vince tutti gli scontri diretti o mette quasi tutti, perché è una squadra che sapeva preparare le grandi partite. Comunque, dopo aver vinto con l'Inter, il Milan era in piena zona scudetto, a 4 punti dall'Inter, poi dopo nelle ultime 10 ne perde 6. Che è successo non lo so, però evidentemente sarà successo qualcosa di enorme, visto e considerato che è andato via Allegri, Tare, Furlani, Moncada e tutto chi più ne ha chi ne mette, ancora li devono sostituire, quindi significa che nel Milan lì non è che era una cosa proprio facile da gestire. Detto questo, caro amico mio,
3: Lucio, però la narrazione poi deve essere una, cioè se dobbiamo guardare le squadre e valutare le squadre con i risultati, almeno non ha raggiunto il risultato, poi è chiaro, togliendo le prime 10, le prime
0: almeno 5, l'Europa ci è arrivato, invece italiano manco l'Europa ha fatto, e l'alternativa era Allegri o italiano. Quindi se tu mi chiedi Allegri o italiano, 100 volte Allegri. Caro Marco, ti devo salutare perché sono proprio oltre, over con i tempi. Un abbraccio e buona giornata. Ci fermiamo. Pubblicità.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati al calcio della sera senza l'arciere, senza Manuele Calaio che ovviamente tornerà domani a partire dalle ore 19. De Laurentiis si è appena sbarcato dagli Stati Uniti e si è subito recato dall'ambasciatore USA e a Napoli nel suo mega yacht. Ha rilasciato anche delle dichiarazioni lì per strada, raccolte anche dai colleghi, bravi colleghi del Mattino, e appena siamo pronti ve li faccio anche ascoltare. C'è il nostro Fabio Esposito alla regia che le sta, come dire, elaborando, e poi ovviamente magari le potremo anche commentare insieme. Vi ricordo anche quali sono i numeri per poterci chiamare o per poterci scrivere, per poterci chiamare, per parlare in diretta con noi: 081 546 6873. Se invece se volete scriverci o mandarci anche qualche messaggio audio che il buon Fabio recupererà e poi manderà in onda, al 342 00 00 100. Ascoltiamo, preso da Il Mattino, le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.
8: Ma voi aspettate, ma le ambizioni di quest'anno, scusami, ma sono 22 anni, e allora è l'unica squadra che andava sempre più su, più su, più su, più su. Dobbiamo restare lì e dobbiamo cercare di migliorare in Europa.
9: Una cosa soltanto però, Presidente, perché accento a lei? Perché ha scelto lei? Perché è caduta su di lui la scelta? Qual è stato il ragionamento?
8: Allora, innanzitutto Allegri non se ne deve parlare, non se ne può parlare fin tanto che non lo avremo veramente, non lo presenteremo. Le scelte poi si fanno sulla continuità.
0: Le scelte si fanno sulla continuità, e mi sembra un presidente davvero molto carico tornato dagli Stati Uniti, dicendo anche che di Allegri non se ne può parlare. Un po' là, ha confermato tutto quello che noi vi stiamo raccontando da settimane, che Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, e poi più su, più su, più su, più su, più su, e fare un bel cammino in Europa. Quindi ragazzi, ma lavorare per lavorare per il Napoli è quasi, come dire, una manna dal cielo. Perché? Perché innanzitutto c'è una proprietà ben definita, che è quella di De Laurentiis, che sta a capo del Napoli da 20 anni, quindi chi viene ad allenare il Napoli conosce pregi e virtù del presidente De Laurentiis. In più hai un confronto diretto con la proprietà, poi hai una proprietà che ti chiede di provarci, di provare a vincere lo scudetto, di provare ad arrivare nelle prime quattro e di provare a fare quanto più cammino possibile in Europa. Allora, com'era il programma l'anno scorso per Antonio Conte di arrivare nelle prime quattro e di fare almeno 10 partite in Champions. Lì diciamo così, Conte ha fallito un attimo, perché in Europa ne ha fatte 8 rispetto ai programmi della società, che restano uguali. Però Antonio Conte, oltre ad arrivare secondo, ha vinto anche la Supercoppa, che oltre a darti il prestigio di aver vinto la Supercoppa, visto e considerato che si giocava in Arabia Saudita, c'era un montepremi molto alto che garantirà nelle casse del Napoli 14 milioni che magari serviranno anche per fare bene mercato. Quindi, detto questo, Max Allegri è felice di allenare il Napoli appena si libererà dal Milan, e poi sarà sicuramente molto contento di essere nella società del presidente De Laurentiis, sperando che più su, come ha detto il presidente. Detto questo, ascoltiamo qualche messaggio.
10: Lucio, senti, ti voglio dire una cosa, stai tranquillo che Allegri o un anno o fra due anni vinceremo il quinto scudetto.
11: Buonasera a tutto il calcio della sera, Vittorio da Ravello, ciao Lucio. Anche io sono super ottimista con il grande mister Allegri, e per noi e per tanti tifosi è stato sempre antipatico, perché ha vinto tante volte, ha vinto, è un vincente come Conte, e secondo me con la società che abbiamo e con il grande presidente lui non può fare che bene, e con già una grande squadra. Un bacio dalla costa.
0: Grande. Allora, c'è un altro amico che ci scrive: Lucio, ma allora sei un allegriano? Lo sai che denota una disfunzionalità? Non si può amare il calcio se ti appassiona il pianto che scaturisce quando vedi tutte le squadre di Allegri. Ripigliati. Allora, caro amico, aspetta, vedo se anche c'è... no, non ti sei firmato, va bene, rispetto... Ah, Checco, scusami. Allora... essere allegriano è davvero una definizione sbagliata, però se tu mi chiedevi: senti Lucio, ma dopo Conte chi avresti voluto sulla panchina del Napoli? Allora io ti avrei risposto: ma guarda, visto che sono liberi, Guardiola, Klopp, Maresca erano allenatori che mi piacevano, però non c'è stato nessun tipo di trattativa tra il Napoli e Klopp, tra il Napoli e Guardiola, tra il Napoli e Maresca. Quindi io devo attenermi ai fatti, e da buon giornalista il Napoli ha contattato, l'abbiamo detto, Fabregas quando era in odore di Conte di andare via, che ha rifiutato. Sarri non se l'è sentita di allenare il Napoli, ok. E poi erano rimasti incontro in corsa, che hanno accettato con grande entusiasmo il progetto di De Laurentiis, Allegri e italiano. Allora, se tu, caro Checco, mi domandi: senti, ma tu tra Allegri, che è, ha vinto 5 scudetti con la Juve, uno col Milan, ha vinto una serie di Supercoppa, Coppa Italia, ha fatto 2 finali di Champions e anche ha fatto un anno così e così con il Milan, e italiano che ha vinto una Coppa Italia con il Bologna e che quest'anno col Bologna ha fatto un bruttissimo campionato, chi preferisci? Io dico 100 volte Allegri, 100 volte Allegri. Allora, in questo senso sono allegriano. Detto questo, andiamo al telefono da Salvatore.
12: Buonasera Lucio.
0: Grande Salvatore. Salvatore, però ti sento un po' meccanico. Guadagna una posizione migliore, una posizione migliore. Vai Salvatore.
12: Vedi ora, aiutatemi perché
0: Mi dispiace. Mi dispiace Salvatore, richiamaci per piacere. Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
13: Ciao Lucio.
0: Oi, grande Domenico, come stai?
13: Bene, tu Lucio?
0: In forma, spero ancora per molto. Dimmi tutto.
13: Lucio.
0: Vai.
13: Napoli Genna, si giocarele?
0: Ti ho sentito a tratti anche a te, Domenico, dimmi.
13: Napoli Genoa, quando si gioca? Se mezzo o meno 4?
0: Allora sì. Si gioca alle 20:45 di sabato 22 agosto.
13: Forza Napoli, a domani.
0: Sempre, grazie Domenico, un abbraccio.
13: Napoli Genoa, quando si gioca? Se mezzo o meno 4?
0: Allora sì. Si gioca alle 20:45 di sabato 22 agosto.
13: Forza Napoli, a domani.
0: Sempre, grazie Domenico, un abbraccio fortissimo. Andiamo da

0: con la difesa 4, perché io vedendo il finale di stagione, o come il, visto anche l'organico del Napoli, sto pallino del 4-2-3-1 secondo me sarebbe il modulo ideale per il Napoli che sarà. Grazie mille, complimenti per la trasmissione.
1: Allora Sasa, rispetto a quello che tu mi domandi, io ti devo rispondere con alcune indiscrezioni giornalistiche che ho raccolto, quindi non vado con una mia, con un mio pensiero, una mia filosofia, ma ti dico quello che abbiamo raccolto, diciamo così, dalle nostre talpe che si informano. Allora, sappiamo che il Napoli sta lavorando insieme ad Allegri per costruire una squadra che gioca con la difesa a 4, quindi diciamo il modulo può essere 4-3-3, 4-2-3-1, perché Antonio Conte individua in Kevin De Bruyne, come dire, il fulcro del gioco, e quindi per dargli una maggiore libertà di azione, difesa a 4, centrocampo a 2 con Lobotka e McTominay, e molta libertà per Kevin De Bruyne, e poi dopo gli altri giocatori che giocano a destra, a sinistra, e Højlund come, come prima punta. Quindi si sta lavorando molto su questo. Allora, per questo certe volte rifletto sul fatto di Mario Ghila, sui troppi difensori centrali, o il Napoli vuole venderne parecchi, oppure forse si gioca con la difesa a tre. Però dalle indiscrezioni che io ho raccolto e dalle chiacchierate che servono per costruire l'organico del Napoli l'anno prossimo, si dovrebbe giocare 4-3-3 o 4-2-3-1. Poi magari Allegri ci smentirà la prima conferenza stampa quando sarà presentato a Di Maro, perché credo che una delle prime, se non la prima, la seconda domanda sarà sul metodo di gioco che lui preferirà per far giocare i giocatori che avrà a disposizione. Detto questo, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
2: Ciao, buonasera. Innanzitutto, Lucio, mi fa molto piacere parlare con te.
1: Oh, grazie.
2: Perché mi piace come conduci in una maniera molto ragionata, e quindi diciamo, io non sono un intenditore di calcio, però ascoltando te e diciamo anche i colleghi, qualcosa diciamo, si comincia a capire, almeno come prospettiva. Io penso che questo sia un cambiamento molto importante quest'anno, perché mi ricordo quando vincemmo il terzo scudetto, sembrava, sai, che la squadra fosse fatta, era facile, potevamo prendere qualsiasi allenatore. Quindi in definitiva anch'io Allegri non lo volevo, ma non perché poi alla fine non lo conosco, non lo conoscevo e non lo conosco. Però poi ecco, si è sentito un po' dei tanti esperti, no, ragionare sulla sua scelta, sperando che lo vedremo, perché poi si sembra quasi che insomma
1: solito. Pure De Laurenti l'ha appena ascoltato, non si può parlare di Allegri, non si può parlare, quindi spero di rivederlo. Sinceramente stiamo facendo tutto dei ragionamenti sul Napoli di Allegri, ma che ancora deve firmare.
2: E questo sì, è vero, però diciamo noi siamo abituati, no, con il Napoli che succedano queste cose, questi ritardi e questi periodi lunghi di non sapere che cosa sta per succedere. Detto questo, comunque ritorno al punto, è sicuramente un momento molto importante, molto difficile, dove andranno fatte le valutazioni di tutti i giocatori che ritornano. Ma io penso che già da gennaio di quest'anno il Napoli avesse cominciato in prospettiva a preparare una squadra con l'acquisto dei due ultimi giocatori, Neres e Giovane, che sicuramente andranno inseriti in questo nuovo Napoli. E quindi sono d'accordo con l'idea che il gioco potrà essere quello del 4-3 o l'altro che tu hai menzionato, mi pare 4-2-3-1,
1: sì, perché molto dipende da De Bruyne, che gli darà molta libertà, quindi a seconda di come si muove De Bruyne o da mezzala o da sottopunta, poi il centrocampo si adeguerà.
2: Infatti io sottoscrivo l'importanza dell'utilità di questo allenatore, almeno di come ne abbiamo sentito parlare, e penso che una quadra la possa trovare. Questa è la mia speranza e quindi mi auguro che le cose vadano bene.
1: Guarda Antonio, mi fai anche fare un ragionamento su Max Allegri, che Max, allora parliamoci.

0: Sì, chiaramente il dopo Spalletti dell'anno dello scudetto fu difficile, perché era difficile trovare degli allenatori che accettavano di venire a allenare a Napoli, perché si pensava ma meglio di Spalletti, è impossibile, lo scudetto dopo 33 anni è impossibile. E poi infatti alla fine è arrivato Rudy Garcia, e poi è successo tutto quello che è successo. Poi è arrivato Conte, che ha dimostrato che si può vincere lo scudetto, si può arrivare secondi, si può giocare nonostante i tantissimi infortuni a livelli altissimi e arrivare quasi a vincere il secondo scudetto consecutivo. Allora, un allenatore dopo Conte, per accettare, deve avere le palle, perché non è facile. Sarri, quando è stato prospettato, ha pensato qua devo fare meglio di Conte, che ha fatto un primo, un secondo posto, devo fare meglio di Sarri dei 91 punti, e qua si aspettano e si è tirato indietro, cioè non ha avuto quell'entusiasmo che De Laurentiis è la prima cosa che vede. E quindi, cioè, avere un Allegri che ti dice presidente non ti preoccupare, io vinco un'altra volta, e avere Italiano che dice presidente io voglio venire, non ti preoccupare,
1: ti prende la responsabilità,
0: tu ti prendi Allegri, perché Allegri già ha dimostrato di saper vincere. Allegri poi ha fatto due finali di Champions, non ce lo dimentichiamo, che è importante anche per la dimensione europea che il Napoli vuole avere.
1: Certo, sì.
0: Grazie Antonio, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, grazie comunque per lo spazio che mi hai dato.
0: Grazie, grazie delle belle parole che mi hai fatto anche un po' arrossire. Andiamo da Luca, ciao Luca.
2: Lucio, buonasera, Luca il dottore. Senti, sono arrivato a casa alle 19, era un attimo incerto.
0: Hai trovato a me, non hai trovato a casa, cioè capisco l'attimo di sbandamento, bravo.
2: Non riuscivo a capire se era 4-4-2 che stavi collegato con Paolo o se era il calcio della sera.
0: Vabbè, ma a me dovevi metterla, mi trovo, comunque tranquillo, alle 7 di mattina, alle 9 di sera faccio il jolly.
2: Sì, volevo dire tutt'altro, però hai detto veramente una grande cosa, hai fatto una grande riflessione, Lucio. Allegri ha avuto le palle dove non l'hanno avuto gli altri, hai detto proprio una grande cosa, veramente hai colto nel segno quello che volevo dire io. Allora, qua non si tratta di essere allegristi, sarristi, benitezziani, noi qua siamo tifosi del Napoli, prevalentemente siamo tifosi del Napoli, quindi accogliamo chiunque possa fare bene. Non dobbiamo essere prevenuti. L'unico che era un po' prevenuto era Garcia, se dico la verità.
0: Vabbè, però lui si è fatto un po' prevenire da solo, perché diciamo i primi approcci sono stati così, anche perché poi Garcia, quando andò via da Napoli, il Napoli era ancora quarto, non stava proprio precipitando, però ebbe proprio un brutto feeling con i giocatori, con il presidente, con la piazza. Non abbiamo visto loro. Era meglio un Mazzarri così e così, o un Calzona che provava a risollevare,
2: perché niente da dire a mister Mazzarri, perché io ce l'ho nel cuore, quindi diciamo io non lo conto proprio che è ritornato a Napoli. Io mi ricordo solo la prima esperienza, e ti posso dire una cosa, io ho vissuto delle emozioni con Mazzarri che non si sono più ripetute, Lucio, perché io sono dell'83.
0: Vabbè, Cavani, Lavezzi, Amsic,
2: la Coppa Italia,
0: ma poi pure quella Supercoppa di Pechino con Mazzarri, cioè sono anche le sconfitte erano poi un quasi scudetto proprio col Milan di Allegri, non so se ti ricordi il Milan di Allegri, che però giocava con Cassano, Ronaldinho, Robinho,
2: nel finale
0: quell'anno che il Napoli se la giocò lo scudetto era proprio col Milan di Allegri che vinse
2: sì.
0: Ibrahimovic avanti, Nocerino, no, era uno squadrone.
2: Sì, comunque vabbè Lucio, questo volevo dire. Diamo fiducia al mister Allegri, vediamo un po', poi potremmo avere anche torto, il calcio non è una scienza esatta.
0: Questo è poco ma sicuro.
2: Però per adesso diamo fiducia al mister, che ancora deve arrivare, a me questo più che altro mi preoccupa, che ancora deve arrivare ufficialmente. Non so se sei d'accordo su sta cosa.
0: Sono d'accordo, grazie Luca, un abbraccio forte.
2: Ciao Lucio, ciao.
0: Grazie. Allora, ci scrive Emanuele dei quartieri spagnoli: sono convinto che Allegri farà bene a Napoli. Di base la squadra è forte, sempre forza Napoli, ovunque e dovunque. Chiudiamo con questo messaggio di grande positività. Saluto anche Checco che dice che la mia risposta su Allegri non lo ha convinto, e dice anche che c'erano tanti bravi allenatori che sarebbero potuti venire: Tedesco, Abate, Aquilani. Premesso che non sono stati contattati, sicuramente Tedesco, Abate, Aquilani avrebbero detto a scatola chiusa vengo, ovviamente uno allenava il Catanzaro, un altro allenava la Juve Stabia, Tedesco stava un po' a spasso e poi infatti è andato ad allenare il Bologna, quindi ovvio che avrebbero detto di sì, però non sono stati contattati. De Laurentiis ha contattato Fabregas, ha contattato Sarri, ha contattato Allegri, ha contattato Italiano, e la scelta era tra questi quattro, cioè no, la scelta non era tra questi quattro perché Fabregas ha detto di no, Sarri non l'ha presa con entusiasmo, la scelta era tra Allegri e Italiano, punto, cioè perché entrambi avevano grande desiderio di allenare il Napoli, tant'è che Italiano si è liberato dopo un giorno dal contratto che lo vincolava al Bologna, Allegri subito dopo il disastro Milan ha detto: presidente, io vengo e vinco col Napoli. Quindi erano loro le scelte. Detto questo, ci fermiamo, pubblicità e poi rush finale del calcio della sera, 081 546 6873.

0: secondo per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, altra notizia dell'ultima ora, davvero interessante. La sapete quanto io ami la pallacanestro e insomma il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha ricevuto oggi presso la sede del Napoli Basketball i rappresentanti dell'Eurolega, il presidente della Lega della Serie A, Maurizio Gherardini, il CEO di Euroleague Basketball, Cus Buegno, insieme allo Chief Competitions Officer Diego Guillen, hanno visitato anche l'Alcott Arena. Ragazzi, qua se anche il Napoli Basket fa l'Eurolega, cioè, il mondo si sta davvero rivoluzionando. Andiamo al telefono da Livio. Ciao Livio.
5: Ciao Lucio, buonasera, è sempre un piacere seguirti.
4: Grazie Livio, grazie.
5: Allora Lucio, senti, io la mia è più che altro una riflessione, volevo sapere un attimino, anche mi ricollego un attimo al discorso che facevi poco fa, sul fatto della probabilità che forse il Napoli stia lavorando probabilmente con Allegri per giocare con un 4 in difesa, quindi può essere un 4-3-3 probabilmente.
4: No, da informazioni che ho raccolto, quindi sì, te l'ho detto, non è la mia sensazione, poi magari ho raccolto delle informazioni sbagliate, mi sono informato molto su questo tipo di situazione.
5: Chiarissimo, però in questa ipotesi qua io continuo a non vedere, anche per me, anche per i precedentemente, io la convivenza di McTominay e di De Bruyne insieme io non riesco a vederla in questo in un eventuale 4-3, perché vedo che sia McTominay o perlomeno quello che ci ha fatto vedere fine adesso, insomma, è chiaramente anche l'anno scorso hai visto De Bruyne ha dovuto giocare in posizioni non sue perché c'era McTominay. Quindi vedo due giocatori che si pestano i piedi, cioè non è semplice tenerli in campo entrambi, perché se metti un metronomo di centrocampo come lo Bottega, poi tiene uno che deve rompere tipo Anguissà o Anguissà, adesso non so chi rimane, chi va via.
4: No, io penso che il centrocampo così concepito, che è un centrocampo davvero, per questo secondo me il Napoli ha bisogno di, tra virgolette, cagnacci alla Mario Ghila in difesa, esatto, come magari poteva essere Pavlovic nel Milan, questi giocatori cattivi che te lo vanno a strappare il pallone dai piedi. Io credo che il centrocampo che sta pensando Allegri è un centrocampo fatto da, diciamo, 4-3-3, 4-3-3, De Bruyne mezzala, centrale Lobotka, mezzala sinistra McTominay, poi due esterni che magari uno può essere anche Politano, che è un po' più di equilibrio, dall'altra parte Alisson, tanto per dire, e poi Højlund avanti, quindi è un centrocampo veramente di grandissima qualità, con una grandissima libertà per Kevin De Bruyne, che può giocare vicino a Lobotka, si può alzare, a quel punto poi diventa 4-2-3-1 effettivamente.
5: Sì, chiaro. Solo che ovviamente
4: è quasi un dream team, una squadra.
5: No, perciò ti dico, è una spinta, una squadra un po'.
4: Però Allegri il talento lo fa giocare insieme perché gli piace.
5: No, vabbè, questa è una cosa buona, quindi speriamo bene. No, ti ripeto, io l'unica cosa che in un centrocampo a tre vedo difficoltà sempre a tenerli due insieme, non lo so. Vabbè
4: però quest'anno nel 3-4-2-1, secondo me, coppia centrale McTominay Lobotka di grande livello. sinceramente.
5: Sì, infatti, infatti. Va benissimo, Lucio, ti ringrazio.
4: Grazie a te, Livio. Grazie. Chiamateci 081 546 6873 oppure se volete mandarci messaggi audio, c'è il buon Fabio che subito li manda in onda. Per ora andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
6: Buonasera, Lucio. Tu sei uno stacnovista, come ti dico, detto bene, perché
4: hai detto bene, oppure puoi dire anche un lavoratore indefesso, indefesso. Più fesso che inde, però va bene così, vai.
6: Comunque grazie per tutto il Radio Kiss Kiss, per diciamo per la compagnia, il programma e tutto quello che ci siete informati.
4: Grazie.
6: Allora, volevo dire, io vedo, non è che sto seguendo diciamo la Coppa dei Campioni qua, campionato mondiale, ma ho visto De Bruyne che quando gioca di seconda punta non lo vedo troppo, diciamo, è come un peso morto, diciamo.
4: È troppo schiacciato, lui ha bisogno di spazi avanti e di almeno tre linee di passaggio aperte. Se lo fai giocare troppo avanti non ce le ha.
6: Ti do il tu perché c'ho una certa età.
4: No, ma tu devi darmi del tu.
6: Era mio figlio. Ah, vabbè. Comunque ho visto De Bruyne che quando è passato un poco più a fare il centrocampista indietro, ha giocato un poco meglio, ha giocato più pallone, più così, e poi ho sentito che l'hai detto anche tu un poco fa, che arretra un poco perché lo vedo più in quello sopra. E come seconda punta non lo vedo, non lo so perché potrebbe giocare seconda punta, dietro alle due punte, e il Napoli non giocherà così, il Napoli giocherà perché c'ha tutti quegli esperti, vabbè.
4: Sì.
6: Detto questo, volevo dire anche io non ero contento di Allegri, ma comunque adesso è il allenatore del Napoli e forza Allegri.
4: Bravissimo.
6: Poi volevo tornare a Maradona, che tutti quanti hanno messo cose. Volevo dire questo fatto che nessuno l'ha fatto rilevare. Lo so che diciamo sempre lo stesso. Maradona, se non avevi i poteri forti, e sappiamo chi sono contro Maradona, da solo, quasi da solo, perché da solo no, ma comunque all'80% avrebbe vinto tre campionati del mondo. Sono 86, 90 e 94 l'hanno fatto fuori.
4: 90 è arrivato fino in finale, abbiamo visto con rigore quasi inventato, questo l'abbiamo visto.
6: Sì, no, abbiamo visto, è anche il 94 che stava giocando così bene.
4: No, 94 è stato estromesso, però proprio perché non ha giocato, non sappiamo l'Argentina che cammino avrebbe fatto, ma nel 90 è arrivato in finale, gliel'hanno strappato.
6: Non sapeva niente, vabbè, volevo dire che no, perché mettere il paragone, come già ho detto un'altra volta. Tutti i grandi sono grandi giocatori, ma Maradona è fuori categoria, perché come dico sempre, Maradona è la Bibbia del calcio, questa è Maradona.
4: Sono d'accordo con te, grazie Francesco, un abbraccio fortissimo, grazie. Continuate a telefonarci 081 546 6873, mandateci anche dei messaggi, mi fa cenno Fabio che ne è pronto uno, ascoltiamo.
7: Ciao Lucio, buonasera. A me, a parte che la scelta di Allegri mi piace, perché a differenza del bel gioco io preferisco vincere. Detto questo, a me una cosa che mi piace tanto di Allegri, e soprattutto lo reputo superiore anche a Conte, nella gestione dei giocatori, perché non c'è un giocatore che è stato allenato da lui che ne parla male. E soprattutto, guarda, mi è rimasta impressa l'intervista di Evra, che diceva che quello che il mister gli diceva in allenamento, poi tutto quello che gli diceva lo riscontrava in campo. Un abbraccio e complimenti per la trasmissione.
4: Grazie.
7: Saluto Angelo da Pianura.
4: Grazie Angelo, grazie. È vero, ad esempio, tutti quanti anche qui al filo diretto parlate della stagione bruttissima del Milan dell'anno scorso, che non raggiunge la Champions, di un punto solo, ricordiamolo, di un punto, con una partita strana, finale contro il Cagliari. Detto questo, Modric ha parlato in maniera entusiastica di Allegri dal ritiro dalla Croazia, e credo che non sia stato obbligato a farlo, e Modric di grandi allenatori li ha avuti, e quindi se parla di Allegri così bene, sì, secondo me fa capire che Allegri è bravo. È bravo, poi può essere antipatico, non antipatico, ma quello entra nella sfera, diciamo così, empatica, e magari poi diventerà simpatico anche ai tifosi del Napoli. Detto questo, andiamo da Fiorenzo. Ciao Fiorenzo.
8: Ciao Lucio, come stai?
4: Oh, grande Fiorenzo, dimmi tutto.
8: Benone. Senti Lucio, ogni volta che c'è un mondiale ci fanno due maroni, o ce li facciamo stesso noi con il paragone che siamo sempre abituati a sentire. Ma perché vanno sempre messi in paragone i grandi campioni che poi hanno giocato a distanza di 40 anni? Perché ci facciamo noi del male da soli? Dico noi tifosi, addetti stampa. Cioè, perché paragonare Michael Jordan a LeBron James, che sono due epoche diverse? Perché paragonare Senna ad Hamilton, che sono due epoche diverse? Sento da 20 giorni, infatti ne volevo parlare, questo paragone Diego contro Messi, come se poi Diego non fosse contento che ci fosse Messi ora. Sarebbe il primo tifoso, secondo me, se fosse ancora vivo.
4: No, ma lo è sempre stato, l'ho anche allenato, lo ricordiamo in Sudafrica. Onesto, io credo che il talento di Messi sia così indiscutibile e che il re del talento Maradona non poteva che ammirarlo, perché poi l'ha allenato, ha dei numeri.
8: Siamo troppo di un parallelismo, capito?
4: Io credo che Messi si sia ispirato molto a Maradona. Avere un modello come Maradona è importante, e Messi, talmente che lo aveva come modello in tante cose, è riuscito a raggiungerlo. E questo
8: io penso che sul campo, lasciando il cuore, Messi abbia fatto di più. Fuori dal campo non c'è storia.
4: Vabbè, fuori dal campo, allora, no. Maradona era un calciatore.
8: Nel rettangolo di gioco, Lionel Messi è il giocatore più forte della storia. Nel rettangolo di gioco, cuore nostro a parte. Se guardi però quello che faceva Diego, inteso come paladino della squadra, capo popolo, giocava con giocatori non a livello. Se metti tutte queste cose dentro, e allora il paragone.
4: Lorenzo, sono troppo d'accordo con te, perché allora, se noi vogliamo parlare di Diego calciatore, sì, se ne può parlare Diego calciatore e Messi calciatore, ma Diego era qualcosa che andava oltre essere il calciatore. Era un leader politico, era un trascinatore, era un uomo di spettacolo, era un capopopolo, era un lottava contro i poteri, quando invece qua sappiamo che tutti quanti si inchinano di fronte al potere. Lui andava contro il potere, sapeva cantare, ballare, presentare, cioè poi è caduto talmente di quelle volte, si è rialzato talmente di quelle volte, che la sua storia era fortissima. E poi sul terreno di gioco, capito? Se giudichiamo il passaggio, il dribbling, le cose, cioè 10-10-10-10 in tutto, 10-10-10-10 in tutto anche Messi, e quindi sono paragonabili sul terreno di gioco. Ma fuori al terreno di gioco, hai ragione tu, non c'è proprio paragone, ma con nessun altro. Grazie Fiorenzo, non so se ho reso bene l'idea. Nel frattempo il tempo è volato e quindi dobbiamo salutarci. Io ringrazio Gabriele Race, che ha curato la regia televisiva, e il preziosissimo contributo anche di Fabio Esposito. Vi abbiamo fatto ascoltare anche le parole del presidente De Laurentiis, che è atterrato in Italia dopo il suo viaggio a Los Angeles, è subito venuto a Napoli, subito ha incontrato l'ambasciatore USA, gita in un mega yacht, e ha parlato anche del futuro del Napoli. Insomma, c'è da stare tranquilli, questo è il messaggio che il presidente ha dato ai tifosi del Napoli, anzi c'è da stare allegri, va, mi viene da dire questo, quindi sarà un futuro allegri per il Napoli. Detto questo, grazie a tutti, vi lascio alla programmazione serale di Kiss Kiss Napoli. Ciao a tutti.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Con il Black Friday d'estate di

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Agenda mammi, siamo ancora attivi, agenda mammi.
1: Per tutto prendermela di festa oggi.
0: Tutti fai ingroppare da me in diretta, che lo devi ingroppare, cioè che vieni ingroppato al matrimonio. Hai capito me? E te lasci, mi sarà tu, fra due anni. Ma sì. Male a me, fra due anni, dici grazie, no, sono...
2: Grazie, Rosa, grazie. No, te lo dico grazie. Una
0: brutta, hai detto di...
2: Allora.
0: Hai detto di, che tu e quattro oggi stai andando, sì. Te lo dico.
2: Allora,
0: fai come vuoi.
2: Voglio solo specificare che Sofia, tipo 5 minuti fa, mi ha detto: stamattina ti metto a palla in tutta casa, in tutto il parco, la diretta. E noi ci stanno sentendo tutti. Mappa. C'è la truccatrice lì adesso. E la prima cosa che ha sentito è che tu mi vuoi ingroppare. Ma ti sembra normale?
0: Sofì non te l'ha detto, io me lo sono ingroppata.
2: Ma
0: qui.
2: Non è vero!
0: È dato a lei colpa, mamma. Vabbè. Siamo stati, vai, comunque signore.
2: Abbiamo iniziato
0: signori,
2: una pessima
0: vai,
2: diretta, vai, amici vai. Amiche, buongiorno.
0: Senta mammi, senta sì, mammi, leva da mizzo.
2: Tu proprio perché dici così, io mi vado a sposare, capito?
0: Sparagni soldi, saluto, roba varia. Non si sapeva manco se il figlio è tuo.
2: Ma certo che è mio, siamo due gocce d'acqua.
0: Hai fatto l'esame del DNA, che ne sa?
2: Ci abbiamo lo stesso naso, è evidente.
0: Il nostro migliore qua la Fabia Esposito, nella barba.
2: Vero, ma quando, vabbè. Dobbiamo iniziare, Nello Iorio in regia, andiamo, c'è un po' di musica e poi partiamo come sempre con Yes and No Kiss Kiss.

0: E allora iniziamo.
1: Però senza ci piglia collo, iniziamo senza ci piglia collo, ve lo dico. Oggi sto un poco così, già perché tengo a Marco che si sposa, un po' nervoso.
2: Vabbè, che sta nervoso, giusto?
1: Ti sposi, insomma,
0: di cosa sei nervoso?
1: Adesso mi dispiace per te, mi dispiace per te, in fondo.
0: Sono felice.
1: Saccia tanti anni che mi dispiace,
0: domanda,
1: stai passando nuovi.
0: Te lo saresti mai aspettato?
1: Sono quei qua che uno ci fa, sai, sorridendo, tutto allegro, e tu contento, pensi che il stamattina sei stato allegro.
2: Molto.
1: Ma non vedo l'ora di l'uomo capo di casa, non sa.
2: Investito,
1: no,
2: le cose.
1: No, non sai, vorrei avere una macchina del tempo, mo, fai un attimo annanzi e tornare lì.
2: No, ma perché essere sembra così cattivo?
1: Un buco nero, pensavo a buco
2: nero. Le cose se le deve trezziare piano piano.
1: Quello è buco nero, quello è buco nero.
0: Ma quello, quale è buco nero?
1: Ah? No, per tornare indietro nel tempo, sai che...
2: Ah, il buco nero per tornare indietro.
1: Il buco nero, il tempo si rallenta.
2: Scusa,
1: non so,
2: ma quindi tu
1: facciamo scienza.
2: Ma quindi tu tornassi indietro non ti sposeresti?
1: No.
2: Ma c'è tua moglie all'ascolto.
1: Sì.
2: Ma non glielo dire proprio così, dai.
1: Sì, proprio morissi, volessi stare soli con me, nonno in merda.
2: Ma non dire, ma non è vero, lo sai che non va bene.
1: Da solo, abbandonato, così, che vuoi fare?
2: Invece di ringraziare.
3: Sì, ma mi gruppo, un pare Marco Pesacana, entra in bus, ci metti 5.000 euro.
1: E uno pure, BL. Allora, ma giusto, senza ci piglia collera, ma noi a Napoli non sappiamo guidare. Cioè, noi a Napoli, cioè, purtroppo pure hanno nominato i meglio guidatori sono chi di Napoli. No.
2: Sono perfettamente noi d'accordo.
1: Noi a Napoli, quello che ci accina a noi in coppia in macchina è a furbizia. Cioè, secondo me, io vedo gente che fa delle cose, però guarda in faccia, no? Quando vedi che fa certe cose, no? Ma per esempio, ieri io stavo girando a sinistra, stavo entrando in un posto, chi lo si va scendo di regola, chi sa arriva dall'altra parte, rallenta e ferma, no?
2: Almeno rallenta.
1: E vorrei, ma faccia questa guaglione, una brava guaglione, se vorrei, non è reverenza o altro, cioè, così, vum, pazza cagamura. C'è un passo poco e mi fermo.
2: Sì, c'è
1: io
2: questa nuova tecnica.
1: Io freno, non lo metto, no. Manco c'è un macchino. Gli amori tu, ma si fa proprio che non...
2: Ma sembra quasi come a dire...
1: Gendo contro mano che si incazza, che tu sei... Che tu stai venendo buona!
2: E magari li bussi.
1: Esatto. Allora, via Marina, coda di auto sulla corsia preferenziale, bus e tram restano bloccati nel traffico. Capozzo, il traffico al lato, tutti, in da corsia preferenziale, fu traffico pure in da corsia preferenziale. E quando ci fanno a noi? Quando ci
2: hanno già fatto?
1: Corsia preferenziale di via Marina, prese d'assalto dalle auto private. Capasso, asso utenti, l'unica soluzione sono le telecamere. No, c'è una soluzione, ci vuoi.
2: No, non lo dire, oggi
1: sì,
2: no.
1: Sì, uno ce l'avevo. Putin, no, così! Tu te ne vieni con America, vieni qua. La corsia preferenziale di via Marina presa d'assalto dalle auto private, bus, tram e taxi bloccati nel traffico, nonostante le corsie centrali dell'asse costiero che collega San Giovanni a Piazza Municipio siano riservate a mezzi pubblici, naturalmente, no? Una scena purtroppo quotidiana che si è ripetuta anche questa settimana, il 23, il 24, insomma, è così. Le telecamere a via Marina stiamo aspettando per metterle. Ustacci va, se faccio usare forse. Se fa ci tram una tavola da busta, che lo può essere, insomma, prende la busta mancante, dice, vabbè, aspettiamo Rosanino.
2: Ma hai fatto un bonifico istantaneo.
1: Vabbè, vorrei dire, hai
2: capito? Dati subito, me l'hai.
1: È scappato ritto. Più mette una coppa, vabbè, lasciamo
2: stare. Apro una brevissima parentesi, permettetemi di ringraziarlo veramente di cuore.
1: Volevo fare molto di più per Sacano, ma sai che tengo le spese. Comunque, le telecamere là non ancora si devono mettere. Insomma, ma si
2: mette un'anomalia perché ci dissero che dovevano arrivare, ma stanno ancora aspettando. Tipo l'anno scorso ci fu.
1: Poi sei ingenuo, tu non ti devi spostare. Quando tu dicetti nel metterla noi ci siamo quando mai cosa fa?
2: Ci dissero che erano là.
1: Poi c'è questo servizio su Napoli Today che vi invito ad andare a vedere con la telecamera sul casco per le strade di Napoli, le 10 cose più assurde e tutti gli incidenti sfiorati. E questo giornalista che si è messo questa
4: telecamera sul casco ed è andato in giro per Napoli a vedere, sì, un pochettino quello, mezzi con targa polacca che bruciano i semafori, nel senso
0: da proprio
4: il passo con russo, famiglie sul motorino senza casco in centro, guida al telefono, e auto e moto a zig zag oltre le strisce continue in corsia. Poi c'è quest'altra cosa di questo straniero che è venuto a Napoli ed ha visto insomma come guidiamo noi a Napoli e lascia questo posto e dice: guidare a Napoli è spesso un'esperienza caotica, definita da molti una vera e propria sfida di sopravvivenza urbana addirittura. Il mancato rispetto delle regole stradali è un problema culturale e sistemico, e sono d'accordo. E sono d'accordo con le principali critiche che riguardano la guida distratta e la gestione del traffico, le mancanze di precedenza, centauri e pedoni, insomma, che fanno, ma pure pedoni, pure a pera.
0: Sì, no, vanno, cioè, non nessuno, guardano proprio.
4: Cioè, un napoletano quando sta a mezza vince il foto proprio, cioè praticamente non è dormito.
0: No, ma non guardano.
4: No, ma è bello perché un napoletano, Napoli è bello. Napoli è amico, Napoli chi parla malamente, Napoli a casa. Gli esce nella porta, non ce lo passa manco poco cazzo, manco viene rotto il palazzo, dottore. Ma manco condomini, se ne fottono proprio, la casa mia da soglio fino a dinta a casa, fuori un balcone, però farò un balcone, se anche perché
0: gli sputo male. Ma fotto proprio,
4: se ne fottono proprio, se ne proprio.
0: Ma poi la
4: controlli
0: cosa...
4: e sanzioni, ma, niente, ma pure ci fai io, no. Ma poi come parcheggiano. Una volta, mi ricordo, negli anni 80, per i sacani, pure se c'era la doppia fila, però ognuno ci teneva per la macchina.
0: Evitava
4: di sciappare, no? Allora pure si parcheggiava, ma la mensa metteva sotto marciapiede. Ma praticamente, soprattutto ieri, una signora è stata bella, dove abito io c'è uno che vende le cose, no? Si ferma, cioè, non fa spesa. La signora non mi ha anche preso accostato, ha fermato proprio la macchina in mezza carreccia.
0: Sì. Senza le quattro frecce.
4: Poi senza frecce, cioè, che si pensa, ma che è un abbellimento che si mettono a Natale le frecce. No?
0: Le lucine.
4: È scesa, ma va bello, tutto bloccato, che la sentivi qua, è un momento nata parcheggiata o motorino che in, cioè che no a spine pesce, no la misura proprio che blocca mezza carreggiata e c'era il pullman bloccato, non poteva passare, no, e voleva chi sta letto sotto la buteca così guardava, e ti scusa ma è tu il motorino? Sì e quando hai espulso? Sotto così guardavo il pullman come non poteva fare manovre, e chi lo roba il pullman poi non bussava,
0: no, ma sono
4: ma non bussava,
0: ma che bussa a
4: Venezia, non va, voleva come va a fare manovre, che si è abituato pure chi là,
0: sì, no, non dire così, povero artista,
4: no,
0: ma sono abituato,
4: che bussano,
0: ma che bussano,
4: la mamma mi si è defolto,
0: ma
4: cioè,
0: no,
4: carino.
0: Ma è inutile che bussano,
4: chi
0: perché
4: non
0: si è messo,
4: chi non voleva, chi lo sotto la putica così, ci voglio vedere chi si come fa, non so, sì. Chi ce l'avessi sbattuto per l'aria,
0: sembra
4: mezzo,
0: un no. Livello di difficoltà, allora, di un videogioco
4: senza sciopiglia collera non siamo buoni,
0: ma pino
4: non siamo buoni, lo diciamo, no. non siamo buoni perché per questa furbizia in capo a noi viviamo noi meglio, perché in quell'attimo in capo a noi abbiamo fatto noi i nostri
0: però
4: interessi,
0: però
4: viviamo male,
0: però
4: viviamo
0: c'è un altro male. Concetto, lo sa che ci uccide, d'accordo. L'ho raccontato sabato,
4: d'accordo.
0: O Vicchiarella, che sto salendo via Iannelli. Questo vecchiarello completamente contromano si ferma all'altezza dei cassonetti della differenziata, scende dalla macchina e si mette a guardare nei cassonetti.
4: La macchina
0: lì...
4: rullare in mezzo, mezzo alla
0: io ero bloccato che non potevo andare avanti perché c'era quello. Oh sì, ma ti pare normale? Chi le si è girato? Ma guardate, ha fatto. È un po'
4: molto
0: che pazienza.
4: È fatto.
0: Io quindi qua pacienza. Fin quando vogliamo avere pazienza, e questo è il risultato poi finale che abbiamo.
4: Vabbè, fateci sapere le vostre avventure sulla guida in Napoli. Pronto?
5: Pronto, buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
5: Scusate se vado un attimo fuori tema, però noi ormai abbiamo i social, vediamo delle immagini che a volte ci colpiscono. Volevo un parere di Rosario su una cosa, perché ho visto le lacrime strazianti di una mamma che ha perso il figlio sotto casa, ucciso, parlo di Lorenzo Spasiano, Miano. So che Rosario tu conosci
4: il
5: quartiere. Visto che tutti i giorni qui cerchiamo, io vi ascolto, cerchiamo di parlare di
4: è follia, raga, amico
5: di crescere
4: mio.
5: I giovani, ragazzi. Ma dico io, Rosa, volevo, io non do pari, voglio solo ascoltare te, ma com'è possibile che ancora oggi si arrivi a uccidere un ragazzo per una cosa futile come un fallo, come una piccola vista?
4: Sì, sì, sì.
5: Com'è possibile?
4: Ma com'è possibile che distruggi la tua vita stessa? Perché quel ragazzo mo che ha ucciso, cioè, ha ucciso la sua vita, cioè perché andrà in carcere, avrà problemi, vedi che problemi avrà. Per un fatto del genere tu distruggi la tua vita e distruggi un'altra
0: ma
4: vita.
0: Ma come cacchio
4: quindi
0: ce l'aveva la pistola l'altro?
4: Quindi
0: come
4: non,
0: cacchio
4: non c'è...
0: ce l'aveva?
4: No,
0: come
4: non,
0: fa?
4: No, è stupidità, amico mio. Cioè, ormai siamo al di là del come dice, della sopravvivenza. Cioè, proprio.
0: Ovviamente mandiamo un forte abbraccio a tutta la famiglia, a tutti coloro che conoscevano Lorenzo Spasiano.
4: Senti, mamma, pensaci su. Puoi andare così. Andare così a kamikaze. Ma c'è ancora tempo, guarda, ancora mezzogiorno. Rosario, che sono le 10. Se ancora sono le 10.
0: Abbiamo.
4: Sì, che dici? Sta da sposare chi? Pure sì, sta pensando. Non lo fa, non lo fa.
0: Ma abbiamo già un figlio. Abbiamo
4: vediamo
0: un figlio.
4: Cosa dice sì. Abbiamo la risposta di sì.
0: Va bene, ragazzi, sentiamo una canzone. I vostri messaggi al 342-00-00100. Le vostre assurde avventure nel traffico a Napoli. Quindi

0: E allora andiamo a vedere anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Ragazzi, sono
1: noi diciamo che ti sei dimenticato, diciamo che ti sei dimenticato, non vai, capisci?
2: Ti cioè, immagini?
1: Ti venga a pigliare, vedete la casa di mamma, vedete la casa di mamma.
0: No, sai che dobbiamo fare?
1: Rosario? Senti mamma, che non sei cazzo, capace mamma, tu la casa di mamma. Sì.
0: No, sai che facciamo?
1: Ci sono bloccato nel bagno, non posso uscire.
0: Verso già le 6, quando è proprio tardi, le 6 del pomeriggio, siamo proprio in ritardo sulla tabella. Facciamo una videochiamata alla sposa, io e te con gli spritz in mano.
1: Perché le sputa così?
0: Sì. Andati che sono in Croazia.
1: Ma chi lo sa, vai, leggi.
0: Allora, ragazzi, buongiorno, Gianluca da Treviso. Il mio papà ha vissuto 70 anni sui quartieri spagnoli, è arrivato qui a Treviso, un giorno ha parcheggiato davanti all'entrata dei vigili urbani. E quando il vigile glielo ha fatto notare, lui ha risposto: scusate, ma noi a Napoli siamo abituati a parcheggiare così. Che vergogna che ho avuto. Perché poi quando esporti questa mentalità, diciamo... fa un po' a cazzotti con le mentalità altrui.
1: Ha ragione tuo padre sotto solo un punto di vista. A me mai nessuno mai detto niente. Cioè pure per esempio, vi è mai capitato che state camminando in una strada, c'è un supermercato e c'è il signore parcheggiato in mezzo alla carreggiata, sì, che non ti fa passare perché non si può muovere, cioè, no, non può fare di passo la mogliera, la mogliera che esce là fuori, voi bussate, vi fermate oppure dite: senti, se non disposto io non passo. Lo fa, no, però ormai ci siamo abituati. Noi ci siamo abituati a questa cosa e l'alimentiamo avendo pazienza. Va buio.
0: Ma sai qual è la cosa peggiore?
1: Niente, cose niente, si è diventato cose niente.
0: Lo diceva
1: il grande Eduardo.
0: Ma sai qual è la cosa peggiore? Che quel fetente parcheggiato così che aspetta la moglie.
1: Andiamo fetente, perché chi lo dice a me nessuno mi dice niente. Chi cazzo mi dice niente?
0: Lo dico io,
1: fetente.
0: Ci sono quelli che arrivano dietro che non è che fermano, guardano se è il caso di scavalcare la corsia con striscia continua e passare. No! Continuano la loro marcia e sorpassano come se stessero facendo Gran Turismo.
1: Ma che hanno fa?
0: E tu trovi fascia. Che devi essere tu a inchiodare quando tu hai tutto il diritto di continuare a camminare perché la tua corsia è libera.
1: Come quando passiamo, pure quando passiamo con il verde, noi a Napoli ci stiamo accorti a destra e a sinistra.
0: Per forza, devi guardare.
1: Cioè, ormai geneticamente proprio noi siamo diversi. Vai.
0: Ma perché tu non
3: ciao,
0: guardi?
3: Ragazzi, buongiorno. Carlito Siccaonissa, auguri a Pesacane che si sposa, è passato guai. E auguri a tutti i Giovanni. Ragazzi, io facendo l'autista giro tutta l'Italia e ne vedo di ogni. Però quando arrivo a Napoli ne vedo di tutto e di più.
0: Sì.
3: Cose assurde, chi le consuone, cacciuracci, con la corsia a fianco libera, tu lo devi sorpassare. Se è al centro, lui si mette al centro davanti a te, lo suoni o lo lampeggi per farlo spostare. Il cacciaraccio, ma che
1: boh!
3: La corsia libera a fianco.
1: Non lo so.
3: Capito? Cosa proprio assurda.
0: Ma poi si incazzano come se tu gli avessi tolto un diritto.
1: Non lo sanno, pure quando sono contro, quando non hanno la precedenza. Capo allora, la precedenza la tengo perché sono chi? Che arrivo con me. Chi sono chi a ci passa io? Cioè, la precedenza a destra, a sorpassarti a destra, per esempio. Ieri uno mi sono passato e mi ha buffato le parole, chi? Enrico se va capo.
0: Ma tu non ce l'hai, sono stato.
1: Se mica se va a sinistra, okay? Non sei un bello cazzo a chi. Cioè,
0: non ci avevo mai pensato a questa tua.
1: Non lo sanno, secondo me non lo so, ma ci pensano proprio. Cioè, non. Pronto.
0: E che sto strunzo? Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Pronto? Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciro da fuori grotta.
1: Ciao Ciro.
4: Innanzitutto volevo fare gli auguri a Marco.
0: Grazie.
4: E complimenti a tutti voi per quello che fate, perché ci tenete compagnia a Zito.
1: Grazie.
4: Volevo raccontare un episodio che mi è successo qualche anno fa a Pianura. Stavo,
1: sì.
4: Avevo parcheggiato la mia macchina in una di quelle traverse che normalmente non sono traverse molto dove è molto facile parcheggiare. Io avevo parcheggiato la mia macchina, poi dopo un po' scendo per riprenderla e mi trovo un'auto in doppia fila. Non vi dico, 3 ore, e suona, domanda a quell'altro, suona, fa. Finalmente arriva uno con una faccia, diciamo, di avete capito, no?
0: Un po' tagliata.
4: Esatto. Praticamente io faccio, scusa, ma sarebbe stato opportuno che mettevi almeno un bigliettino con un numero, una cosa, dove stavi, in modo che ti veniva a chiamare, non davo fastidio, cioè.
1: Che ti
4: sapete che mi ha risposto questo?
1: Che ti dice niente.
4: E quello mi ha detto, e voi non mi potevate mettere voi un biglietto che dovevate uscire?
0: No, stai scherzando. No, stai scherzando.
4: Sì. No, no, sto dicendo seriamente.
1: È così, è sì, bravo. Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, ma... tu avresti dovuto lasciare il tuo numero e dire: guardate, a quest'ora esco, lasciatemi la strada libera.
4: Esatto, hai capito com'è?
1: Sì, sì, ma io dove abito io, c'è un bar, c'è il cancello del mio palazzo, si esce e puntualmente ci stanno i posti dove fermarti. Però naturalmente arrivando al rit sparcheggiano al suo cancello. Certo. Manca per fare manovre, sai? Mi fa seri fa manovre. Naturalmente io busso, esce questo sempre con i coglioni in mano perché si rompono.
0: Ma perché gli hai disturbato il caffè?
1: Ma è un caffè, messo pigiano. E tu ci spiega sempre che si sono che casa qua, o bar fa vino quando c'è andare i caffè. Si volesse ogni volta che c'è, va buono. Ma che ti sbatta a fare?
0: Senti, amico, ma in chiusura, quando quel tizio ti ha dato quella risposta. Ah, se n'è andato, andato, che peccato. Volevo chiedere se gli era venuto almeno l'idea di sputare. Ma così, cioè, come idea, come concetto.
1: Ti appiccicavo, ti appiccicavo.
0: Vabbè, però sai, almeno
1: ci sale. Chi viene annanzi, perché capo c'è la mentalità e si è coccolo nei miei zavi, perché
0: per
1: mica
0: mamma
1: i chessa, no?
0: Ma lascia mica stare. Mamma,
1: perché se non parlano? Che ci metti ma paura, chi l'ha annanzi? Tu una volta mi taglia, cioè, questo lo devo raccontare. Una volta uno mi tagliava la strada, l'unica cosa che faceva è sai in mano, dove stai il municipio, a Piazza Capo di Chini, girando okay. Tutto a ponte. Questo mi taglia la strada, facette che si, solo che in mano. Giro la traversa e mi trovo questo a fianco, mi sembra che te l'ho pure raccontato.
0: Sì, sì, ma
1: mi affianco e questo con la pistola, mi ha detto cocosi, certi no. Sono non mi merda, chi si mette a ridere? E se...
0: Io invece sai che avrei detto?
1: Che sei?
0: Sarei morto, ma avrei detto sì, sì, nala.
1: Sì,
0: andiamo subito.

0: un giorno Pisacane e Rosario, che a Rosario ho avuto un modo di conoscere i frati a febbraio, sono a Fiera da Mainz. Pisacane, ti faccio tantissimi auguri per il tuo matrimonio. È vero, a Napoli 2 anni fa siamo venuti con la macchina dalla Germania, abbiamo avuto molte difficoltà perché la gente si butta, parcheggia in seconda fila. Essendo che noi veniamo dalla Germania, abbiamo un'altra portata, che veniamo imparati diversamente, è nata cosa. Quindi ancora tantissimi auguri e saluti da Raffaele da Mainz.
1: Ciao Raffo, grazie. Ciao. Grazie mille. Ti leggo questo messaggio perché questa poi è un'altra cosa che purtroppo si vede spesso. Un automobilista alle ore 7 via Napoli, Roma verso Scampia, sversava dall'auto bicchierini, caffè, carta, cornetto, pacchetto di sigarette vuoto e al mio sguardo ha abbassato tutto il finestrino e in segno di sfida mise il braccio fuori battendo sulla sua portiera a tempo di una canzone neomelodica. Stamma accisa, dice l'amico. Questa cosa sì, pure sì. A me per esempio so che
2: se ci parli con questo Napoli è bello, Napoli amici, mi tocca Napoli. Napoli tena a bandire una Napoli a casa, tena un Vesuvia, quando parli di Napoli.
1: Quello cenelle, cosa?
2: Poi ci butta la roba in terra, la tratta male, questo e quello.
1: Io confesso il mio errore, perché so che sbaglio, ma io quando vedo pure qualcuno nella macchina davanti che prende il mozzicone di sigaretta e lo fa volare dal finestrino, a me mi viene da bussare. Mi viene da bussare come a dire oh! Cioè, e so che magari poi rischio di litigare pure con qualcuno.
2: No, montate una dashcam sulla macchina, prendi lo spezzone, lo mandi ai vigili urbani con la targa e gli fanno la multa.
1: Ah, si può fare? Sarebbe,
2: penso di sì. Sì, con la dashcam soltanto hai la devi mandare non la devi pubblicare, no, naturalmente. No, la mandi alla forza dell'ordine, la sta commettendo un reato e l'hai cioè l'hai documentato.
1: Anche perché quella sigaretta, invece di buttarla al finestrino, se alzi leggermente la natica, puoi infilare tranquillo. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Pippo, Franci.
3: Ciao Marco, sì, facevi bene a continuare la frase perché ero d'accordo con te.
1: Grazie.
3: Io sono un fumatore e ho la portiera della macchina piena di sigarette purtroppo e poi le butto. E, Marco, lo so che non si fanno prima, però tanti auguri per oggi. Ti
1: grazie.
3: Troppo bene. Per Rosario, ragazzi. Si può dire che mi avete cresciuto, cioè ho 19 anni quando iniziate ad ascoltare.
1: Me lo ricordo, ce l'hai detto spesso questa cosa, ne sono felicissimo.
3: Ora ne ho 27, ho avuto anche la fortuna e il piacere di incontrarti al Bomber e fare una foto con te. Con Rosario purtroppo non l'ho ancora incontrato, anche se Rosario, io abito sul corso di Secondiano e ho lo stesso identico problema tuo. Purtroppo, cioè, più e bussare, poi una volta quello esce, non puoi dire più niente perché.
2: No, che pure dice, no, rischia pure la vita.
1: Ma scusa, se vuoi beccare Rosario.
2: Capita da appiccicando panucalmente i calci, insomma.
1: Capito. Però se vuoi incontrare Rosario, qualche volta al bar Umberto può essere che lo becchi.
2: Ma chi se mi fa l'appuntamento? Che c'è? Lui sei andato mia, è arrivato il mio amministratore.
1: È un fan, vuole la foto.
2: Andiamo bene.
3: Magari, Marco, ti volevo dire una cosa. All'avresti mai detto, a parte che ti saresti sposato, ma poi che avresti avuto la busta da parte di Diego Armando Maradona Junior e da Stefano De Martino, cioè
2: non so Stefano. Sai, se casa al secondo anno Stefano,
3: a parte che ci saresti sposato, ma poi che avresti avuto la busta da parte di Diego Armando Maradona Junior e da Stefano De Martino, cioè
2: non so Stefano. Sai, se casa al secondo anno Stefano De Martino,
1: ma tu lo sai che tutta la quota femminile

0: la faccia sagomata, sai, quella con i fori sugli occhi, con la faccia di Rosario Verde.
1: Ma che dite? Ma
0: per
1: che
0: un
1: dite?
0: Momento su Rai 1,
1: scusa, se...
0: ad affari tuoi,
1: io
0: ti metti la maschera di Rosario Verde.
1: Chi è su Rosario Verde? Nessuno,
0: vabbè, ma come nessuno?
1: Famo... E chi mi sa?
0: Ma come no?
1: Pensa lo hanno messo a te, Annellino, in campo, sapa, manca mamma.
0: Abbonato. Dai,
1: va bene, finiamola qua, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: Cioè, abbiamo una futura vittima, una futura vittima, ce l'ha segnalata una vittima come te, Sara, questo poverino. Questo poverino, perché c'è Anna che vuole fare gli auguri al fidanzato Mario.
1: Okay.
0: Già so può fare, dicevo, faccio chiamare Radi, che lo si convince ancora di più questo Mario.
1: Ma Mario penso che sia lungimirante, perché ci risponde alla segreteria.
0: Ma Mario c'ha la segreteria, quindi, telefonica, però.
1: Quindi il ragazzo ha già capito.
0: Mettimela in onda, così mi fai sentire la segreteria, se no, capi, Anna pensa che
1: Radio Verità, Radio Verità.
0: Vediamo un attimo.
1: Allora, per non parlare delle rotonde, non c'è nessun automobilista che sappia chi ha la precedenza in prossimità di esse, è verissimo.
2: Monica, del numero.
1: Ecco qua.
0: No, non facciamo sentire un numero, e purtroppo c'ha il telefono. Mario ha capito tutte cose. Io Mario ha capito tutto, ha staccato proprio il telefono.
1: Come si dice in gergo, se l'è sentito scendere, ragazzi.
0: Se l'è sentito.
1: Però sì, la rotonda pure è un luogo mistico ormai, dove ma chi si
0: Italia,
1: avvicina.
0: La rotonda è in tutta Italia, devo dire la verità.
1: Però perché tu, invece di fare una cosa saggia, cioè tipo, non sai come funziona, a chi devi dare la precedenza? Bene, rallenta e ti regoli di conseguenza. No, accelerano, e quindi si va tutti quanti che sta rotonda gira a mille e non si capisce,
0: no, no,
1: perché.
0: Vabbè, ma guarda, ci stanno certi facci, c'è gente che non se ne importa proprio, no. Soprattutto proprio da passare prima, cioè proprio
1: Ma a me però mi piace

0: quando ti guardano con quella faccia, alzano le mani come dire vabbè, ma che sto facendo male?
1: Va bene.
0: Cioè, a chi sto picchiando, a chi sto sacrificando?
1: Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai.
0: Poi c'è un'altra categoria che proprio ieri sono incampato in uno, per carità, per quanto io sia per il green e tutto, accetto molto di più la bici elettrica che non il monopattino. Il monopattino sulla carreggiata di strada è, la vedo, una cosa di un pericoloso inaudito. Ragazzi, buongiorno, auguri a te Sofia, da Stefano e Mariarca, grazie ragazzi, un abbraccio a voi. Vedi un altro, ma vogliamo parlare delle rotatoie, eh? Auguri a Pesacane, ciao caro, grazie. Rosario, dal momento che tirò fuori il ferro dovevi dire e stiremo sta camisa, frata. Ah, il ferro, capito?
1: Sì.
0: I pagliacci e buffoni a mani libere e scemo non lo fanno, sta frangata e zuzzi. Vabbè, insomma, l'amico. Buongiorno, a Napoli nessuno conosce la segnaletica orizzontale, la potete spiegare voi? Saluti da Eppi.
1: Comunque Pio ti dà un consiglio, dice grazie per la telefonata, anche Marco dovrebbe staccare il telefono. Io non voglio dire pesante. Cachillo non ti rintracci, si mettono pure a palma, che fine ha fatto?
0: Sarebbe bello, eh.
1: Su un bada giornata, cioè c'è una tanto per organizzare, perché non è che tu
0: cose.
1: Io non lo so.
2: Già si sta mangiando a cumare.
1: Già si sta mangiando a cumare.
0: Ah no, ma che dici?
1: No, la mia,
0: sì, ho
1: la
0: capito che ce l'aveva con qui. Ma no! Ma non dite cose. Però sarebbe bello, lo sai. Che varrebbe la pena fare questa cosa che ha detto solo, solo per vedere le reazioni.
1: Mamma mia, immagina un attimo che succedesse.
0: Cioè, poi arrivare e dire, ma tutto a posto? Cioè, arrivare due minuti prima...
1: Sa come scutano.
0: Ma tutto bene?
1: Ma sa come scutano.
0: Che succede? Ah, il telefono si era staccato, messo in modalità aereo, mi sono dimenticato. Va bene, un altro paio di messaggi. No, una telefonata. Pronto?
3: Pronto.
1: Qui, Enzo, ciao.
3: Io invece di dire la mia solita stronzata ho chiamato esclusivamente per fare gli auguri a Marco.
0: Grazie Enzo.
3: L'affetto di un amico.
0: Grazie, veramente con grande gioia li accetto e ti mandiamo un abbraccio.
1: Solidarietà, ecco. Ciao bello, ciao, dici Marco.
0: Allora, non se ne fottono delle rotonde, vorrei dire a questi che ci sono quei triangolini a terra, tipo che cosa credono che siano? Bandiere di partenza? No, quelle sono dare la precedenza, quando c'è il triangolino a terra.
1: Comunque, di base, Marco, ci passa una cosa, la mala educazione.
0: Ah,
1: cioè, punto e basta, è male educazione, sono maleducati, cioè chi fa queste cose è maleducazione, il fatto di non dare precedenza cose, e devo dire la verità, molte volte sulle donne, le donne veramente sono, non ti fanno mai passannanza, mezzo traffico, tu ti stai incalanando e chi non ne ha passato. Soprattutto le signore, soprattutto ragazze e signori, non ti fanno passare.
0: Perché loro vogliono
1: rispetto. Con la minea c'è appena la signora, qua fu proprio bella.
0: Ma che l'ha riconosciuta?
1: Mia moglie si facette sozzi, mia moglie in macchina, questa non mi voleva far passare, io non la volevo fare. E comunque che stava a destra e non poteva passare la signora.
0: Ovviamente.
1: Doveva darmi la precedenza, sì. Oh, se non mi fermava, che mi veniva un gol con la macchina. Ma niente, doveva andare lei davanti.
0: Maschilista bastardo, fammi passare!
1: Ma nel traffico, neanche.
0: Lo so. E poi secondo me un po' la donna ci marcia su questa cosa.
1: No,
0: eh?
1: Ma noi, le guardi in faccia, le guardi in faccia, non ci pensano proprio.
0: Tu dici no?
1: No, le guardo in faccia senza intenzione, guarda. Credimi, le guardo in faccia, per loro è con mia cavalla. Cioè, ci ha passato prima.
0: No, non so,
1: ma ci ha passato prima. Destra, sinistra, dare precedenza a destra, dare precedenza a sinistra, sto pendendo soprattutto per... L'altra volta mi taglio una strada, due ragazze in una Smart, stavo fuori da casa mia, io abito vicino Miano.
0: Sì.
1: Sotto, vicino al quartiere, a due passi si arriva a piedi, al quartiere di Ciolier, dove sta il murales, sì, di Ciolier.
0: Ok.
1: Stop a terra, la ragazza non si ferma allo stop, mi taglia la strada. Dico, che mamma mia, c'è lo stop, che se andiamo a macchina, dimmi che dice.
0: Bellissimo!
1: Ma le due ragazze erano due ventenni, penso 22enni, lei e l'amica, e cosa facette una scia a bocca? Non avete idea?
0: Scostumato tu che l'hai fatto notare, bravo, che c'era uno stop, sì, a terra.

0: E beh, una bella aria estiva, Merc Cremon con Serena Brancale. Avevo perso una R, The Colors, Partenope. Ormai da più gente che fa le canzoni che le persone presenti alle file e alle poste, è una roba incredibile. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì,
0: sì, chi è?
1: Buongiorno.
0: Amore!
2: Ehi, come stai, Silvano?
1: Come sta Silvano, un caso?
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Guarda.
2: Ti sento un po' affannata.
1: Rosario, ti voglio un sacco di bene.
2: Pure a te.
1: Marco, ma io guarda, sto pronta a chiamarla da un sacco di tempo.
2: Pure tu ci vuoi dire firmati, cioè bloccati, che ci vuoi... non lo fa.
1: No dai, no.
2: No.
1: Anzi, volevo fare gli auguri al nostro Marco, ma veramente con tantissimo affetto, a Sofia e al piccolo Leo.
0: Grazie, grazie mille.
1: È veramente una giornata splendida. Come il mio cuore desidera per voi.
0: Grazie di cuore, Silvi, lo apprezziamo tantissimo.
2: Pure me.
0: Vabbè, ci sarai pure tu, quindi.
2: Ma è così.
0: Pensa, Rosario ancora non lo sa, ma lui alla torta uscirà nudo dalla torta. Lui però non lo sa ancora, ma farà questo. Sì. Gliel'avremmo detto dopo qualche spritz, glielo avremmo detto, capito?
1: Okay.
2: Denuncia ancora proprio, se un fucile come denuncia.
0: Ti faremo sapere. Un bacio, Silvi.
2: Ciao.
0: No, ma mo te la faccio io meglio. Lascia stare. Allora, vediamo. Ecco, vorrei leggere questo messaggio. Che capisco, è sicuramente un messaggio d'affetto. Marco, fui. Lo so.
2: Sappiamo come io, però infatti pure il egoismo nostro. Nel senso, abbiamo sofferto noi e soffri pure tu, moglie.
0: Vabbè.
2: Minota, Ind, pronto.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
3: Ciao Rosano, ciao Marco. No, ma Rosano, non so se sai questo fatto, se gliel'hai spiegato a Marco.
2: Quale?
3: Me lo disse un mio zio tanti anni fa, prima del matrimonio. Allora, subito dopo il matrimonio prendi la sposa e gli dici una settimana comandi tu e l'altra settimana faccio tutto quello che dici tu.
0: Giusto.
3: È sempre bene il matrimonio. È vero, no?
2: Sì.
0: Ah, beh,
2: vabbè, ma Kill Mark è già stato da un anno, cioè, da quando fai? Due o tre anni?
0: No, siamo
2: un paio d'anni, va.
0: Sono tre, fra poco sono tre.
3: Auguri.
2: Già sta cagando da tre anni.
0: Guarda, da un lato forse lo viviamo questo giorno con una certa serenità, nel senso di sai, aspettative future, perché poi c'è la convivenza, c'è Leonardo, già c'è. Quindi, capito, diciamo che questo è un po' ritorna dal via, io lo chiamo.
2: Già si è abituato,
0: delle difficoltà le abbiamo già affrontate e per fortuna superate. Grazie Rosario, grazie.
2: Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Sì, buongiorno, no, volevo un'informazione di servizio per domani.
2: Sì.
4: Praticamente domani sono Rosario.
2: Domani sto da solo.
0: Probabilmente
2: sì.
0: Ubriaco e cromato ancora dal giorno prima.
2: Ancora cromato.
0: Penso, ho fatto mettere a tavola lo chardonnay solo per te.
2: Dimmi.
4: Marco, perdona, essendo di Porti, ci volevo chiedere, ma hai sposato a Piazza San Ciro?
2: No.
0: Arrutamma Bacoli.
4: Va bene.
2: Ciao, fratello.
0: Voleva venire, capito? Va bene, ragazzi, chiudiamo questa prima ora, il che significa che mi avvicino ancora di più al mio matrimonio. Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi il meteo e poi torniamo insieme con gli Astano Fischi.
5: Ma che ti scusano, arriva a mezzo.
0: Ecco.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Allora torniamo in diretta con la seconda ora di Yes and Chi's Kiss con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane
0: e allora Cennello Iorio in regia a curare la parte tecnica. Siamo prontissimi per continuare, ovviamente se volete dire la vostra 081 546 6873, ma parliamo anche di altro.
1: Ma sì, parliamo di altro, perché l'avevo detto l'avevo detto con tutti quelli che mi chiamavano e dicevano no, no, o turismo, grazie a Dio che teniamo turismo, come fa queste fabbriche, come fa queste industrie, noi teniamo il turismo, perché
2: ma nessuno t'ha mai detto questo,
1: praticamente è stato fatto questo studio focus sul lavoro povero della Philcams CGL, il quale mette in evidenza una cosa: turismo oltre il 70%, e quando dico 70% significa che su 10 lavoratori 7, quindi 7 su 10, quindi la maggioranza, stragrande maggioranza dei lavoratori sotto la soglia di povertà, quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario, il working poor così si chiama, quando emerge da praticamente guadagnano 1000, cioè quelli là dichiarati, chi là che stanno messi a posto, cioè
0: pensano poco,
1: là che tengono i contratti, no tu pigliati fam che stai facendo tu che stai sentendo, no, che stai a nera, che stai a nera,
0: tu
1: figliati fam, cioè praticamente guadagnano retribuzione annua pari a inferiore a 13.950 euro, soglia di povertà salariale pari al 60% della retribuzione mediana, che sale a 14.800 per chi ha lavorato almeno 12 settimane l'anno, quindi pratica manca tutto l'anno. E dov'è che siamo più inguaiati, Pesacani, in tutta la nazione? Indovina un po'.
0: Napoli.
1: Proprio quelli là che, per quelli là che dicono oh, turismo, turismo è una risorsa, oh, turismo è bello.
0: Però posso dire una cosa?
1: Sanno i turisti a Napoli, sanno i turisti a Napoli e tutta la niente. Sanno i turisti a Napoli, sud e isole le più inguaiate. Arriviamo pure a meno 13.950 euro, ripeto, sono quelli là che sono già contrattualizzati. La ricerca è stata condotta su un campione di circa 6,3 milioni di lavoratori,
0: non ma, pochi.
1: No, 6,3 milioni, non voglio dire la totalità, però 6,3 milioni di persone per le quali si dispone delle informazioni necessarie alla ricostruzione della distribuzione dei redditi di lavoro dipendenti. Praticamente si è scoperto che praticamente sono inferiori a 13.950, massimo 14.800 euro l'anno. Va bene, sud e isole penalizzate naturalmente, marcato il divario di genere, praticamente anche le donne guadagnano ancora di meno, perché c'è stato pure sul razzismo misogeno, che praticamente la donna non ha dato guaragnà quando
0: no.
1: Non ha da guaragnà, specialmente si cagnella in solo oppure lava, perché che se siamo ridotti a fare oh, turismo è bello,
0: c'è da dire una cosa,
1: siamo chi ne turismo otto ne so da chi cane pecora, chi è porta i soldi a te te porto,
0: vabbè però non te la devi prendere
1: cane
0: con chi
1: pecora,
0: dice queste
1: chi
0: cose
1: è bello turismo.
0: Ma non te la devi prendere con queste persone.
1: Tu a buscare ne so da 14 anni mi sa fammi kill.
0: Bisognerebbe andare da chi dà lavoro e fare una bella tirata d'orecchie.
1: Poi chissà, è venuto Pesacane, ha tirato d'orecchie, chissà non ti ha contratto, Pesacane. Cioè ci c'è, a contratto.
0: Ho
1: cioè
0: detto chi di dovere, non intendo solo i datori di lavoro.
1: Ma piglio guerra, chiamavi già.
0: Certo, è ovvio.
1: Vabbè, allora l'hanno risolti,
0: dai.
1: Mo è facile, mo scendimmo e Marco fa la telefonata a me lui.
0: Scusa,
1: non
0: abbiamo, ma non
1: abbiamo,
0: non abbiamo un governo, siamo chi
1: ne turista, nel tuo coppia quattro e quattro, non coppia quattro,
0: ma non abbiamo un governo che fa cose,
1: prima facevi schifo tutto disorganizzato, ma è bellissimo, e siamo messi a fame.
0: Però se
1: e facciamo pure l'applauso, facciamo anche l'applauso.
0: Amandere turista,
1: amandere turista,
0: dice un amico,
3: lo sa, buongiorno gamba scendan, subito ministro e Putin minala.
1: il divario retributivo di genere di 15 punti nei servizi a svantaggio delle donne. Praticamente le donne guadagnano 15 punti in meno rispetto ai maschi, che già guadagnano poco, quindi schiavismo su schiavismo. E bravo Turisti! L'incidenza del lavoro povero nel settore dei servizi è 52,60% di chi ha lavorato almeno una settimana, il 42,6% di uomini e 57,99% delle donne, perché le donne lavorano di più in questo settore, perché naturalmente a lavanderra, a pulizia stanza, a lavella, insomma,
0: sì, questa,
1: perché questa fa cim, che... no? Perché questa fa cim in de cucine, in de coppie, perché questa siamo ridotti a fare, no? Con un divario retributivo di genere pari al 15-13 punti percentuale a livello territoriale. Vabbè, poi fanno tutta una cosa, l'incidenza del part time e tutto quanto, questo che viene a... Oh, il prossimo che mi chiama e dice, però, hai visto, prima facevi schifo, c'è ti quartiere, ma tu non è bellissimo.
0: Vabbè, ma questo
1: perché
0: che c'entra?
1: Perché turista è nato lui, è nato in basso poca, che me ne fotta, amica, se turista
0: però, dai,
1: è
0: nato...
1: Rombano pure.
0: E avete come ragione entrambi.
1: Ma casa di sporca a casa e non porto manca niente.
0: Ma scusa, ma
1: aspetta.
0: Ma non
1: fame,
0: è vero, aspetta, non è vero, non è vero.
1: Ma tu hai sposato una volta, hai capito? Tre volte. Tu tre mugeri musulmani diventai, capito?
0: Però scusami, avete ragione entrambi. Cioè, il turista che viene. No, aspetta.
1: E beh!
0: Il turista che viene.
1: Dimmi fritture, wish.
0: Il turista che viene.
1: Arancino, si m'ha diventato arancino.
0: Non ha colpa il turista che viene, perché lui i soldi te li porta. Se poi questi
1: andato
0: soldi vengono
1: turista,
0: gestiti male.
1: Chi lo dice, ma bello turista. Si mette babà.
0: Con Roma senza.
1: È bello turista, e poi un po' mettere piatto a tavola, capito?
0: Vabbè.
1: Se può accattare una caccia, poi se ne ha pure i rocenti, stiamo pigliando, stiamo regalando i tondi cento, stiamo distrutto una città, no? Proprio ci rendere conto di questa cosa.
0: Allora, 081.
1: È bello turista!
0: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, ciao.
1: Dimmi. Dice, è bello turista. Dice, vai qua.
4: Sì, voglio dire una cosa, innanzitutto voglio fare gli auguri a Marco e alla sua signora.
0: Grazie.
4: E poi voglio dire una cosa che sono molto, voglio 30 secondi, sono rimasto molto indignato.
1: Azzo.
4: Dai mass media di Radio 1, Rai 1.
1: Aglio.
0: Da chi?
1: Vabbè, non potremmo parlare a concorrenza, fratello, dai. Non possiamo parlare male.
0: Non è che possiamo fare i nomi così e dare
1: Ma poi è come si parlasse malamente di Pesacane, è gelosino. È gelosino, non posso parlare malamente di Pesacane.
0: Infatti parli male di
1: Pesacane. Ma non posso, collega, non posso parlare male di un collega. Pronto?
0: Ma solo uno può parlare male di questo programma e sono io,
1: solo
0: pronto.
1: Tu puoi parlare. Sì, bravo, dimmi caro. È caduto, vai.
0: Buongiorno, è così difficile capire che solo in URSSR e similari, sarebbe la Russia, gli stipendi sono fissati dallo Stato, negli stati civili gli stipendi
1: chi
0: sono conseguenza.
1: Chi se ne è contento?
0: Chi se
1: ne è contento? No, no, no. Chi ne è contento? Perché se andate a cazzo in capaizzi.
0: No, cioè, aspetta, fa finire.
1: Sono la Russia, lo stipendi dello Stato.
0: Dice, negli stati civili gli stipendi sono conseguenza della contrattazione sindacale. Allora chiedete ai sindacati di fare bene il loro dovere.
1: Ma chi è? Ma chi è? Scusa. Che è? Allora non è meglio che fanno come fa Rucci, no? Tu a chi minimo c'erano 1000 euro al mese? Allora, ma regalo, Jim Strunz.
0: Non credo che facciamo.
1: E non Jim Strunz, pensacano. Noi siamo in democrazia. Jim Strunz, noi.
0: Ma
1: va bene?
0: Aspetta.
1: Mi chiama mità, però va a fare mucca democratica.
0: Aspetta,
1: vai ad affare.
0: La questa cosa
1: è democratica.
0: La democrazia. La democrazia qui c'entra poco.
1: E siamo liberi e fa fam. Siamo liberi, allora, e fatica 18 ore non appartare a Nir. Siamo liberi.
0: Hai finito?
1: Questa è la democrazia. Bella. Adamuri Putin.
0: C'è zicco, mo questo.
1: Sì, Adamuri. E te ne tu quando a posto.
0: Prima o poi succederà.
1: Che sì, è pure cadrai.
0: Ma
1: pure te ne a posto. Che sì, ma non mi mangi a parte. Faccio vedere quando mi metto a Nira, chi si capa. Pronto?
0: Ah, vabbè.
5: Pronto, ragazzi.
1: A Nero, ma liberi. Dai, ciao, come stai?
5: Ciao, bene, grazie. Sentite, scusate, ma prima ho sentito una cosa. Posso fare il accento un po' corompino?
1: Guai, wow, sa Pesacane che occupavamo apposta, dimmi.
5: No, perché la.
1: Ciò fa gratis, no, non va a me.
5: Avevo precedenza, state in mezzo al traffico in città, si marcia per file parallele, e nelle strade extraurbane si marcia in fila parallele per tre costie per senso di marcia. E secondo il codice della strada, tutte le traiettorie provenienti da destra, salvo che da aree private, hanno la precedenza. Stavi in colpa, in barca.
1: No, ci capito niente, okay. Con fratto. Sempre parlando, pensi da me che sono galluccando il mio telefono. Cioè, c'hanno i decibel troppo alti, ti giuro.
5: Nel campo di, nel
0: sì, ma stai urlando.
1: I decibel altissimi hai.
0: Dillo un'altra volta. Pronto?
1: Democratico, scusami fratello, non ci dire niente che ci dobbiamo fermare, mo, no?
0: Torniamo subito, ragazzi. Torniamo
1: liberi,
0: subito.
1: A nero, ma liberi.
0: 342
1: pagati, ma liberi.
0: Ma qua c'è il problema del lavoro nero. Cioè, il sindacato, purtroppo.
1: Ma come dittatura democratica
0: ulteriore.
1: Non siamo democratici. Pagati male, a nero, senza diritti, senza welfare, ma liberi. E mi fate chi ci sfrutta.
0: Magari sei stato anche un pirla che ti sei aperto la partita IVA.
1: Mi strunzo noi.

0: È bello Napoli che ne turino.
1: Ancora.
0: È bello. A Napoli ci sono solo Mara, Sfugliatella e sì. Proprio turista. Vai, sentiamo.
2: Sono un turista, Napoli è bello. Marco, tantissimi auguri, Lello da Ischia.
3: Ciao Lello, grazie, grazie mille. Allora, vediamo anche qualche altro messaggio, ma se volete 081 546 6873. Però io dico che avete ragione entrambi, cioè nel senso, è comunque un bene se una città ha del turismo che andrebbe, per carità, gestito,
1: ma non viene
3: monitorato,
1: ormai sono anni.
3: No, però chi, viene, chi sì. ha
1: se
3: ospita...
1: nonno te ne vede il rode erano un carruccio, se nonno te ne vede il palla erano un fuppello,
3: chi
1: se è morto vent'anni fa, se non è più così, non è più così. Cagambam 50-60 anni, frate, cioè,
3: non lo so, dice Salvatore. Marco, tanti auguri, ma casa Pia di Rosario sta delirando, non lo so, gli abbiamo dato un caffè,
1: sto delirando.
3: Gli abbiamo dato un caffè, non so se abbiamo fatto bene. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao nonno.
4: E maggiormente allo sposo Marco.
3: Grazie, grazie mille.
4: Rosario, vai più calmo. Questo per oggi cambia strada.
3: Come cambia strada?
4: Sei scamazzando da stamattina.
3: Come mi sono
1: scamazzando?
4: Allegria, però. Teniamo calmo a Marco, però.
3: Ah, dice, non mi devi agitare.
1: Ma come non lo lasci? Chissà da che problema là. Dai, che ho fatto un capo con turismo sotto paga.
3: No, no, no, ma io negli anni ho imparato una tattica fantastica. Anche noi te ne vogliamo. Io ho imparato una tattica fantastica. Finito il programma, messo il piede fuori dalla radio, lascio tutto quello che è successo in radio, capito? Altrimenti poi dopo è un casino. Ragazzi, Marco, auguri per domani. Visto che, vabbè, in realtà è oggi. Visto che già convivi, la differenza sarà che dopo, quando pigli i packer, te li dà con l'anello e fa male. Mi sa che l'amico c'ha esperienza in merito.
5: Pensa che ma chi è fittata la macchina per stasera? Che se non è fittata ancora sta cammanello da assistere, te ne affittiamo.
1: Ah, io l'avessi chiamato. A poi che te li va a portare bravi rindo, po', però io l'avessi chiamato.
3: Non ho avuto il coraggio, lo confesso. Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto, buongiorno amici, Diego Arenella.
3: Ciao Diego, Diego, scusa un attimo, Diego, lo mettevo a tavola con te poi, Pronto?
6: Marco, io ho capito tutto. Ho capito perché tu sei assolutamente a favore del turismo a Napoli.
3: Perché?
6: Tu come città, per il tuo viaggio di nozze, hai scelto Napoli.
3: No.
6: Tu sai perfettamente che la cosa migliore per vivere Napoli è farlo da turista.
3: Questo sì, questo è vero.
6: Perché altrimenti vedrai tutti i disservizi che ci sono. A proposito, io credo una cosa, che il turismo è buono fino a un certo punto, fino a quando non fa sentire appunto il cittadino turista. Quindi molti servizi che funzionano, eccetera, dovrebbero essere sempre così per il cittadino e non soltanto per i turisti. In più ti dico che non sempre è buono, perché il turista non sempre capisce la bontà, ad esempio, dei cibi, la bontà dei luoghi. Il cittadino invece sì, per chi vive la città tutti i giorni. E allora molte volte che cosa succede? Che all'albergatore oppure al ristoratore quasi quasi il cittadino napoletano dà fastidio, perché gli indica tutte le cose che non vanno. Nell'invece il turista mangia pure quello che non è buono e dice che è sempre buono. Quindi attenzione a questo, perché
1: vabbè, quando vedo mangiare la pizza con il cappuccino e giuro proprio è finita là, è finita là.
3: Però sai, alla fine il turista, anche noi quando andiamo da qualche altra parte e mangiamo piatti tipici, magari non abbiamo la reale percezione che è quello il vero sapore di quel piatto tipico, però magari è buono, è un sapore diverso, noi lo accettiamo. Penso che succede praticamente un po' a tutti i turisti che vengono qua, perché qua se caschi male mangi comunque bene.
6: Comunque auguri, ti voglio bene e in bocca al lupo.
3: Grazie, viva il lupo. Marco, ma non ho capito, ti devi sposare stasera e stamattina stai lavorando? Ho capito male? No, hai capito bene, sì, è così. Cioè, no, è registrato.
1: Puoi anche registrare?
3: No, sono in diretta.
1: Guarda come siamo bravi, lui ha registrato o no?
3: È lei. No, sono qua perché, ragazzi, sembrerà paradossale, ma se fossi rimasto a casa ad aspettare per prepararmi, sarei morto, roso dall'ansia e dall'attesa. Invece così sto rilassato, capito? Mi sembra una giornata normale come tutte le altre.
1: Sì, ma vai a casa, cosa?
3: E là mi cago sotto. Pronto?
1: Ma lo mangi a casa?
3: No, che vuoi mangiare?
1: Niente.
3: No,
1: una cusarella per sul punto insomma. Si fa tardi.
3: Lo so.
1: Si fa tardi.
3: Però poi vedi.
1: Si fa tardi.
3: Non mangiare tanto pure tu.
1: Ma chi mai so a dieta? Pronto?
3: Ma ti voglio vedere la roba.
1: Giusto di taralla così. Pronto?
7: Marchetti.
3: Ehi.
7: Ma Gianni Vendemmi non l'ho invitato.
3: No, no, però vado a fare l'aperitivo là.
1: Facciamo l'aperitivo là. A Caserta, durante voi portiamo.
3: E come fai a lavorare? Scusami, è così come stai sentendo? Con leggerezza.
1: Ma perché fatica chi siamo?
3: Ecco, ecco.
1: Ma perché dice chi sarà fatica?
3: Perché gli date
1: l'assist? Pavano pure, pronto?
3: Stai zitta, casa una donna, no? Pronto?
8: Pronto! Ragazzi, Umberto, buongiorno!
3: Ciao Umbi!
1: Ciao Umbi!
8: Marco, voglio tantissimi auguri. Stai affrontando anche tu questa avventura, dai!
3: Io vorrei ricordare che se è andata male a voi non è detto che debba andare male pure a me, eh?
1: È statistica, no,
8: Marco,
1: vero?
8: Ma chi le va male a bugiare, non a te, a te.
3: Grazie. Ma un bel si poma una mappina, amico mio, non voglio dicere qualcosa.
1: Non ha capito niente, Marco, Dio. Siamo cautelando a Guaglione, noi
8: ragazzi, un abbraccione, Marco.
1: Ciao, ciao, bello.
3: Ciao,
1: ciao.
3: Caro.
1: Dai,
3: ciao.
1: Dai, l'ultimo messaggio.
8: Leo, sì. Lo sai, noi scherziamo sempre, Guaglione, sempre.
3: Ma anche io scherzo, tranne quando dico che siete delle mappine, quello lo penso per davvero.
8: Io.
3: Ciao, ciao.
8: Sì, un abbraccione.
3: Ciao caro. Allora, qui in Lettonia una signora mi ha ordinato un tè verde caldo e una diavola. Auguri Marco, Maurizio dalla Lettonia, che ricordiamo c'ha il ristorante. Un tè verde caldo e la diavola.
1: Bene. Cacciavo Putin.
3: No, in Lettonia no, evitiamo.
1: Lettonia fa tra la NATO.
3: Pronto, fermi lì. Ciao.

Lego. Lego. Lego.

0: Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno.
0: Sì, chi è?
1: Ciao ragazzi, buongiorno Peppe.
0: Buongiorno Peppe.
2: Ciao bello.
1: Allora ragazzi, voglio fare un grosso augurio a Marco.
2: Sì.
0: Grazie caro.
1: Marco, quella frase che hai detto è bellissima. Non perché è andata male a voi significa che vada male pure a me.
2: Sì. Le ultime parole famose. Le ultime parole famose.
0: Scusa, non ho capito che hai detto.
1: Dimmi.
0: No, sei stato un attimo interrotto. Che stavi dicendo?
1: No, stavo dicendo a Rosario quando guardi il fatto del turismo, no?
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, ma lì non è un problema, cioè il problema è un po' più ampio, però per quanto riguarda i contratti e i soldi, là penso che c'è un gran giro da fare. Ma è una cosa, come ha detto Marco, dovrebbero intervenire i sindacati, perché se gli dà contratti.
0: Ma la politica, proprio la politica in generale.
1: Sono, ragazzi, quelli stanno nel legale e la gente se tutti si fanno, perché il contratto nazionale, ma per.
2: Ma no, lo sai perché è una contraddizione? Perché questi qua sono tutti stagionali. Perché i contratti turistici vanno su settimane e allora praticamente loro giocano su questa cosa qua, ma pure un sindacato, pure se tu volessi fare papà chiusura che cosa, ma alla fine il turismo, cioè alla fine non porta niente, porta per poche persone che sono gli imprenditori che hanno queste strutture, queste cose, ma chi ci lavora è fame. Cioè finché noi non ci rendiamo conto di questa cosa, non è professionalizzante, non ti fa crescere professionalmente, da noi ci vorrebbero le aziende, noi dobbiamo stimolare la nostra classe dirigente a portarci aziende, non questa cosa, il turismo camma fa, cioè camma c'ha ma sciacqua panza, camma fa.
1: Non è un turismo,
2: capì?
1: Il problema è come il turismo.
2: Ma neanche, perché comunque è fame, credimi.
0: Però scusami,
2: fame,
0: allora l'azienda per quanto ci vorrebbe, l'azienda già come
2: sono le industrie, come stanno sì, dopo, perché se era buono Milano era turistica, capì?
0: Cioè, se era turistica pure Milano,
2: se era buono Venezia diventava solo la città di Venezia, poi c'è sta mezza che tiene le aziende, capì qual è il discorso?
0: Sì, ma tu il discorso qual è? L'azienda
2: un
0: ci vuole
2: Marcone Giulietta,
0: ci vuole un po',
2: è finto.
0: Vabbè,
2: ma non so mandare non coppo Barcone Giulietto, sai, perché c'è
0: allora Rosario purtroppo c'è l'azienda, per carità di Dio, ma il discorso è che per esempio tu per fare un'azienda dovresti ragionare, investire soldi,
2: scambi fiscali, se venite da noi vi facciamo questo, quello e quell'altro, vi facciamo il bidet, vi facciamo le cose, e capi? E chi le viene? Non ha di noi,
0: ma rapido non sindacate e vai,
2: che se per discorso di quelli come te che andiamo a morire a così andiamo a morire a bandiera a mano,
0: che disse
2: andiamo a morire a bandiera a mano,
0: si apre un partito
2: fuori,
0: se vuole fare politica si apra un partito, fondi un partito e faccia politica, ti ricordi?
2: Ma che ragionamento
0: era una citazione la mia,
2: ma che bassista.
0: Allora devo leggere questo messaggio, Stefano
2: lo dice pure a Ben Lord, e chi lo dice dopo due partiti non mi sta così,
0: no, ma non ho detto, ma tu prima non ascolti, non ascolti, allora no, la differenza, scusami Rosario, la mentalità è il problema,
2: ma perché non vai a Napoli?
0: Un attimo di bianco, ma perché nelle poche aziende che ci sono a Napoli e dintorni
2: tutto a nero,
0: sono
2: tutto
0: allora
2: a nero.
0: Che cosa vuoi?
2: Tutti a
0: il
2: nero.
0: Problema è un altro, tu puoi aprire 200 aziende qua al sud in Campania,
2: ma a
0: se le gestisci così cosa cacchio le apri a fare? Il turismo ti arriva a prescindere, per questo andrebbe regolamentato e gestito come comanda, perché vabbè. Così
2: se a nonno teneva il rodeo
0: un
2: nome che palle un
0: flipper, fatto sta che tu apri l'azienda domani apri l'azienda domani, questi rubano i soldi,
2: se
0: lo
2: era Brand P,
0: vabbè,
2: si nascevo figlio e bello scuro.
0: Devo dare uno scoop, Stefano, sì. Hai fatto una bella busta, né? Signori cari, Stefano mi ha fatto pac! È andato oltre.
2: Però mi ricorderei per sempre, mi sa canta.
0: Sempre.
2: Quando come parlerai dei regali del tuo matrimonio, io ti vengo a me.
0: Dico pac, come
2: di, più, di più di quello che
0: hai voglia. No, per me veramente, già solo averti sarà la cosa più bella, quindi. Cioè, tu ti immagini, io c'ho Rosario Verde nel filmino del mio matrimonio, ragazzi, ma è una roba meravigliosa.
2: Certo, perché si sapeva, veniva a fare solo un filmino. Facciamo su mamma merci.
0: Per mille.
2: Ci fermiamo un attimo, ma va, ragazzi, ci torniamo, vai.

0: A proposito dello sproposito, facciamo anche gli auguri a tutti Gianni, Giovanni, oggi San Giovanni, quindi augurissimi, augurissimi al mio papà, augurissimi a tutti Gianni e Giovanni. Sì, ragazzi. Pesacà, hai un artista gratis, Rosario Verde, non è per tutti, fatti dedicare una sua rappresentazione. No, ragazzi, oggi Rosario deve stare bene.
1: Bravo, si deve,
0: no, si deve godere la giornata.
1: Mi spiace, sotto non posso bere.
0: Sola,
1: non posso bere.
0: A friar là.
1: Non posso bere, sono in dieta.
0: Scusa, mi avete fatto preparare la cassa del miglior Chardonnay italiano.
1: La cassa, l'abitunire, credo.
0: Perché poi ho detto quello, poi se la, quello che avanza se la porta
1: Coca zero.
0: Coca zero. Ma tu devi evitare le bibite gassate, quelle gonfiano.
1: Vabbè, meglio una bottiglia di vino, sento mai.
0: Sì, però vabbè.
2: Quando sta rete, ma che sta succedendo? Ma sta qualche virus particolare?
1: Ma perché?
2: E state sposando tutto quanto.
0: È vero, è un anno.
2: E se sposate Miranda,
1: sono giovani, amico mio.
2: E se sposate.
1: Sono giovani e cose vanno buone, capito? Sta trasendo show, allora capito?
0: In realtà ci sarebbe da chiedersi, ma perché avete aspettato tutti tutto sto tempo? Anche questa potrebbe essere una domanda. Vabbè. Questa volta concordo pienamente con Rosario, il turismo non porta ricchezza al mondo del lavoro, sono le aziende che producono beni o servizi ad alto valore aggiunto che possono pagare stipendi decorosi. Una pizza a 10 euro che tipo di retribuzione può dare al cameriere che la porta? E la deindustrializzazione che sta impoverendo l'Italia e il mondo del lavoro. Provate a guardare in posti come Tenerife, anche lì si vive di solo turismo e non mi sembra gli abitanti abbiano tenore di vita adeguato all'enorme afflusso turistico che hanno in tutti i mesi dell'anno. E che ste, Pino da Latina.
1: Senti Pino, i Cambacindan, faremo un partito assieme. Faremo un partito assieme perché io te diciamo una cosa così logica, così 2 più 2 fa 4, non capisco perché la gente dice, ma quando mai? Allora se fa 4 cambia la matematica! Vattene da Napoli! Chi stanno soffrendo? Stanno morendo e ti dice, no. Non lo vogliamo sentire!
0: Ma mandate una PEC!
1: Non lo vogliamo sentire,
0: scusate.
1: Mandate una PEC!
0: Mandate una PEC al partito di Vannacci e chiedetegli, carissimo Vannacci, invece di mettere i ragazzi che vanno bene nella A e nella B, se serve qualcuno che deve parlare di certe cose, se serve un'immigrazione, almeno se ce lo dobbiamo tenere in generale, ce l'abbiamo con qualcosa di concreto.
1: Punti d'armi torto, guardate che bel fa, guardate di spirito, così e va bene.
0: E sai che ci aggiungo?
1: Non ci mi do.
3: Ah no, beh, manca Daniele da Misi, 50 euro da busto e Rosario Verde da mettere ciò sai, fammi capire perché.
0: Ma io non guardo, ragazzi, io non guardo alla cifra, io guardo al gesto, è quello che
1: sono i colleghi, che sono i partner. Come si
0: e poi ribadisco, chi sta? Ma ha fatto pacco, voglio, Stefano, volete capire o no? Ecco, sta partita una sigla, improvvisamente. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì?
4: Buongiorno, sono Ivan da Porter.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
4: Auguri per il tuo matrimonio.
0: Grazie.
4: Poi volevo fare una domanda a Rosario. Ma mo che vai alla cerimonia, un prevede dice parli io rotaccia per sempre. Tu che fai a Lucca?
1: No, ma a lui non... Ma lui, la sua generazione, non si sposa più in chiesa. Lui fa un rito pagano. Oggi c'è un rito pagano. Ecco. Lui già si è sposato alla chiesa. Al municipio.
4: Sì. Sono in comune.
1: Sì, noi si è sposato al municipio e vabbè, perché che
0: fate? Però funziona così, ragazzi, se non vi sposate in chiesa ci si sposa al comune, al municipio. Se la struttura dove festeggi non è casa comunale, si dice così, ti vai a sposare prima e poi lì fai il rito simbolico, perché in realtà

0: sta sui documenti, sei già sposato. Okay. Mentre invece se la struttura
1: sono chi che sposi, va che là.
0: Esatto.
1: Facci le 10 minuti monologo e poi
2: alla i pacca super saiyan, capito?
0: Bravo.
1: Fanno ridere Pokémon, fanno ridere Pokémon.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, buongiorno. Marco, oggi metterai nero su bianco e ufficializzi i diritti e
1: già
0: doveri.
1: Fatto, già fatto.
0: Vi auguro tanta felicità e tanta. Però io voglio specificare una cosa. Noi avevamo, tra virgolette, vabbè, frainteso, che però noi avevamo indicato come nostra data il 24. Quindi, per quanto noi già siamo sposati, cioè per me e per Sofia, è oggi. Poi lascia stare che sui documenti vai a vedere c'è un'altra data, però per noi è proprio, infatti proprio oggi che si è concentrata poi tutta l'emozione, tutta la proprio tutta l'energia.
1: È oggi che scende il Signore, oggi che scende il Signore.
0: No, non credo scenda nessuno.
1: Scende qua, arrivo con te, come scende?
0: Ah, quello scende.
1: Scende tutto il paradiso, pensa.
0: Lo sa.
1: Vedrà scendere tutti i santi.
0: Bianco assoluto, Nello, bianco assoluto.
1: Tutti i santi di uno e di
0: altro. Ma tu in quel momento
1: no,
0: mi starai vicino, no, almeno vicino, no, stammi vicino.
1: Ma io per arrivo pure a torto.
0: Mi serve una spalla a crucetta, no, dove appoggiarmi, frate, per piangere, per piacere.
1: Già c'hai tutti i tuoi parenti, voglio piangere, prego. Vabbè, Nellino, vabbè. Vai.

0: E allora, ultimo passaggio di questo mercoledì 24 giugno. Rosario, saluta come solo tu sai fare. Sofia che ci sta guardando.
1: Oh, ciao Sofia,
0: insieme
1: auguri.
0: A Valentina, sta con la truccatrice. Fai un saluto a tutte e due.
1: Non lo so, devo vedere la fotografia di Valentina.
0: Eccola qua.
1: Scherzo. Salutiamo quattro volte. Valentina, ti facciamo. Saluto pure tu a Valentina. Diego, vai.
0: Aspetta, Diego, vieni un attimo. Fammi un regalo. Sì, no. Puoi illuminare no, quanto vuoi, non esce niente.
1: Dai. Così ci chiudono. No.
0: Vieni a fare un saluto per me, Diego. Vieni un attimo.
1: Vai.
0: Cortesemente, saluti il papà della mia quasi moglie. Si chiama Ugo, tuo grande fan.
2: Sanguoiato, che
0: fanno. Lo so.
2: Ciao Ugo.
1: Non sai mai che passato, Ugo.
2: No,
1: va
2: pure. Poi ne parleremo.
0: Grazie, Diego. Ciao. Va bene. Andiamo anche al telefono se volete. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao.
3: Sto da stamattina, vi volevo dare gli auguri.
0: Grazie.
3: Ti faccio tanti auguri a te, a tua moglie che è prossima, così.
0: Sì.
3: Un bacio al bambino, un ringraziamento a voi. Che fa già, dice tanta cosa, ma lo voglio bene, si dice a Cantone. Comunque.
1: Oggi Sam è parte tua, Sam.
0: Bravo.
3: No, non ho parole, so che venite dal lato nostro.
0: Sì.
3: Abbassate un momento proprio vicino a me.
1: Chi lo sa?
0: Giustamente dice facito burdel.
1: Chi lo sa?
0: Capito, dice facito burdel sotto casa.
3: Non faccio niente. Dite, ci vuole essere questo che state vicino a me e io non faccio.
0: Brava.
3: Non vuole niente per carità,
0: Grazie Sissi, un abbraccio.
1: Ciao Bel.
3: Tanti auguri felicissimi.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: A tuo suocero e a tutti quanti.
0: Grazie tesoro, un bacione. Allora, vi leggo questo messaggio, è legato a una foto, ve la faccio vedere se posso, aspetta, quale camera sta? Eccola qua. Guardate, ci mandano questa foto, cioè qua è Fuerteventura. C'è l'amico Alessio da Qualiano che adesso è a Fuerteventura.
1: Avrà piovuto là, visto quant'acqua.
0: È incredibile, si sono allagate proprio.
1: Vi
0: sento qui con grande piacere, cioè lui va a Fuerteventura in mezzo al mare e
1: ci
0: sente
1: può pensare, no.
0: È bellissima,
1: non ci può pensare.
0: Ma è bellissimo.
1: È bellissimo, sì.
0: Cioè, scusa, tu il tuo programma preferito radiofonico. Stai in mezzo con le chiappe,
1: no,
0: in mezzo
1: a me
0: al
1: piace,
0: mare.
1: Non la sento mai a radio, mi piace.
0: Sei un bugiardo.
4: Cioè. Di, ma quando prevede le bandierici, come le bandierici, con Martille Torri.
0: Ovvio.
1: va a fare un rito di Torri.
0: Sì, con Odino, sarebbe stato bello.
1: Roberto, non sape niente, Roberto. Pronto?
5: Qui, a belli.
0: Qui, a brutto.
5: Vabbè, sono bugiardo, sai, no? Comunque... Antonio, ragazzi.
0: Ciao Antonio.
5: Allora voglio dirti questo, che non è un cazziatone. Ho ascoltato due canzoni, una pubblicità, mi è caduta la telefonata e ho richiamato per fare che cosa? Per fare gli auguri al grande Marco Pesacane.
0: Grazie caro, grazie.
5: No, ma anche perché chi lo porta a Ventura? Io che sono all'estero a Roma, non vi seguo.
1: A Roma, che volte che è estero, vero?
0: Ma serio? E il mare ci sta pure lì, tra le altre cose, un po' più lontano, ma sta là.
5: Più che altro forse è una domanda che dovrei fare a Rosario, però la faccio. Ma il menù di oggi qual è, Rosario? Il menù, la roba che ha fatto la cerimonia, che si mangia?
1: Ma il solito suo buffet, l'aperitivo, poi porti il riprimo, 4 secondi, la torta, i dolci, i pasticci, il fuoco artificiale,
0: stamattina.
1: Chiamo anche il suo cavatore, a mezzanotte facciamo il fuoco artificiale.
0: Niente fuoco artificiale.
1: Va bene, nei cantanti, umani.
0: Però li avrei sparati solo per far venire Josi della ragione a farmi fare una cazziata fin sopra là, sarebbe stata bella come
1: che
0: cosa.
1: Che bella figura faccio.
5: Una cosa soft.
0: Sì. Ma, se mi chiedi quali sono le portate del menù, non le ricordo. Cioè io oggi non ricordo cosa andremo a mangiare. L'ho scelto io, Cioè stavo insieme a Sofia, ovviamente.
1: Nel dubbio mi porto una mare e non si può mai sapere.
0: No, per mangiare si mangia.
1: Si fa elegante senza mangiare. Ha fatto una cosa elegante.
0: Solo per Rosario finger food.
1: Dimmi caro, dimmi.
5: Ascoltate, Marco, io sono sicuro solo una cosa.
0: Sì.
5: Lui non te lo ricordo, non lo sapevo, ok. Ma una cosa sono sicuro. Che quando vai a fare i busta sai bene preciso quando ci sta arrivando, perché c'è la verità.
1: Ma non esistono i busta, ma ci sono l'Iban, ci stanno.
5: Ah, l'Iban.
1: No, sta l'Iban.
0: Iban.
5: Allora scusa, ma Marco lo devi mettere.
1: Infatti ci fu pure una cosa dell'Agenzia delle Entrate che si domandava, diceva, ma questi regali che si fanno su questi IBAN, che ormai li fanno tutti quanti, no? Fanno sì. L'IBAN, ma vanno tassati. O
0: ma
1: meno?
0: Perché ne hai fatto tu, Agenzia delle Entrate?
1: Ma per esempio, a te sono trasuti chi li vinte 30, 40 mila euro.
0: Ma magari, ma dove stanno?
1: Ma
0: sono?
1: Vanno tassati questi
0: no,
1: soldi?
0: No, sono regali.
5: Come no? Come no?
0: Ma come tassati? No? Ma io, aspetta, fermi là. Non è che voi vi siete sposati negli anni 80, avete mangiato buono e meglio e mo volete rompere scatola?
1: Tutto a nero.
0: Rigorosamente. Quindi dai, su, fate i bravi. Ciao caro, un abbraccio, grazie.
5: Tanti auguri anche.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Pesacà, non molla,
1: non molla. Non molla, Pesacà.
0: Marco, auguri per dopo, fatti forza. Un abbraccio, Domenico dall'Olanda. Ragazzi, il vostro supporto mi commuove.
1: Cercherò di documentare la giornata, il pomeriggio su Instagram. Farò qualche storia così, vedremo un attimo. Proprio far vedere tutta la sfarzosità della cosa.
0: Ah no, sarà molto sì.
1: Io vi faccio vedere, te lo dico.
0: Ma adesso, solo perché arrivano dei gendarmi a cavallo, non è che stiamo facendo qualcosa di sfarzoso.
1: Una cosa semplice.
0: Cioè, ora la sposa scende con l'elicottero, non mi sembra che sia una cosa poi così.
1: Che volgarità.
0: Io arrivo con il deltaplano.
6: Ma tutti quanti vogliamo sapere, ma qual è la sorpresa dello chef?
0: La sorpresa
1: a pasta e fagiolo all'ultima tu. Questo cavolo era come ci
0: però la dopo la torta, dopo il buffet dei dolci e la frutta, ci sarà la spaghettata, aglio, olio e peperoncini.
1: Cosa che io non ci sarò. Va bene, signore.
0: No, sto scherzando,
1: signori,
0: non c'è.
1: L'appuntamento è domani, sarò da solo. Giovedì lui ormai sarà, chi lo sa, ci do che ci do.
0: Fate
1: sarà persi il suo creatura in braccio, che boh fa. Lui si chiama Marco Pesacane.
0: Grazie a Rosario Verde, grazie a Nello Iorio in regia. Nellino, ci vediamo dopo, Nellino. Vi lasciamo a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.